0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La dolce rivoluzione di Pepe Mujica di Emiliano Guanella. José Alberto Mujica Cordano, conosciuto pubblicamente come Pepe Mujica, fu presidente dell'Uruguay dal 1 marzo 2010 al 1 marzo 2015. Con un passato da guerrigliero nei Tupamaros ai tempi della dittatura, fu eletto deputato, senatore e tra il 2005 e il 2008 fu ministro dell'allevamento, agricoltura e pesca. Fu leader del Movimento di Partecipazione Popolare, MPP, raggruppamento maggioritario del Fronte Ampio, fino alle sue dimissioni avvenute il 24 maggio 2009. Il 30 novembre 2009 vinse le elezioni presidenziali, battendo al ballottaggio Luis Alberto Lacalle. Dal 2005, dopo una lunga convivenza, si è sposato con la senatrice e storica leader del MPP, Lucia Topolansky. Mujica era noto per il suo stile di vita di volontaria semplicità e riceveva dallo Stato uruguaiano un assegno di 260.259 pesos, pari a 8.300 euro al mese per il suo lavoro alla guida del paese, ma ne donava circa il 90% a favore di organizzazioni non governative e a persone bisognose. «Non ho bisogno di tutti quei soldi. Io e Lucia stiamo bene nella mia casetta. Come potrei prendere tutti quei soldi quando c'è gente che non ha un tetto e che dorme in strada appena fuori il palazzo presidenziale?» Viveva in una piccola fattoria a Rincón del Cerro, alla periferia di Montevideo. Anche durante il suo mandato aveva rinunciato a vivere nel palazzo presidenziale. In riferimento alla piccola quota di stipendio che tratteneva per sé, più o meno 800 euro, che lo fece soprannominare anche il presidente più povero del mondo, Mujica dichiarò in un'intervista al quotidiano colombiano El Tiempo che tale quantità di denaro gli era sufficiente alla luce del fatto che molti suoi connazionali devono vivere con meno.

La sua automobile era una Volkswagen Maggiolino del 1987, donatagli da alcuni amici e che si era rifiutato di vendere nonostante offerte cospicue. Il 20 ottobre 2020, con le dimissioni dal Senato, ufficializzò il suo ritiro a vita privata. È deceduto il 13 maggio 2025 a 89 anni per un tumore all'esofago. Durante i suoi 5 anni di mandato, l'Uruguay legalizza l'aborto e si dota di una legge unica al mondo, dove lo Stato si fa responsabile della produzione e della distribuzione controllata della marijuana. Il 65% della popolazione è contraria, ma il governo ha i numeri in Parlamento e la fa approvare. Oggi più della metà della popolazione è favorevole. Non ha mai avuto paura di osare il pepe e così, dopo la presidenza, diventa non solo un punto di riferimento della sinistra, ma un'icona del movimento No Global. Amatissimo dai giovani, celebri i suoi discorsi e le sue interviste sul consumismo e sul capitalismo. La vita non è solo lavorare, bisogna dedicare un buon tempo per le pazzie che ognuno di noi ha, perché sei vivo quando usi il tuo tempo per correre dietro a una passione, a qualcosa che ti dà davvero soddisfazione. E poi ancora, il vero valore delle cose non sta nel loro prezzo, ma nel tempo di lavoro che impieghiamo per poterle acquistare. La grande forza del lavoratore è il suo tempo. Non possiamo vivere correndo dietro ai miti del consumo, perché così facendo finiamo per ipotecare la nostra vita a rate infinite da pagare. La ricchezza complica la vita. Viviamo in un mondo nel quale si crede che colui che trionfa debba possedere tanto denaro, avere privilegi, una casa grande, maggiordomi, tanti servitori, vacanze extra lusso. Mentre io penso che questo modello vincente sia solo un modo idiota di complicarsi la vita. Penso che chi passa la sua vita ad accumulare ricchezza sia malato come un tossicodipendente. Andrebbe curato. Non sprecate la vita nel consumismo, trovate il tempo di vivere per essere felici. La mia idea di felicità è soprattutto anticonsumistica. Hanno voluto convincerci che le cose non durano e ci spingono a cambiare ogni cosa il prima possibile. Sembra che siamo nati solo per consumare e, se non possiamo più farlo, soffriamo la povertà. Ma nella vita è più importante il tempo che possiamo dedicare a ciò che ci piace, ai nostri affetti, alla nostra libertà, e non quello in cui siamo costretti a guadagnare sempre di più per consumare sempre di più. Non faccio nessuna apologia della povertà, ma soltanto della sobrietà. L'anno scorso ha annunciato la malattia ormai incurabile, il tumore che avanzava senza lasciare speranze. Questo guerriero è arrivato alla fine di un lungo viaggio. Sono stanco e malato, lasciatemi andare via in pace. Da allora c'è stato un pellegrinaggio di leader della sinistra che sono andati a salutarlo. Il presidente colombiano Gustavo Petro, anche lui guerrigliero in gioventù, il socialista cileno Gabriel Boric, fra i suoi preferiti. L'incontro più commovente con Lula da Silva, che gli diede l'ordine al merito di Rio Branco, la più alta onorificenza del Brasile. Caro amico, io non sono uomo di premi e riconoscimenti, ma accetto questa medaglia in nome di tanta strada fatta insieme. Lula lo abbracciò e gli diede un bacio in testa. Sapevo, ha spiegato, che quella era l'ultima volta che l'avrei visto. Di tutti gli uomini politici e i presidenti che ho incontrato, Pepe è stato il più grande, il più integro, il più ispiratore.
La carne se ne va, ma sono convinto che le sue idee resteranno per molto tempo ancora. L'eredità di Mujica sta proprio nell'esempio di vita. Anche gli avversari riconoscono questo, mai sfiorato da uno scandalo, e non è un caso che l'Uruguay sia il paese meno corrotto di un continente dove la polizia va al pari passo sempre con il malaffare. Il corteo funebre del Pepe deve essere accessibile a tutti. Il popolo deve poterlo salutare da ogni angolo dell'Uruguay. Queste le disposizioni date alle autorità da Lucia Topolansky, la compagna di tutta una vita, una coppia inseparabile, la politica e l'impegno civile come perno e il rifugio sacro della Chacra, la piccola casa di campagna fuori Montevideo che non hanno mai lasciato. Nel suo profilo ufficiale da Presidente della Repubblica, alla voce professione, Mujica mise contadino. In realtà quello che gli piaceva di più erano i fiori e li ha coltivati fino alla fine nel vivaio che aveva a fianco dell'orto e delle galline. La sua vita è un film e sono diverse le opere cinematografiche a lui dedicate, dal documentario con Emil Kusturica al bellissimo lungometraggio Una notte di 12 anni, che racconta l'esperienza del carcere, delle torture e dell'isolamento sotto la dittatura. Il regime militare lo incarcerò, ma non ebbe il coraggio di ucciderlo. La sua figura ne uscì ingigantita. Col ritorno della democrazia, Mujica scelse la via della convivenza pacifica. Nella sua mente non esisteva la voglia di vendetta. In un'intervista del 2016 spiegò che la democrazia era il bene più prezioso e che il tempo è galantuomo e sana le ferite. Bisogna andare avanti, consolidare le istituzioni. La violenza genera solo violenza. Lo hanno definito per questo il Nelson Mandela del Sud America e bisogna dire che anche grazie a lui se il più piccolo paese della regione è oggi un esempio di convivenza tra le parti.

0: Il racconto.
1: I medici dell'esercito romano di Gabriele Campagnano di Zistorica, Centro Studi Storici. I medici dell'esercito romano furono istituzionalizzati solo nel periodo augusteo. Ripercorriamo la loro storia dal periodo repubblicano all'impero attraverso due testi di metà XIX e inizio XX secolo. La base fondamentale è rappresentata da uno scritto di Eugene Hugh Byrne e intitolato Medicine in the Roman Army e dalle integrazioni apportate grazie al contributo fornito nel 1856 da James Young Simpson, padre dell'anestesia moderna. È interessante notare come lo Stato romano abbia trascurato fino al tempo di Augusto una parte così importante di ogni sistema militare ben sviluppato. Le informazioni che possiamo ricavare dagli scrittori antichi non sono sufficienti a coprire in modo adeguato il periodo che va dalla fondazione della città alla meravigliosa civiltà dell'epoca augustea. Questo dato porta a concludere che gli uomini fossero autonomi e che in caso di necessità fossero in grado di aiutarsi l'uno con l'altro. All'inizio era questo il primo e unico tipo di soccorso, in grado di sopravvivere anche dopo lo sviluppo di pratiche più regolari. Presso qualsiasi popolazione primitiva e dedita alla guerra, i soldati devono essere in grado di curare le loro stesse ferite. In questo modo, essi sono in grado di acquisire abbastanza velocemente i principi generali della chirurgia. I soldati romani erano equipaggiati per le emergenze con delle bende. Sappiamo anche che, almeno in un caso, non avendo intenzione di combattere, alcuni di loro utilizzarono quelle stesse bende su artigiani per simulare le ferite. Non ci è dato però sapere se fosse già presente o meno un corpo di soldati deputato alla cura dei feriti. Dionigi ci dice che i soldati non più in grado di combattere tornavano nelle retrovie. Un uso in voga anche al tempo di Cesare, il quale riporta un momento critico in cui ai feriti non fu permesso di ritirarsi nelle retrovie per riposare e ricevere le cure necessarie. Le grandi abitazioni situate a Roma e dintorni erano preparate a ospitare i soldati feriti. Il console Marco Fabio, dopo una cruenta battaglia con gli Etruschi nel 437 a.C., divise i feriti tra le famiglie dei patrizi. A ricevere il numero maggiore di feriti fu proprio la famiglia dei Fabii, e lo storico ci assicura che nessuno li trattò con maggiore premura di loro. Nelle province la tradizione di alloggiare i soldati feriti presso le abitazioni civili fu seguita anche in tempi più recenti da Alessandro Severo. Non sappiamo in quale epoca i patrizi e le famiglie abbienti abbiano iniziato a mantenere nelle loro abitazioni molto popolate degli schiavi esperti nelle arti mediche, ma gli schiavi medici erano abbastanza comuni nel III secolo a.C. e probabilmente esistevano già da molto tempo prima. I soldati abbastanza fortunati da ricevere ricovero in queste abitazioni ottenevano senza dubbio le migliori cure mediche disponibili in quel periodo. Questa carenza del sistema romano divenne macroscopica dopo la battaglia di Sutri, quando morirono molti più soldati nei giorni seguenti per le ferite riportate rispetto a quanti ne fossero periti durante lo scontro. Ma è durante il periodo cesariano che troviamo le prime tracce di una cura sistematica dei feriti. Quando opportuno, Cesare rimandava la sua marcia al loro beneficio. Se le circostanze lo costringevano a lasciarli indietro, faceva costruire un campo o un forte che potesse ospitarli o li sistemava presso le abitazioni dei civili. I feriti erano trasportati al campo nel villaggio con i carri e alcune volte gli ufficiali venivano portati con le lettighe. Sebbene Cesare, che concesse ai medici i diritti civili che prima erano loro negati, non menzioni i medici nei suoi commentari, senza dubbio ne mantenne uno sul campo, dato che anche i suoi contemporanei, Catone Uticense e Pansa, avevano a loro disposizione dei liberti come medici. Nel libro Tusculane Disputationes, Cicerone si meraviglia dinanzi agli incredibili lamenti delle reclute appena ferite, mentre invece i veterani cercano con calma un medico per bendare le ferite. I primi ufficiali medici sul campo di battaglia erano, allora, gli attendenti personali dei comandanti. Cicerone specifica che i loro servigi non erano destinati alla sola tenda del pretore, ma a tutte le truppe. La cura e la considerazione mostrata da Cesare nei confronti dei feriti conferma questa ipotesi. Per quanto si trattasse di un servizio non adatto a un intero esercito, la presenza di questo medico personale del comandante fu un passo in avanti perché aprì la strada alla creazione di medici dedicati al servizio delle truppe. La necessità di medici permanentemente al servizio dell'esercito divenne quindi sempre più evidente, tanto che con la riforma militare di Augusto furono introdotti medici per ogni tipo di divisione interna dell'esercito. Sono state trovate numerose iscrizioni che riportano i titoli Medicus Ordinarius, Medicus Legionis o Medicus Cohortis. Se qualche decennio fa la distinzione sembrava abbastanza semplice, per cui il Medicus Legionis era probabilmente sovraordinato al Medicus Cohortis, a sua volta superiore al Medicus Ordinarius, cui veniva attribuito da alcuni storici il grado di centurione, oggi c'è un discreto dibattito sull'effettivo significato di questi termini. Per alcuni, il Medicus Ordinarius veniva usato per distinguere il medico militare di carriera dai medici civili prestati all'esercito e che poi tornavano a svolgere o iniziare una lucrosa attività civile privata. Per altri, anche la definizione di Medicus Legionis andrebbe messa in discussione, visto che abbiamo alcuni esempi di Medicus Ordinarius Legionis a complicare il quadro. Il numero di medici assegnato a ciascuna coorte o legione non è mai stato determinato. I dati a nostra disposizione, infatti, non lo indicano. Ad ogni modo, l'organizzazione militare a partire da Augusto era così ben strutturata da lasciarci immaginare che il servizio medico fosse piuttosto efficiente. Non c'è motivo di immaginare poi che nell'esercito di quel periodo ci fosse un medico di rango superiore. Probabilmente ciascun medico era arruolato in una centuria, inquadrato tra i principales e aveva un numero prestabilito di soldati di cui prendersi cura. Sulla colonna di Traiano c'è una scena che mostra diversi soldati feriti nell'atto di ricevere cure mediche, uomini le cui vesti e i cui accessori non differiscono da quelli dei soldati sofferenti. Poiché il servizio medico era ben organizzato sotto Traiano, è probabile che si trattasse di medici cohortis o legionis, intenti a somministrare le cure necessarie ai commilitoni. I compiti dei medici romani comprendevano sia le cure sul campo sia quelle nei confronti di malati e feriti del campo. Le due flotte, posizionate da Augusto a Messina e Ravenna per la difesa costiera, avevano dei loro medici. Forse ce n'era uno per ciascuna trireme, mentre vascelli di maggiori dimensioni potevano imbarcarne anche di più. Tornando sulla terraferma, le tende adibite ai feriti esistevano già nella tarda Repubblica. Fu de facto il primo passo verso la creazione dei valetudinaria, ossia gli ospedali da campo. Nell'accampamento temporaneo, il valetudinarium era composto da un gruppo di tende riservate ai soldati gravemente feriti. Non c'è dubbio invece che quelli feriti in modo lieve potessero rimanere nelle loro tende. Nelle descrizioni degli accampamenti romani non troviamo menzionati i valetudinaria prima del regno di Traiano. Durante quest'ultimo periodo invece, Igino Gromatico, pseudo Igino, scrisse una descrizione tecnica ed elaborata di un accampamento temporaneo. È lui il primo a parlare di valetudinarium del campo e ci dice che questo veniva posizionato il più lontano possibile dal veterinarium e dalla fabbrica in modo che i feriti non fossero disturbati dai rumori. Un valetudinarium doveva essere in grado, solitamente, di ospitare circa 200 uomini ed era diretto dal medicus castrensis o castrorum. Questi aveva un ruolo distinto da quello dei medici legionis o cohortis, che invece operavano sul campo. L'amministrazione del valetudinarium era affidata agli optationes valetudinarii, mentre la supervisione generale rimaneva in capo al prefetto del campo. In un campo temporaneo, il valetudinarium era necessariamente costruito in modo semplice ed equipaggiato in modo minimale. Ma come la tenda riservata ai feriti ai tempi di Cicerone, fu il prototipo del valetudinarium, allo stesso modo il valetudinarium si sviluppò da un gruppo di tende dirette da un medico a ospedale da campo perfettamente equipaggiato. Nel 1893 le rovine di uno di questi furono scoperte su una strada militare romana nei pressi di Baden, in Svizzera, non distante dall'antica Vindonissa, la base delle legioni romane. Le rovine svelarono i resti di una imponente facciata, un portico colonnato e le tracce di muri che tracciavano il perimetro di almeno 14 stanze. Visto che furono trovati frammenti di legno, è probabile che le più ampie fossero divise in comparti minori. Furono scoperti numerosi strumenti chirurgici e diversi bauli contenenti medicinali, così ben conservati da renderne possibile l'identificazione. Si pensa che la struttura risalga al II secolo. L'esistenza di un edificio del genere così ben equipaggiato indica a che livello fosse arrivato il servizio medico militare romano. In effetti non sarebbe stato possibile per lo Stato romano fare più di questo per i propri soldati sofferenti. Il clima salubre di Baden, la vicinanza alle terme, l'eccellente dotazione dell'edificio, tutto combinato per renderlo un monumento al servizio medico dell'esercito romano. Il rapido sviluppo durante l'impero fu ampiamente dovuto al senso di opportunità e di economia, ma anche alla vicinanza dei grandi comandanti e degli imperatori ai loro uomini. Germanico e Tiberio visitavano e incoraggiavano gli ammalati. Plinio esalta Traiano per la sua compassione. Dione Cassio ci dice addirittura che Traiano strappò le proprie vesti perché fossero utilizzate come bende quando non c'era nient'altro disponibile. Adriano fu più o meno allo stesso livello, visto che visitava i soldati in sui hospices. Alessandro Severo era solito fare delle visite alle tende dei feriti, compresi quelli inquadrati nei ranghi più bassi. Quando era consigliabile, metteva i malati nelle case delle vicinanze e ricompensava i proprietari per il fastidio e le spese, sia quando i soldati si rimettevano, sia in caso contrario. Aureliano, da tribuno, vietò ai medici dell'esercito di ricevere soldi dai soldati, in modo da assicurare lo stesso livello di attenzione, da parte dei primi, verso tutti coloro i quali necessitassero cure. Delle capacità e conoscenze di questi medici non sappiamo molto. La varietà e la natura degli strumenti chirurgici scoperti negli scavi indicano una buona conoscenza della chirurgia. Galeno, ad ogni modo, il più grande medico romano, nonché medico personale di Marco Aurelio e molto più preparato dei medici dei suoi tempi, criticava proprio questi ultimi per la loro ignoranza in materia di anatomia. Gli studiosi moderni concordano sul fatto che le conoscenze anatomiche di Galeno fossero molto limitate e inesatte. Coloro con i quali se l'era presa, però, dovevano essere messi ancora peggio, visto che le sue critiche non sembravano dettate dalla gelosia professionale. Nel complesso, la conoscenza medica del tempo era poco più che rudimentale. Le tecniche chirurgiche erano invece molto più avanzate, specie nell'esercito, dove l'applicazione pratica permetteva un più facile progresso. Il genio romano per l'organizzazione ci porta quindi a credere che l'evoluzione dei meccanismi del sistema sanitario militare avesse superato la conoscenza stessa della medicina.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Here's another one.

Con l'età non si diventa più saggi, si diventa più cauti. Oscar Wilde.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Ansa Cultura. Nella villa di Pausilipon riappare il salotto del feroce Pollione. Era sotto le terme. Augusto cancellò il primo proprietario, di Silvia Lambertucci, 10 dicembre 2022. Un raffinato tappeto di mosaico bianco con una doppia cornice nera a delimitarne il salone affacciato a picco sul mare di Napoli. Sparito 2000 anni fa, quando la favolosa dimora passò nelle mani di Augusto, rispunta nella villa imperiale di Pausilipon un pavimento che potrebbe finalmente raccontare qualcosa del suo primo proprietario, il ricco e feroce cavaliere campano Publio Vedio Pollione, commerciante di vini e uomo politico di successo, vicino all'imperatore, che l'onorava spesso della sua compagnia, fino a quando non lo mise in imbarazzo al punto da meritare, una volta morto, qualcosa di molto vicino alla damnatio memoriae. Tanto che Augusto, erede dei suoi beni, ne occupò le abitazioni, la bella casa di Roma e la villa di Napoli, ma volle cancellare ogni traccia del suo primo padrone, la cui amicizia, scrive Tacito, gli veniva rimproverata anche molti anni dopo. Le novità, dopo 2000 anni di storia e almeno 2 secoli di ricerche archeologiche, arrivano oggi da uno scavo che l'archeologo Marco Giglio, dell'Università Orientale di Napoli, ha condotto con la concessione del Ministero della Cultura e in accordo con la Soprintendenza all'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Comune Campano, impegnata in un progetto di valorizzazione del Parco Archeologico di Posillipo, mentre con Angela Bosco e Rosario Valentini si sta lavorando per mettere a punto un modello tridimensionale di tutti i resti di questo settore dell'enorme villa. La nostra è ancora un'ipotesi, sottolinea l'Ansa Giglio, che in questa prima campagna di scavi, incentrata sulle terme superiori della villa e poi su una terrazza che durante la Seconda Guerra Mondiale era stata trasformata in una postazione militare, è stato affiancato dai suoi studenti. Composto da minuscole tessere bianche, il pavimento di quello che potrebbe essere stato il salone di Pollone, spiega, si trovava in realtà sotto alle terme fatte costruire presumibilmente dall'imperatore e poi più volte ristrutturate e modificate. I ricercatori ottocenteschi, guidati da un naturalista, lo avevano trovato, ma forse non lo avevano capito, così come non erano riusciti ad interpretare fino in fondo le funzioni degli ambienti termali e delle sale di servizio che li affiancavano, tra cui un prefurnium, ovvero il forno in cui ardevano le braci destinate a riscaldare il calidarium. Le nuove indagini ci hanno permesso di capire che l'ambiente con il mosaico è più antico delle terme e appartiene a un salone che si affacciava sul mare ed era ben più grande rispetto al locale che poi è stato occupato dai servizi delle terme.

0: ferme, dice Giglio. Manca ancora una datazione stratigrafica, permette l'archeologo, ma in base allo stile, quel salone potrebbe risalire all'età tardo-repubblicana o al massimo augustea. Augusto regnò dal 27 a.C. Pollione è morto 12 anni dopo quella data, nel 15 a.C., ed è allora che la sua favolosa villa napoletana è passata nelle mani dell'imperatore, che già da qualche tempo però, almeno secondo quanto raccontano Seneca e Cassio Dione, aveva preso le distanze da un amico diventato scomodo proprio per il suo lusso esagerato, i comportamenti riprovevoli e la smodata crudeltà. Nato da una famiglia di ex liberti provenienti da Benevento, Pollione fondava la sua ricchezza sulla produzione e il commercio del vino e doveva il suo potere ad una serie di prestigiosi incarichi politici in Asia Minore, dove fu proconsole, e poi anche come amministratore di una proprietà imperiale in Egitto. L'uomo non godeva però di buona fama. Cicerone ne parla malissimo. Nunquam vidi hominem nequiorem, scriveva di lui, ovvero non ho mai incontrato un uomo più iniquo. E si racconta un episodio spiacevole dovuto ad una valigia piena di ritratti di matrone romane che gli avevano concesso i loro favori. Soprattutto si tramanda di una cena, proprio a Posillipo e con Augusto tra i suoi invitati, in cui, per punire uno schiavo colpevole di avergli rotto un bicchiere, aveva ordinato di farlo mangiare vivo dalle murene giganti della sua peschiera. Seneca e Cassio Dione scrivono che l'imperatore intervenne a fermarlo, salvando lo schiavo e ordinando che tutti i vetri preziosi della casa venissero rotti e gettati nella piscina. Ma questo non dovette bastare all'imperatore, che poi, diventato proprietario di quei beni, decise di rivoltarli come un calzino per far dimenticare a tutti a chi erano appartenuti. La casa romana all'Esquilino, prima di tutto, che fece radere al suolo per sostituirla con un porticato dedicato alla sua Livia, ma anche la grandiosa villa al mare, costruita in uno dei luoghi più suggestivi della costa napoletana, con le stanze affacciate sull'isola di Gaiola e le dépendance che arrivano fino alla spiaggia, da una parte la cala dei Trentaremi, dall'altra quella dei Lampi. Augusto la trasformò in un enorme complesso imperiale, aggiunse edifici sontuosi, porticati, giardini, persino una parte pubblica con un teatro da 2000 persone e un altro per la lettura delle poesie. Al posto del salotto con vista, in cui Pollione intratteneva gli ospiti e faceva sfoggio dei suoi beni, ordinò invece di sistemare le terme, anzi, i locali di servizio per la sua personale spa. Chissà, forse ancora una volta, a marcare le distanze.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Come curare. Anni per avere una diagnosi e poi l'attesa di una terapia, che troppo spesso ancora non c'è. È il percorso irto di difficoltà dei 2 milioni di italiani che vivono con una malattia rara, di Margherita Fronte. Rare o rarissime, se prese singolarmente, ma purtroppo frequenti se considerate tutte assieme e capaci di colpire qualsiasi organo o tessuto. Sono le malattie rare, un gruppo vasto ed eterogeneo di circa 8.000 patologie, che 7 volte su 10 riguardano i bambini e che rappresentano il banco di prova della medicina e della scienza, oltre che della nostra umanità. Ciascuna di esse colpisce non più di una persona su 2.000, ma sono moltissime quelle ultra rare, con una frequenza inferiore a un caso su 1 milione. In Europa si contano circa 30 milioni di pazienti, 2 milioni in Italia, che nella diversità della loro condizione devono però affrontare ostacoli simili, tra cui la difficoltà nel gestire la quotidianità, i tempi lunghi per avere la diagnosi e poi l'attesa di una terapia che troppo spesso ancora non esiste. In media, un malato raro aspetta 4 anni prima di conoscere il nome della sua malattia e una volta su tre la prima diagnosi si rivela in seguito sbagliata. Riguardo ai farmaci, poi, appena il 5% delle malattie rare ha a disposizione terapie specifiche, anche se negli ultimi 10-15 anni studi scientifici, condotti anche in Italia, hanno permesso di ottenere benefici concreti e significativi per alcune di queste condizioni. Qual è la mia patologia? Il primo grande ostacolo resta però la diagnosi, senza la quale non è possibile neppure pensare a una terapia. Le difficoltà sono molteplici, spiega Andrea Bartoli, responsabile delle malattie rare all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, uno dei centri europei con le maggiori competenze nel settore. Spesso queste patologie sono difficili da identificare perché i sintomi sono poco specifici e comuni a molte di esse. Inoltre, esistono delle lacune nelle conoscenze, soprattutto per le malattie ultra rare, e i pazienti possono avere manifestazioni che nella letteratura scientifica non sono descritte. Questo può portare fuori strada i medici che devono formulare una diagnosi. Da alcuni anni la situazione sta tuttavia migliorando, grazie alla collaborazione tra i centri europei specializzati, che condividono le loro competenze e ai progressi della scienza. Il 70-80% delle malattie rare è di origine genetica, prosegue Bartoli, e oggi possiamo sequenziare il DNA di ciascun paziente, includendo nell'analisi molti geni contemporaneamente e persino la totalità di quelli presenti nel patrimonio genetico. Questo ci permette di individuare le mutazioni che sono all'origine della malattia e di formulare la diagnosi corretta in tempi molto più rapidi rispetto al passato e con costi relativamente contenuti. Le stesse tecniche aiutano anche a colmare le lacune conoscitive. Grazie all'esame del DNA, per esempio, proprio recentemente abbiamo scoperto che una malattia che si pensava desse prevalentemente disturbi renali può manifestarsi anche con problemi allo scheletro. Diagnosi alla nascita. La malattia non aspetta, e a volte anticipare la diagnosi può permettere di intervenire per tempo in modo efficace. Negli anni recenti, la spinta più importante in questo senso è stata data dall'approvazione, nel 2016, della legge sullo screening neonatale esteso, un esame che si esegue tra le 48 e le 72 ore dalla nascita e che permette di individuare 49 malattie metaboliche rare. Lo screening riguarda condizioni che, se scoperte precocemente, hanno terapie capaci di modificare radicalmente la storia della malattia, spiega Andrea Bartoli. A volte si tratta di farmaci, ma in certi casi anche un semplice intervento sulla dieta permette di evitare danni permanenti e gravi. L'Italia è la prima in Europa e la seconda nel mondo per numero di malattie cercate. Ci battono solo gli USA con 62 ed è l'unico paese in cui lo screening è obbligatorio per legge. Tuttavia, dal 2016 a oggi, la medicina ha dato risposte efficaci anche ad altre malattie, oltre a quelle già incluse nello screening, e gli esperti spingono affinché almeno 10 nuove patologie siano inserite nel panel. Tra queste c'è l'atrofia muscolare spinale, SMA, malattia neuromuscolare che determina la perdita dei neuroni che trasmettono i segnali dal sistema nervoso centrale ai muscoli. La sua forma più severa si manifesta nei primi mesi di vita e a volte già nel ventre materno. I bambini, solitamente, non raggiungono i 2 anni di età. Le nuove terapie per la SMA stanno cambiando il corso della malattia. Sono stati approvati 2 farmaci che ne rallentano la progressione e, per la forma più severa, è disponibile anche una terapia genica. utilizzabile in pazienti fino a 13,5 kg. Dice Francesca Pasinelli, direttore generale di Fondazione Teleton, organizzazione che in oltre 30 anni di attività ha finanziato più di ogni altra la ricerca sulle malattie rare, ma progressi sono stati ottenuti anche per altre patologie. Tra settembre e dicembre 2022, l'EMA ha approvato le prime terapie geniche per l'emofilia A e B, mentre altre sono in fase di studio anche per la fibrosi cistica e la distrofia muscolare di Duchenne. Al momento queste patologie sono trattate con farmaci che, pur non essendo risolutivi, riducono i sintomi e migliorano in modo significativo la qualità della vita dei pazienti, aggiunge Anna Maria De Luca, professore ordinario di farmacologia dell'Università degli Studi di Bari e coordinatrice nazionale del gruppo di lavoro Malattie rare e farmaci orfani della Società Italiana di Farmacologia. Molte malattie, pochi farmaci. La grande maggioranza delle malattie rare resta però senza risposta, un po' per la mancanza di finanziamenti privati nella ricerca e nello sviluppo dei farmaci, ma anche per alcune difficoltà intrinseche degli studi clinici che verificano la sicurezza e l'efficacia dei trattamenti. Spesso queste patologie hanno manifestazioni ancora poco note e stabilire l'effetto reale di un farmaco risulta quindi complicato in termini sia di benefici sia di effetti collaterali. Può insomma essere difficile capire se ciò che si osserva dopo la somministrazione dipenda o no dal trattamento, soprattutto nel lungo periodo, spiega De Luca. E poi c'è un problema di numeri. Solitamente le sperimentazioni che precedono la richiesta di approvazione dei medicinali coinvolgono migliaia di pazienti, prosegue l'esperta. Ma questi numeri non possono essere raggiunti con malattie che colpiscono pochissime persone. Per queste patologie gli studi sono condotti su poche decine di malati e nei casi migliori su qualche centinaio.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Perché la benzina costa così cara? Non è tutta colpa della guerra. Il prezzo del carburante alle stelle non dipende solo dalla guerra in Ucraina. La benzina costa cara per le accise che si sono sommate nel tempo. Di Geoffrey Pizzorni. In Italia le accise sui carburanti, benzina, diesel e GPL, sono state introdotte negli anni 30 per fronteggiare economicamente improvvise emergenze dovute a disastri naturali o guerre. Oggi si contano 19 di accise sui carburanti. Negli ultimi anni si sono aggiunte per esempio quelle per affrontare le spese dovute al terremoto dell'Aquila del 2009, 0,0051 euro, e quelle per far fronte all'arrivo di immigrati dopo la crisi libica del 2011, 0,04 euro. E sicuramente in futuro se ne aggiungeranno altre. Ma vediamo quando e perché è nata in Italia quest'usanza di imporre tasse e balzelli sui consumi. Nel 1864 il neonato Regno d'Italia aggiunse alle già gravose imposte dirette su terreni, fabbricati e redditi una nuova tassa sulla birra e sulle cosiddette acque gazzose. Era la prima antipatica accisa italiana, dal latino accisia, a sua volta derivato da accidere, ossia tagliare nel senso di decurtare, che tassava la produzione e il consumo dei beni. Ben presto questa imposta indiretta fu estesa alla produzione di tutto ciò che conteneva alcol, allo zucchero e ai macinati. Eliminate da questi ultimi, le accise sono sopravvissute fino a oggi sui tabacchi e sui liquori, ma soprattutto sui carburanti. Il prezzo al litro della benzina verde, per esempio, è costituito per oltre il 50% da imposte e accise, tra cui quelle nate per coprire spese straordinarie scaturite da eventi di decenni fa. La più antica è l'accisa introdotta negli anni 30 per finanziare la conquista dell'Etiopia. In realtà quel balzello non dava un gettito consistente, visto che in quegli anni sulle strade italiane i veicoli a motore erano poco più di 200.000, spiega Giuseppe De Luca, docente di storia dei sistemi finanziari all'Università di Milano. Ciò non impedì di ricorrere a questo sistema di tassazione che aveva avuto tanto successo all'estero. Già nel 1643 il Parlamento inglese aveva approvato un'accisa sulla birra per finanziare la propria armata nella guerra civile inglese. La Scozia fece altrettanto, colpendo con una tassa di 2/8 di penny ogni pinta di acquavite. Oltreoceano, sempre nel 600, il Canada francese faceva pagare un'accisa del 50% su ogni pelle di castoro esportata. A far destare le accise è soprattutto il loro meccanismo di funzionamento. Nel caso della benzina, per esempio, il prezzo al consumo si ottiene sommando le accise, che in Italia hanno un valore fisso e non rivalutato nel tempo, al prezzo industriale. Ed è su questo totale che poi viene applicata l'IVA, l'imposta sul valore aggiunto introdotta nel 1972. Le accise su benzina e altri carburanti, quindi, assicurano allo Stato un doppio gettito fiscale e anche per questo non vengono eliminate, conclude De Luca. Ma c'è chi sta peggio di noi. In Danimarca c'è un'accisa sul cioccolato e un'altra sul gelato. Ecco quali sono le accise che in Italia ci trasciniamo dal secolo scorso. Guerra d'Etiopia, 1935. Nel 1935 Mussolini ordinò di invadere l'Etiopia partendo dall'Eritrea. Si scatenò un conflitto che si concluse con l'annessione dell'Abissinia e con la nascita nel 1936 dell'Africa orientale italiana. Morirono circa 15.000 italiani e 275.000 etiopi. Per finanziare i costi della guerra, stimati secondo alcuni in 37 miliardi di euro di oggi, fu introdotta un'accisa di 1,90 lire al litro di carburante. Crisi del canale di Suez, 1956. Il 26 luglio del 1956 il presidente egiziano Nasser decise di nazionalizzare la compagnia anglo-francese del canale di Suez, da cui passavano 2/3 del petrolio destinato all'Europa, provocando un intervento armato di Francia e Inghilterra. Ciò innescò una crisi economica che l'Italia tentò di compensare con una nuova accisa sui carburanti di 14 lire. La crisi durò fino al 6 novembre. Disastro del Vajont, 1963. Erano le 22:39 del 9 ottobre 1963, quando 260 milioni di metri cubi di roccia si staccano dal Monte Toc e franano nel lago artificiale del Vajont, sollevando un'onda che scavalca la diga e si riversa a valle, facendo circa 2.000 morti. Per la ricostruzione fu stanziata una cifra pari a oltre 900 milioni di euro di oggi, e si aggiunsero 10 lire al prezzo della benzina. Alluvione di Firenze, 1966. All'alba del 4 novembre 1966 il fiume Arno uscì dagli argini a Firenze. L'alluvione provocò 39 morti e gravi danni al patrimonio artistico e alle attività produttive. Si persero 18.000 posti di lavoro. Al contributo degli Angeli del Fango, i volontari giunti da tutta Italia per recuperare i capolavori danneggiati, si aggiunsero altre 10 lire di accisa sulla benzina. Terremoto del Friuli, 1976. La sera del 6 maggio 1976, il Friuli fu devastato da un terremoto di intensità pari a 6,4 gradi della scala Richter. La zona più colpita fu quella a nord di Udine. I morti furono 989 e oltre 45.000 persone rimasero senza casa. Furono stanziati 27.000 miliardi di lire per la ricostruzione, in parte finanziati attraverso l'introduzione di un'accisa sui carburanti di 99 lire. Terremoto dell'Irpinia, 1980. Il terremoto dell'Irpinia del 23 novembre 1980 mise in ginocchio la provincia di Avellino, uccidendo 2.900 persone, ferendone 10.000 e lasciando 280.000 senza tetto. Le sovvenzioni per la ricostruzione, 60.000 miliardi di lire, se si include anche la zona di Napoli, costarono numerosi scandali politici per corruzione e altre 75 lire per ogni litro di benzina. Missione in Libano, 1982. Nel 1982 gli israeliani invasero il Libano nel tentativo di sradicare la presenza armata palestinese e arrivarono fino a Beirut. Si mobilitò una forza di interposizione internazionale, di cui faceva parte anche l'Italia, che però non evitò sanguinosi attentati alle proprie basi e costò 205 lire al litro agli automobilisti italiani. Missione in Bosnia, 1995. Nel dicembre 1995, conclusa la guerra che dal 91 aveva sconvolto la ex Jugoslavia, la NATO si affiancò alle forze dell'ONU in un'operazione di peacekeeping in Bosnia-Erzegovina. La missione, finanziata anche da una nuova accisa sui carburanti di 22 lire, durò fino al 2004 e nella Repubblica Bosniaca si avvicendarono in tutto 20.000 italiani.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Ogni età è un capolavoro, di Nicoletta Masetto. Gli anziani sono tra le prime e più numerose vittime del virus, della solitudine e dell'isolamento. Il nostro sguardo su una generazione di genitori e nonni che, nonostante tutto, continua a sperare e a sognare. Una benedizione per le nostre comunità e per i giovani. Più di 2.300.000 in tutto il mondo sono gli anziani, la maggioranza dei quali ultra 75enni, morti a causa del Covid-19. Tra i paesi più colpiti c'è l'Italia, con un numero di decessi tra la popolazione over 75 più alto rispetto alla media europea, 3,1% contro il 2,4%. La pandemia ha cancellato un'intera generazione di testimoni, di custodi della memoria, di saggi, di sopravvissuti della Seconda Guerra Mondiale, di protagonisti della ricostruzione e del boom economico. Sono i nostri genitori, i nostri nonni, i raccontastorie per i nipoti, il nostro passato, ma anche il presente e il tempo che verrà. Gli anziani sono le prime e più numerose vittime del virus, della solitudine, dell'isolamento. Sono coloro senza i quali le nuove generazioni non hanno radici né identità. Che cosa ne sarebbe di noi senza anziani? È questa una delle domande ricorrenti del post-pandemia, che proprio post non è, visti i numeri. Una questione che, al di là del dolore di ferite non ancora rimarginate, interroga il nostro presente soffermandosi sul valore e sul peso. termine che in ebraico ha la stessa radice di gloria, che gli anziani hanno per le famiglie, la comunità, la società. Una riflessione più generale sul senso del tempo, sulle stagioni dell'esistere, su fragilità e vulnerabilità che rendono comunque ogni vita, in qualsiasi momento del suo scorrere, un capolavoro. Dottore, la prego, non tolga il respiratore a un anziano che ce la può fare. Luisa Cortesi è un'antropologa ambientale, lavora all'Università di Cornell ed è nata a Bergamo. Qualche mese fa, dopo aver visto sfilare i camion militari con le bare dei tanti concittadini, per lo più anziani, stroncati dal Covid-19, ha scritto una lettera al sindaco della sua città. Inizia con l'appello che più di qualche medico si è sentito ripetere nelle terapie intensive degli ospedali, ormai senza più posti letto e con ventilatori polmonari insufficienti. Dal punto di vista medico, è certamente più complesso salvare la vita a persone anziane. La mancanza di risorse, principalmente di respiratori, ha gravato i medici dell'atroce responsabilità di dare priorità ai pazienti con più possibilità di sopravvivere, afferma Cortesi, nonostante la piena consapevolezza che queste scelte dolorose fossero tanto necessarie quanto tormentate. Per gli antropologi rimangono validi questi interrogativi: quali sono i valori culturali che intervengono in tali decisioni? Si prenderebbero decisioni simili in società che valorizzano gli anziani come i principali depositari di conoscenza, saggezza, identità culturale e storia? Questi criteri sono uguali per tutti, o ci sono persone che sono in grado di ottenere un trattamento preferenziale facendo leva sul loro potere politico o economico? Tra dolore e senso di colpa ci chiediamo come non perderne almeno il significato. L'antropologa prosegue rilanciando una riflessione sulla ricchezza dei nostri vecchi, sul patrimonio universale che essi rappresentano per qualsiasi società. Un anziano è una nipote che ha bisogno di lui per crescere saggia, scrive. È il nostro vocabolario, il registro del nostro paese, la sorgente del ruscello che corre fino alle nostre piazze e poi ancora fino alle nostre campagne. Un'anziana è un nipote che ha bisogno di lei per crescere forte nello spirito. È la nostra scuola, la minestra che scalda l'animo, la promessa che il tempo non porta solo fragilità, ma anche la sua accettazione. Del presente e del futuro della popolazione anziana parla con chiarezza la vecchiaia, il nostro futuro, la condizione degli anziani dopo la pandemia, il documento della Pontificia Accademia per la Vita, PAV, pubblicato con il Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale. Parole che puntano agli insegnamenti da trarre dalla tragedia del Covid-19, alle conseguenze per l'oggi e per il prossimo futuro delle nostre società. Riflessioni già avviate con le note del 30 marzo 2020. Pandemia e fraternità universale e umana communitas nell'era della pandemia. Riflessioni inattuali sulla rinascita della vita. 22 luglio 2020. Approfondite in Vaccino per tutti, 20 punti per un mondo più giusto e sano, del 28 dicembre scorso. Documento preparato insieme con lo stesso Dicastero. Nei documenti si cerca di proporre la via della Chiesa, maestra di umanità, a un mondo cambiato dalla pandemia, a donne e uomini alla ricerca di un significato e di una speranza per la loro vita. Per Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, è urgente ripensare globalmente la prossimità della società verso gli anziani. In questa prospettiva si legge nel documento della PAV: è necessario un serio ripensamento per l'intero sistema assistenziale del vasto popolo di anziani che oggi caratterizza tutte le società. Gli fa eco Monsignor Bruno Marie Duffet, segretario del Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale, secondo il quale la cultura tecnicista, che pone al centro del pensiero e della vita l'efficacia immediata, ci porta spesso ad abbandonare gli anziani, a considerarli meno produttivi. Come ripensare allora questa prossimità? In che modo possiamo aiutare i nostri vecchi a vivere il loro tempo nella ricerca degli anni possibili? Ci accompagna nella riflessione il professor Marco Trabucchi, medico psichiatra, direttore scientifico del gruppo di ricerca geriatrica di Brescia, professore di neuropsicofarmacologia all'Università Tor Vergata di Roma e presidente dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria. Da anni si occupa di anziani con importanti studi sulla loro condizione clinica e soprattutto grazie al contatto quotidiano con tanti pazienti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito scienzenotizie.it. Scoperto nuovo organo nella gola umana, di Angelo Petrone. Si tratta di ghiandole, mai osservate in precedenza. Gli studiosi del Neanderthal Cancers Institute dell'Amsterdam UMC Utrecht hanno individuato nelle profondità della gola umana la presenza di ghiandole salivari mai studiate in precedenza. Si tratta di ghiandole collocate tra la cavità nasale e la gola. La scoperta e i dettagli sono stati resi noti sul sito Radiotherapy and Oncology e viene descritta come una notizia significativa, soprattutto per i pazienti con patologie tumorali della testa e del collo. Nello specifico, ora gli oncologi sanno che curare l'area con le radiazioni potrebbe produrre effetti collaterali. Come altre scoperte fortuite, l'organo è stato scoperto per puro caso, quando il radioterapista Wouter Vogel e il chirurgo orale e maxillofacciale Matis Valsar stavano analizzando un nuovo tipo di analisi come parte del loro studio. In maniera del tutto inaspettata, durante le loro analisi, due aree nell'area superiore della rinofaringe, dietro il naso, si erano totalmente illuminate. Le ghiandole scoperte sono molto simili alle più note produttrici di saliva. «Abbiamo tre serie di grandi ghiandole salivari, ma non lì», ha spiegato Vogel. Per quanto ne sapevamo, le uniche ghiandole salivari nel ringo faringe sono microscopiche e distribuite uniformemente su tutta la mucosa. I nuovi organi hanno preso il nome di ghiandole salivari tumorali da Vogel e Valstar e sono stati scoperti usando una combinazione di scansioni TC e PET, ovvero tomografia a emissione di positroni. Si tratta di una tecnica molto usata per la ricerca del tumore alla prostata.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica in Uno sgombero faraonico. Di Chiara Dall'Armellina. Uno dei momenti cruciali della storia dell'archeologia avviene intorno al 1950, quando l'esigenza di creare una gigantesca diga ad Aswan in Egitto si scontra con la millenaria esistenza del santuario rupestre di Abu Simbel. La realizzazione di un immenso bacino idrografico sembra essere l'unica soluzione utile per risolvere la crisi di siccità che affligge costantemente il paese, implementando la fertilità di vasti territori.
6: Il piano di deviazione del corso del Nilo e la superficie prevista per il nuovo lago mettono a repentaglio diverse testimonianze antiche della Nubia, tra cui questo grandioso complesso monumentale, simbolo del paese. Sepolto per secoli nella sabbia e riscoperto nella seconda decade dell'Ottocento, si identifica in breve come una delle massime espressioni dell'architettura culturale ramesside. Ramesse II, commissionandone la costruzione, databile intorno al 1260 a.C., dimostra un acume creativo e una grandiosità di intenti davvero eccezionali. In questa località periferica del regno decide di lasciare un simbolo eclatante del suo potere che impone un ordine universale e ammonisce i popoli vicini ricordando battaglie vittoriose come quella del faraone a Kadesh contro gli Ittiti. Il santuario viene costruito sfruttando i pendii collinari e ricavandovi all'interno gli edifici di culto principali. Un grande tempio che celebra le tre divinità più importanti del Pantheon egizio, insieme al re divinizzato, e un piccolo tempio dedicato al culto di Nefertari, moglie di Ramesse II, e ad altre divinità femminili. Per accedere al grande tempio si deve passare sotto le enormi statue ieratiche scolpite ad alto rilievo sulla facciata in arenaria, larga 38 metri e alta 33. Raffigurano quattro versioni alte 20 metri del faraone in trono e ognuna ha dei titoli. A sud Ramesse, sole dei sovrani e sovrano delle due terre. A nord Ramesse amato da Amon e Ramesse amato da Atun. C'è una piccola raffigurazione del faraone anche sopra l'ingresso, ritratto stante mentre porta offerte votive al dio Ra. All'interno l'imponente sala dei pilastri, con statue colossali ad accompagnare il percorso di chi si addentra, conduce ad un ambiente più piccolo, detto sala dei nobili, che a sua volta rappresenta l'anticamera al vero Sancta Sanctorum. Qui, nel cuore più raccolto e intimo dell'edificio sacro, sono disposte le statue degli dei. Amon Ra, Ra Arakti, Ramesse II e Ptah. La loro collocazione era stata studiata in modo che in due giorni particolari dell'anno, il 19 o 20 febbraio e il 20 o 21 ottobre, il volto del faraone venisse illuminato direttamente dal primo raggio di sole del giorno per ridargli nuova energia. Assieme a lui risplendevano anche i volti degli dei vicini, ma non quello di Ptah, che in quanto dio dell'oscurità restava nell'ombra. A un centinaio di metri di distanza si trova anche il piccolo tempio, distinto da una facciata, dove si alternano statue alte una decina di metri del faraone e della regina, accompagnate da figure di dimensioni inferiori che rappresentano i loro figli. È chiaro che spostare questo articolato sito rupestre, peraltro anche sontuosamente decorato, non è cosa facile. Il governo egiziano coinvolge l'UNESCO, che a sua volta mette in campo un team internazionale, sotto l'occhio vigile degli archeologi. Vengono fatte diverse proposte per traslocare il sito e alla fine prevale il suggerimento svedese di tagliare a pezzi le facciate, numerare ogni blocco e ricostruirlo nel sito prescelto a debita distanza dalle nuove rive previste per il lago Nasser. Nel giro di quattro anni, dal 1964 al 1968, si compie una delle operazioni più sorprendenti della storia dell'archeologia. Il cantiere è un concentrato di abilità professionali e artigianali, archeologi, ingegneri, architetti, esperti cavatori, per lo più italiani, conducono un trasferimento colossale con l'aiuto di migliaia di persone. Prima si effettua una serie di operazioni preliminari per salvaguardare le sculture ricoprendole di sabbia ed evitare crolli all'interno del tempio. Si prepara anche la nuova sede creando una collina artificiale per ospitare il santuario, realizzando contrafforti e pareti in calcestruzzo, in modo da sostenere il carico della facciata. La ricostruzione prevede di ristabilire anche l'orientamento astronomico per poter replicare il fenomeno solare tanto voluto da Ramesse II. Le operazioni si concludono in tempo, un paio di mesi prima di procedere all'invaso di una superficie pari a quella della regione Liguria, per un costo complessivo che si aggira intorno ai 40 milioni di dollari. Il risultato è accettabile, ma non perfetto. Il nuovo orientamento implica lo slittamento di un giorno rispetto alla posizione originaria, cosicché il sole illumina il sacello con le statue divine il 22 febbraio e il 22 ottobre. L'invaso del lago ha avuto, tra le sue conseguenze negative, anche la distruzione dell'affascinante ambiente nilotico, mentre alcuni templi minori, che altrimenti sarebbero stati sommersi, sono stati smontati e trasferiti in diversi musei. Il 22 settembre del 1968 si inaugura finalmente il nuovo sito, inserito nel 1979 nel Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, che ha permesso di esaudire il desiderio di Ramesse II di rendere il suo santuario immortale.
7: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

Una delle più sottili e invisibili retoriche sociali dei nostri tempi è rappresentare il passato come un luogo terribile in cui vivere, in cui ogni aspetto della società è peggiore rispetto ai nostri giorni. Quasi senza rendercene conto, facciamo riferimento ai secoli scorsi, sminuendo o ignorando ogni aspetto del passato che non siamo riusciti a migliorare o che in alcuni casi siamo addirittura riusciti a peggiorare, e dall'altra parte ingigantiamo in modo irrealistico i miglioramenti che questi secoli hanno avuto sulla qualità della nostra vita. È una sorta di propaganda del progresso che viene portata avanti un po' per rassicurarci sull'efficacia assoluta dei metodi in cui crediamo oggi, ai cui risultati diamo nomi che istintivamente riconosciamo come moderni e positivi: scienza, libertà, democrazia, progresso, tecnologia. E un po' per non ammettere una cosa inconcepibile, che questi metodi non solo hanno diversi difetti, ma per la maggior parte non abbiamo idea di quali siano questi difetti. È un pensiero così disturbante che preferiamo ignorarlo e credere, come peraltro tutti quelli che ci hanno preceduti, che la nostra società è il pinnacolo dell'evoluzione e che certo non è perfetta, ma ha tutte le carte in regola per diventarlo, senza modificare troppo i suoi fondamenti. Siamo così convinti non solo che la nostra società sia superiore a quella del passato, ma che lo sia in ogni singolo aspetto dell'esistenza, che molte persone non riescono nemmeno a concepire l'idea del regresso. L'evoluzione però non funziona a fronti compatti, dove ogni aspetto progredisce di pari passo, e non funziona nemmeno a senso unico. Qualcosa avanza, qualcosa rimane identico, qualcosa regredisce, e anche nelle epoche di più rapido sviluppo, come quella in cui pensiamo di vivere, c'è sempre qualcosa che resta indietro e qualcosa che inevitabilmente peggiora. Conoscenze e abilità che vengono perdute, aspetti della società che diventano più disumani, guerre che diventano più terribili e globali, rapporti con la natura che diventano insostenibili, storture della vita civile imposte dall'economia e via dicendo. Certo, il senso generale dell'evoluzione è piuttosto chiaro, specie negli ultimi secoli della storia umana, ma proprio perché facciamo così tanta fatica a riconoscere i difetti e i limiti della nostra società, così come un autore di un libro fa molta fatica a trovarne i refusi e gli errori, sarebbe estremamente interessante avere un punto di vista esterno, di qualcuno che vive in un'altra epoca, per capire davvero se e quanto il nostro mondo è il migliore dei mondi possibili.

per farlo avremo bisogno che, per esempio, qualcuno dal futuro venisse a giudicarci. Ma questo, oltre a essere impossibile, probabilmente non sarebbe nemmeno così utile. Chissà se davvero potremmo capire le inimmaginabili spiegazioni di questo uomo dal futuro e se il suo messaggio, invece, non ci farebbe letteralmente impazzire. Tim Urban, in un articolo del 2015, ha ipotizzato che esista un intervallo di tempo definito all'interno del quale un uomo del passato potrebbe affrontare lo shock culturale nel vedere il futuro dell'umanità e al di fuori del quale impazzirebbe o addirittura potrebbe morire per lo shock. La cosa interessante è che questo divario si va accorciando drasticamente. Se per un uomo del 1500 vedere il 1750

non causerebbe uno shock così violento. Per uno del 1750 vedere il mondo del 2000 potrebbe tranquillamente fargli venire un colpo. Per causare lo stesso shock a qualcuno nel vedere il 1750, bisognerebbe probabilmente andare indietro di migliaia di anni e prendere uno dei primi agricoltori dell'umanità, nel 12.000 a.C. Ma se andassimo indietro di altri 12.000 anni, un cacciatore-raccoglitore del 24.000 a.C. non troverebbe l'agricoltura così scioccante e probabilmente bisognerebbe andare indietro di 100.000 anni per creare un divario culturale tale da non essere tollerabile. Seguendo questa curva, è lecito pensare che solo tra 35 anni il futuro sarà così diverso da oggi da causare un vero trauma a chi lo dovesse vedere adesso. Quindi, se qualcuno venisse dal futuro a giudicarci, probabilmente otterrebbe solo lo scopo di traumatizzarci a morte. E quindi? Beh, ci sarebbe un altro modo per avere un punto di vista esterno sul nostro tempo, che questo punto di vista venisse dal passato. Certo, quest'uomo vissuto nel passato dovrebbe averci lasciato una vera e propria profezia, molto accurata, sul nostro tempo, e questo ci darebbe una straordinaria occasione per capire il suo pensiero e soprattutto il suo giudizio su un futuro che per lui era ipotetico e per noi è diventato la realtà. Ma un tale livello di previsione del futuro è semplicemente impossibile, giusto? Come diceva George Eliot, le profezie sono la più gratuita forma di errore. E in generale, nonostante l'umanità abbia sempre speculato sul proprio futuro, sono ben poche le opere che ci hanno azzeccato. E se lo hanno fatto solo per alcune idee isolate, mentre il contesto restava puramente fantastico. Eppure, un libro così, straordinariamente profetico e con una quantità incredibile di previsioni incredibilmente accurate, esiste ed ha una storia molto particolare.

Siamo a Tolone, in Francia, ed è il 1989. Un giovane uomo di 27 anni è davanti ad una cassaforte. È venuta fuori sgomberando la sua casa natale tra mille altri cimeli di una famiglia con una lunga storia. Il giovane uomo si chiama Jean, suo padre si chiamava Jean-Jules e suo nonno, il proprietario di quella cassaforte, si chiamava Michel. Il padre di Michel si chiamava Jules, per la precisione, Jules Verne. Di quella cassaforte si sono perse le chiavi, chissà dove, chissà quando. Aprirla non è facile e probabilmente dentro non c'è niente di interessante. Jean si dice che forse sono solo soldi buttati, che è meglio rimuoverla e basta, che se anche dentro c'era qualcosa probabilmente non è più di alcun valore o si è distrutto col tempo, che se fosse stata importante qualcuno avrebbe conservato le chiavi con maggiore attenzione. Ma alla fine la curiosità vince su tutto. Jean fa aprire la cassaforte con una fiamma ossidrica. Al suo interno trova un manoscritto, avvolto in un telo coperto di polvere. Non ci sono dubbi, l'opera è del suo trisnonno, Jules Verne, ed è un'opera che, incredibilmente, non è mai stata pubblicata. Le cose sono andate così. Jules Verne, dopo il primo successo di 5 settimane in pallone, decise di scrivere un romanzo sul futuro, prendendo spunto, come spesso accade in questo tipo di romanzi, da quello che stava accadendo nel suo tempo e provando a proiettarlo in avanti, un secolo dopo. Verne lo scrisse nel 1860 e così decise di immaginare come sarebbe stato il futuro dopo 100 anni esatti, nel 1960. Ambientò il racconto nella città che all'epoca era la capitale morale del mondo occidentale, Parigi, che lui conosceva bene e di cui aveva un ricordo piuttosto turbolento e di grandi cambiamenti, avendoci vissuto durante il 1848 e la Seconda Repubblica Francese. Dopo aver scritto il suo romanzo, dal titolo Parigi nel XX secolo, Verne va dal suo editore, Pierre-Jules Hetzel, e glielo sottopone sperando in una pubblicazione di successo come quella precedente. Hetzel è un personaggio eclettico. Non solo è un editore e un redattore di talento, ma anche un incredibile illustratore, famoso proprio per le sue meravigliose illustrazioni dei libri di Jules Verne. Hetzel fu anche l'editore di Victor Hugo e di moltissimi libri per ragazzi, ma anche di Proudhon e Baudelaire e di una magnifica edizione delle favole di Perrault illustrate niente meno che da Gustave Doré, quello della Divina Commedia, tanto per intenderci. Hetzel vuole bene e apprezza Jules Verne. Grazie ai suoi romanzi diventerà uno degli editori più famosi della storia. Ma quella Parigi del XX secolo proprio non lo convince. In un'epoca di positivismo e grande euforia per il progresso e per il futuro, quell'opera gli pare disegnare un futuro tetro, pessimistico, negativo e gli sembra anche poco credibile. Così rifiuta la pubblicazione, spiegando senza mezzi termini i motivi a Jules Verne. «So che stavi tentando un'impresa impossibile», gli scrive, «e non mi aspettavo la perfezione, ma speravo davvero in qualcosa di meglio». Gli spiega che la sua promettente carriera di scrittore sarebbe compromessa se venisse pubblicata a suo nome un'opera del genere, in cui non c'è un solo problema del presente che venga risolto nel futuro, e tutto in quel fantomatico 1960 appare scialbo e senza vita. Questa è l'impressione che l'opera suscita al formidabile editore, ed è molto probabile che il pubblico dell'epoca avrebbe accolto nello stesso modo un romanzo del genere. Così Jules Verne prende il suo manoscritto, lo avvolge in una tela e lo mette in cassaforte, nella cui oscurità rimarrà rinchiuso e dimenticato da tutti per 129 anni.

ma la visione di quella Parigi del 1960 descritta da Jules Verne, quella ritenuta così pessimistica e disperata da Hetzel, una visione che sarebbe risultata così deludente dalla gente del suo tempo che dal nuovo secolo si aspettava una soluzione a tutti i mali del mondo, è davvero così lontana dalla realtà? Incredibilmente no. Il romanzo di Verne è talmente preciso nella sua descrizione del futuro che se la sua autenticità non fosse più che certa, farebbe pensare ad un falso scritto molti anni dopo. Come poteva Jules Verne, pur nella sua capacità di immaginazione unica al mondo, riuscire a dipingere un futuro così dettagliatamente simile a quello in cui viviamo oggi? Non c'è una risposta a questa domanda. Forse Verne si limitò ad osservare il presente, depurare la sua mente da tutti gli entusiasmi e gli ottimismi ingiustificati e disegnare un futuro che fosse una proiezione spietata di quei segni del cambiamento che con straordinaria abilità Verne era riuscito a cogliere nel suo tempo. Ma di cosa parla Parigi nel XX secolo? Il protagonista è Michel Jérôme Dufresnoy, un giovane brillante poeta in versi latini appena laureatosi in lettere antiche. Ma in quel mondo del 1960, dominato dall'ingegneria e dalla tecnologia, nessuno sa cosa farsene di un poeta che scrive in una lingua morta. Michel, orgoglioso della sua cultura, non riesce ad inserirsi in quella società che non capisce, governata com'è dalla tecnologia e dal profitto economico. È un grande artista e dedica tutti i suoi sforzi a comporre poemi che nessuno leggerà mai, ma è incapace di lavorare per potersi mantenere e alla fine di una lenta parabola, disoccupato ed in miseria, incontrerà una fine tragica nella quale trascinerà anche la donna che ama. La Parigi del 1960, immaginata nel 1860, ha 5 milioni di abitanti, si estende per 10 leghe ed ha distrutto tutta la campagna intorno. In compenso possiede 4 cerchi concentrici di ferrovie su viadotti e viene considerata un porto di mare, dato che i bacini idrici scavati nelle pianure di Grenelle e Issy ospitano migliaia di imbarcazioni ed è stato costruito un canale di 140 km sino a Rouen, largo 70 metri e profondo 20. I treni vanno ad aria compressa e sono collegati magneticamente al tubo vettore. Le automobili sono alimentate da aria dilatata dalla combustione del gas, cioè idrogeno distribuito da colonnine predisposte alle stazioni. Fili elettrici come un'immane ragnatela solcano i cieli della città. Dappertutto manifesti trasparenti sui quali l'elettricità scrive pubblicità a lettere di fuoco. Le case sono servite da silenziosi ascensori elettrici. Le abitazioni sono rifornite di acqua a buon mercato, grazie a uno sbarramento della Senna e all'uso di turbine. Ed anche la forza motrice è inoltrata a domicilio. Gli uffici sono muniti di telegrafia elettrica privata e da telegrafia fotografica. Per le strade, grandi orologi parlanti rispondono alla richiesta dell'ora. L'economia e la finanza fanno leva sulla politica dominata dai capitalisti. L'istruzione pubblica, totalmente in mano alla Società Generale del Credito Istruzionale, è gestita da privati che privilegiano le materie scientifiche ed economiche. L'università è organizzata come una fabbrica, anzi, una caserma dell'istruzione. Le materie letterarie sono in decadenza, il francese è quasi ormai una lingua morta, perché scienziati, filosofi e commercianti attingono alle lingue straniere. Latino e greco sono ormai lingue sepolte, i grandi autori classici sono negletti e dimenticati, e se ristampati le loro opere rifatte e adattate ai nuovi gusti. L'Institut de France non accetta più letterati. Se si scrivono poesie devono avere per soggetto la scienza e le sue meraviglie. Sopravvive solo il teatro, ma tutto prodotto dal grande emporio drammatico, che sforna commedie scritte quasi in una catena di montaggio. È un'epoca in cui la famiglia tende a disgregarsi, in cui l'interesse individuale spinge ciascuno dei suoi membri in una direzione diversa, in cui il bisogno di arricchirsi ad ogni costo uccide i sentimenti del cuore. Il matrimonio sembra un'eroica inutilità. E quindi si cerca di avere il minor numero di figli possibile. I condannati a morte non vengono più impiccati o ghigliottinati, ma l'esecuzione avvengono tramite una scarica elettrica. Insomma, questo mondo non è altro che un mercato, un'immensa fiera, dove, afferma Quisonat, un personaggio che fa il musicista in segreto e ufficialmente il capo contabile, il primo dovere dell'uomo è guadagnare denaro.
Insomma, se non c'è proprio tutto, molto della nostra società è descritto con un livello di accuratezza incredibile e spaventoso. Ci sono cose inimmaginabili al tempo dalla maggior parte delle persone, eppure ritratte da Verne con un grande realismo. Le automobili, per di più a combustione interna, i distributori di carburante, le strade asfaltate, treni ad alta velocità, grattacieli, l'illuminazione elettrica notturna delle città, i computers collegati da una grande rete in grado di trasportare le informazioni ovunque nel mondo, le pale eoliche, i sistemi di sicurezza automatici, armi telecomandate spesso così potenti e terrificanti da rendere il loro uso solo una remota ed estrema possibilità. Ci sono le periferie sterminate delle città, l'istruzione tecnologica di massa, i supermercati e gli hotel giganteschi. C'è anche l'emancipazione femminile, con le donne che lavorano come gli uomini e godono di una maggiore libertà sessuale. C'è la musica elettronica e l'industria della riproduzione artificiale dei media che prende sempre più il posto delle rappresentazioni dal vivo. C'è persino l'industria dell'intrattenimento, dominata dalle allusioni sessuali e la vera e propria pornografia come fenomeno di massa. Ma c'è anche una visione dei nostri tempi, altrettanto accurata, disumanizzante e tetra, dominata dall'economia e dalla tecnologia e senza possibilità di scampo. E poi c'è la fretta, l'ansia, i tempi che si accorciano, le dimensioni umane che si restringono, finché non c'è più spazio che per due cose, i soldi e le macchine. E gli uomini, più che godere degli immensi vantaggi della tecnologia, ne sono diventati schiavi, incastrati in un meccanismo che li riconosce solo come ingranaggi di un gigantesco meccanismo indifferente alla poesia, alle passioni, ai sentimenti e al pensiero libero.

È un ritratto spietato e si capisce bene come nessuno nel 1860 avrebbe voluto accettare questa visione del futuro dell'umanità, la stessa visione che noi invece sfoggiamo con orgoglio disprezzando l'arretratezza di quegli anni in cui, ci diciamo, nessuno vorrebbe vivere se potesse scegliere invece i nostri tempi. Ed è anche notevole che quel romanzo, respinto ai suoi tempi, sia diventato invece un bestseller nei nostri, quando finalmente, nel 1994, il trisnipote di Verne riuscirà a farlo pubblicare. Sicuramente questa storia rivela un affascinante paradosso del pensiero umano. Chi vive nel presente ha orrore all'idea di vivere nel passato, ma anche chi viveva nel passato avrebbe avuto orrore di vivere nel presente. Questo specchio, puntato verso di noi dai secoli scorsi, dovrebbe farci riflettere sulle enormi conquiste che abbiamo realizzato nel campo della medicina, della tecnologia, dell'economia, ma anche su quanto abbiamo perso in questo processo, non riuscendo a far rientrare nel nostro schema del mondo tanti, forse troppi, valori che uno o due secoli fa erano fondamentali per l'umanità. Come scrive Verne nel suo libro, gli uomini del 1960 non si stupivano più alla vista di quelle meraviglie, ne usufruivano tranquillamente, senza gioia, poiché si intuiva che il demone della prosperità li spingeva avanti senza posa e senza quartiere.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: non creò il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.
1: Una balada para Pepe Mujica. Homenaje a José Pepe Mujica.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un ballo con Lord Edward. Romanzo completo di Carmen Bruni. Letto da Raffaella D'Incalci. Esistono incontri capaci di far vacillare le convinzioni più granitiche. E non importa se durano solo il tempo di una melodia, perché ridisegnano per sempre i confini dei sogni.

E se fingessi un mancamento? Fu questo il primo pensiero che mi attraversò la mente mentre cercavo di scomparire tra gli arredi. Non certo per attirare l'attenzione, bensì per evitare che qualche gentiluomo mi invitasse a ballare. L'idea di intrecciare i miei passi con uomini che non cercavano altro che

uomini. Persino i tè pomeridiani, con montagne di dolci e le conversazioni sempre uguali, avevano perso qualsiasi fascino. Eppure non era solo la monotonia degli eventi a rendere tutto così insopportabile. Era l'atmosfera carica di aspettative, come se ogni incontro fosse un passo obbligato verso un matrimonio, un accordo o una sistemazione. Ogni sorriso, ogni inchino, ogni parola sembrava un gioco calcolato, privo di spontaneità o vero interesse. Era difficile immaginare come qualcuno potesse trovare in tutto ciò qualcosa di divertente o anche solo di significativo. Come sarei riuscita a sopravvivere fino alla fine? Pur di sottrarmi a quel tormento, avrei preferito mille volte nascere maschio. E se fingessi di soffocare? Sarebbe stato un pretesto plausibile per lasciare la festa prima del previsto. Mia madre aveva ordinato alla cameriera di stringere il mio corsetto finché il mio volto non fosse diventato paonazzo. E da quel momento faticavo a incanalare l'aria. Tuttavia, mio malgrado, non abbastanza da perdere i sensi. Il ballo, nella tenuta del conte Winslow, era già iniziato da un'ora. Dame e cavalieri si esibivano in falsi sorrisi e altrettanto falsi convenevoli. Sotto i lucernari, i sontuosi abiti delle dame sprigionavano luccichii preziosi, in netto contrasto con i completi scuri dei signori. Al termine della serata, molte di quelle donne sarebbero tornate alle proprie abitazioni con la promessa di una richiesta di matrimonio, mentre gli uomini con la prospettiva di una moglie a cui rovinare la vita. Mi avevano letto le fiabe da bambina, ma non ero mai stata d'accordo con l'evoluzione delle storie. Di solito la protagonista femminile era una donna debole e piagnucolona, che aveva bisogno di un principe che la salvasse, come se il suo destino fosse scritto da altri, come se non avesse alcuna voce in capitolo nella propria vita. Quelle storie mi facevano sentire a disagio, intrappolata in un copione che si ripeteva all'infinito. Cosa sarebbe accaduto se il principe non fosse arrivato? O peggio, se non era il salvatore che tutti immaginavano? Quelle eroine non sapevano cavarsela da sole. Non erano capaci di affrontare il mondo senza qualcuno che desse loro forza. Era questo che mi turbava di più, l'idea che una donna dovesse essere definita dalla presenza di qualcun altro. Invece di celebrare la loro resilienza, le fiabe le riducevano a figure in attesa, inermi di fronte alla vita. Era come se ci dicessero fin da piccole che da sole non potevamo essere abbastanza. E io, ogni volta che ascoltavo quelle storie, sognavo un finale diverso. Uno in cui la protagonista non solo si salvava, ma costruiva qualcosa di suo, senza bisogno di nessun cavallo bianco all'orizzonte. Ma nella realtà i principi non esistevano, non nel senso romantico del termine. Non lo era mio padre, che proibiva a mia madre di fare delle passeggiate. Non lo era il marito di mia sorella maggiore, che la sgridava non appena osava contraddirlo. E non lo era nemmeno il consorte della signora Clark, un'amica d'infanzia di mia madre, che la tradiva in continuazione e aveva figli illegittimi sparsi in ogni angolo della città. Per questo io non mi sarei mai sposata, mai e poi mai. Anche se questo, ovviamente, significava restare zitella. Una parola che moltissimi usavano con disprezzo, quasi fosse una condanna, ma per me significava libertà. Scegliere di non sposarsi significava rifiutare l'idea che la mia vita dovesse girare intorno a un uomo, che il matrimonio fosse il sigillo necessario per definire il mio valore. Non ero allergica ai sentimenti, ma intendevo oppormi a ciò che rappresentava quel contratto sociale, fatto di doveri, compromessi e aspettative che spesso finivano per soffocare le donne. La mia riluttanza non era paura o sfiducia, ma una consapevolezza maturata nel tempo. Avevo visto troppe donne sacrificarsi, rinunciare ai propri sogni e alle proprie ambizioni, per seguire le regole di un gioco che non avevano scelto. Non avrei mai accettato di legarmi a qualcuno solo perché

La società si aspettava che lo facessi. Meglio una vita in solitudine, ma vissuta con dignità e autenticità, che un'esistenza passata con piacere qualcun altro. Nel riflesso di una vetrata, intravidi la mia figura stretta in un lungo vestito. Nelle favole, il colore sarebbe stato definito verde smeraldo, ma per me era verde veleno. Il corpetto, decorato con sottili ricami dorati che catturavano la luce, avvolgeva il mio busto come una corazza, esaltando la mia figura in modo fin troppo evidente per i miei gusti. Il tessuto di mussola, leggero e traslucido, scendeva in morbide pieghe fino alle caviglie, lasciando intravedere una sottogonna opaca. Le maniche ornate da piccole perle, cucite con cura, aggiungevano un tocco di raffinatezza. Infine, i capelli castani erano raccolti in un'elaborata acconciatura, alla quale sfuggivano dei riccioli che mi incorniciavano il viso. Ero stata infiocchettata a dovere, proprio per quello scopo, trovare un pretendente. Ma anche se mi fossi guadagnata l'ennesima punizione e innumerevoli minacce di finire in miseria, non avevo alcuna intenzione di obbedire agli ordini della mia famiglia. Difatti, me ne stavo con le spalle contro la parete, sperando di diventare un tutt'uno con la tappezzeria damascata.

0: Salve, milady.
1: Che sorte beffarda.
0: Salve, risposi senza alcuna enfasi, anche se per un attimo avevo meditato di fingere di non aver udito. D'altronde i musicisti erano proprio lì vicino. Non mi importava che si diffondessero voci che macchiassero la mia reputazione. Anzi, era meglio. Perlomeno i cacciatori di moglie o di dote mi sarebbero stati alla larga. Come il conte Melbury, per esempio, che era scappato a gambe levate a causa del mio comportamento. Secondo lui parlavo troppo ed esprimevo idee che una donna non avrebbe dovuto avere. Perché? Gli avevo chiesto. Perché è sconveniente, aveva borbottato quasi offeso. Una moglie ideale non si intromette in questioni maschili, non parla se non interpellata, segue unicamente il volere del marito.
1: Allora, temo che dobbiate cercare la moglie ideale altrove.
0: Non mi trasformerò in una bambola di pezza per voi. Melbury aveva rischiato un colpo apoplettico e poi lui e la sua carrozza nera, trainata da 6 cavalli, erano scomparsi in fondo alla strada, non prima di aver consigliato a mio padre di rinchiudermi in convento.
1: Quel giorno mi era stato impedito di varcare la soglia della mia stanza per un mese intero. Non avevo potuto incontrare neppure la mia amica d'infanzia per un tè, ma avrei sopportato anche di peggio per proteggere la mia libertà.
0: Peccato, continuò la voce maschile, intuendo che lo stessi evitando. Cercavo una compagnia piacevole per sfuggire alla noia e ai convenevoli della serata.
1: Corrugai le sopracciglia. Che frase bizzarra con cui esordire davanti a una lady sconosciuta. Bizzarra, sconveniente e, dal mio punto di vista, del tutto veritiera. Mi voltai e vidi un uomo dal fisico imponente, fasciato in un abito scuro, in procinto di allontanarsi. Notai che aveva i capelli di un nero lucido che si arricciavano sulla nuca. La sua sincerità mi parve così strana, considerando quel contesto artefatto, così rara rispetto a quello a cui avevo sempre assistito, che non riuscii a frenare la lingua. Non sono certa che la mia compagnia sarà piacevole, ma di sicuro non vi annoierete, se siete di larghe vedute, aggiunsi. L'uomo si fermò e prima che si voltasse, distorsi lo sguardo. Meglio mantenere un distacco consono e dargli poca importanza. Le peggiori trappole si nascondono nelle migliori illusioni, quelle che appaiono irresistibili e perfette, tanto da convincerci che non possano contenere alcun inganno. Lo sconosciuto poteva essere stato assoldato da mio padre nel tentativo di farmi cadere, appunto, in trappola. Per i miei genitori sarebbe stato umiliante ritrovarsi in casa una figlia zitella, oltre che dispendioso, e stavano investendo tutte le loro energie per trovarmi un buon partito.
0: Larghissime vedute, precisò l'uomo. È così stimolante guardare oltre i confini che ci impone la società. Vedere fino a che punto è capace di spingersi la nostra mente.
1: Con la coda dell'occhio notai che si sistemava al mio fianco, non troppo lontano, ma abbastanza vicino affinché potessi udire la sua voce senza alcuna difficoltà.
0: Bisogna avere il coraggio di farlo, però, replicai con le mani strette in grembo. E voi ce l'avete, non è vero, milady? Il coraggio, intendo. Me ne sono accorto subito, dal vostro ammirevole tentativo di mimetizzarvi con la tappezzeria.
1: Trattenni un singulto divertito. Sto gestendo il mio isolamento sociale con notevole successo, non trovate?
0: Assolutamente sì.
1: Si piegò quindi in un leggero inchino.
0: Lord Edward Winchester, per servirvi.
1: A quel punto non potei più esimermi e mi voltai a guardarlo. Sollevai la mano e mentre lui si apprestava a sostenerla, mi ritrovai immersa in 2 occhi di un azzurro intenso, taglienti come lame e contornati da fitte ciglia scure.
2: Lady Charlotte, mi presentai.
1: Lord Edward mi sfiorò il dorso con le labbra e, sebbene indossasse i guanti, percepii immediatamente il calore del suo fiato.
0: Lieto di fare la vostra conoscenza,
2: disse raddrizzandosi. Spero anche io di essere lieta. Fra un po'. Le sue pupille si illuminarono e le sue labbra carnose fremettero come se stesse trattenendo un sorriso. Aveva guance glabre, un mento squadrato e folte sopracciglia che accentuavano il suo sguardo. Dovetti ammettere che era di bell'aspetto, molto più bello della stragrande maggioranza dei presenti. «Se posso permettermi, Lady Charlotte, il vostro sarcasmo è una ventata d'aria fresca in questa sala piena di ipocrisia. Ditemi, siete sempre così ribelle?»
0: «Sì», risposi senza esitazione. «Perché avrei dovuto averne, dopo tutto?
2: Non era nella mia indole fingere di essere qualcuno che non ero.
0: Non sarebbe servito a niente».
2: «Allora mi reputo molto fortunato», disse.
0: Mi ritrovai a corrucciare di nuovo le sopracciglia.
2: «Fortunato! Gli uomini come voi preferiscono evitare donne che potrebbero minacciare la loro impeccabile reputazione».
0: Lord Edward sollevò un angolo della bocca.
2: «Non sono poi così impeccabile».
0: Lo era e come, invece, dai capelli impomatati al panciotto grigio che gli aderiva all'ampio torace. Sembrava sbucato fuori da una fiaba o da una fantasia.
2: «Ora che vi osservo meglio», dissi beffarda,
0: «avete ragione».
2: Lui ricambiò subito il sorriso.
3: «Dunque, Lady Charlotte, siete qui solo per obbligo, immagino».
0: «Nessuno con un briciolo di raziocinio sceglierebbe di partecipare a un evento di questo genere. E voi?»
3: «Noiose faccende di famiglia», rispose.
2: Mi avvicinai una mano alla bocca e ridacchiai.
0: «Siete in cerca di una moglie, non è così?»
2: Lord Edward sospirò e assunse una posa impettita.
3: «La società si aspetta questo.
2: Anche io sono qui per la stessa motivazione», ammisi, «e lo detesto».
3: Non ho mai udito parole tanto ardite uscire dalle labbra di una giovane fanciulla.
0: Socchiuse le palpebre.
3: «Siete vera o sto sognando?»
2: «Dite così solo perché non siete abituato a conversazioni che abbiano almeno un minimo di contenuto».
0: Lui rise piano, un suono basso che gli vibrò nel petto.
3: «Non posso darvi torto».
0: «Eppure non siete ancora scappato via», osservai. «Conosciamo le regole del gioco, ma sembra che nessuno di noi due abbia intenzione di giocare».
3: «Forse siamo entrambi dei pessimi giocatori».
0: «O forse ci siamo trovati al tavolo sbagliato», ribattei. Lord Edward fece un passo avanti, riducendo la distanza tra noi.
3: «Lady Charlotte, ditemi, come sopportate queste serate?»
2: «Oltre a cercare di diventare invisibile, sollevai le spalle.
0: Osservo e giudico. Giudico e osservo».
2: «Interessante. E cosa avete osservato di me?»
0: «Sembrate abituato a ottenere ciò che volete, ma vi annoiate rapidamente. Preferite la sostanza, ciò che ha valore duraturo, ma non ignorate mai l'importanza dell'apparenza. Sapete che, se usata saggiamente, la forma può essere uno strumento per ottenere ciò che volete, senza rivelare subito le vostre vere intenzioni».
2: Lui socchiuse gli occhi, compiaciuto.
3: «Un'analisi piuttosto accurata.
2: Vi manca solo un dettaglio».
0: «Quale?»
3: «Che sono anche un ottimo ballerino».
2: Mi porse la mano.
3: «Mi concedereste l'onore di un ballo?»
0: Avevo accettato quella conversazione unicamente per distrarmi, non certo per finire in mezzo alla sala sotto gli occhi di tutti. Esitai e mi diedi una fugace sbirciata intorno, sperando che mia madre non mi stesse osservando e stesse già pensando agli inviti e ai fiori. Ma per fortuna non la vidi da nessuna parte.
2: «Dubito che abbiate bisogno di me per dimostrare le vostre abilità», cercai di sottrarmi.
3: «Forse no», replicò lui in tono modesto. «Ma voi potreste scoprire che ballare non è poi così noioso».
0: «In realtà mi piaceva ballare, ma finivo sempre per accompagnarmi a gentiluomini con cui non avevo nessuna affinità, e quindi la spensieratezza si trasformava in fastidio.

Siete sicuro che non mi pesterete i piedi? E voi? Mi sfidò. Gli porsi la mano con riluttanza, ma la sua presenza sicura fu in grado di tranquillizzarmi mentre mi guidava al centro della sala. Lo seguivo quasi senza pensare, mentre gli sguardi curiosi ci si posavano addosso come un fardello silenzioso. Quando iniziammo a muoverci, il mio corpo era rigido e incerto, ma poi, con una grazia che non avrei mai immaginato, Lord Edward mi fece volteggiare e il pavimento sembrò svanire sotto i miei piedi. Le sue mani erano calde e sicure e la sua presa delicata ma ferma mi facevano sentire come se fossi nata per danzare. Percepivo una nota sottile di sapone e di costosa acqua di colonia che mi avvolgeva. Mentre piroettavamo sul pavimento lucido, circondati dagli altri danzatori, il resto del mondo sembrò completamente svanire, come un dipinto dai contorni sfocati. Il battito del mio cuore si fece via via più forte, più rapido, in risposta a un'emozione che non riuscivo a definire. «Sembra che vi stiate rilassando», notò, piegando le labbra in un sorriso soddisfatto. Quell'osservazione mi fece uno strano effetto. Non era un complimento di circostanza, bensì una constatazione che sembrava giungere dal profondo. «Non fatevi troppe illusioni, Lord Edward», risposi, cercando di mascherare la mia vulnerabilità. Lui sollevò un sopracciglio, come se stesse soppesando le parole che avevo appena pronunciato. «Le cose migliori iniziano sempre così, no?» La danza giunse al termine e con un lieve gesto le sue mani lasciarono le mie. Fu un distacco quasi doloroso e la sensazione di vuoto che mi pervase fu molto strana. Non mi ero mai sentita tanto in balia di un momento, tanto vulnerabile. Lord Edward invece sembrava perfettamente a suo agio, come se avesse appena preso parte a una conversazione banale. Con una naturalezza che mi stupì, mi guidò indietro verso il punto da cui mi aveva preso, il mio angolo sicuro, il luogo dove potevo scomparire agli occhi di tutti. «Spero non sarà la nostra ultima conversazione, Lady Charlotte», disse con un tono che non ammetteva obiezioni, ma che non suonava nemmeno come una sfida. La sua voce era bassa e ferma, priva di quelle sfumature di arroganza che avevo imparato a riconoscere in quasi ogni uomo. Non stava né ordinando né supplicando. Le sue parole erano semplicemente una promessa, o forse un invito. Lo guardai con attenzione, tentando di sondare la sua espressione alla ricerca di una crepa. Non avevo mai conosciuto nessuno come lui. Eppure, quando incrociai i suoi occhi azzurri, non c'era dubbio. Non vi era falsità né malizia nel suo sguardo, solo una sorta di onestà che in tutta la sua disarmante semplicità mi lasciò senza parole. «Vedremo», risposi infine, cercando di mantenere il controllo. Lui si allontanò con un lieve inchino e si mescolò tra gli altri ospiti, e io rimasi immobile, il mio corpo quasi paralizzato dalla sensazione di cambiamento che ancora aleggiava nell'aria. Una strana calma si fece largo nel mio animo, ma era una calma inquieta, qualcosa che non riuscivo a definire, come se quella singola interazione avesse gettato semi che avrebbero germogliato in futuro, senza che io potessi prevederne il risultato. Quella sera non cercai di allontanarmi ulteriormente dalla sala, né provai l'impulso di tornare a nascondermi dietro un paravento emotivo. Restai lì, in piedi, fingendo di osservare le coppie che si muovevano al ritmo della musica, ma in realtà persa in pensieri che non avevo mai osato affrontare. Lord Edward Winchester non era un uomo comune. Non era come mio padre, né come il marito di mia sorella, né come tutti gli altri pretendenti che avevano cercato di ridurmi a una figura muta e compiacente.
C'era qualcosa in lui che sfuggiva alle regole, che sembrava voler infrangere le stesse convenzioni che detestavo. Ma era davvero possibile che esistesse qualcuno disposto a vivere al di fuori di quel mondo di ipocrisia e apparenze? E soprattutto, era possibile che io, Charlotte, potessi permettermi di credere a una simile possibilità? La mia mente tornò a tutte le convinzioni che avevo accumulato negli anni. La certezza che ogni uomo fosse comunque un falso, che ogni matrimonio fosse per forza una prigione dorata, che l'amore non fosse altro che un'illusione ben confezionata per intrappolare le donne come me. Ma adesso, per la prima volta in assoluto, quelle tradizionali convinzioni stavano vacillando. Forse mi ero sbagliata, almeno in parte. Forse non tutti erano guidati dall'avidità o dall'interesse. Forse c'erano ancora delle persone sincere, capaci di guardare oltre le convenzioni, capaci di vivere per qualcosa di più grande, di immenso. Non sapevo cosa il futuro avrebbe portato. Forse Edward non sarebbe stato che un fugace incontro in una sala da ballo, ma forse, solo forse, rappresentava il primo capitolo di una storia che non avevo ancora avuto il coraggio di scrivere. E mentre il violino intonava una nuova, struggente melodia, una sottile speranza si insinuò nel mio cuore. Non credevo nelle favole, certo, ma per la prima volta mi domandai se in qualche angolo nascosto della realtà potesse esistere un po' di quella magia. In tal caso, ero intenzionata a scoprirlo.

0: Letteratura Arte presenta L'epica medievale, il nuovo eroe dell'epica. Dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente nel 476 d.C., l'Europa fu segnata da importanti eventi che ne trasformarono profondamente l'ordinamento politico, la cultura e l'economia. Nei territori dell'ex impero romano si formarono i regni romano-barbarici, nei quali, dopo una fase di disordini, i romani impararono a convivere pacificamente con le popolazioni germaniche. Da allora iniziò un processo di integrazione tra la cultura greco-romana e quella barbarica, che portò alla formazione di nuovi popoli e alla diffusione delle lingue volgari al posto del latino. A partire dal IV secolo d.C., inoltre, la religione cristiana si diffuse rapidamente in tutta Europa e la Chiesa divenne un importante punto di riferimento religioso, politico e sociale per la popolazione. Con l'impero carolingio dal IX secolo d.C. nacque un nuovo sistema politico e sociale, il feudalesimo, basato sul rapporto di vassallaggio tra un signore, che concedeva una porzione delle sue terre, il feudo, e un suo suddito, che in cambio giurava fedeltà e protezione a quel signore. L'avvento della società feudale fece emergere una nuova classe sociale, la cavalleria, formata da guerrieri che combattevano a cavallo al servizio di un signore. Nel Medioevo, proprio i cavalieri divennero i protagonisti di una vasta produzione epica, chiamata per questo anche epica cavalleresca, formata da canzoni, poemi e romanzi che celebravano le loro imprese. Il nuovo modello di eroe divenne il cavaliere senza macchia e senza paura, che combatte a cavallo spinto solo dai suoi nobili ideali. Il compito dei cavalieri sono proteggere la fede cristiana da ogni nemico, difendere il proprio signore e soccorrere i più deboli. Il cavaliere medievale possiede una grande forza morale e spirituale che gli permette di dominare le passioni umane e i sentimenti negativi, come la gelosia e la vendetta. Il cavaliere medievale è sempre pronto a rischiare la sua vita per far trionfare la giustizia, la lealtà e la carità, proprio quei valori che erano divenuti centrali con la diffusione della religione cristiana. Per questo, presso i popoli di religione cristiana, il cavaliere viene celebrato attraverso l'epica come il campione della fede, cioè il difensore della cristianità contro gli infedeli. Tutto ciò contribuisce a creare nell'immaginario collettivo l'ideale di un eroe perfetto, depositario di ogni virtù, che rappresenta per tutti un vero modello da seguire.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Se gli antibiotici sono inefficaci? L'uso massiccio o non appropriato di antibiotici in medicina e zootecnia ha prodotto una diffusa resistenza ai farmaci da parte di molti batteri. Previsti 10 milioni di morti all'anno nel mondo se non si troveranno nuove cure. Di Alessandro Bettero. Ci eravamo illusi di averli debellati per sempre e invece sono tornati alla carica. Più forti e aggressivi di prima. Sono i batteri, microorganismi unicellulari, che possono incidere in modo positivo o negativo sul nostro corpo. A differenza dei loro cugini pacifici, che popolano stabilmente anche il nostro organismo, i batteri patogeni non fanno sconti a nessuno. Ed è per combattere questi ultimi, quando il nostro sistema immunitario non è in grado di sconfiggere le infezioni da essi provocate, che entrano in gioco gli antibiotici. Eppure ci sono batteri dinanzi ai quali perfino gli antibiotici da cassaforte, ovvero di ultima linea, appaiono come un'arma talvolta spuntata. Tanto che oggi

0: Infatti, qualunque specie batterica può presentare resistenza, avverte Annalisa Pantosti, direttore del reparto di antibiotico-resistenza dell'Istituto Superiore della Sanità. Non a caso vengono definiti con l'appellativo assai poco lusinghiero per noi di superbatteri. L'uso o l'abuso di antibiotici, soprattutto ad ampio spettro, anche senza necessità, il loro errato o discontinuo utilizzo e talvolta il loro impiego come automedicazione fuori dal controllo medico, hanno fatto proliferare ceppi di batteri che si sono adattati e sono diventati resistenti ai farmaci. Sotto accusa in particolare la pessima ma diffusa abitudine di assumere antibiotici per contrastare infezioni virali come l'influenza o i raffreddori stagionali. Ebbene ribadirlo, gli antibiotici non agiscono contro i virus. L'uso di antibiotici che si fa in Italia è superiore alla media europea, ricorda Pantosti, e alcune regioni del sud utilizzano il doppio degli antibiotici usati da alcune regioni del nord. Tuttavia, gli antibiotici non sono impiegati nel nostro paese meno correttamente di quanto non avvenga nel resto d'Europa. Alcuni batteri, come gli pneumococchi resistenti alla penicillina, sono raramente isolati in Italia, mentre costituiscono un grave problema sanitario in Spagna, in Portogallo e in Francia, ricorda Piero Marone, direttore microbiologia e virologia della Fondazione IRCSS, Policlinico San Matteo di Pavia. Non solo. La mortalità per polmonite acquisita in comunità è molto più elevata in Inghilterra che non in Italia, dove evidentemente questa patologia viene curata meglio e più tempestivamente. A peggiorare il quadro ha contribuito anche l'utilizzo incontrollato di antibiotici negli allevamenti di animali e pesci destinati all'alimentazione umana. A tal proposito, il Piano Nazionale di Contrasto all'Antimicrobico Resistenza del Ministero della Salute contempla una serie di interventi volti alla riduzione del consumo di antibiotici in veterinaria. L'Istituto Superiore della Sanità ha collaborato alla stesura del PNCR e alla definizione delle attività che possono proteggere pazienti e cittadini dall'antibiotico resistenza. Il piano, osserva Pantosti, prevede azioni che riguardano tutti gli ambiti che possono contribuire a monitorare il fenomeno, dalla sorveglianza al controllo delle infezioni, al buon uso di antibiotici in medicina, alla formazione e alla comunicazione. Tutte azioni che devono essere declinate sia a livello nazionale che regionale e locale. A darci la misura dell'allarmante fenomeno della resistenza dei batteri ai farmaci sono i numeri. GLASS, il Sistema Globale di Sorveglianza Antimicrobica dell'OMS, ha già censito la resistenza agli antibiotici in 500.000 persone, con sospette infezioni batteriche in 22 paesi del mondo.
1: Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito web futuroprossimo.it. I funghi hanno un loro linguaggio ed è complesso come quello umano. Gli scienziati hanno ascoltato le conversazioni dei funghi e hanno scoperto che i segnali che si scambiano hanno una struttura molto simile a quella del linguaggio umano. Di Gianluca Riccio. I funghi sono spesso considerati una delle forme di vita più primitive della Terra, ma attente analisi del loro comportamento mostrano che sono molto più intelligenti di quanto crediamo, al pari di alcuni animali. Oggi potremmo aver scoperto che hanno anche un linguaggio complesso come il nostro. Da tempo la scienza osserva il comportamento dei funghi. Sappiamo che scambiano impulsi elettrici attraverso le ife, strutture filamentose che si diramano nel sottosuolo.

0: impulsi modulati in modo sorprendente. Gli scienziati hanno ipotizzato che i funghi li utilizzino per scambiarsi informazioni su cibo o danni. Numerosi altri studi, poi, hanno anche dimostrato che i funghi rispondono a tutti i tipi di stimolazione, meccanica, ottica e chimica. E lo fanno commutando il loro schema di attività elettrica in modo simile al sistema nervoso centrale umano. La comunicazione tra funghi ha una struttura simile a quella del linguaggio umano. Come detto, gli scienziati si sono concentrati sugli impulsi elettrici condotti dalle lunghe strutture filamentose dei funghi, chiamate ife. E lo hanno fatto analizzando la trasmissione degli impulsi in quattro specie di funghi. Il fungo fantasma, Omphalotus nidiformis, il fungo Enochi, Flammulina velutipes, il fungo split gill comune, Schizophyllum commune, e il cordyceps cinese, Cordyceps militaris. L'attività è stata registrata attraverso microelettrodi inseriti nel substrato colonizzato dal micelio. Ci sono davvero schemi negli impulsi che hanno caratteristiche comuni con il linguaggio umano. I picchi di attività sono stati combinati in sequenze binarie fino a comporre 50 parole. I più intellettuali si sono dimostrati i funghi split gill. Hanno generato le frasi più complesse di tutte. Non abbiamo ancora la conferma definitiva di un legame diretto tra l'attività elettrica delle ife e la struttura del linguaggio umano, dice l'autore principale dell'ultimo studio, il professor Andrew Adamatsky. Quello che è certo, comunque, è che ci sono molte somiglianze nell'elaborazione delle informazioni in substrati viventi di classi, famiglie e specie diverse, ha affermato. Quasi un dizionario comune, se non un intero linguaggio, con schemi precisi e probabilmente uno scopo. Linguaggio dei funghi. Riusciremo a decifrarlo? È ancora troppo presto per attribuire a questi impulsi il crisma di un vero e proprio linguaggio dei funghi, ma i ricercatori sperano che in futuro potranno scoprire le correlazioni e gli obiettivi di questa attività elettrica. Un candidato traduttore ce l'abbiamo già. Quando e se la scienza troverà un nesso diretto tra gli impulsi emessi dai funghi e il contesto, l'intelligenza artificiale potrà masticare tutta questa mole di dati e magari farci scoprire cosa si dicono i funghi. Lo ha già fatto, leggendo rotoli carbonizzati ad Ercolano o decifrando antiche scritture babilonesi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Quanto sale ci occorre per mangiare bene e stare bene? Meno di 5 grammi al giorno. Lo dice l'OMS, che calcola 1 milione di morti in meno per ictus e 3 milioni in meno per malattie cardiovascolari se viene rispettato questo limite. Noi italiani stiamo imparando la lezione. In 10 anni il nostro consumo di sale è diminuito del 12%, ma dobbiamo fare meglio. Di Barbara Merlo. Il sale in cucina, cloruro di sodio, è la principale fonte di sodio nell'alimentazione. I dati scientifici disponibili dimostrano che un consumo eccessivo di sale ha effetti negativi sulla salute, perché un apporto elevato di sodio aumenta il rischio di malattie cardio e cerebrovascolari. L'eccesso di sale, infatti, aumenta la pressione arteriosa, a tutte le età, a partire dall'infanzia, cioè favorisce l'ipertensione, che è una delle cause più importanti di ictus cerebrale, oltre che uno dei principali fattori di rischio per l'aterosclerosi e per l'infarto miocardico. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, raccomanda per questo un consumo giornaliero di sale inferiore ai 5 grammi, che corrispondono a circa 2 grammi di sodio. In media nel mondo se ne consumano invece più del doppio. Se rispettassimo i limiti raccomandati, si calcola che potremmo evitare in tutto il mondo più di 1 milione di morti per ictus e circa 3 milioni di morti per malattie cardiovascolari. Negli ultimi 10 anni gli italiani hanno ridotto del 12% il consumo medio giornaliero di sale, come evidenziato da uno studio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, promosso e finanziato dal Ministero della Salute, Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. La notizia è buona, anche se non possiamo dirci virtuosi, perché siamo ancora lontani dalle raccomandazioni dell'OMS. Gli uomini italiani in 10 anni sono passati dal consumare in media 10,8 grammi di sale al giorno a 9,5. Le donne invece da 8,3 grammi sono scese a 7,2. I dati emergono da 2 indagini che fanno capo al progetto Cuore. La prima ha analizzato nel periodo 2008-2012 l'escrezione di sodio nelle urine di campioni di popolazione italiana di età compresa fra 35 e 79 anni, provenienti da tutte le regioni. Nella seconda indagine, la medesima analisi è stata invece condotta su campioni di popolazione italiana provenienti da 10 regioni nel periodo 2018-2019. Il confronto tra le 2 indagini è stato fatto su campioni di persone dai 35 ai 74 anni in 10 regioni italiane, da nord a sud. 200 persone per ogni regione, in totale 2000 per ciascun periodo, una numerosità statisticamente necessaria a ottenere stime rappresentative del consumo di sale nella popolazione. La riduzione è stata rilevata, sebbene con ampiezza diversa, in quasi tutte le regioni esaminate e in tutte le classi di età. Le categorie di indice di massa corporea, normopeso, sovrappeso, obesi e in tutti i livelli di istruzione, afferma Chiara Don Francesco, ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità e responsabile dello studio, la quale aggiunge: in entrambi i periodi, i livelli medi di assunzione di sale sono risultati significativamente più alti negli uomini che nelle donne, in quelli con sovrappeso e obesità rispetto alle persone di peso normale e in individui meno istruiti rispetto a quelli più istruiti, confermando l'importante ruolo delle disuguaglianze sociali. Quanti sono invece i consumatori virtuosi che restano al di sotto del limite raccomandato dall'OMS? Nel campione esaminato nel periodo 2008-2012, risponde la ricercatrice, il 4% degli uomini ha mantenuto un consumo giornaliero di sale inferiore a 5 grammi al giorno, contro il 15% delle donne. Nell'indagine 2018-2019 sono stati riscontrati valori significativamente più alti, 9% degli uomini e 23% delle donne. Servirà raccogliere ancora altri dati per confermare questo andamento positivo. Tuttavia, al momento i risultati confermano l'importanza di proseguire e rafforzare le iniziative di prevenzione intraprese nella popolazione italiana attraverso il programma strategico del Ministero della Salute Guadagnare Salute, grazie a cui sono state promosse e sostenute anche diverse azioni per ridurre il consumo eccessivo di sale, sottolinea Chiara Don Francesco. Per esempio, dal 2009 sono stati siglati protocolli d'intesa tra Ministero e associazioni dei panificatori artigianali e le aziende dell'industria alimentare per ridurre il contenuto di sale nel pane artigianale e in alcuni prodotti industriali, pane, gnocchi confezionati, primi piatti pronti surgelati, zuppe e passati di verdure surgelati. Se infatti per impegnarci a consumare meno sale possiamo partire dal modificare alcune abitudini in cucina e a tavola, meno sale in cottura, niente saliere in tavola, eccetera, è più difficile controllare il contenuto di sale di alimenti che non prepariamo da soli, ma acquistiamo già pronti al consumo, a partire dal pane. Una fetta media può contenere quasi un grammo di sale. Le etichette dove sono presenti ci informano sulle quantità di sale negli alimenti, ma non sempre sono di facile lettura. Non c'è differenza dal punto di vista chimico tra il sale marino ricavato dall'acqua di mare o il salgemma estratto dalle miniere, né tra sale grosso e sale fino, se non nel grado di macinazione. Oppure tra il sale normale e quello integrale, che è meno purificato e contiene altri elementi residui, ma non per questo può vantare delle proprietà. Piuttosto, i medici, oltre a raccomandare di limitare le quantità di sale, consigliano di scegliere quello iodato, cioè il sale comune, marino o salgemma, a cui è stato aggiunto lo iodio, sotto forma di ioduro o iodato di potassio. È utile per prevenire o correggere le carenze alimentari di iodio, che sono piuttosto diffuse nella popolazione, anche in Italia. Meno sale in 6 mosse. 1. Aggiungiamo meno sale alle ricette. Pasta e riso possono essere cotti in acqua poco salata. Bistecche, pesce, pollo, verdure o patate, anche fritte, possono essere cucinati e conditi con meno sale o senza, da sostituire per esempio con le erbe aromatiche. Limitiamo l'uso di dado da brodo, ketchup, salsa di soia, senape, eccetera, che contengono sodio. 2. A tavola mettiamo solo olio e aceto per condire. 3. Quando facciamo la spesa, acquistiamo alimenti poco salati. Controlliamo le etichette anche delle acque minerali. Riduciamo il consumo di piatti industriali, sughi già pronti o cibi in scatola. 4. Per gli spuntini, frutta o spremute sono un'ottima alternativa agli snack salati. 5. Nell'attività sportiva leggera reintegriamo con semplice acqua i liquidi che perdiamo attraverso il sudore. 6. Non aggiungiamo sale nelle pappe dei bambini almeno per il primo anno di vita e abituiamoli ad apprezzare cibi poco salati. Come leggere le etichette? Diversi alimenti che di per sé sarebbero naturalmente poveri di sale subiscono trattamenti tecnologici di trasformazione o di conservazione che li rendono più salati. I nomi che indicano sull'etichetta la presenza di sale aggiunto sono sodio o il suo simbolo chimico, Na, cloruro di sodio, fosfato monosodico, glutammato di sodio, benzoato di sodio, citrato di sodio. Il sodio, infatti, è contenuto in diversi composti usati come conservanti, aromatizzanti, sali di fusione, per esempio nei formaggini, eccetera. Molte etichette nutrizionali indicano solo la quantità di sodio che l'alimento contiene per 100 grammi o per porzione. Se si vuole conoscere il contenuto di sale, cloruro di sodio, si deve fare questo calcolo. 1 grammo di sodio uguale 2,5 grammi di sale. I medici raccomandano di consumare il più possibile alimenti con basso contenuto di sodio, inferiore a 0,1 grammi per 100 grammi, che corrisponde a meno di 0,25 grammi di sale. Concludiamo l'articolo con altre indicazioni da parte dei medici. 2 mesi. È quanto basta ai nostri recettori del gusto per diventare sensibili alle basse concentrazioni di sale, dopo che ne abbiamo diminuito il consumo. Possiamo quindi apprezzare i cibi poco salati senza rinunciare al gusto. Attenti al batterio. Un eccesso di sale può stimolare la crescita dell'Helicobacter pylori, un batterio che può provocare ulcere gastriche e duodenali e favorire lo sviluppo del tumore allo stomaco. E ancora di seguito una lista di alimenti ricchi di sale da consumare saltuariamente. Salumi, formaggi, pizza, crackers, grissini, patatine, salatini, pesce sotto sale o marinato, conserve vegetali, piatti industriali pronti, ketchup, salsa di soia, senape, maionese, olive, capperi, margarina, dato per brodo. Si possono invece consumare abitualmente frutta e verdure fresche, spremuta a succo, uova, carni fresche, pesce fresco, legumi freschi e secchi, pasta, riso, latte, yogurt, mozzarella, ricotta, olio e pane poco salato.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito scienzenotizie.it. Ecco perché un bicchiere di acqua fredda può alleviare lo stress. Di Angelo Petrone. Stress, stanchezza e ansia possono essere mitigate con un piccolo trucco: bere un po' di acqua ghiacciata. Il breve shock interno causato dal liquido è in grado di attivare il nervo vago e generare alcuni miglioramenti, compresa la frequenza cardiaca. Tuttavia, la stimolazione del nervo vago non è assolutamente magica. È solo l'applicazione di una conoscenza sul meccanismo fisiologico del corpo e sul comportamento del nervo vago. Il nervo vago è il più lungo dei nervi cranici, che hanno origine nel cervello, estendendosi fino all'addome. In questo percorso passa attraverso il cuore, i polmoni e persino alcuni organi dell'apparato digerente. Quando il nervo vago è attivo e tonificato, aiuta il corpo a svolgere diverse funzioni, come la deglutizione, la respirazione, il mantenimento della frequenza cardiaca, la digestione, la regolazione delle emozioni e il controllo del dolore, spiega Hélène Rouy, neurologa del Mount Sinai Sud Hospital Nassau, negli Stati Uniti. Il segreto del nervo vago per poter essere coinvolto in così tante operazioni sta nel suo collegamento diretto con il sistema nervoso centrale. In effetti è questo nervo che trasmette informazioni sensoriali sullo stato di questi organi. In pratica è in grado di sapere quando è pieno lo stomaco di un individuo. Ora, quando il nervo vago smette di svolgere le sue funzioni, la comunicazione tra il cervello e il corpo ne risente. Ciò implica alcune conseguenze neurologiche, come spossatezza, nebbia centrale, ansia e cattivo umore, in relazione di cui è difficile conoscere la causa e l'origine. Gli stress quotidiani provocano anche l'indebolimento del nervo vago, come spiega Paul Spector, psichiatra e direttore dell'organizzazione Pantheon Medicine. D'altra parte, introducendo l'organismo ad un livello di stress moderato, controllato e puntuale, è in grado di neutralizzare gli effetti negativi associati all'indebolimento del nervo vago. È il caso del bere acqua fredda, che costringe il corpo ad adattarsi positivamente a questo fattore di stress, normalizzando e regolando la temperatura interna. Questo meccanismo è noto come ormesi. In risposta allo stress termico, il nervo vago si attiva e parallelamente i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, diminuiscono nel sangue a causa dell'attività comandata dal sistema nervoso. Alla ricerca di modi per abbassare la frequenza cardiaca, i ricercatori della National Yang Ming University di Taiwan hanno chiesto a più di 50 volontari di bere 250 millilitri, un bicchiere, di acqua ghiacciata. La misura molto semplice è stata efficace nel ridurre l'attività del cuore, e parte della spiegazione sta nell'attivazione del nervo vago. Lo studio rivela inoltre che l'attività del nervo vago è aumentata del 39% nelle persone che hanno bevuto un bicchiere di acqua ghiacciata. L'ipotesi più probabile è che l'acqua fredda attivi le terminazioni nervose nell'esofago, attivando il nervo, e a sua volta porti a una riduzione della frequenza cardiaca. Questo induce una sensazione di più calma e meno stress.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Wired.it. La startup che vuole riciclare le batterie con le bucce di arancia. Arabat è una società innovativa pugliese che sfrutta bucce d'arancia e scarti vegetali per recuperare terre rare e metalli preziosi contenuti nelle batterie. Di Dario Delia. Arabat punta a riciclare le batterie al litio di autovetture, smartphone, computer portatili e altri dispositivi elettronici, sfruttando un processo sostenibile basato sull'impiego di bucce d'arancia e scarti vegetali. È questo il progetto della giovane startup foggiana, nata dall'intuizione e la competenza di Raffaele Nacchiero, Leonardo Binetti, Giovanni Miccolis, Vincenzo Scarano e Leonardo Renna. È un processo del tutto nuovo e sostenibile, che noi chiamiamo idrometallurgia verde, spiega Wired l'amministratore delegato Nacchiero. Questo ci permette di recuperare dai corpi esausti delle batterie metalli preziosi come il litio, il cobalto e il nickel, che possono essere rivenduti ai settori farmaceutico, dell'edilizia, delle ceramiche e dei vetri e agli stessi produttori di batterie. Nello specifico, i produttori di ceramica hanno bisogno del cobalto, l'edilizia il nickel, l'industria farmaceutica del carbonato di litio. La domanda è crescente, soprattutto perché la catena di distribuzione internazionale si è complicata. Uno scenario ideale. È quasi da non credere, ma in Italia non c'è nessuna azienda che ricicla le batterie. I consorzi si limitano alla raccolta e spedizione verso imprese specializzate in Belgio, Francia, Germania, Polonia e altri paesi del nord Europa. Extra UE, la Cina è leader in questa operazione, sottolinea il cofondatore della startup. Il motivo di questa carenza nazionale potrebbe essere legato a diversi motivi. Prima di tutto, il riciclo diventa davvero conveniente quando il flusso di raccolta è consolidato e quando la borsa del metallo assicura buoni ricavi. Diversi anni fa, in Italia, sarebbe stata considerata una scommessa azzardata. Oggi la filiera si sta consolidando, anche se siamo al 15-20% di raccolte, contro un target europeo del 45%. E la domanda è altissima. Dovrebbe poi essere d'aiuto il nuovo regolamento comunitario che prevede responsabilità dirette da parte dei produttori. Il tema di fondo è che, come ricorda un recente studio di Aerion Energy, consorzio del sistema Aerion dedicato alla gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, entro il 2030 sarà probabilmente necessaria una crescita della capacità di riciclaggio di almeno 25 volte per soddisfare il fabbisogno di materie prime per la produzione di batterie. Poi c'è il problema del potenziale impatto ambientale legato ai processi di riciclo. Lo stato dell'arte prevede due possibili modalità, dice il fondatore. La più diffusa è pirometallurgia. In pratica si bruciano le batterie a 800-1200 gradi centigradi e si recupera il possibile. Lascio immaginare il tema della gestione delle emissioni. La seconda possibilità è quella della idrometallurgia convenzionale, dove invece della combustione si usano reagenti acidi, come per esempio il cloridrico. L'impatto ambientale è minore, ma comunque non sono sostanze facili da gestire. La soluzione di Arabat è idrometallurgia, già impiegata da imprese leader, come per esempio Recupil oppure Aea Technology, ma con una formula green, appunto acido citrico potenziato da scarto agrumario, vegetale o un mix di entrambi. Peraltro il cosiddetto pastazzo è il residuo della lavorazione delle arance nel campo alimentare, soprattutto di chi produce succhi di frutta, ha un costo simbolico, 1 euro a tonnellata. Come funziona il sistema? Nacchiero spiega che il processo è stato elaborato negli ultimi 2 anni, anche se la startup è stata creata solo recentemente. Fondamentale l'apporto di Binetti, ingegnere dei materiali, e PhD con un percorso accademico nazionale e internazionale. Ebbene, il metodo prevede che il pastazzo venga deumidificato in fornace. Non si superano comunque gli 80 gradi in tutto il processo, e successivamente polverizzato. Poi viene inserito nel reattore con acido citrico organico e vi si aggiunge il black mass, la polvere nera. Questa non è altro che il frutto della triturazione delle batterie esauste. Verrebbe quasi voglia di mescolare come in un cocktail, ma in realtà è in questo momento che attuiamo la lisciviazione verde, facendo precipitazioni selettive. In pratica, aggiungendo componenti chimici differenti, si possono ottenere l'idrossido di nichel, di manganese oppure di cobalto. Aggiungendo CO2 si ottiene il carbonato di litio, sottolinea Nacchiero. Il modello di business è lo scale-up. Il risultato di questo processo chimico è quello di ottenere sacchi di materiale singoli da 25 kg ciascuno, come ad esempio hanno richiesto diverse imprese indonesiane. La vendita diretta dei metalli preziosi è l'opportunità di business più semplice, ma nella logica di una transizione elettrica più green, il team pugliese ha pensato anche di fornire in licenza la sua tecnologia, immaginando che in altri paesi possano sorgere stabilimenti e cicli virtuosi di raccolta e recupero. L'India ha già espresso interesse. In sintesi, i nostri clienti possono essere i produttori di batterie, le aziende di vari settori produttivi che hanno bisogno di materie prime critiche e partner pronti a replicare la nostra attività, puntualizza l'AD. Non resta che attendere il cosiddetto scale-up, ovvero il dimensionamento in grande dell'impianto. Entro giugno, infatti, dovrebbe completarsi la sperimentazione del primo impianto pilota in Canada e successivamente concretizzarsi il progetto di un impianto a dimensione reale in Puglia. Pur avendo raccolto premi importanti come l'ENI Awards e il Premio Nazionale 2022 per l'innovazione, non sono arrivate proposte fino a quella di Enrico Di Cesare, AD italo-canadese di EWSX, la specialista in riciclo di batterie del colosso St. George Eco Mining di Montreal. A febbraio è già previsto un innesto di nuovi capitali, grazie ad un fondo di investimenti, di cui al momento la startup non fa il nome. Dopodiché, entro giugno, dovrebbe completarsi la fase pilota e con la raccolta di almeno 2,5 milioni di euro, procedere con il progetto di un primo impianto italiano. Abbiamo calcolato che per raggiungere il punto di pareggio dovrebbe essere sufficiente riciclare 800 tonnellate l'anno, a fronte delle circa 10-20.000 raccolte complessivamente nel nostro paese. Ma siamo ambiziosi, perché nel 2025 vorremmo puntare sulla internazionalizzazione e magari nel 2026 conquistare la leadership del settore, conclude Nacchiero.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus, passaggio laser. Usare fasci di luce per spingere i satelliti nello spazio e farli viaggiare a velocità altrimenti irraggiungibili. Lo studio di una ricercatrice di Padova, di Andrea Parlangeli. Un fascio laser di alta potenza per lanciare sciami di sonde spaziali ad altissima velocità, per esplorare il sistema solare, oppure per raggiungere Marte o altri pianeti, oppure ancora per viaggiare verso altre stelle. È questa l'idea avanzata da Maria Pelizzo dell'Università di Padova, che insieme ai colleghi dell'Università della California a Santa Barbara, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Istituto Italiano di Tecnologia, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e dell'Università di Firenze, in attesa che la tecnologia si sviluppi, ha cominciato a studiare in particolare come dovrebbe essere fatta la vela capace di raccogliere la spinta del laser che offre la propulsione. L'idea di usare vele solari per viaggi interstellari in sé è antichissima. Ci fantasticava già Jules Verne, 1828-1905, nel libro Dalla Terra alla Luna, 1865, e perfino Johannes Kepler, 1571-1630. Già Kepler, infatti, osservando la coda delle comete, si era reso conto che la luce emessa dal Sole era in grado di esercitare una pressione che in linea di principio sarebbe stata sufficiente a spingere una navicella spaziale. Fino a metà del Novecento, però, si pensava alle vele solari come a sistemi di propulsione passivi, spinti appunto dalla radiazione emessa dalla nostra stella, così come una vela tradizionale viene spinta dal vento. Poi fu inventato il laser. La luce condensata e quindi può essere usato per fornire una spinta più forte e direzionata. E nel 2016 è stato lanciato il progetto Breakthrough Starshot, che prevede l'invio di sonde ultraleggere velocissime verso il sistema stellare più vicino a noi, quello di Alfa Centauri, per mezzo della propulsione laser. L'iniziativa, annunciata anche dal fisico Stephen Hawking e dal fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, fa parte di un piano più ampio avviato nel 2015 dal magnate russo, oggi statunitense, Yuri Milner. Le Breakthrough Initiatives, una serie di progetti per cercare altre civiltà nello spazio e stabilire un contatto.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da il notiziario del FAI. I beni del FAI scelti come location cinematografiche. I luoghi di cui il FAI si prende cura sono così unici e scenografici che spesso i registi se ne sono innamorati, scegliendoli per ambientare i loro film. A cura della redazione. Villa del Balbianello, Tremezzina, Como. Come non citare Villa del Balbianello, affacciata sul lago di Como, teatro di numerosi film della scena internazionale, grazie alla sua maestosità. Se siete amanti della saga di Star Wars, diretto da George Lucas, sicuramente ricorderete nell'episodio secondo, L'attacco dei cloni, il pittoresco e suggestivo luogo dove si svolge il matrimonio segreto fra Padmé Amidala e Anakin Skywalker. Era infatti la Loggia Durini, la monumentale struttura ad archi, decorata con una rosa dei venti intarsiata nel pavimento. Qualche anno dopo, nel 2006, Villa del Balbianello diventa parte della scenografia del remake del film James Bond Casino Royale, con il noto attore Daniel Craig che vi trascorre un periodo di convalescenza dopo essere stato ferito. Nel parco della villa settecentesca è stata girata la famosa scena del bacio con la Bond girl Eva Green. Allungata a picco sulle acque del centro del lago di Como, la villa si affaccia elegantemente su un ampio panorama che ne fa una delle più scenografiche dimore dell'Ario. L'iniziatore delle meraviglie del Balbianello fu il cardinal Durini, letterato e mecenate, che a fine Settecento scelse questo angolo lacustre per farne un ritiro di delizia e di svago letterario. Una vocazione recuperata in tempi moderni da Guido Monzino, imprenditore, collezionista e appassionato viaggiatore, che nel 1974 fece della villa il rifugio dove conservare con ordine e gusto i ricordi di una vita avventurosa, che lo condusse primo italiano in cima all'Everest. La sua vita quotidiana e le fortunate gesta emergono da mappe, strumenti di viaggio, libri, arredi e preziose quanto curiose collezioni di oggetti d'arte antica e primitiva, Tutto è ancora allestito secondo il suo volere, come i cimeli delle sue note imprese alpinistiche. Per sua volontà, nel 1988, la fondazione ha preso in carico la rigorosa gestione della villa, preservandone lo spirito, che rivive anche nello stupefacente giardino che il FAI mantiene con la stessa maniacale perfezione. Un tracciato che spazia tra ardite potature e scorci romantici, viali fiancheggiati da statue, terrazze panoramiche e copiose fioriture, fino a culminare nella loggia settecentesca, che corona l'intero complesso, regalando un duplice e aereo panorama. Villa Necchi Campiglio, Milano. La villa di design anni 30 di Milano è stata teatro di diverse riprese cinematografiche. Corteggiata e ammirata da molti, oggi è il palcoscenico principale di grandi pellicole che hanno lasciato il segno nel cuore di tanti registi e spettatori. Uno di loro è Luca Guadagnino, che nel 2009 l'ha scelta come set cardine per il suo film Io sono l'amore, dove la villa diventa regina e protagonista del racconto. Anche Ridley Scott ha prediletto Villa Necchi Campiglio per House of Gucci, recente successo con Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e altri famosi attori in un film che ha appassionato tutta la platea cinefila. In House of Gucci, Villa Necchi è un ambiente centrale perché è la dimora del padre di Maurizio Gucci, protagonista della vicenda, ed è stato scelto non solo per la sua eleganza, ma anche perché le sue mura evocano una reale atmosfera di famiglia. Appartata nel cuore di un tranquillo quartiere nel centro di Milano, la villa venne progettata nei primi anni 30 dall'architetto Piero Portaluppi, su incarico delle sorelle Nedda e Gigina Necchi e di Angelo Campiglio, marito di Gigina, esponenti di una borghesia industriale lombarda colta e al passo coi tempi. Oltre alla villa, il giardino ospitava la casa del custode con la portineria, la serra, il garage, il campo da tennis e la piscina, la prima di proprietà privata a Milano. Spazi concepiti per padroni di casa operosi, ma capaci comunque di godersi il proprio tempo libero in compagnia di ospiti e amici. Ambienti dove l'innovazione si traduceva nel comfort e nell'efficienza di ascensori, montavivande, citofoni interni, porte blindate scorrevoli e cavomurati. Tutte caratteristiche che per lusso e modernità fecero della villa una delle residenze simbolo dell'epoca. Tre importanti donazioni arricchiscono oggi la visita: la collezione di opere d'arte del primo Novecento di Claudia Gianferrari, la raccolta di dipinti e arti decorative del XVIII secolo di Alighiero ed Emilietta De Micheli, e dal 2017 la collezione Guido Sforni, composta da 21 disegni su carta di artisti del XX secolo. Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce. A pochi chilometri da Lecce, in Salento, l'abbazia è la location della serie TV Briganti, che apparirà su Netflix nella primavera 2023. Prodotta da Fabula Pictures, è una serie crime western composta da 6 episodi. Briganti è ambientata nell'Italia meridionale della metà del XIX secolo. Un racconto moderno, epico e ricco di azione sul fenomeno del brigantaggio, visto attraverso uno sguardo femminile inedito, liberamente ispirato a personaggi, uomini e donne realmente esistiti. Immersa in un meraviglioso paesaggio di uliveti, alberi da frutto e aree coltivate, leggenda vuole che l'abbazia sia stata fondata in seguito a una visione da parte del re Tancredi d'Altavilla, conte di Lecce, a cui apparve l'immagine della Madonna dopo aver inseguito una cerbiatta in una grotta. Storicamente, invece, la fondazione è attestata tra la fine dell'XI e gli inizi del XII secolo, quando Boemondo d'Altavilla, figlio di Roberto il Guiscardo, insedia un cenobio di monaci greci, seguaci della regola di San Basilio Magno, che riparano in Salento per sfuggire alle persecuzioni iconoclaste di Bisanzio. Sorta in prossimità della strada romana che univa Brindisi con Lecce e Otranto, l'abbazia viene ampliata fino a divenire uno dei più importanti centri monastici dell'Italia meridionale. Nel 1531 Quando passa sotto il controllo dell'ospedale degli incurabili di Napoli, il complesso comprende, oltre alla chiesa, stalle, alloggi per i contadini, un pozzo, un mulino, due frantoi ipogei. Il saccheggio dei pirati turchi nel 1711 fa precipitare l'intero centro in uno stato di completo abbandono, che prosegue nel corso del XIX secolo fino all'intervento della provincia di Lecce nel 1965, che affida i lavori di restauro all'architetto Franco Minissi. Grazie a un bando pubblico promosso dalla provincia di Lecce, nel 2012 il complesso viene affidato al FAI. Oggi, dopo un complesso intervento di restauro che ha permesso anche di riaprire al culto la chiesa di Santa Maria di Cerrate, l'abbazia è nuovamente visitabile e rappresenta uno splendido esempio di architettura romanica pugliese, impreziosita da importanti affreschi che ne fanno un unicum nel mondo bizantino.
7: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

le verità che contano, i grandi principi, alla fine restano due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino. Enzo Biagi.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il Circolo Dante di Matthew Pearl, traduzione di Roberta Zuppet, editore Biblioteca Universale Rizzoli 2007, letto da Gabriella Gobbo. Boston 1865. In un'America appena uscita dalla guerra civile, un gruppo di letterati lavora alla traduzione inglese della Divina Commedia. Il comitato direttivo dell'Università di Harvard, di ferri principi protestanti e conservatori, cerca di ostacolare la diffusione delle superstizioni papiste di Dante. Ma quando la città viene insanguinata da una serie di efferati delitti, i membri del Circolo Dante saranno

perché erano cattoliche, e incomprensibili per il pianto della donna, che gli facevano drizzare i peli degli orecchi. Dall'altra vi era sua nipote, chiusa in un silenzio disperato. Il salotto offriva un vasto assortimento di sofà e sedie, ma le domestiche avevano preferito aspettare, pigiandosi contro l'ospite. Tremavano tanto sul divano di crine nero che il commissario doveva stare attento a non versare il tè. Nella sua carriera Kurz si era occupato di altri omicidi. Non abbastanza da farci l'abitudine, però, di solito uno o due l'anno. Boston restava spesso per una ventina di mesi senza un assassinio degno di nota. I pochi che venivano ammazzati erano poveracci. Così, fino ad allora, il commissario non era stato costretto a dispensare molte parole di conforto. A ogni buon conto, era troppo insofferente verso le emozioni per farlo come si doveva. Edward Savage, il suo vice, che qualche volta scriveva poesie, ci sarebbe forse riuscito meglio. Questo era l'unico modo in cui Kurz riusciva a chiamare la raccapricciante situazione che avrebbe rivoluzionato la vita di una città. Non era un semplice omicidio. Questo era l'omicidio di un bramino di Boston, un membro della mondana casta aristocratica del New England, istruita a Harvard e fedele alla Chiesa unitariana. Non solo, la vittima era il principale magistrato delle corti del Massachusetts. Questo non aveva soltanto ucciso un uomo, come talvolta gli assassini fanno, quasi per clemenza, ma l'aveva del tutto annientato. La donna che aspettavano nel salotto migliore di White Oaks era salita sul primo treno utile a Providence dopo aver ricevuto il telegramma. I vagoni di prima classe sferragliavano avanzando con spensierata lentezza, ma quel viaggio, come tutto quanto l'aveva preceduto, sembrava ora parte di un oblio confuso. Aveva fatto una scommessa con se stessa e con Dio. Se il ministro di famiglia non fosse ancora stato alla residenza una volta che fosse arrivata là, il messaggio del telegramma non sarebbe stato vero. Non aveva alcun senso quella scommessa, ma doveva inventarsi qualcosa in cui credere, qualcosa che le impedisse di crollare. Edna Healey, in bilico fra il terrore e lo smarrimento, teneva gli occhi fissi nel nulla. Entrando nel salotto, notò solo l'assenza del ministro e fu attraversata da un assurdo fremito di vittoria. Kurz, un uomo robusto con un'ombra color senape sotto i folti baffi, si accorse di tremare anche lui. Aveva provato il discorso durante il tragitto in carrozza verso White Oaks. Signora, siamo così spiacenti di avervi fatta tornare. Dovete sapere che il giudice Ilei. No, aveva programmato di usare quelle parole come introduzione. Abbiamo ritenuto che fosse meglio, proseguì, descrivervi le tristi circostanze qui, vedete, a casa vostra, dove sareste stata più a vostro agio. A suo parere era stato un pensiero gentile. È impossibile che abbiate trovato il giudice Ilei, commissario Kurz, ribatté lei invitandolo a sedersi. Mi dispiace che siate venuto per niente, ma c'è stato un equivoco. Mio marito è a Beverly per qualche tranquilla giornata di lavoro, mentre io sono stata a Providence con i nostri due figli. Non sarà di ritorno fino a domani. Kurz non osò contraddirla. La cameriera, spiegò indicando la domestica più corpulenta, ha rinvenuto il cadavere, signora, fuori, vicino al fiume. Nell Raney, la cameriera, era oppressa dal senso di colpa. Non si era resa conto che alcuni resti insanguinati di larva le erano rimasti attaccati al grembiule. Pare che sia accaduto diversi giorni fa. Vostro marito non è mai partito per la campagna, temo, continuò Kurz, avendo paura di sembrare troppo brusco. All'inizio, Edna Healey pianse sommessamente, come una donna potrebbe fare per la morte del cucciolo di casa, seria e controllata, ma senza rabbia. La piuma verde oliva che le sporgeva dal cappello annuiva con dignitosa resistenza. Nell guardò la signora Healey con affetto, poi sollecita suggerì: «Dovreste tornare più tardi, commissario Kurz, se non vi spiace». John Kurz le era riconoscente per avergli offerto l'opportunità di fuggire da White Oaks. Si avviò con tutta la solennità del caso verso il suo nuovo cocchiere,

giovane agente di bell'aspetto intento ad abbassare gli scalini della carrozza della polizia. Non vi era motivo di affrettarsi, visto il putiferio che probabilmente era ormai scoppiato alla centrale tra i consiglieri comunali furibondi e il sindaco Lincoln, da cui aveva già ricevuto una strigliata perché non aveva soddisfatto i giornali con un numero sufficiente di incursioni nelle bische e nelle case di tolleranza. Un grido agghiacciante fendette l'aria prima che il commissario potesse percorrere molta strada. Eruttò in lievi eco dai 10 e più camini della casa. Kurt si voltò e con inspiegabile freddezza osservò Edna Healey, la chioma arruffata e il cappello con la piuma che volava via, correre sui gradini dell'ingresso, lanciando un oggetto indistinto e striato di bianco, dritto verso la sua testa. In seguito Kurz avrebbe ricordato di aver battuto le palpebre. Pareva la sola cosa che potesse fare per impedire una catastrofe: battere le palpebre. Doveva ammettere la propria impotenza. L'assassinio di Artemus Prescott Healey l'aveva già messo al tappeto. Non si trattava della morte in sé per sé. Nella Boston del 1865 la morte era una visitatrice frequente, come lo era sempre stata. Consunzione, malattie infantili e implacabili febbri anonime, incendi incontenibili, violente sommosse, ragazze morte di parto in tali quantità che sembrava non fossero mai state destinate a questo mondo, e fino a soli 5 mesi prima, la guerra, che aveva ridotto migliaia e migliaia di giovani bostoniani a nomi scritti su cartoncini listati di nero, da spedire alle famiglie. Ma la distruzione meticolosa e illogica, attenta e insensata, di un unico essere umano a opera di un ignoto. Kurz avvertì un violento strattone al soprabito e ruzzolò sul prato morbido e inondato di sole. Il vaso scagliato dalla signora Healey si frantumò in 1000 cocci azzurri e avorio contro una quercia panciuta, uno degli alberi che, a quanto si raccontava, avevano dato nome alla proprietà. Dopotutto, pensò il commissario, forse avrebbe dovuto chiedere a Savage di occuparsi della faccenda. L'agente Nicholas Ray, il cocchiere, gli lasciò il braccio e lo aiutò a alzarsi. I cavalli sbuffarono impennandosi all'estremità del viale. Faceva del suo meglio, lo facevamo tutti. Non ce lo meritavamo, qualunque cosa vi dicano, commissario Kurz. Non ci meritavamo niente di tutto questo. Adesso sono rimasta sola. Edna Healey sollevò i pugni e poi pronunciò una frase che sbigottì il capo della polizia. So chi è stato, commissario Kurz, so chi è stato, lo so. Nell Raney gettò le braccia grassocce intorno alla donna urlante, calmandola e accarezzandola, cullandola come tanti anni prima avrebbe cullato uno dei figli degli Healey. Per tutta risposta, Edna Healey la artigliò. Si divincolò e le sputò addosso, spingendo Ray, il bel poliziotto, a intervenire. La collera della vedova si placò tuttavia, riversandosi nell'ampia camicia nera della cameriera, dove non vi era altro che il seno prosperoso della donna. La vecchia residenza non era mai parsa così vuota. Edna Healey era partita per una delle frequenti visite alla sua famiglia, gli industriosi Sullivan di Providence, mentre il marito era rimasto a casa per risolvere una controversia immobiliare tra i due principali istituti di credito di Boston. Il giudice aveva salutato moglie e figli con i soliti borbottii affettuosi ed era stato così gentile da congedare il personale appena la signora Healey era sparita all'orizzonte. Sebbene la sua consorte non potesse fare a meno della servitù, lui gradiva qualche breve momento di autonomia. Di tanto in tanto gli piaceva inoltre bere un goccio di sherry e i domestici avrebbero di certo spifferato alla padrona ogni sua violazione alla morigeratezza, perché pur volendogli bene avevano una paura matta di lei. Sarebbe partito l'indomani per un tranquillo fine settimana di studio a Beverly. Il prossimo procedimento cui avrebbe dovuto presenziare non sarebbe stato giudicato fino a mercoledì, quando avrebbe preso il treno per tornare in città e recarsi in tribunale. Healey non vi dava alcuna importanza, ma Nell Raney, che faceva la cameriera da 20 anni, da quando la carestia e le malattie l'avevano cacciata dall'Irlanda, sapeva che un ambiente ordinato
era essenziale per una figura di spicco come il giudice supremo. Era quindi rientrata il lunedì, quando aveva notato le prime chiazze rosse già secche vicino alla dispensa e un'altra striatura ai piedi delle scale. Aveva concluso che un animale ferito avesse trovato la strada per entrare in casa e fosse uscito per la medesima via. Poi aveva scorto una mosca sulle tende del salotto. L'aveva cacciata dalla finestra aperta con un sonoro schiocco della lingua, accompagnato da un colpo di piumino. L'aveva però rivista mentre lucidava il lungo tavolo di mogano. Aveva pensato che le nuove sguattere di colore fossero state così negligenti da lasciare in giro qualche briciola. Alle fuggitive, come ancora definiva e avrebbe sempre definito le schiave liberate, non importava la vera pulizia, soltanto la sua apparenza. Aveva avuto l'impressione che l'insetto gorgogliasse forte come una locomotiva. L'aveva ucciso con una copia arrotolata della North American Review. L'esemplare spiaccicato era grande circa 2 volte una mosca comune e aveva 3 righe nere regolari che gli attraversavano il tronco verde-bluastro. «E che muso!» aveva detto Nell Rainey tra sé e sé. Il giudice Ilei avrebbe emesso un mormorio di ammirazione prima di gettare l'animaletto nel cestino della carta straccia. Gli occhi sporgenti, di un vibrante arancio, occupavano quasi metà torace. Vi brillava una strana sfumatura arancio scuro o rossa, una via di mezzo tra i due, anche qualcosa di giallo e nero, rame, una spirale di fuoco. Nell era tornata il mattino successivo per pulire il piano di sopra. Appena aveva varcato la soglia, una seconda mosca le era sfrecciata accanto alla punta del naso. Indignata, aveva agguantato un'altra delle pesanti riviste del magistrato e si era avvicinata di soppiatto all'insetto, salendo la scala principale. Usava sempre le scale di servizio, anche quando era sola in casa, ma la situazione le aveva imposto di rivedere le sue priorità. Si era tolta le scarpe e aveva posato con delicatezza i grossi piedi sulla calda passatoia che ricopriva i gradini, seguendo la mosca nella camera da letto degli Ilei. Gli occhi di fuoco l'avevano fissata con espressione ostile. Il corpo si era contratto come un cavallo pronto al galoppo e in quel momento le era sembrato che l'insetto avesse la faccia di un uomo. Per molti anni, quello sarebbe stato l'ultimo momento in cui, ascoltando il ronzio sempre uguale, Nell Rainey avrebbe conosciuto un po' di pace. Era avanzata rumorosamente e aveva scaraventato la review contro la finestra e la mosca. Durante l'attacco era però inciampata in qualcosa e aveva abbassato lo sguardo sull'ostacolo, aggrovigliato sui suoi piedi nudi. Aveva raccolto la massa ingarbugliata, un'intera arcata superiore di denti umani. L'aveva lasciata ricadere subito, ma era rimasta immobile con aria titubante, come se l'oggetto avesse potuto rimproverarla per la sua scortesia. Erano denti finti, eseguiti con la meticolosità di un artista da un famoso odontotecnico newyorkese per soddisfare il desiderio del giudice, che voleva avere un aspetto più curato sullo scanno. Ilei ne andava molto fiero, rivelava la loro provenienza a chiunque fosse disposto ad ascoltarlo, senza capire che la vanità responsabile del ricorso a simili appendici avrebbe dovuto impedire qualsiasi discussione in merito. I denti erano un po' troppo nuovi e lucidi, e vedendoli si aveva l'impressione di guardare dritto verso il sole estivo, tra le labbra socchiuse di un uomo. Con la coda dell'occhio, Nell aveva notato una densa pozza di sangue che si era rappreso e indurito sul tappeto. Lì accanto, un mucchietto di indumenti piegati con cura. Quei vestiti le erano familiari quanto il suo grembiule bianco, la sua camicia nera e la sua nera gonna svolazzante. Aveva cucito e ricucito quelle tasche e quelle maniche. Il giudice non ordinava infatti nuovi completi al signor Randridge, l'esclusivo sarto di School Street, se non quando era assolutamente indispensabile. Solo quando era tornata di sotto per infilarsi le scarpe, la cameriera aveva scorto le macchie di sangue in fondo alle colonnette della balaustra, mimetizzate dalla lussuosa passatoia rossa che copriva le scale. Fuori della grande finestra ovale del salotto, oltre il giardino impeccabile, dove il podere si inclinava verso una serie di prati, boschi, campi aridi e da ultimo il fiume Charles, aveva adocchiato uno sciame di mosche e carnarie.
era uscita per controllare. Gli insetti si erano riuniti sopra un cumulo di immondizia. Mentre si avvicinava, il tanfo le aveva fatto lacrimare gli occhi, aveva afferrato una carriola e così facendo si era ricordata del vitello che il mozzo di stalla aveva allevato nella proprietà con il permesso degli Ilei. Era però stato anni prima. Il mozzo e il vitello erano diventati adulti e avevano lasciato White Oaks alla sua eterna monotonia. Le mosche appartenevano alla nuova varietà dagli occhi di fuoco. Vi erano anche alcuni calabroni gialli che mostravano un morboso interesse per qualunque tipo di carne putrefatta vi fosse là sotto. Più numerose delle creature volanti erano tuttavia le masse di bianche palline irsute che si muovevano crepitando, vermi dalla schiena aguzza che si contorcevano avvinghiati a qualcosa. No, non solo si contorcevano, scoppiavano, scavavano, affondavano, si divoravano a vicenda. Divoravano. Ma che cosa c'era sotto questa orrenda montagna brulicante di bava bianca? Un'estremità del mucchio assomigliava a uno spinoso cespuglio di fili castani e avorio di... Sopra il cumulo si ergeva un corto bastone di legno con una bandiera sbrindellata, che candida su entrambi i lati si agitava nella brezza incerta. Nell non aveva potuto ignorare la verità riguardo a quel che giaceva là sotto, ma terrorizzata aveva pregato di trovare il vitello del mozzo. I suoi occhi non avevano potuto fare a meno di distinguere la nudità, il dorso ampio e leggermente curvo che scendeva verso la fessura tra le enormi natiche nivee, colme di pallide larve striscianti a forma di fagiolo sopra le gambe troppo corte, allargate in direzioni opposte. Centinaia di mosche volteggiavano con fare protettivo in un nugolo impenetrabile. La nuca era del tutto avviluppata da vermi bianchi che non dovevano essere centinaia, bensì migliaia. Nell aveva allontanato il vespaio con qualche calcio e poi aveva messo il giudice nella carriola. Un po' spingendo e un po' trascinando, aveva trasportato il corpo nudo attraverso i prati, il giardino e i corridoi fino allo studio. Dopo averlo fatto scivolare su una pila di documenti legali, si era posata sulle ginocchia la testa di Ilei. Manciate di larve erano piovute giù dal naso, dagli orecchi e dalla bocca flaccida dell'uomo. Nell aveva cominciato a strappargli via le creature luminescenti dalla nuca. Le palline viscide erano calde e umide. La cameriera aveva anche catturato alcune delle mosche dagli occhi di fuoco che l'avevano seguita dentro, schiacciandole con la palma della mano, squarciandole all'altezza delle ali e scagliandole una dopo l'altra attraverso la stanza in un gesto di vana vendetta. Quanto aveva visto e udito in seguito l'aveva indotta a produrre un grido abbastanza forte da riecheggiare per tutto il New England. Due staglieri della proprietà confinante l'avevano trovata che si allontanava dallo studio, strisciando carponi e piangendo inebetita. «Ma che cosa c'è, Nelly? Che cosa c'è? Per l'amor del cielo, non siete ferita, vero?» Era stato più tardi quando Nell Raney aveva detto a Edna Ilei che il giudice aveva mandato un gemito prima di morire tra le sue braccia, che la vedova era corsa fuori e aveva lanciato un vaso contro il capo della polizia. Chiederle di accettare che in quei 4 giorni suo marito fosse stato cosciente, anche solo minimamente consapevole, era troppo. Le informazioni che la signora Ilei aveva affermato di possedere sull'identità dell'assassino si rivelarono piuttosto vaghe. «È stata Boston a ucciderlo», dichiarò al commissario qualche ora dopo, quando aveva smesso di tremare. «Tutta questa orrenda città l'ha mangiato vivo».

0: Avete ascoltato un estratto da Il Circolo Dante di Matthew Pearl, traduzione di Roberta Zuppet, editore Biblioteca Universale Rizzoli 2007, letto da Gabriella Gobbo.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La dolce rivoluzione di Pepe Mujica, di Emiliano Guanella. José Alberto Mujica Cordano, conosciuto pubblicamente come Pepe Mujica, fu presidente dell'Uruguay dal 1 marzo 2010 al 1 marzo 2015. Con un passato da guerrigliero nei Tupamaros ai tempi della dittatura, fu eletto deputato, senatore e tra il 2005 e il 2008 fu ministro dell'allevamento, agricoltura e pesca. Fu leader del Movimento di Partecipazione Popolare, MPP, raggruppamento maggioritario del Fronte Ampio fino alle sue dimissioni avvenute il 24 maggio 2009. Il 30 novembre 2009 vinse le elezioni presidenziali battendo al ballottaggio Luis Alberto Lacalle. Dal 2005, dopo una lunga convivenza, si è sposato con la senatrice e storica leader del MPP, Lucia Topolansky. Mujica era noto per il suo stile di vita di volontaria semplicità e riceveva dallo Stato uruguaiano un assegno di 260.259 pesos, pari a 8.300 euro al mese per il suo lavoro alla guida del paese, ma ne donava circa il 90% a favore di organizzazioni non governative e a persone bisognose. «Non ho bisogno di tutti quei soldi. Io e Lucia stiamo bene nella mia casetta. Come potrei prendere tutti quei soldi quando c'è gente che non ha un tetto e che dorme in strada?»

intervista al quotidiano colombiano El Tiempo che tale quantità di denaro gli era sufficiente alla luce del fatto che molti suoi connazionali devono vivere con meno. La sua automobile era una Volkswagen Maggiolino del 1987, donatagli da alcuni amici e che si era rifiutato di vendere nonostante offerte cospicue. Il 20 ottobre 2020, con le dimissioni dal Senato, ufficializzò il suo ritiro a vita privata. È deceduto il 13 maggio 2025 a 89 anni per un tumore all'esofago. Durante i suoi 5 anni di mandato, l'Uruguay legalizza l'aborto e si dota di una legge unica al mondo, dove lo Stato si fa responsabile della produzione e della distribuzione controllata della marijuana. Il 65% della popolazione è contraria, ma il governo ha i numeri in Parlamento e la fa approvare. Oggi più della metà della popolazione è favorevole. Non ha mai avuto paura di osare il pepe e così, dopo la presidenza, diventa non solo un punto di riferimento della sinistra, ma un'icona del movimento No Global. Amatissimo dai giovani, celebri i suoi discorsi e le sue interviste sul consumismo e sul capitalismo. La vita non è solo lavorare. Bisogna dedicare un buon tempo per le pazzie che ognuno di noi ha, perché sei vivo quando usi il tuo tempo per correre dietro a una passione, a qualcosa che ti dà davvero soddisfazione. E poi ancora, il vero valore delle cose non sta nel loro prezzo, ma nel tempo di lavoro che impieghiamo per poterle acquistare. La grande forza del lavoratore è il suo tempo. Non possiamo vivere correndo dietro ai miti del consumo, perché così facendo finiamo per ipotecare la nostra vita a rate infinite da pagare. La ricchezza complica la vita. Viviamo in un mondo nel quale si crede che colui che trionfa debba possedere tanto denaro, avere privilegi, una casa grande, maggiordomi, tanti servitori, vacanze extra lusso. Mentre io penso che questo modello vincente sia solo un modo idiota di complicarsi la vita. Penso che chi passa la sua vita ad accumulare ricchezza sia malato come un tossicodipendente. Andrebbe curato. Non sprecate la vita nel consumismo, trovate il tempo di vivere per essere felici. La mia idea di felicità è soprattutto anticonsumistica. Hanno voluto convincerci che le cose non durano e ci spingono a cambiare ogni cosa il prima possibile. Sembra che siamo nati solo per consumare e se non possiamo più farlo, soffriamo la povertà. Ma nella vita è più importante il tempo che possiamo dedicare a ciò che ci piace, ai nostri affetti, alla nostra libertà, e non quello in cui siamo costretti a guadagnare sempre di più per consumare sempre di più. Non faccio nessuna apologia della povertà, ma soltanto della sobrietà. L'anno scorso ha annunciato la malattia ormai incurabile, il tumore che avanzava senza lasciare speranze. Questo guerriero è arrivato alla fine di un lungo viaggio. Sono stanco e malato. Lasciatemi andare via in pace. Da allora c'è stato un pellegrinaggio di leader della sinistra che sono andati a salutarlo. Il presidente colombiano Gustavo Petro, anche lui guerrigliero in gioventù, il socialista cileno Gabriel Boric, fra i suoi preferiti. L'incontro più commovente con Lula da Silva, che gli diede l'ordine al merito di Rio Branco, la più alta onorificenza del Brasile. Caro amico, io non sono uomo di premi e riconoscimenti, ma accetto questa medaglia in nome di tanta strada fatta insieme. Lula lo abbracciò e gli diede un bacio in testa. Sapevo, ha spiegato,
che quella

Era l'ultima volta che l'avrei visto. Di tutti gli uomini politici e i presidenti che ho incontrato, Pepe è stato il più grande, il più integro, il più ispiratore. La carne se ne va, ma sono convinto che le sue idee resteranno per molto tempo ancora. L'eredità di Mujica sta proprio nell'esempio di vita. Anche gli avversari riconoscono questo, mai sfiorato da uno scandalo, e non è un caso che l'Uruguay sia il paese meno corrotto di un continente dove la polizia va al pari passo sempre con il malaffare. Il corteo funebre del Pepe deve essere accessibile a tutti. Il popolo deve poterlo salutare da ogni angolo dell'Uruguay. Queste le disposizioni date alle autorità? Da Lucia Topolansky, la compagna di tutta una vita. Una coppia inseparabile, la politica e l'impegno civile come perno e il rifugio sacro della Chacra, la piccola casa di campagna fuori Montevideo che non hanno mai lasciato. Nel suo profilo ufficiale da Presidente della Repubblica, alla voce professione, Mujica mise contadino. In realtà quello che gli piaceva di più erano i fiori e li ha coltivati fino alla fine nel vivaio che aveva a fianco dell'orto e delle galline. La sua vita è un film e sono diverse le opere cinematografiche a lui dedicate, dal documentario con Emil Kusturica al bellissimo lungometraggio Una notte di 12 anni che racconta l'esperienza del carcere, delle torture e dell'isolamento sotto la dittatura. Il regime militare lo incarcerò, ma non ebbe il coraggio di ucciderlo. La sua figura ne uscì ingigantita. Col ritorno della democrazia, Mujica scelse la via della convivenza pacifica. Nella sua mente non esisteva la voglia di vendetta. In un'intervista del 2016 spiegò che la democrazia era il bene più prezioso e che il tempo è galantuomo e sana le ferite. Bisogna andare avanti, consolidare le istituzioni. La violenza genera solo violenza. Lo hanno definito per questo il Nelson Mandela del Sud America e bisogna dire che anche grazie a lui se il più piccolo paese della regione è oggi un esempio di convivenza tra le parti.

0: Il racconto.
1: I medici dell'esercito romano di Gabriele Campagnano di Zistorica, Centro Studi Storici. I medici dell'esercito romano furono istituzionalizzati solo nel periodo augusteo. Ripercorriamo la loro storia dal periodo repubblicano all'impero attraverso due testi di metà XIX e inizio XX secolo. La base fondamentale è rappresentata da uno scritto di Eugene Hugh Byrne e intitolato Medicine in the Roman Army e dalle integrazioni apportate grazie al contributo fornito nel 1856 da James Young Simpson, padre dell'anestesia moderna. È interessante notare come lo Stato romano abbia trascurato fino al tempo di Augusto una parte così importante di ogni sistema militare ben sviluppato. Le informazioni che possiamo ricavare dagli scrittori antichi non sono sufficienti a coprire in modo adeguato il periodo che va dalla fondazione della città alla meravigliosa civiltà dell'epoca augustea. Questo dato porta a concludere che gli uomini fossero autonomi e che in caso di necessità fossero in grado di aiutarsi l'uno con l'altro. All'inizio era questo il primo e unico tipo di soccorso, in grado di sopravvivere anche dopo lo sviluppo di pratiche più regolari. Presso qualsiasi popolazione primitiva e dedita alla guerra, i soldati devono essere in grado di curare le loro stesse ferite. In questo modo, essi sono in grado di acquisire abbastanza velocemente i principi generali della chirurgia. I soldati romani erano equipaggiati per le emergenze con delle bende. Sappiamo anche che, almeno in un caso, non avendo intenzione di combattere, alcuni di loro utilizzarono quelle stesse bende su artigiani per simulare le ferite. Non ci è dato però sapere se fosse già presente o meno un corpo di soldati deputato alla cura dei feriti. Dionigi ci dice che i soldati non più in grado di combattere tornavano nelle retrovie, un uso in voga anche al tempo di Cesare, il quale riporta un momento critico in cui ai feriti non fu permesso di ritirarsi nelle retrovie per riposare e ricevere le cure necessarie. Le grandi abitazioni situate a Roma e dintorni erano preparate a ospitare i soldati feriti. Il console Marco Fabio, dopo una cruenta battaglia con gli Etruschi nel 437 a.C., divise i feriti tra le famiglie dei patrizi. A ricevere il numero maggiore di feriti fu proprio la famiglia dei Fabii, e lo storico ci assicura che nessuno li trattò con maggiore premura di loro. Nelle province la tradizione di alloggiare i soldati feriti presso le abitazioni civili fu seguita anche in tempi più recenti da Alessandro Severo. Non sappiamo in quale epoca i patrizi e le famiglie abbienti abbiano iniziato a mantenere nelle loro abitazioni molto popolate degli schiavi esperti nelle arti mediche, ma gli schiavi medici erano abbastanza comuni nel III secolo a.C. e probabilmente esistevano già da molto tempo prima. I soldati abbastanza fortunati da ricevere ricovero in queste abitazioni ottenevano senza dubbio le migliori cure mediche disponibili in quel periodo. Questa carenza del sistema romano divenne macroscopica dopo la battaglia di Sutri, quando morirono molti più soldati nei giorni seguenti per le ferite riportate rispetto a quanti ne fossero periti durante lo scontro. Ma è durante il periodo cesariano che troviamo le prime tracce di una cura sistematica dei feriti. Quando opportuno, Cesare rimandava la sua marcia al loro beneficio. Se le circostanze lo costringevano a lasciarli indietro, faceva costruire un campo o un forte che potesse ospitarli o li sistemava presso le abitazioni dei civili. I feriti erano trasportati al campo nel villaggio con i carri e alcune volte gli ufficiali venivano portati con le lettighe. Sebbene Cesare, che concesse ai medici i diritti civili che prima erano loro negati, non menzioni i medici nei suoi commentari, senza dubbio ne mantenne uno sul campo, dato che anche i suoi contemporanei, Catone Uticense e Pansa, avevano a loro disposizione dei liberti come medici. Nel libro Tusculane Disputationes, Cicerone si meraviglia dinanzi agli incredibili lamenti delle reclute appena ferite, mentre invece i veterani cercano con calma un medico per bendare le ferite. I primi ufficiali medici sul campo di battaglia erano, allora, gli attendenti personali dei comandanti. Cicerone specifica che i loro servigi non erano destinati alla sola tenda del pretore, ma a tutte le truppe. La cura e la considerazione mostrata da Cesare nei confronti dei feriti conferma questa ipotesi. Per quanto si trattasse di un servizio non adatto a un intero esercito, la presenza di questo medico personale del comandante fu un passo in avanti perché aprì la strada alla creazione di medici dedicati al servizio delle truppe. La necessità di medici permanentemente al servizio dell'esercito divenne quindi sempre più evidente, tanto che con la riforma militare di Augusto furono introdotti medici per ogni tipo di divisione interna dell'esercito. Sono state trovate numerose iscrizioni che riportano i titoli Medicus Ordinarius, Medicus Legionis o Medicus Cohortis. Se qualche decennio fa la distinzione sembrava abbastanza semplice, per cui il Medicus Legionis era probabilmente sovraordinato al Medicus Cohortis, a sua volta superiore al Medicus Ordinarius, cui veniva attribuito da alcuni storici il grado di centurione, oggi c'è un discreto dibattito sull'effettivo significato di questi termini. Per alcuni, il Medicus Ordinarius veniva usato per distinguere il medico militare di carriera dai medici civili prestati all'esercito e che poi tornavano a svolgere o iniziare una lucrosa attività civile privata. Per altri, anche la definizione di Medicus Legionis andrebbe messa in discussione, visto che abbiamo alcuni esempi di Medicus Ordinarius Legionis a complicare il quadro. Il numero di medici assegnato a ciascuna coorte o legione non è mai stato determinato. I dati a nostra disposizione, infatti, non lo indicano. Ad ogni modo, l'organizzazione militare, a partire da Augusto, era così ben strutturata da lasciarci immaginare che il servizio medico fosse piuttosto efficiente. Non c'è motivo di immaginare poi che nell'esercito di quel periodo ci fosse un medico di rango superiore. Probabilmente ciascun medico era arruolato in una centuria, inquadrato tra i principales e aveva un numero prestabilito di soldati di cui prendersi cura. Sulla colonna di Traiano c'è una scena che mostra diversi soldati feriti nell'atto di ricevere cure mediche, uomini le cui vesti e i cui accessori non differiscono da quelli dei soldati sofferenti. Poiché il servizio medico era ben organizzato sotto Traiano, è probabile che si trattasse di medici cohortis o legionis, intenti a somministrare le cure necessarie ai commilitoni. I compiti dei medici romani comprendevano sia le cure sul campo sia quelle nei confronti di malati e feriti del campo. Le due flotte, posizionate da Augusto a Messina e Ravenna per la difesa costiera, avevano dei loro medici. Forse ce n'era uno per ciascuna trireme, mentre vascelli di maggiori dimensioni potevano imbarcarne anche di più. Tornando sulla terraferma, le tende adibite ai feriti esistevano già nella tarda Repubblica. Fu de facto il primo passo verso la creazione dei valetudinaria, ossia gli ospedali da campo. Nell'accampamento temporaneo, il valetudinarium era composto da un gruppo di tende riservate ai soldati gravemente feriti. Non c'è dubbio invece che quelli feriti in modo lieve potessero rimanere nelle loro tende. Nelle descrizioni degli accampamenti romani non troviamo menzionati i valetudinaria prima del regno di Traiano. Durante quest'ultimo periodo invece, Igino Gromatico, pseudo Igino, scrisse una descrizione tecnica ed elaborata di un accampamento temporaneo. È lui il primo a parlare di valetudinarium del campo e ci dice che questo veniva posizionato il più lontano possibile dal veterinarium e dalla fabbrica in modo che i feriti non fossero disturbati dai rumori. Un valetudinarium doveva essere in grado, solitamente, di ospitare circa 200 uomini ed era diretto dal medicus castrensis o castrorum. Questi aveva un ruolo distinto da quello dei medici legionis o cohortis, che invece operavano sul campo. L'amministrazione del valetudinarium era affidata agli optationes valetudinarii, mentre la supervisione generale rimaneva in capo al prefetto del campo. In un campo temporaneo, il valetudinarium era necessariamente costruito in modo semplice ed equipaggiato in modo minimale. Ma come la tenda riservata ai feriti ai tempi di Cicerone, fu il prototipo del valetudinarium, allo stesso modo il valetudinarium si sviluppò da un gruppo di tende dirette da un medico a ospedale da campo perfettamente equipaggiato. Nel 1893 le rovine di uno di questi furono scoperte su una strada militare romana nei pressi di Baden, in Svizzera, non distante dall'antica Vindonissa, la base delle legioni romane. Le rovine svelarono i resti di una imponente facciata, un portico colonnato e le tracce di muri che tracciavano il perimetro di almeno 14 stanze. Visto che furono trovati frammenti di legno, è probabile che le più ampie fossero divise in comparti minori. Furono scoperti numerosi strumenti chirurgici e diversi bauli contenenti medicinali, così ben conservati da renderne possibile l'identificazione. Si pensa che la struttura risalga al II secolo. L'esistenza di un edificio del genere così ben equipaggiato indica a che livello fosse arrivato il servizio medico militare romano. In effetti non sarebbe stato possibile per lo Stato romano fare più di questo per i propri soldati sofferenti. Il clima salubre di Baden, la vicinanza alle terme, l'eccellente dotazione dell'edificio, tutto combinato per renderlo un monumento al servizio medico dell'esercito romano. Il rapido sviluppo durante l'impero fu ampiamente dovuto al senso di opportunità e di economia, ma anche alla vicinanza dei grandi comandanti e degli imperatori ai loro uomini. Germanico e Tiberio visitavano e incoraggiavano gli ammalati. Plinio esalta Traiano per la sua compassione. Dione Cassio ci dice addirittura che Traiano strappò le proprie vesti perché fossero utilizzate come bende quando non c'era nient'altro disponibile. Adriano fu più o meno allo stesso livello, visto che visitava i soldati in sui hospices. Alessandro Severo era solito fare delle visite alle tende dei feriti, compresi quelli inquadrati nei ranghi più bassi. Quando era consigliabile, metteva i malati nelle case delle vicinanze e ricompensava i proprietari per il fastidio e le spese, sia quando i soldati si rimettevano, sia in caso contrario. Aureliano, da tribuno, vietò ai medici dell'esercito di ricevere soldi dai soldati, in modo da assicurare lo stesso livello di attenzione, da parte dei primi, verso tutti coloro i quali necessitassero cure. Delle capacità e conoscenze di questi medici non sappiamo molto. La varietà e la natura degli strumenti chirurgici scoperti negli scavi indicano una buona conoscenza della chirurgia. Galeno, ad ogni modo, il più grande medico romano, nonché medico personale di Marco Aurelio e molto più preparato dei medici dei suoi tempi, criticava proprio questi ultimi per la loro ignoranza in materia di anatomia. Gli studiosi moderni concordano sul fatto che le conoscenze anatomiche di Galeno fossero molto limitate e inesatte. Coloro con i quali se l'era presa, però, dovevano essere messi ancora peggio, visto che le sue critiche non sembravano dettate dalla gelosia professionale. Nel complesso, la conoscenza medica del tempo era poco più che rudimentale. Le tecniche chirurgiche erano invece molto più avanzate, specie nell'esercito, dove l'applicazione pratica permetteva un più facile progresso. Il genio romano per l'organizzazione ci porta quindi a credere che l'evoluzione dei meccanismi del sistema sanitario militare avesse superato la conoscenza stessa della medicina.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. James Dean.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non sempre le nuvole offuscano il cielo. A volte lo illuminano. Elsa Morante.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: avremmo bisogno di tre vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. Alberto Jess.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Focus Storia. Al suo servizio. La formazione del regime fascista passò anche attraverso gli intellettuali che ne sposarono la visione o che l'accettarono per tornaconto. Di Simone Cosimelli. Nel Manifesto degli intellettuali fascisti, anno 1925, si legge: «Oggi in Italia gli animi sono schierati in due opposti campi. Da una parte i fascisti, dall'altra i loro avversari, democratici di tutte le tinte e tendenze, due mondi che si escludono reciprocamente». Redatto dal filosofo Giovanni Gentile, il manifesto ottenne circa 250 firme, cercò di garantire a Benito Mussolini una forte legittimazione politica e venne pubblicato alcuni mesi prima della stretta repressiva attuata attraverso le cosiddette leggi fascistissime che segnarono l'inizio della dittatura. Offrì una giustificazione storica alle azioni dei fascisti, considerati veri patrioti, e delegittimò gli antifascisti, bollati come antipatrioti. Un esempio vistoso del tipo di rapporto che il fascismo intrattenne con il mondo della cultura, attraverso i volti, le voci e gli scritti di personalità note, il regime tentò di consolidarsi anche fuori dalla politica. Il rapporto tra fascismo e intellettuali fu inizialmente incerto e debole. I fasci italiani di combattimento, fondati nel 1919, rimasero per mesi un piccolo movimento nella vasta galassia nazionalista. Il poeta Gabriele D'Annunzio, protagonista della spedizione eversiva su Fiume, era un riferimento imprescindibile, ma pochi tra scrittori, letterati e artisti si avvicinarono a Mussolini nei primi tempi. Un'eccezione fu il direttore d'orchestra Arturo Toscanini, candidato nella lista fascista a Milano alle elezioni del 1919, senza essere eletto, che più tardi prese le distanze dal regime fino ad esiliarsi volontariamente negli Stati Uniti, rientrando solo dopo la guerra. Ben più convinto fu, dalla prima ora, Filippo Tommaso Marinetti, il principale animatore del futurismo italiano, irriverente verso le forme dell'arte tradizionale. Margherita Sarfatti, di origini ebraiche, ricca e colta, di Mussolini

del Novecento, parole come patria, nazione, impero, razza e guerra, per citarne alcune, si erano caricate di significati e ambizioni inquietanti. La Prima Guerra Mondiale, con il sacrificio di vite umane che comportò, fu un detonatore. Polarizzò il confronto politico, portò la violenza nella vita civile e alimentò un forte sentimento nazionalista. Il desiderio di trasformare l'Italia in una grande potenza e l'odio viscerale verso i partiti di massa di sinistra si erano diffusi sempre di più, rafforzando un impianto ideologico che metteva apertamente in discussione la democrazia liberale. Il fascismo si nutrì di tutto questo, raccogliendo adesioni tra la classe dirigente liberale, la borghesia capitalistica e i ceti medi. Mussolini apparve a molti di loro l'uomo giusto al momento giusto. Dopo la marcia su Roma, gli intellettuali non tardarono ad arrivare, anche se rimasero una minoranza all'interno e intorno al Partito Nazionale Fascista. Col passare del tempo, Mussolini sentì quindi l'esigenza di stabilizzare il potere non solo attraverso l'uso della forza, ma anche tramite la ricerca del consenso e la propaganda. Mentre in Italia veniva costituito uno stato di polizia, il fascismo provò ad elaborare e a diffondere una propria dottrina per irrobustirsi. La diffusione del Manifesto degli Intellettuali Fascisti il giorno del Natale di Roma, 21 aprile 1925, andava in questa direzione. Il documento ideologico assegnava al fascismo un carattere religioso e proponeva una rigida, semplice divisione politica: amici e nemici del governo. Il fascismo venne presentato come un moto inarrestabile, inserito nel solco della tradizione italiana e destinato a rinnovare il paese. Non a caso il Popolo d'Italia, quotidiano fondato da Mussolini, pubblicò il documento con grande evidenza accanto a titoli e articoli che celebravano le virtù della stirpe italica e l'Italia romana. Il manifesto non ottenne il successo sperato da Giovanni Gentile, che ne fu estensore e promotore, anche se rappresentò il primo tentativo di esercitare una diretta influenza sulla cultura italiana. Da lì in avanti, avvicinare gli intellettuali al regime divenne una priorità. Spiega lo storico Franzinelli, autore dei libri Il filosofo in camicia nera, Giovanni Gentile e gli intellettuali di Mussolini, Mondadori, e L'insurrezione fascista, storia e mito della marcia su Roma, Mondadori. Gentile, ministro della pubblica istruzione nel primo governo mussoliniano, intuì che gli intellettuali fascisti erano una minoranza e cercò di invertire la tendenza lanciando il Manifesto degli Intellettuali Fascisti, che però ebbe un basso livello di adesioni e fu surclassato dal Manifesto degli Intellettuali Antifascisti. Con il consolidamento del regime, più tardi, Gentile cercò di recuperare i molti intellettuali nel frattempo avvicinatisi, per convinzione o per opportunismo, alla dittatura. Uno dei mezzi scelti fu il giuramento di fedeltà imposto ai docenti universitari. Solamente una dozzina rifiutarono quel compromettente e umiliante adempimento. Al bastone poi si accompagnò anche la carota,
Furono erogati generosi finanziamenti ministeriali per chi si adattava a scrivere in modo conforme alle direttive del regime.

0: Durante il ventennio, in sostanza, il fascismo fece opera di corruzione morale per creare un'imponente macchina di costruzione del consenso. E ovviamente non si limitò all'intelligenza. Giornali, radio, cinema, pubblicità. La propaganda si servì di ogni mezzo di comunicazione, i più moderni per l'epoca, e fu un enorme esperimento sociale che travolse gli italiani e le italiane. Oltrepassò le barriere tra pubblico e privato, usò le armi della censura e della repressione e provò a definire un immaginario collettivo condiviso a supporto del fascismo. L'irreggimentazione della popolazione procedette di pari passo con un processo di organizzazione e controllo del lavoro svolto dagli intellettuali, dagli insegnanti ai giornalisti, dagli scrittori agli artisti, dagli scienziati ai professionisti, dagli architetti ai musicisti. In tanti, attraverso la creazione di enti e istituti statali o finanziati dallo Stato, furono messi letteralmente al servizio del duce. Dall'alto e in modo pilotato, si formava così un sostegno di massa verso la dittatura. L'Italia fascista doveva apparire forte e coesa, senza più dissensi interni e pronta a conquistare onore e gloria fuori dai confini nazionali. Con il proliferare di riviste che esprimevano le diverse articolazioni del regime, si provò a imporre anche una cultura fascista. Periodici come Critica fascista di Giuseppe Bottai, Il Bargello di Alessandro Pavolini, Lo Stato di Carlo Costamagna, Il Selvaggio di Mino Maccari, L'Italiano di Leo Longanesi e il famigerato La difesa della razza di Telesio Interlandi si lanciarono in proclami e discussioni dal tono perentorio, ospitando le firme di giovani in cerca di fortuna. La cultura fascista, prosegue Franzinelli, esprimeva temi d'ordine, esaltava le gerarchie, alimentava il culto della personalità di Mussolini e suggestioni in linea con la politica ufficiale, dal corporativismo alla romanità, fino alle teorie razziali. In questo senso, basti qui accennare all'attività dell'Istituto Nazionale Fascista di Cultura e all'Enciclopedia Treccani, concepita e diretta da Giovanni Gentile. Accanto agli intellettuali più o meno allineati, ve ne erano alcuni eterodossi, da Julius Evola a Ezra Pound, che enfatizzavano particolari aspetti del regime e nutrivano la speranza di poter fungere da elementi trainanti in campo culturale. Alla fine, gli intellettuali italiani, tranne poche eccezioni, vennero incontro alle aspettative del fascismo e collaborarono attivamente. Solo quando il secondo conflitto mondiale si trasformò in immane disastro, si svegliarono dal torpore in cui erano caduti, nascondendo, ridimensionando o rinnegando il proprio passato.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Il tatto ci mette in relazione con il mondo. È il primo dei nostri sensi a svilupparsi già nella vita embrionale. È quello che ci permette di acquisire informazioni dall'ambiente circostante nei primi mesi di vita. Di Andrea Porta. Provate a descrivere un oggetto. Sicuramente farete prima di tutto riferimento al suo aspetto esteriore, alla forma e al colore. Nella società occidentale, dei cinque sensi, la vista è infatti quello che ha un peso maggiore. Ma non è così ovunque. Lo ha dimostrato uno studio condotto nel 2018 da Asif Abaid, psicolinguista dell'Università di York, Regno Unito, uscito sui Proceedings of the National Academy of Science. La studiosa ha arruolato volontari parlanti 20 lingue diverse e provenienti da varie parti del mondo, a cui ha chiesto di descrivere una serie di stimoli visivi, uditivi, olfattivi, gustativi e tattili. Laddove i volontari di lingua inglese hanno definito in modo preciso input visivi e sonori, i soggetti di altre culture hanno invece trovato più semplice dare dei nomi alle sensazioni provenienti dagli altri tre sensi. Lo usava l'uomo primitivo. La predominanza in Occidente di vista e udito sembra aver relegato il tatto a una posizione secondaria. Siamo talmente disabituati a usarlo che facciamo fatica a descrivere un oggetto toccandolo a occhi bendati, spiega Alessandro Martella, dermatologo e autore con Federica Osti di La pelle lo sa, l'importanza del tatto dal grembo materno alla realtà virtuale. Mondadori. La ragione sta probabilmente nel fatto che abbiamo perso la capacità manuale dei nostri progenitori, raccoglitori e cacciatori. L'uomo primitivo usava il tatto per riconoscere ed evitare gli arbusti urticanti o per costruire utensili, prosegue il medico. Ed è proprio il tatto ad aver permesso l'evoluzione dai Neanderthal all'Homo sapiens. Grazie allo studio di questo senso, Homo sapiens imparò a costruire arnesi più evoluti che gli consentirono di cacciare a distanza dagli animali, con più possibilità di sopravvivenza. Immediato ed emotivo. Tuttavia, anche oggi il tatto ha un suo spazio. Da un lato, oggi sta riscoprendo una nuova primavera. Si pensi ai touchscreen, grazie ai quali la digitopressione sugli schermi di smartphone e tablet ci consente di svolgere diverse azioni, aggiunge il medico. Ma non solo, è pur sempre legato alle emozioni più profonde. Ha l'immediatezza del pensiero nei polpastrelli, sensori che accendono simultaneamente sensazioni, rappresentazioni, visioni, passioni, emozioni, scrive l'antropologo Marino Niola in Miti d'oggi Bompiani. Come succede ai bambini, che hanno col mondo una relazione in presa diretta. Non a caso, la privazione di questo senso, e in generale del contatto epidermico, ha un peso psicologico. Ce ne siamo accorti durante la pandemia, quando non potevamo toccare e farci toccare. Il senso più antico. La ragione della portata emotiva del tatto ha certamente a che fare con il fatto che è il senso sviluppatosi più anticamente, nel corso dell'evoluzione umana, ed è dunque quello più in diretto contatto con il nostro inconscio. È connesso alle sensazioni profonde, quelle non razionali e istintive, prosegue Martella. Basti pensare a espressioni come «a pelle non mi piace». È anche il primo senso a vedere la luce durante lo sviluppo embrionale. Il tatto si sviluppa già all'ottava settimana di gestazione, ben prima degli altri sensi. Vista e udito maturano molto dopo. Per la legge generale dell'embriologia, più precocemente si sviluppa un organo e più è probabile che questo abbia una funzione essenziale. Senza tatto si può morire. E il tatto è infatti importante proprio nello sviluppo psichico dei bambini. Durante la Seconda Guerra Mondiale, lo psicanalista austriaco René Spitz condusse uno studio sui bambini di un orfanotrofio che avevano scarsi contatti fisici. Spitz notò come le conseguenze dell'assenza di contatto fossero deleterie e persino mortali. Dopo solo 3 mesi nella struttura, i piccoli diventavano apatici e davano segni di ritardo motorio, restando immobili nelle culle. Partendo da queste evidenze, lo studio elaborò la definizione di depressione anaclitica, che si manifesta durante il primo anno di vita, quando il bambino viene separato dalla madre ed è privato appunto dai legami affettivi veicolati dal tocco e dalle percezioni tattili.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia. Torre Alfina, Viterbo. Un medioevo da fiaba. Le torri neogotiche di un maniero di antica origine longobarda dominano le case del borgo nell'Alta Tuscia. All'interno, le sale e i dipinti raccontano il sogno di eleganza e bellezza dei marchesi Caen d'Anvers, proprietari dal 1880. Di Rossella Cerulli. Lasciate alle spalle Orvieto e un pulviscolo di frazioni, la strada scivola in una piana inaspettata, nel giallo dei campi arati e tra macchie verde argento di uliveti. Arrivando da Roma, la posizione sul navigatore lascia un po' perplessi. Non siamo più in Umbria, ma di nuovo nel Lazio. Del resto, questa periferia estrema della provincia di Viterbo, incastonata tra il cuore verde d'Italia e la Toscana, terra di frontiera, lo è sempre stata. Lo dice anche il nome, Piana dell'Alfina, dal latino ad fines, ai confini, perché qui si stemperava l'ultima propaggine dell'Etruria meridionale e in tempi più recenti correva il confine tra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana. Un punto di passaggio da presidiare in tutte le epoche. Si spiega così l'apparire in cima a un colle boscoso di un castello squadrato e turrito che dalla piana ha finito per prendere il nome. Eccolo, Torre Alfina, uno dei borghi più belli d'Italia, frazione di acqua pendente a 600 metri di altezza. Passeggiando tra i vicoli e la manciata di case in pietra, si scorgono alcune installazioni d'arte contemporanea firmate dall'artista giapponese Mutsuo Hirano. Al centro di tutto, però, c'è il castello, con le sue tante primavere, durante le quali la storia ha più volte lasciato il segno. In principio fu una torre di avvistamento voluta dai Longobardi nel VI secolo. Nel corso del Medioevo, ormai fortezza, fu oggetto di continue dispute che culminarono nel 1553. Anno in cui Sforza Monaldeschi della Cervara, signore di quei luoghi, la trasformò in buon ritiro rinascimentale. Tra alterni passaggi di mano, la dimora cade poi nell'oblio per quasi due secoli, fino a quando nel 1880 un conte dal recente blasone, Edoardo Caen d'Anvers, il titolo era stato conferito da Vittorio Emanuele II al padre Joseph, non si imbatte nella tenuta. E siccome vantare un titolo nobiliare ma non disporre di un feudo non si addice a un signore dell'epoca, finisce per acquistarla insieme all'adiacente bosco vetusto del Sasseto, procedendo ad una radicale ristrutturazione che le darà l'aspetto attuale. E cioè quello di un maniero neomedievale in pietra basaltica con bifore e torri merlate, prima inesistenti, secondo un modello molto in voga a fine Ottocento. Del resto, a Caen, nel frattempo divenuto marchese, non mancavano certo i mezzi. Ricchissimo banchiere di origine ebraica, il conte è uno dei promotori della nascita del quartiere Prati a Roma, operazione che gli frutterà introiti colossali. Aperto per la prima volta al pubblico nel 2014, il castello trasmette intatto il sogno visionario di questo elegante signore fin de siècle. Varcata la poderosa porta della facciata sud, ad accogliere il visitatore, a dispetto della differenza di stili, è una pacata armonia, grazie alla quale il grigio della Torre del Cassero, l'antico baluardo longobardo, si fonde in un unicum con il doppio loggiato e i mattoni rossi della corte rinascimentale. Le geometrie perfette del giardino all'italiana lambiscono la balconata, che si affaccia su un panorama che spazia dal Monte Amiata fino alle prime creste dell'Appennino. Ma se è l'imprinting neogotico a modellare gli esterni, il gusto cambia all'interno delle sale. E qui, tra trompe-l'œil, paesaggi bucolici, scalinate e arredi originali, è uno stile più classico a trionfare, come nella galleria del piano nobile intitolata Rodolfo Caen, uno dei figli di Edoardo, decorata a tempera dall'artista romano Pietro Ridolfi. Il pittore realizza tra i numerosi soggetti un ciclo dedicato alle quattro stagioni e una scena tratta dal poema tragico Sogno di un tramonto d'autunno di Gabriele D'Annunzio, musicato proprio dal Marchese. Il Vate soggiornò qui e ancora rimane la sua camera. Da non perdere anche la grande cucina, vero spaccato di tecnologia primi Novecento, con scaldavivande in ghisa, utensili e ghiacciaia d'epoca, insieme allo scalone monumentale in marmo bianco molto scenografico. Nel tripudio emerge a tratti il precedente impianto cinquecentesco. È il caso dei camini monumentali, recanti ancora la scritta Sforza, o della sala del piano nobile intitolata Sforza Monaldeschi della Cervara, riaperta al pubblico nel 2016 e affrescata da Cesare Nebbia 1536-1614. Alcuni dettagli, come la cupola di San Pietro o il Duomo di Orvieto, non ancora terminati, collocano la datazione almeno prima del 1590. Edoardo, scomparso nel 1894, non fece in tempo a vedere il castello ultimato. Le sue spoglie riposano ancora in un romantico mausoleo neogotico da lui stesso voluto nel cuore dell'amatissimo Bosco del Sassetto, 54 ettari di fitta macchia monumentale, all'epoca parco della residenza. I sentieri furono progettati a fine Ottocento dai francesi Henri e Achille Duchesne, veri bioarchitetti ante litteram. Disseminato di massi, da qui l'origine del nome, frutto di una colata lavica di 800.000 anni fa, grazie alla sua impervia conformazione, il Sassetto nei secoli si è di fatto autodifeso. Il risultato è un ambiente incantato, davvero unico in Italia, popolato di alberi colossali di oltre 30 specie e tappezzato da smeraldini sassi muschiosi, felci e agrifogli. Proprietà del comune di Acqua Pendente dal 2019, la sua fruizione è oggi rigidamente regolamentata. Forse questo renderebbe felice il marchese, la cui stirpe dovette abbandonare la tenuta a causa delle leggi razziali e della guerra. La dimora fu così condannata alla decadenza e ai ripetuti passaggi di mano, tra gli ultimissimi quello a Luciano Gaucci, l'ex patron del Perugia Calcio, scomparso nel 2020. Proprietà di una società privata, oggi il castello di Torre Alfina vive la sua ennesima nuova vita, quella di location di charme per incontri ed eventi, con un diktat imprescindibile: favorire certamente il business, ma nel rispetto della storia e dei gusti dei Caen d'Anvers.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Perché in alcuni paesi del mondo le auto circolano a sinistra? Le ragioni storiche di una convenzione che non unisce tutti i paesi del mondo. Quando nel Medioevo Papa Bonifacio VIII ribadì che tutte le strade portano a Roma, invitò i pellegrini a tenersi sul lato sinistro della strada, rafforzando un'abitudine già diffusa tra i viandanti e i cavalieri, allo scopo di utilizzare più agevolmente la spada in caso di attacchi improvvisi. I ritrovamenti archeologici dimostrano infatti che nell'antichità le grandi civiltà, egizi, antichi greci, romani, usavano tenere la sinistra. Questa consuetudine si è mantenuta anche in Europa fino alla fine del Settecento. Il motivo era evidente. La maggioranza delle persone era destrimano e, tenendo la sinistra, era più facile sguainare le spade per difendersi, salire a cavallo o camminarci accanto. Durante la Rivoluzione francese, Robespierre ordinò ai cittadini di circolare a destra, in segno di sfida alla Chiesa cattolica. Alcuni anni dopo, Napoleone, che tra l'altro pare fosse mancino, esportò tale usanza nei paesi occupati dalle sue armate, secondo alcuni anche in opposizione dell'abitudine vigente nel Regno Unito. Inglesi. L'Inghilterra, infatti, rimase sempre estranea al cambiamento e i territori dell'impero ereditarono le stesse norme. La prima norma scritta conosciuta che impose il traffico a sinistra nel Regno Unito fu emanata nel 1756 e riguardava il London Bridge. Nel 1835 la regola si diffuse anche nelle colonie dell'impero britannico. Nel resto d'Europa, alcuni paesi, per esempio quelli scandinavi, conservavano la guida a sinistra, mentre gli altri già viaggiavano a destra. Nel 1859 anche i giapponesi, allora grandi ammiratori dei costumi britannici, decisero di adeguarsi alla guida a sinistra. Oggi solo in un quarto circa degli stati del mondo si guida a sinistra. In Europa solo in Inghilterra, Irlanda e Malta. L'Italia, Mussolini e Hitler. Nel 1901, nell'allora Regno d'Italia, una legge consentiva ad ogni provincia di decidere la direzione di marcia dei veicoli. Era una gran confusione. Nel 1922 i fascisti marciarono su Roma e percorsero le vie del centro tenendola a sinistra. Poi Mussolini decise di fare ordine e impose di tenere la destra in tutto il paese. Nel frattempo in Europa si era diffuso l'uso della destra. Il cambio da sinistra a destra fu quasi completo tra la fine degli anni 30 e gli anni 40, grazie all'invasione della Germania di Adolf Hitler, che uniformò alla destra le nazioni dell'ex impero austro-ungarico. Le ultime nazioni europee a cambiare lato furono la Svezia nel 1967 e l'Islanda l'anno successivo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Nuovo, boom dei surgelati. Economici e pratici, li devi conservare e cuocere nel modo giusto, se no... di Simona Lovati. Pratici, veloci e convenienti. I surgelati sono sempre più protagonisti sulle tavole italiane. Secondo il rapporto annuale dell'Istituto Italiano Alimenti Surgelati, nel 2024 è stata acquistata la bellezza di 1 milione di tonnellate di prodotti surgelati, in aumento del 2,3% rispetto al 2023, con un consumo pro capite di 17,5 kg. La tendenza in crescita si conferma anche nel primo semestre del 2025, con un incremento pari all'1,8%. Tra i prodotti più apprezzati, sul primo gradino del podio, salgono le verdure. Si aggiudicano il secondo posto le patate e il terzo i prodotti a base di pesce, al naturale o preparato. Seguono pizza, piatti pronti e prodotti senza glutine. I surgelati sono alimenti portati a una temperatura di almeno meno 18 gradi in tutte le loro parti in tempi molto rapidi, formando microcristalli di ghiaccio che non danneggiano la struttura dell'alimento, spiega il professor Carlo Signorelli, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università Vita Salute San Raffaele a Milano. Questo processo blocca l'attività di enzimi e microorganismi, conservando in modo ottimale le proprietà nutrizionali e igieniche del prodotto. Mantengono anche gli antiossidanti. È una tecnologia sicura e controllata per proteggere la salute dei consumatori. Grazie al loro surgelamento rapido, i cibi mantengono le stesse quantità di carboidrati, proteine, grassi, vitamine e sali minerali di quelli freschi. Per questo sono un ottimo prodotto sotto il profilo nutrizionale, adatti anche ai bambini, dice la dottoressa Chiara Boscaro, biologa nutrizionista agli istituti clinici Zucchi Monza. Gli ortaggi surgelati mantengono anche i loro antiossidanti, sostanze antinfiammatorie che combattono lo stress ossidativo che causa danni alle cellule del corpo. Questo è possibile perché i vegetali sono raccolti quando stanno maturando per natura, senza bisogno di crescere in serra o seguendo metodi di coltura intensiva. Inoltre, grazie ai surgelati, puoi mangiare cibi fuori stagione, conservando inalterati i loro nutrienti, come zucchine e melanzane che puoi mettere nel piatto in inverno. I congelati fai da te. I congelati, piatti pronti o cibi freschi che decidiamo di mettere nel freezer di casa subiscono un raffreddamento più lento rispetto all'abbattimento dei surgelati che acquistiamo, con cristalli più grandi e perdita di qualità nutrizionali. In sostanza risulta più sano preferire un surgelato del supermercato che comprare alimenti freschi per poi congelarli in casa. Mantieni la catena del freddo, l'effetto freezer. Per mantenere intatte le qualità e la sicurezza dei surgelati, bisogna salvaguardare la catena del freddo. Ciò significa che durante il ciclo produzione, trasporto, conservazione, vendita, la loro temperatura deve mantenersi sempre sotto i meno 18 gradi, sottolinea lo specialista. Se questo non accade, i microorganismi presenti negli alimenti possono moltiplicarsi, aumentando il rischio per la salute. Istruzioni per l'uso. Una volta scongelato, un alimento non deve mai essere ricongelato. Se non ti occorre tutto il contenuto della confezione, prendi la quantità che ti serve e rimetti il resto subito nel surgelatore. Lo scongelamento va fatto in frigorifero e la cottura dei cibi deve essere completa. Certi microorganismi, come listeria o salmonella, possono sopravvivere al congelamento e riprendere la crescita dopo lo scongelamento. La cottura è l'unico passaggio che aumenta la sicurezza del cibo, precisa Signorelli. Normative ed etichette. In Italia le aziende alimentari devono applicare il sistema di autocontrollo igienico-sanitario, ACP, analisi dei rischi e punti critici di controllo, utile per individuare e gestire i pericoli di contaminazione, garantendo la sicurezza del cibo in tutte le fasi produttive. L'etichetta è uno strumento di trasparenza e sicurezza. Per i surgelati deve indicare la dicitura prodotto surgelato, la data di scadenza o il termine minimo di conservazione, le modalità di conservazione e utilizzo, il numero di lotto e l'azienda produttrice. Questi dati permettono la rintracciabilità, un requisito fondamentale in caso di controlli da parte delle autorità o allerte alimentari. Sopra c'è la brina, non comprarlo. Acquisto consapevole. Scegli sempre confezioni integre. Se sono senza brina o ghiaccio all'interno, è segno che la catena del freddo è stata rispettata. Acquista i surgelati per ultimi e trasportali in borse termiche fino al freezer di casa. Verifica che la temperatura dei banchi surgelati nei punti vendita sia di meno 18 gradi. Un consumatore informato è il primo alleato della sicurezza alimentare, conclude Signorelli.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Enigmistica In, Quando l'olfatto è troppo, di Aldo Capece. Nei fumetti o nei cartoni animati, i supereroi hanno quasi sempre i sensi potenziati. La supervista, il superudito, eccetera. Gli esseri umani invidiano gli animali che sentono, vedono e percepiscono gli odori meglio di loro e vorrebbero emularli. Nel caso dell'olfatto, coloro che lo hanno più sviluppato sono considerati generalmente fortunati, poiché in grado di svolgere mestieri preclusi ai più e anche molto remunerativi. Per esempio, i cosiddetti nasi, nell'ambito dell'industria cosmetica, sono coloro che creano nuove fragranze profumate con stipendi da favola. Tuttavia, se avere un olfatto fine indubbiamente può aiutare, essere ipersensibile agli odori non è così piacevole. Ci sono persone, infatti, che soffrono di iperosmia, un'alterazione della sensibilità olfattiva che amplifica al massimo ogni odore o fa percepire quelli che non ci sono. È come se, in campo acustico, ogni suono venisse trasformato in un rumore molesto e insopportabile. Così avviene con gli odori. Diventano grevi, pesanti, spessi e, alla fine, opprimenti. Alcuni non riescono a mangiare pietanze che fino a poco tempo prima divoravano anche con gli occhi. Altri avvertono un senso di nausea, vomito, sudori freddi, tachicardia e cefalea. Un fastidioso corollario di sintomi neurovegetativi che si accompagnano a tale disturbo. La iperosmia, per fortuna, è meno comune rispetto alla perdita temporanea o definitiva dell'olfatto, ma chi ne soffre spesso si trova la vita rovinata, poiché è quasi impossibile sfuggire dagli odori, specialmente se si vive all'interno di una comunità. Nell'ambito dei disturbi olfattivi, essa fa parte di quelli di natura quantitativa, come la iposmia e l'anosmia. La prima è la normale riduzione del senso dell'olfatto che noi tutti sperimentiamo quando veniamo colpiti da un banale raffreddore. È temporanea e non desta alcuna preoccupazione. La seconda, che molti hanno provato durante la recente pandemia da Covid-19, è invece la totale perdita del senso dell'olfatto dovuta alla malattia. Altri disturbi, come quelli qualitativi, riguardano invece il riconoscimento degli odori. La parosmia è una rara condizione che fa percepire odori sbagliati, scambiando per esempio il profumo di una bistecca con l'acre effluvio del petrolio. Invece la cacosmia fa percepire un odore già sgradevole di per sé in modo ancora più forte, e questo accade anche se l'odore in questione non c'è. La iperosmia può essere un vero problema per chi lavora anche con il proprio naso. Pensate a un sommelier o a uno chef che si trovano a far fronte a questo disturbo. Ma quando si ha la sensazione di avvertire gli odori in modo più accentuato del solito, come si fa a essere certi di essere colpiti da tale patologia? Innanzitutto si comincia con una anamnesi e con esami del sangue che possano escludere patologie organiche. Poi si può effettuare una fibroscopia che permette di esplorare le cavità nasali, magari seguita da un esame olfattometrico. Esso consiste in un test in cui si sottopongono al paziente odori di sostanze di varia natura, in dosi crescenti, per stabilire e quantificare il livello esatto di sensibilità del suo olfatto. Una volta appurato che si soffre proprio di iperosmia, a parte le ovvie raccomandazioni di evitare gli odori pungenti, si può ricorrere a una cura con alte dosi di complessi vitaminici di tipo B, utili alla funzione olfattiva. In alcuni casi la iperosmia passa da sola ed è un fenomeno perfettamente naturale. Questo è il caso delle donne in gravidanza, che ne soffrono soprattutto per i primi 3 mesi dopo il concepimento, anche se essa si può protrarre per l'intero periodo della gestazione. La spiegazione è dovuta all'aumento dei livelli di un ormone prodotto dall'ipofisi e chiamato prolattina. La natura in tutti i mammiferi rende le future mamme più sensibili agli odori in modo da ottimizzare il riconoscimento olfattivo tra madre e nascituro. In altri casi, invece, il problema può effettivamente essere di natura organica, legato specialmente ad alterazioni ormonali, menopausa, ipertiroidismo, tumori dell'ipofisi, morbo di Addison. Possibilità meno frequenti, infine, possono essere la sindrome da sensibilità chimica multipla e l'insorgenza di disturbi psichiatrici. La prima consiste nell'impossibilità di tollerare un ampio spettro di agenti chimici. Si tratta di una malattia rara, caratterizzata da un insieme di sintomi differenti che possono colpire ogni organo e portano spesso a pregiudicare la qualità di vita di chi ne è colpito. Si presenta spesso come una sintomatologia di tipo allergico, con difficoltà respiratoria, nausea, emicrania, dermatiti da contatto, vertigini, disturbi neurologici e, appunto, ipersensibilità agli odori.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Bella Europa, le grandi chiese romaniche in Alvernia, nella regione verde dei vulcani, solcata dalle vie di pellegrinaggio, ci sono circa 500 edifici sacri in stile romanico, ma si contano sulle dita di una mano quelli dove si è raggiunta una perfezione che li rende diversi da tutti gli altri. Di Raffaella Piovan. Sono cinque e sono uniche le chiese maggiori complete dell'Alvernia nel centro della Francia. Sono il manifesto del particolare, specialissimo romanico locale dell'XI-XII secolo, sviluppatosi quando le strade per l'Urbe e per Santiago de Compostela che passavano da qui erano affollate da cavalieri e pellegrini provenienti da Oriente e Occidente e solcate da carri su cui venivano trasportate reliquie di santi destinate alle cripte delle chiese più famose. Era un'epoca dove le idee si scambiavano insieme alle materie prime, nei cantieri, sui sagrati, nei mercati, e dove sembrava che tutto fosse possibile, miracoli e opere mai pensate prima. Così nacque un'architettura singolare, che raggiunse la perfezione e ne mantenne la purezza solo in cinque edifici sacri. La forte differenza con le altre chiese, pur sempre romaniche, sta in alcune specifiche architettoniche. Lo chevet, l'abside, presenta un deambulatorio su cui si innestano absidiole e cappelle radiali che all'esterno creano una forma piramidale. Il coro ha una semicupola e posta sopra il transetto, trasversale alla navata, si alza un'originale tribuna con finestre, il parallelepipedo chiamato Massif Barlon, sopra la quale si eleva il campanile ottagonale con bifore da cui entra molta luce. Dato che il cammino dell'anima, nella vita come nella chiesa, inizia dall'oscurità e si illumina man mano che si avvicina al cospetto di Dio, il tutto si traduce in pratica in una facciata scarna ed essenziale, con un artece che introduce alla penombra delle navate, scandite da colonne con capitelli raffiguranti scene della Bibbia o del Vangelo, per poi arrivare al transetto, al deambulatorio e all'abside, dove le forme e i volumi esplodono in una gloriosa sequenza di cupole, cappelle, vetrate e colonnine che circondano l'altare, cantando il Signore con luce e colori. Per questo lo chevet è la parte più maestosa della struttura. A Orcival fu deciso addirittura di costruire l'abbazia in modo che non la facciata, ma appunto l'abside, dominasse la piazza principale, presentandosi di spalle all'occhio del pellegrino. Saint-Austremoine, il trionfo del colore. Partendo da sud, da Issoire, l'abbazia dedicata a Saint-Austremoine, il primo vescovo della diocesi di Clermont ed evangelizzatore dell'Arvegna, è il trait d'union tra il centro storico e la parte moderna della città, ed è la più spettacolare tra le chiese maggiori. Eretta verso il 1130 sui resti di un monastero benedettino, fu da subito considerata un capolavoro. L'imponente abside accoglie il visitatore in tutta la sua bellezza al mattino, quando la locale arcose, una pietra del gruppo delle arenarie con cui è stato costruito, assume una calda sfumatura dorata. All'interno dominano, sorprendenti, il rosso e l'oro di colonne e capitelli dipinti, vivacizzati durante l'evidente restauro ottocentesco, che la rendono eccezionale. Il coro è il punto focale dell'edificio, il reliquiario con i resti di Saint-Austremoine III secolo, il suo tesoro più prezioso. Saint-Nectaire, una visione tra le valli. Dalla metà del XII secolo, la chiesa di Notre-Dame-du-Mont-Cornador si eleva superba sulla cima di un colle a Saint-Nectaire, con l'abitato che si estende ai suoi piedi. Elegante, nei colori tenui della trachite e del tufo, sembra grandiosa nella scenografia verde del contesto, ma in realtà misura solo 38 metri di lunghezza e 11 di larghezza. Nello chevet ci sono due absidiole e tre cappelle radiali, e una bella decorazione a rosoni nella parte centrale della piramide, voluta dai monaci benedettini, conserva vetrate ottocentesche e un interessante insieme di capitelli anticamente policromi. Oggi si scorge solo qualche traccia di pittura, uno dei maggiori esempi di scultura romanica, soprattutto nel coro, dove sono narrate storie della passione di Cristo e della vita di San Nectea. È stata da poco restaurata, sia all'interno che all'esterno, ed è un'apparizione maestosa in un mattino terso, quando si staglia contro un cielo color lapislazzuli in cui galleggiano le mongolfiere. Saint-Saturnin, la più semplice. È in cima al villaggio, ma l'attenzione del visitatore è distratta dal castello medievale che sorge nei pressi, un tempo abitato dai conti d'Alvernia e in seguito appartenuto a Caterina de' Medici. Di piccole dimensioni, con decorazioni essenziali, la chiesa di Saint-Saturnin è la più recente, ultimo quarto del XII secolo, tra le cinque maggiori. L'architettura dell'edificio è sempre la stessa delle consorelle, ma qui la facciata è un semplice muro grigio e nel deambulatorio non ci sono cappelle. Lo chevet ha solo due absidiole addossate al transetto, però la decorazione è rimarchevole per l'inserimento del basalto nell'arcose blonde con cui è stata costruita e il campanile è l'unico originale. Solo la guglia è stata rifatta dopo il crollo avvenuto durante la Rivoluzione francese. All'interno sono interessanti l'altare maggiore, i capitelli di pietra lavica e diverse sculture delle cappelle laterali. Notre Dame, nascosta nel bosco. Il bosco è bello, la strada sinuosa. A tratti le fronde si diradano e appare in atteso Orcival, con la Basilica di Notre Dame, abside in primo piano che sembra stringere intorno a sé le case del borgo antico. Un colpo d'occhio perfetto, con mille sfumature di grigio di pietra vulcanica che segnano i volumi dell'insieme. Sorta a metà del XII secolo, sul luogo di una cappella dove si svolgeva una celebre festa per la Vergine, è intitolata a Notre Dame des Fers. Come dimostrano le catene inchiodate sulla facciata sud, ex voto dei prigionieri liberati per grazia della Madonna, raffigurata poco distante in un rilievo del XVI secolo con un personaggio incatenato che la supplica. L'abside, qui, è secondo solo a quello di Soires, con quattro cappelle radiali e all'esterno mosaici policromi con losanghe di pietra basaltica sopra le finestre del coro. La facciata praticamente non esiste, addossata con me alle case e al bosco. Alla chiesa si accede dal fianco sud attraverso un portale di legno di cedro dedicato a San Giovanni, l'autore dell'Apocalisse, ornato di teste umane e di mostri. L'interno è oscuro e si entra accompagnato dai raggi di sole che si dirigono verso l'altare, dove si trova una sublime Vergine in trono del XII secolo in noce, ricoperta d'oro e d'argento, con in braccio il Cristo che tiene in mano il Vangelo, simbolo della saggezza e del sapere. Sono otto, numero simbolico della resurrezione, le colonne del deambulatorio senza traccia di colore. Notre Dame du Port, dove tutto è iniziato. Ultima, ma in realtà prima per fondazione XI-XII secolo, rappresenta il prototipo del romanico alverniate. Notre Dame du Port si trova nella vivace e operosa Clermont-Ferrand, capoluogo della regione, ed è una basilica di eccezionale interesse, patrimonio UNESCO, perché tappa sul cammino di Santiago. Dedicata alla Vergine, è una chiesa di pellegrinaggio situata nel quartiere Le Port, dove avvenivano i principali scambi commerciali della città. Oggi, soffocata dalle abitazioni che le crebbero intorno, ha un'abside con quattro cappelle radiali e decorazioni che mostrano influenze bizantine e mozarabiche, ben visibili dall'edificio di fronte, con un balcone dedicato. È da notare il portale del fianco meridionale, con un timpano scolpito policromo, una vera rarità in Alvernia, mentre all'interno sono notevoli i capitelli, sia quelli con episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento, sia quelli con motivi vegetali. A croce latina e tre navate risulta di raffinata armonia e conserva una Madonna nera e una Vergine che allatta, entrambe molto venerate.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Cosa inconcepibile, che questi metodi non solo hanno diversi difetti, ma per la maggior parte non abbiamo idea di quali siano questi difetti. È un pensiero così disturbante che preferiamo ignorarlo e credere, come peraltro tutti quelli che ci hanno preceduti, che la nostra società è il pinnacolo dell'evoluzione e che certo non è perfetta, ma ha tutte le carte in regola per diventarlo, senza modificare troppo i suoi fondamenti. Siamo così convinti non solo che la nostra società sia superiore a quella del passato, ma che lo sia in ogni singolo aspetto dell'esistenza, che molte persone non riescono nemmeno a concepire l'idea del regresso. L'evoluzione però non funziona a fronti compatti, dove ogni aspetto progredisce di pari passo, e non funziona nemmeno a senso unico. Qualcosa avanza, qualcosa rimane identico, qualcosa regredisce e anche nelle epoche di più rapido sviluppo, come quella in cui pensiamo di vivere, c'è sempre qualcosa che resta indietro e qualcosa che inevitabilmente peggiora. Conoscenze e abilità che vengono perdute, aspetti della società che diventano più disumani, guerre che diventano più terribili e globali, rapporti con la natura che diventano insostenibili, storture della vita civile imposte dall'economia e via dicendo. Certo, il senso generale dell'evoluzione è piuttosto chiaro, specie negli ultimi secoli della storia umana, ma proprio perché facciamo così tanta fatica a riconoscere i difetti e i limiti della nostra società, così come un autore di un libro fa molta fatica a trovarne i refusi e gli errori, sarebbe estremamente interessante avere un punto di vista esterno, di qualcuno che vive in un'altra epoca, per capire davvero se e quanto il nostro mondo è il migliore dei mondi possibili.

per farlo avremmo bisogno che, per esempio, qualcuno dal futuro venisse a giudicarci. Ma questo, oltre a essere impossibile, probabilmente non sarebbe nemmeno così utile. Chissà se davvero potremmo capire le inimmaginabili spiegazioni di questo uomo dal futuro e se il suo messaggio, invece, non ci farebbe letteralmente impazzire. Tim Urban, in un articolo del 2015, ha ipotizzato che esista un intervallo di tempo definito all'interno del quale un uomo del passato potrebbe affrontare lo shock culturale nel vedere il futuro dell'umanità e al di fuori del quale impazzirebbe o addirittura potrebbe morire per lo shock. La cosa interessante è che questo divario si va accorciando drasticamente. Se per un uomo del 1500 vedere il 1750 non causerebbe uno shock così violento, per uno del 1750 vedere il mondo del 2000 potrebbe tranquillamente fargli venire un colpo. Per causare lo stesso shock a qualcuno nel vedere il 1750 bisognerebbe probabilmente andare indietro di migliaia di anni e prendere uno dei primi agricoltori dell'umanità nel 12.000 a.C. Ma se andassimo indietro di altri 12.000 anni, un cacciatore raccoglitore del 24.000 a.C. non troverebbe l'agricoltura così scioccante e probabilmente bisognerebbe andare indietro di 100.000 anni per creare un divario culturale tale da non essere tollerabile. Seguendo questa curva, è lecito pensare che solo tra 35 anni il futuro sarà così diverso da oggi da causare un vero trauma a chi lo dovesse vedere adesso. Quindi, se qualcuno venisse dal futuro a giudicarci, probabilmente otterrebbe solo lo scopo di traumatizzarci a morte. E quindi? Beh, ci sarebbe un altro modo per avere un punto di vista esterno sul nostro tempo, che questo punto di vista venisse dal passato. Certo, quest'uomo vissuto nel passato dovrebbe averci lasciato una vera e propria profezia, molto accurata, sul nostro tempo, e questo ci darebbe una straordinaria occasione per capire il suo pensiero e soprattutto il suo giudizio su un futuro che per lui era ipotetico e per noi è diventato la realtà. Ma un tale livello di previsione del futuro è semplicemente impossibile, giusto? Come diceva George Eliot, le profezie sono la più gratuita forma di errore. E in generale, nonostante l'umanità abbia sempre speculato sul proprio futuro, sono ben poche le opere che ci hanno azzeccato. E se lo hanno fatto solo per alcune idee isolate, mentre il contesto restava puramente fantastico. Eppure, un libro così, straordinariamente profetico e con una quantità incredibile di previsioni incredibilmente accurate, esiste ed ha una storia molto particolare.

Siamo a Tolone, in Francia, ed è il 1989. Un giovane uomo di 27 anni è davanti ad una cassaforte. È venuta fuori sgomberando la sua casa natale tra mille altri cimeli di una famiglia con una lunga storia. Il giovane uomo si chiama Jean, suo padre si chiamava Jean-Jules e suo nonno, il proprietario di quella cassaforte, si chiamava Michel. Il padre di Michel si chiamava Jules, per la precisione, Jules Verne. Di quella cassaforte si sono perse le chiavi, chissà dove, chissà quando. Aprirla non è facile e probabilmente dentro non c'è niente di interessante. Jean si dice che forse sono solo soldi buttati, che è meglio rimuoverla e basta, che se anche dentro c'era qualcosa probabilmente non è più di alcun valore o si è distrutto col tempo, che se fosse stata importante qualcuno avrebbe conservato le chiavi con maggiore attenzione. Ma alla fine la curiosità vince su tutto. Jean fa aprire la cassaforte con una fiamma ossidrica. Al suo interno trova un manoscritto, avvolto in un telo coperto di polvere. Non ci sono dubbi, l'opera è del suo trisnonno, Jules Verne, ed è un'opera che, incredibilmente, non è mai stata pubblicata. Le cose sono andate così. Jules Verne, dopo il primo successo di 5 settimane in pallone, decise di scrivere un romanzo sul futuro, prendendo spunto, come spesso accade in questo tipo di romanzi, da quello che stava accadendo nel suo tempo e provando a proiettarlo in avanti, un secolo dopo. Verne lo scrisse nel 1860 e così decise di immaginare come sarebbe stato il futuro dopo 100 anni esatti, nel 1960. Ambientò il racconto nella città che all'epoca era la capitale morale del mondo occidentale, Parigi, che lui conosceva bene e di cui aveva un ricordo piuttosto turbolento e di grandi cambiamenti, avendoci vissuto durante il 1848 e la Seconda Repubblica Francese. Dopo aver scritto il suo romanzo dal titolo Parigi nel XX secolo, Verne va dal suo editore, Pierre-Jules Hetzel, e glielo sottopone sperando in una pubblicazione di successo come quella precedente. Hetzel è un personaggio eclettico, non solo è un editore e un redattore di talento, ma anche un incredibile illustratore, famoso proprio per le sue meravigliose illustrazioni dei libri di Jules Verne. Hetzel fu anche l'editore di Victor Hugo e di moltissimi libri per ragazzi, ma anche di Proudhon e Baudelaire e di una magnifica edizione delle favole di Perrault illustrate niente meno che da Gustave Doré, quello della Divina Commedia, tanto per intenderci. Hetzel vuole bene e apprezza Jules Verne. Grazie ai suoi romanzi diventerà uno degli editori più famosi della storia. Ma quella Parigi del XX secolo proprio non lo convince. In un'epoca di positivismo e grande euforia per il progresso e per il futuro, quell'opera gli pare disegnare un futuro tetro, pessimistico, negativo e gli sembra anche poco credibile. Così rifiuta la pubblicazione, spiegando senza mezzi termini i motivi a Jules Verne. «So che stavi tentando un'impresa impossibile», gli scrive, «e non mi aspettavo la perfezione, ma speravo davvero in qualcosa di meglio». Gli spiega che la sua promettente carriera di scrittore sarebbe compromessa se venisse pubblicata a suo nome un'opera del genere, in cui non c'è un solo problema del presente che venga risolto nel futuro, e tutto, in quel fantomatico 1960, appare scialbo e senza vita». Questa è l'impressione che l'opera suscita al formidabile editore ed è molto probabile che il pubblico dell'epoca avrebbe accolto nello stesso modo un romanzo del genere. Così Jules Verne prende il suo manoscritto, lo avvolge in una tela e lo mette in cassaforte, nella cui oscurità rimarrà rinchiuso e dimenticato da tutti per 129 anni.

ma la visione di quella Parigi del 1960 descritta da Jules Verne, quella ritenuta così pessimistica e disperata da Hetzel, una visione che sarebbe risultata così deludente dalla gente del suo tempo che dal nuovo secolo si aspettava una soluzione a tutti i mali del mondo, è davvero così lontana dalla realtà? Incredibilmente no. Il romanzo di Verne è talmente preciso nella sua descrizione del futuro che se la sua autenticità non fosse più che certa, farebbe pensare ad un falso scritto molti anni dopo. Come poteva Jules Verne, pur nella sua capacità di immaginazione unica al mondo, riuscire a dipingere un futuro così dettagliatamente simile a quello in cui viviamo oggi? Non c'è una risposta a questa domanda. Forse Verne si limitò ad osservare il presente, depurare la sua mente da tutti gli entusiasmi e gli ottimismi ingiustificati e disegnare un futuro che fosse una proiezione spietata di quei segni del cambiamento che con straordinaria abilità Verne era riuscito a cogliere nel suo tempo. Ma di cosa parla Parigi nel XX secolo? Il protagonista è Michel Jérôme Dufresnoy, un giovane brillante poeta in versi latini appena laureatosi in lettere antiche. Ma in quel mondo del 1960, dominato dall'ingegneria e dalla tecnologia, nessuno sa cosa farsene di un poeta che scrive in una lingua morta. Michel, orgoglioso della sua cultura, non riesce ad inserirsi in quella società che non capisce, governata com'è dalla tecnologia e dal profitto economico. È un grande artista e dedica tutti i suoi sforzi a comporre poemi che nessuno leggerà mai, ma è incapace di lavorare per potersi mantenere e alla fine di una lenta parabola, disoccupato ed in miseria, incontrerà una fine tragica nella quale trascinerà anche la donna che ama. La Parigi del 1960, immaginata nel 1860, ha 5 milioni di abitanti, si estende per 10 leghe ed ha distrutto tutta la campagna intorno. In compenso possiede 4 cerchi concentrici di ferrovie su viadotti e viene considerata un porto di mare, dato che i bacini idrici scavati nelle pianure di Grenelle e Issy ospitano migliaia di imbarcazioni ed è stato costruito un canale di 140 km sino a Rouen, largo 70 metri e profondo 20. I treni vanno ad aria compressa e sono collegati magneticamente al tubo vettore. Le automobili sono alimentate da aria dilatata dalla combustione del gas, cioè idrogeno distribuito da colonnine predisposte alle stazioni. Fili elettrici come un'immane ragnatela solcano i cieli della città. Dappertutto manifesti trasparenti sui quali l'elettricità scrive pubblicità a lettere di fuoco. Le case sono servite da silenziosi ascensori elettrici. Le abitazioni sono rifornite di acqua a buon mercato, grazie a uno sbarramento della Senna e all'uso di turbine. Ed anche la forza motrice è inoltrata a domicilio. Gli uffici sono muniti di telegrafia elettrica privata e da telegrafia fotografica. Per le strade, grandi orologi parlanti rispondono alla richiesta dell'ora. L'economia e la finanza fanno leva sulla politica dominata dai capitalisti. L'istruzione pubblica, totalmente in mano alla Società Generale del Credito Istruzionale, è gestita da privati che privilegiano le materie scientifiche ed economiche. L'università è organizzata come una fabbrica, anzi, una caserma dell'istruzione. Le materie letterarie sono in decadenza, il francese è quasi ormai una lingua morta, perché scienziati, filosofi e commercianti attingono alle lingue straniere. Latino e greco sono ormai lingue sepolte, i grandi autori classici sono negletti e dimenticati, e se ristampati le loro opere rifatte e adattate ai nuovi gusti. L'Institut de France non accetta più letterati. Se si scrivono poesie devono avere per soggetto la scienza e le sue meraviglie. Sopravvive solo il teatro, ma tutto prodotto dal grande emporio drammatico, che sforna commedie scritte quasi in una catena di montaggio. È un'epoca in cui la famiglia tende a disgregarsi, in cui l'interesse individuale spinge ciascuno dei suoi membri in una direzione diversa, in cui il bisogno di arricchirsi ad ogni costo uccide i sentimenti del cuore. Il matrimonio sembra un'eroica inutilità. E quindi si cerca di avere il minor numero di figli possibile. I condannati a morte non vengono più impiccati o ghigliottinati, ma l'esecuzione avvengono tramite una scarica elettrica. Insomma, questo mondo non è altro che un mercato, un'immensa fiera, dove, afferma Quisonat, un personaggio che fa il musicista in segreto e ufficialmente il capo contabile, il primo dovere dell'uomo è guadagnare denaro.
Insomma, se non c'è proprio tutto, molto della nostra società è descritto con un livello di accuratezza incredibile e spaventoso. Ci sono cose inimmaginabili al tempo dalla maggior parte delle persone, eppure ritratte da Verne con un grande realismo. Le automobili, per di più a combustione interna, i distributori di carburante, le strade asfaltate, treni ad alta velocità, grattacieli, l'illuminazione elettrica notturna delle città, i computers collegati da una grande rete in grado di trasportare le informazioni ovunque nel mondo, le pale eoliche, i sistemi di sicurezza automatici, armi telecomandate spesso così potenti e terrificanti da rendere il loro uso solo una remota ed estrema possibilità. Ci sono le periferie sterminate delle città, l'istruzione tecnologica di massa, i supermercati e gli hotel giganteschi. C'è anche l'emancipazione femminile, con le donne che lavorano come gli uomini e godono di una maggiore libertà sessuale. C'è la musica elettronica e l'industria della riproduzione artificiale dei media che prende sempre più il posto delle rappresentazioni dal vivo. C'è persino l'industria dell'intrattenimento, dominata dalle allusioni sessuali e la vera e propria pornografia come fenomeno di massa. Ma c'è anche una visione dei nostri tempi, altrettanto accurata, disumanizzante e tetra, dominata dall'economia e dalla tecnologia e senza possibilità di scampo. E poi c'è la fretta, l'ansia, i tempi che si accorciano, le dimensioni umane che si restringono, finché non c'è più spazio che per due cose, i soldi e le macchine. E gli uomini, più che godere degli immensi vantaggi della tecnologia, ne sono diventati schiavi, incastrati in un meccanismo che li riconosce solo come ingranaggi di un gigantesco meccanismo indifferente alla poesia, alle passioni, ai sentimenti e al pensiero libero.

È un ritratto spietato e si capisce bene come nessuno nel 1860 avrebbe voluto accettare questa visione del futuro dell'umanità, la stessa visione che noi invece sfoggiamo con orgoglio disprezzando l'arretratezza di quegli anni in cui, ci diciamo, nessuno vorrebbe vivere se potesse scegliere invece i nostri tempi. Ed è anche notevole che quel romanzo, respinto ai suoi tempi, sia diventato invece un bestseller nei nostri, quando finalmente, nel 1994, il trisnipote di Verne riuscirà a farlo pubblicare. Sicuramente questa storia rivela un affascinante paradosso del pensiero umano. Chi vive nel presente ha orrore all'idea di vivere nel passato, ma anche chi viveva nel passato avrebbe avuto orrore di vivere nel presente. Questo specchio, puntato verso di noi dai secoli scorsi, dovrebbe farci riflettere sulle enormi conquiste che abbiamo realizzato nel campo della medicina, della tecnologia, dell'economia, ma anche su quanto abbiamo perso in questo processo, non riuscendo a far rientrare nel nostro schema del mondo tanti, forse troppi, valori che uno o due secoli fa erano fondamentali per l'umanità. Come scrive Verne nel suo libro, gli uomini del 1960 non si stupivano più alla vista di quelle meraviglie, ne usufruivano tranquillamente, senza gioia, poiché si intuiva che il demone della prosperità li spingeva avanti senza posa e senza quartiere.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: La società perdona spesso il criminale, ma non perdona mai il sognatore. Oscar Wilde.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la vera felicità dell'uomo sta nell'accontentarsi. Chi sia insoddisfatto, per quanto possieda, diventa schiavo dei suoi desideri. Gandhi.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un ballo con Lord Edward. Romanzo completo di Carmen Bruni. Letto da Raffaella D'Incalci. Esistono incontri capaci di far vacillare le convinzioni più granitiche. E non importa se durano solo il tempo di una melodia, perché ridisegnano per sempre i confini dei sogni.

E se fingessi un mancamento? Fu questo il primo pensiero che mi attraversò la mente mentre cercavo di scomparire tra gli arredi. Non certo per attirare l'attenzione, bensì per evitare che qualche gentiluomo mi invitasse a ballare. L'idea di intrecciare i miei passi con uomini che non cercavano altro che l'occasione per avanzare delle pretese nei miei confronti mi faceva rabbrividire. La stagione londinese aveva già mostrato tutta la sua tediosa natura, nonostante fosse appena iniziata. Che peccato rovinare così l'arrivo della primavera. Ogni serata era una ripetizione dell'altra. Salotti soffocanti, decorati con lo stesso sfarzo ostentato. Balli interminabili in cui la musica si mescolava alle chiacchiere insulse delle madri ambiziose e agli sguardi valutativi degli uomini. Persino i tè pomeridiani, con montagne di dolci e le conversazioni sempre uguali, avevano perso qualsiasi fascino. Eppure non era solo la monotonia degli eventi a rendere tutto così insopportabile. Era l'atmosfera carica di aspettative, come se ogni incontro fosse un passo obbligato verso un matrimonio, un accordo o una sistemazione. Ogni sorriso, ogni inchino, ogni parola sembrava un gioco calcolato, privo di spontaneità o vero interesse. Era difficile immaginare come qualcuno potesse trovare in tutto ciò qualcosa di divertente o anche solo di significativo. Come sarei riuscita a sopravvivere fino alla fine? Pur di sottrarmi a quel tormento, avrei preferito mille volte nascere maschio. E se fingessi di soffocare? Sarebbe stato un pretesto plausibile per lasciare la festa prima del previsto. Mia madre aveva ordinato alla cameriera di stringere il mio corsetto finché il mio volto non fosse diventato paonazzo, e da quel momento faticavo a incanalare l'aria. Tuttavia, mio malgrado, non abbastanza da perdere i sensi. Il ballo, nella tenuta del conte Winslow, era già iniziato da un'ora. Dame e cavalieri si esibivano in falsi sorrisi e altrettanto falsi convenevoli. Sotto i lucernari, i sontuosi abiti delle dame sprigionavano luccichii preziosi, in netto contrasto con i completi scuri dei signori. Al termine della serata, molte di quelle donne sarebbero tornate alle proprie abitazioni con la promessa di una richiesta di matrimonio, mentre gli uomini, con la prospettiva di una moglie a cui rovinare la vita. Mi avevano letto le fiabe da bambina, ma non ero mai stata d'accordo con l'evoluzione delle storie. Di solito la protagonista femminile era una donna debole e piagnucolona, che aveva bisogno di un principe che la salvasse, come se il suo destino fosse scritto da altri, come se non avesse alcuna voce in capitolo nella propria vita. Quelle storie mi facevano sentire a disagio, intrappolata in un copione che si ripeteva all'infinito. Cosa sarebbe accaduto se il principe non fosse arrivato? O peggio, se non era il salvatore che tutti immaginavano? Quelle eroine non sapevano cavarsela da sole. Non erano capaci di affrontare il mondo senza qualcuno che desse loro forza. Era questo che mi turbava di più.

a mia madre di fare delle passeggiate. Non lo era il marito di mia sorella maggiore, che la sgridava non appena osava contraddirlo. E non lo era nemmeno il consorte della signora Clark, un'amica d'infanzia di mia madre, che la tradiva in continuazione e aveva figli illegittimi sparsi in ogni angolo della città. Per questo io non mi sarei mai sposata, mai e poi mai. Anche se questo, ovviamente, significava restare zitella. Una parola che moltissimi usavano con disprezzo, quasi fosse una condanna, ma per me significava libertà. Scegliere di non sposarsi significava rifiutare l'idea che la mia vita dovesse girare intorno a un uomo, che il matrimonio fosse il sigillo necessario per definire il mio valore. Non ero allergica ai sentimenti, ma intendevo oppormi a ciò che rappresentava quel contratto sociale, fatto di doveri, compromessi e aspettative che spesso finivano per soffocare le donne. La mia riluttanza non era paura o sfiducia, ma una consapevolezza maturata nel tempo. Avevo visto troppe donne sacrificarsi, rinunciare ai propri sogni e alle proprie ambizioni per seguire le regole di un gioco che non avevano scelto. Non avrei mai accettato di legarmi a qualcuno solo perché la società si aspettava che lo facessi. Meglio una vita in solitudine, ma vissuta con dignità e autenticità, che un'esistenza passata con piacere qualcun altro. Nel riflesso di una vetrata, intravidi la mia figura stretta in un lungo vestito. Nelle favole, il colore sarebbe stato definito verde smeraldo, ma per me era verde veleno. Il corpetto, decorato con sottili ricami dorati che catturavano la luce, avvolgeva il mio busto come una corazza, esaltando la mia figura in modo fin troppo evidente per i miei gusti. Il tessuto di mussola, leggero e traslucido, scendeva in morbide pieghe fino alle caviglie, lasciando intravedere una sottogonna opaca. Le maniche ornate da piccole perle, cucite con cura, aggiungevano un tocco di raffinatezza. Infine, i capelli castani erano raccolti in un'elaborata acconciatura, alla quale sfuggivano dei riccioli che mi incorniciavano il viso. Ero stata infiocchettata a dovere, proprio per quello scopo, trovare un pretendente. Ma anche se mi fossi guadagnata l'ennesima punizione e innumerevoli minacce di finire in miseria, non avevo alcuna intenzione di obbedire agli ordini della mia famiglia. Difatti, me ne stavo con le spalle contro la parete, sperando di diventare un tutt'uno con la tappezzeria damascata.

0: Salve, milady.
1: Che sorte beffarda.
0: Salve, risposi senza alcuna enfasi, anche se per un attimo avevo meditato di fingere di non aver udito. D'altronde i musicisti erano proprio lì vicino. Non mi importava che si diffondessero voci che macchiassero la mia reputazione. Anzi, era meglio. Perlomeno i cacciatori di moglie o di dote mi sarebbero stati alla larga. Come il conte Melbury, per esempio, che era scappato a gambe levate a causa del mio comportamento. Secondo lui parlavo troppo ed esprimevo idee che una donna non avrebbe dovuto avere. Perché? Gli avevo chiesto. Perché è sconveniente, aveva borbottato quasi offeso. Una moglie ideale non si intromette in questioni maschili, non parla se non interpellata, segue unicamente il volere del marito.
1: Allora, temo che dobbiate cercare la moglie ideale altrove.
0: Non mi trasformerò in una bambola di pezza per voi. Melbury aveva rischiato un colpo apoplettico. E poi lui e la sua carrozza nera, trainata da 6 cavalli, erano scomparsi in fondo alla strada, non prima di aver consigliato a mio padre di rinchiudermi in convento.
1: Quel giorno mi era stato impedito di varcare la soglia della mia stanza per un mese intero.
0: Non avevo potuto incontrare neppure la mia amica d'infanzia per un tè. Ma avrei sopportato anche di peggio per proteggere la mia libertà.
1: Peccato, continuò la voce maschile, intuendo che lo stessi evitando.
0: Cercavo una compagnia piacevole per sfuggire alla noia e ai convenevoli della serata.
1: Corrugai le sopracciglia

0: Che frase bizzarra con cui esordire davanti a una lady sconosciuta. Bizzarra, sconveniente e, dal mio punto di vista, del tutto veritiera. Mi voltai e vidi un uomo dal fisico imponente, fasciato in un abito scuro, in procinto di allontanarsi. Notai che aveva i capelli di un nero lucido che si arricciavano sulla nuca. La sua sincerità mi parve così strana, considerando quel contesto artefatto, così rara rispetto a quello a cui avevo sempre assistito, che non riuscii a frenare la lingua. Non sono certa che la mia compagnia sarà piacevole, ma di sicuro non vi annoierete, se siete di larghe vedute, aggiunsi. L'uomo si fermò e prima che si voltasse, distorsi lo sguardo. Meglio mantenere un distacco consono e dargli poca importanza. Le peggiori trappole si nascondono nelle migliori illusioni, quelle che appaiono irresistibili e perfette, tanto da convincerci che non possano contenere alcun inganno. Lo sconosciuto poteva essere stato assoldato da mio padre nel tentativo di farmi cadere, appunto, in trappola. Per i miei genitori sarebbe stato umiliante ritrovarsi in casa una figlia zitella, oltre che dispendioso. E stavano investendo tutte le loro energie per trovarmi un buon partito. Larghissime vedute, precisò l'uomo. È così stimolante guardare oltre i confini che ci impone la società. Vedere fino a che punto è capace di spingersi la nostra mente. Con la coda dell'occhio notai che si sistemava al mio fianco, non troppo lontano, ma abbastanza vicino affinché potessi udire la sua voce senza alcuna difficoltà. «Bisogna avere il coraggio di farlo, però», replicai con le mani strette in grembo. «E voi ce l'avete, non è vero, milady? Il coraggio, intendo. Me ne sono accorto subito, dal vostro ammirevole tentativo di mimetizzarvi con la tappezzeria». Trattenni un singulto divertito. «Sto gestendo il mio isolamento sociale con notevole successo, non trovate?» «Assolutamente sì».
1: Si piegò quindi in un leggero inchino.
0: Lord Edward Winchester, per servirvi. A quel punto non potei più esimermi e mi voltai a guardarlo. Sollevai la mano e mentre lui si apprestava a sostenerla, mi ritrovai immersa in due occhi di un azzurro intenso, taglienti come lame e contornati da fitte ciglia scure. Lady Charlotte. Mi presentai. Lord Edward mi sfiorò il dorso con le labbra e, sebbene indossasse i guanti, percepì immediatamente il calore del suo fiato. «Lieto di fare la vostra conoscenza», disse raddrizzandosi. «Spero anche io di essere lieta, fra un po'». Le sue pupille si illuminarono e le sue labbra carnose fremettero come se stesse trattenendo un sorriso. Aveva guance glabre, un mento squadrato e folte sopracciglia che accentuavano il suo sguardo. Dovetti ammettere che era di bell'aspetto, molto più bello della stragrande maggioranza dei presenti. «Se posso permettermi, Lady Charlotte, il vostro sarcasmo è una ventata d'aria fresca in questa sala piena di ipocrisia. Ditemi, siete sempre così ribelle?»
1: «Sì», risposi senza esitazione. «Perché avrei dovuto averne, dopo tutto?
0: Non era nella mia indole fingere di essere qualcuno che non ero.
1: Non sarebbe servito a niente».
0: «Allora mi reputo molto fortunato», disse.
1: Mi ritrovai a corrucciare di nuovo le sopracciglia.
0: «Fortunato. Gli uomini come voi preferiscono evitare donne che potrebbero minacciare la loro impeccabile reputazione».
1: Lord Edward sollevò un angolo della bocca.
0: «Non sono poi così impeccabile».
1: Lo era e come, invece, dai capelli impomatati al panciotto grigio che gli aderiva all'ampio torace. Sembrava sbucato fuori da una fiaba o da una fantasia.
0: «Ora che vi osservo meglio», dissi beffarda, «avete ragione». Lui ricambiò subito il sorriso. «Dunque, Lady Charlotte, siete qui solo per obbligo, immagino».
1: «Nessuno con un briciolo di raziocinio sceglierebbe di partecipare a un evento di questo genere. E voi?»
0: «Noiose faccende di famiglia»,
1: rispose. Mi avvicinai una mano alla bocca e ridacchiai. «Siete in cerca di una moglie, non è così?» Lord Edward sospirò e assunse una posa impettita. «La società si aspetta questo. Anche io sono qui per la stessa motivazione», ammisi, «e lo detesto. Non ho mai udito parole tanto ardite uscire dalle labbra di una giovane fanciulla». Socchiuse le palpebre. «Siete vera o sto sognando?» «Dite così solo perché non siete abituato a conversazioni che abbiano almeno un minimo di contenuto». Lui rise piano, un suono basso che gli vibrò nel petto. «Non posso darvi torto». «Eppure non siete ancora scappato via», osservai. «Conosciamo le regole del gioco, ma sembra che nessuno di noi due abbia intenzione di giocare. Forse siamo entrambi dei pessimi giocatori». «O forse ci siamo trovati al tavolo sbagliato», ribattei. Lord Edward fece un passo avanti, riducendo la distanza tra noi. «Lady Charlotte, ditemi, come sopportate queste serate?» «Oltre a cercare di diventare invisibile, sollevai le spalle. Osservo e giudico. Giudico e osservo». «Interessante. E cosa avete osservato di me?» «Sembrate abituato a ottenere ciò che volete, ma vi annoiate rapidamente. Preferite la sostanza, ciò che ha valore duraturo, ma non ignorate mai l'importanza dell'apparenza. Sapete che, se usata saggiamente, la forma può essere uno strumento per ottenere ciò che volete, senza rivelare subito le vostre vere intenzioni». Lui socchiuse gli occhi, compiaciuto. «Un'analisi piuttosto accurata. Vi manca solo un dettaglio». «Quale?» «Che sono anche un ottimo ballerino». Mi porse la mano. «Mi concedereste l'onore di un ballo?» Avevo accettato quella conversazione unicamente per distrarmi, non certo per finire in mezzo alla sala sotto gli occhi di tutti. Esitai e mi diedi una fugace sbirciata intorno, sperando che mia madre non mi stesse osservando e stesse già pensando agli inviti e ai fiori. Ma per fortuna non la vidi da nessuna parte. «Dubito che abbiate bisogno di me per dimostrare le vostre abilità», cercai di sottrarmi. «Forse no», replicò lui in tono modesto. «Ma voi potreste scoprire che ballare non è poi così noioso». In realtà mi piaceva ballare, ma finivo sempre per accompagnarmi a gentiluomini con cui non avevo nessuna affinità. E quindi la spensieratezza si trasformava in fastidio.

Siete sicuro che non mi pesterete i piedi? E voi? Mi sfidò. Gli porsi la mano con riluttanza, ma la sua presenza sicura fu in grado di tranquillizzarmi mentre mi guidava al centro della sala. Lo seguivo quasi senza pensare, mentre gli sguardi curiosi ci si posavano addosso come un fardello silenzioso. Quando iniziammo a muoverci, il mio corpo era rigido e incerto, ma poi, con una grazia che non avrei mai immaginato, Lord Edward mi fece volteggiare e il pavimento sembrò svanire sotto i miei piedi. Le sue mani erano calde e sicure e la sua presa delicata ma ferma mi facevano sentire come se fossi nata per danzare. Percepivo una nota sottile di sapone e di costosa acqua di colonia che mi avvolgeva. Mentre piroettavamo sul pavimento lucido, circondati dagli altri danzatori, il resto del mondo sembrò completamente svanire, come un dipinto dai contorni sfocati. Il battito del mio cuore si fece via via più forte, più rapido, in risposta a un'emozione che non riuscivo a definire. «Sembra che vi stiate rilassando», notò, piegando le labbra in un sorriso soddisfatto. Quell'osservazione mi fece uno strano effetto. Non era un complimento di circostanza, bensì una constatazione che sembrava giungere dal profondo. «Non fatevi troppe illusioni, Lord Edward», risposi, cercando di mascherare la mia vulnerabilità. Lui sollevò un sopracciglio, come se stesse soppesando le parole che avevo appena pronunciato. «Le cose migliori iniziano sempre così, no?» La danza giunse al termine e con un lieve gesto le sue mani lasciarono le mie. Fu un distacco quasi doloroso e la sensazione di vuoto che mi pervase fu molto strana. Non mi ero mai sentita tanto in balia di un momento, tanto vulnerabile. Lord Edward invece sembrava perfettamente a suo agio, come se avesse appena preso parte a una conversazione banale. Con una naturalezza che mi stupì, mi guidò indietro verso il punto da cui mi aveva preso, il mio angolo sicuro, il luogo dove potevo scomparire agli occhi di tutti. «Spero non sarà la nostra ultima conversazione, Lady Charlotte», disse con un tono che non ammetteva obiezioni, ma che non suonava nemmeno come una sfida. La sua voce era bassa e ferma, priva di quelle sfumature di arroganza che avevo imparato a riconoscere in quasi ogni uomo. Non stava né ordinando né supplicando. Le sue parole erano semplicemente una promessa, o forse un invito. Lo guardai con attenzione, tentando di sondare la sua espressione alla ricerca di una crepa. Non avevo mai conosciuto nessuno come lui. Eppure, quando incrociai i suoi occhi azzurri, non c'era dubbio. Non vi era falsità né malizia nel suo sguardo, solo una sorta di onestà che in tutta la sua disarmante semplicità mi lasciò senza parole. «Vedremo», risposi infine, cercando di mantenere il controllo. Lui si allontanò con un lieve inchino e si mescolò tra gli altri ospiti, e io rimasi immobile, il mio corpo quasi paralizzato dalla sensazione di cambiamento che ancora aleggiava nell'aria. Una strana calma si fece largo nel mio animo, ma era una calma inquieta, qualcosa che non riuscivo a definire, come se quella singola interazione avesse gettato semi che avrebbero germogliato in futuro, senza che io potessi prevederne il risultato. Quella sera non cercai di allontanarmi ulteriormente dalla sala, né provai l'impulso di tornare a nascondermi dietro un paravento emotivo. Restai lì, in piedi, fingendo di osservare le coppie che si muovevano al ritmo della musica, ma in realtà persa in pensieri che non avevo mai osato affrontare. Lord Edward Winchester non era un uomo comune. Non era come mio padre, né come il marito di mia sorella, né come tutti gli altri pretendenti che avevano cercato di ridurmi a una figura muta e compiacente.
C'era qualcosa in lui che sfuggiva alle regole, che sembrava voler infrangere le stesse convenzioni che detestavo. Ma era davvero possibile che esistesse qualcuno disposto a vivere al di fuori di quel mondo di ipocrisia e apparenze? E soprattutto, era possibile che io, Charlotte, potessi permettermi di credere a una simile possibilità? La mia mente tornò a tutte le convinzioni che avevo accumulato negli anni. La certezza che ogni uomo fosse comunque un falso, che ogni matrimonio fosse per forza una prigione dorata, che l'amore non fosse altro che un'illusione ben confezionata per intrappolare le donne come me. Ma adesso, per la prima volta in assoluto, quelle tradizionali convinzioni stavano vacillando. Forse mi ero sbagliata, almeno in parte. Forse non tutti erano guidati dall'avidità o dall'interesse. Forse c'erano ancora delle persone sincere, capaci di guardare oltre le convenzioni, capaci di vivere per qualcosa di più grande, di immenso. Non sapevo cosa il futuro avrebbe portato. Forse Edward non sarebbe stato che un fugace incontro in una sala da ballo, ma forse, solo forse, rappresentava il primo capitolo di una storia che non avevo ancora avuto il coraggio di scrivere. E mentre il violino intonava una nuova, struggente melodia, una sottile speranza si insinuò nel mio cuore. Non credevo nelle favole, certo, ma per la prima volta mi domandai se in qualche angolo nascosto della realtà potesse esistere un po' di quella magia. In tal caso, ero intenzionata a scoprirlo.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'epica medievale, il nuovo eroe dell'epica. Dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente nel 476 d.C., l'Europa fu segnata da importanti eventi che ne trasformarono profondamente l'ordinamento politico, la cultura e l'economia. Nei territori dell'ex impero romano si formarono i regni romano-barbarici, nei quali, dopo una fase di disordini, i romani impararono a convivere pacificamente con le popolazioni germaniche. Da allora iniziò un processo di integrazione tra la cultura greco-romana e quella barbarica, che portò alla formazione di nuovi popoli e alla diffusione delle lingue volgari al posto del latino. A partire dal IV secolo d.C., inoltre, la religione cristiana si diffuse rapidamente in tutta Europa e la Chiesa divenne un importante punto di riferimento religioso, politico e sociale per la popolazione. Con l'impero carolingio dal IX secolo d.C. nacque un nuovo sistema politico e sociale, il feudalesimo, basato sul rapporto di vassallaggio tra un signore che concedeva una porzione delle sue terre, il feudo, e un suo suddito, che in cambio giurava fedeltà e protezione a quel signore. L'avvento della società feudale fece emergere una nuova classe sociale, la cavalleria, formata da guerrieri che combattevano a cavallo al servizio di un signore. Nel Medioevo, proprio i cavalieri divennero i protagonisti di una vasta produzione epica, chiamata per questo anche epica cavalleresca, formata da canzoni, poemi e romanzi che celebravano le loro imprese. Il nuovo modello di eroe divenne il cavaliere senza macchia e senza paura, che combatte a cavallo spinto solo dai suoi nobili ideali. Il compito dei cavalieri sono proteggere la fede cristiana da ogni nemico, difendere il proprio signore e soccorrere i più deboli. Il cavaliere medievale possiede una grande forza morale e spirituale che gli permette di dominare le passioni umane e i sentimenti negativi, come la gelosia e la vendetta. Il cavaliere medievale è sempre pronto a rischiare la sua vita per far trionfare la giustizia, la lealtà e la carità, proprio quei valori che erano divenuti centrali con la diffusione della religione cristiana. Per questo, presso i popoli di religione cristiana, il cavaliere viene celebrato attraverso l'epica come il campione della fede, cioè il difensore della cristianità contro gli infedeli. Tutto ciò contribuisce a creare nell'immaginario collettivo l'ideale di un eroe perfetto, depositario di ogni virtù, che rappresenta per tutti un vero modello da seguire.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Hai dei nemici? Bene. Questo significa che hai lottato per qualcosa, a volte nella tua vita. Winston Churchill.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. Per Giove, che pianeta! Il gigante gassoso del Sistema Solare riaccende l'interesse dei ricercatori. Per le sue caratteristiche peculiari e per le sue lune ghiacciate, tra gli ambienti esobiologicamente più interessanti del nostro sistema planetario. Di Emiliano Ricci. Se vi chiedessero quanti satelliti ha Giove, sapreste rispondere al volo senza consultare Google o Wikipedia? Probabilmente no, anche perché proprio di recente sono aumentati di numero, arrivando a 95 confermati e lasciando così al palo Saturno, che fino a poco tempo fa, con le sue 83, era il pianeta con il maggior numero di lune. I satelliti maggiori di Giove, Io, Europa, Ganimede e Callisto, furono scoperti nel gennaio del 1610 da Galileo Galilei, che li annunciò nel suo trattato Sidereus Nuncius, pubblicato nel marzo dello stesso anno. Ma la maggior parte delle lune di Giove è stata scoperta dal recordman assoluto in questo campo, l'astronomo statunitense Scott S. Shepard del Earth and Planets Laboratory di Carnegie Institution for Science a Washington. Dal 2000 a oggi ne ha scovate ben 73, 27 da solo e le rimanenti con altri colleghi. Ma l'ampio corteo di satelliti è solo uno dei record del gigante gassoso che surclassa per massa e dimensioni tutti gli altri pianeti. Tanto che l'Agenzia Spaziale Europea ha previsto una nuova missione volta all'esplorazione e allo studio della sua densa e violenta atmosfera planetaria, del suo intenso campo magnetico e delle sue tre lune ghiacciate. Europa, Ganimede e Callisto. Sotto le croste solide dei tre satelliti galileiani potrebbero infatti nascondersi profondi oceani salati, capaci di ospitare anche forme di vita primordiali, come accade sulla Terra in prossimità delle sorgenti idrotermali che si trovano nei fondali oceanici. Stiamo parlando della sonda JUICE. Al momento in cui scriviamo, il suo lancio è previsto per aprile, il cui nome è l'acronimo di Jupiter Ice.

nel Maryland, ha creato per la prima volta una mappa dettagliata e a copertura globale del campo magnetico del pianeta. Questa mappa è stata pubblicata a dicembre 2021 sul Journal of Geophysical Research Planets. Ha rivelato che il campo magnetico di Giove è ben diverso da quello semplicemente dipolare, ovvero con due poli magnetici, uno nord e uno sud, della Terra. È molto più irregolare e asimmetrico. In particolare, vicino all'equatore si trova una regione del campo chiamata Grande Macchia Blu, GBS, da Great Blue Spot, una zona isolata dove il flusso magnetico è particolarmente intenso. La sonda Juno ha anche osservato distorsioni nella GBS causate dai forti venti che soffiano nell'atmosfera gioviana e variazioni temporali nell'intensità del campo magnetico, forse dovute proprio ai venti. La comprensione del campo magnetico di Giove è fondamentale anche per capire le sue aurore, che sono tra le più spettacolari di tutto il sistema solare. Uno studio pubblicato su Nature nel 2017 ha rivelato che le aurore gioviane non sono solo di grande effetto, come dimostrano le ormai numerose immagini che le riprendono, ma sono anche sorprendentemente potenti. Un gruppo di astronomi guidato da Barry Mauch del Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory ha utilizzato i dati di Juno per misurare l'energia degli elettroni che le aurore creano, scoprendo che essi possono raggiungere energie da 10 a 30 volte superiori a quelle degli elettroni aurorali sulla Terra. La comprensione dell'energia delle aurore di Giove potrà aiutarci a capire meglio l'ambiente magnetico complessivo del pianeta, la cui magnetosfera ingloba anche le lune più vicine, comprese quelle galileiane. Una di queste, Ganimede, oltre a essere il satellite naturale più grande del Sistema Solare, è anche l'unica ad avere un campo magnetico proprio, che sarà uno degli obiettivi di studio della missione JUICE. La più vicina a Giove, Io, è invece il corpo celeste più vulcanico del nostro sistema planetario, con oltre 400 vulcani attivi e numerosi geyser che eruttano materiali vulcanici fino a 500 km di altezza. Questi materiali interagiscono con il campo magnetico di Giove, plasmandone l'aspetto e l'intensità. Date le sue dimensioni e la composizione dei suoi strati più esterni, essenzialmente idrogeno ed elio con tracce di metano e ammoniaca, Giove è teatro anche di fenomeni atmosferici estremi, come la Grande Macchia Rossa, che con i suoi 16.000 chilometri di larghezza è la più grande tempesta anticiclonica di tutto il Sistema Solare. Osservata per la prima volta dal fisico inglese Robert Hooke nel maggio del 1664, questa estesa regione di alta pressione, per quanto variabile in dimensioni e intensità, esiste pertanto da oltre 350 anni. Lì i venti possono raggiungere velocità di oltre 430 km orari. Uno studio pubblicato su Nature Astronomy del dicembre 2022 descrive uno studio di oltre 40 anni della complessa dinamica atmosferica di Giove. La ricerca, condotta da un team guidato da Glenn Horton, responsabile del gruppo di atmosfere planetarie ed esoplanetarie del Jet Propulsion Laboratory della NASA, è il più lungo studio mai condotto per monitorare le temperature nella troposfera superiore gioviana. I ricercatori hanno utilizzato dei dati spaziali e terrestri raccolti nel corso di 4 decenni, coprendo oltre 3 orbite di Giove attorno al Sole. Il pianeta impiega quasi 12 anni terrestri a completare un'orbita. Uno studio che risponde a molte domande rimaste a lungo irrisolte, ma che ne pone altre, forse ancora più difficili da affrontare. Insomma, il sistema di Giove ha ancora molto da rivelare.

0: e pone domande che ci aiutano a migliorare la nostra comprensione del sistema solare. Dai complessi campi magnetici alle aurore polari, dalle tempeste atmosferiche alle lune ghiacciate, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire su questo mini sistema planetario. Le osservazioni da Terra e dallo spazio, come quelle del James Webb Space Telescope, che ha fornito immagini spettacolari di Giove e delle sue aurore, ma soprattutto le missioni interplanetarie hanno prodotto una serie di dati che, come abbiamo visto, stanno aiutando i planetologi a sciogliere alcuni dei nodi principali. Ma gli astronomi confidano molto sulle capacità di Juno, la cui missione è stata estesa fino al 2025, e soprattutto di JUICE. Occorrerà però attendere che completi i suoi 8 anni di viaggio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Uva, il frutto che ha più vitamine e protegge il cuore. È un concentrato di vitamine A, B e C, ma è ricca anche di sali minerali e polifenoli. Antiossidanti naturali. La scienza la consiglia come preziosa alleata della nostra salute, soprattutto quella del cuore, che difende dal pericolo di trombi. Consumiamola quindi regolarmente, senza esagerare in quantità, in particolare se si hanno problemi di glicemia. Il contenuto in zuccheri non è indifferente. Di Barbara Merlo. Coltivata da oltre 6.000 anni, l'uva è tra i frutti più apprezzati ovunque. L'Italia è il primo produttore europeo di uva da tavola, il cui consumo è in crescita in tutto il mondo, trainato dalle numerose varietà, precoce o tardiva, a bacca bianca, rossa o nera, ma soprattutto da quelle senza semi sempre più gradite. Dolce, dissetante, ideale anche come spuntino fuori casa, l'uva fa anche bene al cuore, come hanno dimostrato numerose ricerche. Uno studio condotto dal CREA, Centro di Ricerca in Viticoltura ed Enologia di Turi, Bari, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana dell'Università di Bari, ha valutato come il consumo prolungato di uva da tavola influisca sui processi di coagulazione fibrinolisi, cioè il meccanismo di difesa che si oppone alla formazione di trombi, perché l'alterazione di questi meccanismi provoca disturbi cardiovascolari. È stata scelta la varietà di uva da tavola Autumn Royal a bacca rossa e senza semi, a Pirena, per le sue caratteristiche. Un contenuto medio di zuccheri, un elevato contenuto di polifenoli, antiossidanti naturali presenti nelle piante, in particolare di antociani, e un periodo di maturazione e commercializzazione sufficientemente ampio, settembre e ottobre inoltrato. Sono stati reclutati 30 volontari sani, dei quali 20 hanno assunto per 3 settimane una dieta arricchita di uva. 5 grammi di uva al giorno per chilo di peso corporeo, che corrispondono in un soggetto di 70 kg a 350 grammi, circa mezzo grappolo, consumandola a metà mattina o metà pomeriggio come spuntino. I restanti 10 volontari nel gruppo di controllo hanno seguito la loro abituale dieta, ma senza uva. I campioni di sangue dei volontari sono stati prelevati all'inizio dello studio, alla fine del periodo di assunzione dell'uva e dopo un ulteriore mese. Studi precedenti che avevano condotto in vitro, cioè su colture cellulari, testando gli estratti delle bucce di 12 varietà d'uva da tavola, avevano già evidenziato un effetto antitrombotico per tutte le varietà testate, spiega Rosa Anna Milella, una delle autrici dello studio, patologa clinica e ricercatrice del CREA, Centro di Ricerca in Vinicoltura ed Enologia di Turi. Ma poi abbiamo preferito condurre anche uno studio nell'uomo, coinvolgendo volontari sani e, per la prima volta, utilizzando uva da tavola fresca e non prodotti derivati dall'uva o miscele di composti estratti da essa, continua la scienziata. L'obiettivo era valutare l'effetto della dieta ricca di uva sulla coagulazione plasmatica e cellulare e sull'infiammazione, che sono fenomeni alla base della formazione di trombi, ma anche l'effetto di questa dieta sulla fibrinolisi, cioè sulla capacità delle cellule di dissolvere i trombi eventualmente già formatisi. Si è visto che dopo 3 settimane di assunzione quotidiana di uva, ma sempre nel contesto di una dieta equilibrata in cui venivano raccomandate porzioni modeste di altra frutta, il livello di glicemia dei soggetti testati rimaneva invariato. Sono stati poi valutati gli effetti dei polifenoli dell'uva sulla salute. Numerose ricerche hanno già dimostrato che i principali responsabili degli effetti benefici dell'uva sulla salute umana sono proprio loro. Quelli contenuti nella vite, Vitis vinifera, sono i flavonoidi, tra cui gli antociani che danno la tipica colorazione rosso-bruna non solo all'uva, ma a tutta la frutta rossa e viola. E i non flavonoidi, tra cui il più noto è il resveratrolo. Il 65% di questi composti si trova nei semi, vinaccioli, il 30% nelle bucce e il 4-5% nella polpa. Spiegami, Lella. I polifenoli sono dei metaboliti secondari della pianta che non intervengono nei processi di accrescimento e riproduzione, ma hanno altre importanti funzioni. Difendono la pianta dai patogeni e dagli agenti tossici, come fossero anticorpi, ma anche dalle radiazioni UV. Colorano fiori, foglie e frutti per attrarre gli impollinatori. Supportano la struttura vegetale. Nel sangue dei volontari che hanno partecipato allo studio sono state analizzate in particolare le cellule chiamate leucociti mononucleati. Si è visto che queste cellule, sia al termine del periodo di assunzione dell'uva, sia a 1 mese di distanza, avevano una significativa riduzione della risposta infiammatoria e procoagulante del sangue, fattori che favoriscono la formazione di trombi. Anche nel plasma abbiamo osservato un effetto anticoagulante legato alla riduzione delle microparticelle circolanti. Inoltre, la dieta ricca d'uva ha aumentato la capacità fibrinolitica del plasma, realizzando così un duplice effetto: ridurre i meccanismi di formazione dei trombi ed esaltare quelli deputati alla loro rimozione. Questi effetti proteggono l'organismo dall'insorgenza delle malattie cardiovascolari con potenziali benefici per la salute, conclude l'esperta. Siamo quello che mangiamo, recita un detto popolare, e oggi la scienza approfondisce sempre più i meccanismi che spiegano come gli alimenti e non solo possano influire sull'espressione dei nostri geni, cioè accenderli o spegnerli. Il nostro studio ha evidenziato che il consumo quotidiano di uva ha cambiato l'espressione di quasi 930 geni nel sangue dei soggetti esaminati, afferma Milella. Alcuni di questi geni erano coinvolti in meccanismi come l'attività antiossidante e la coagulazione. Abbiamo anche visto che venivano favoriti alcuni meccanismi di riparazione del DNA e delle proteine e risultava stimolato il processo di autofagia delle cellule che queste mettono in atto al loro interno per fare pulizia delle sostanze di scarto. L'autofagia ci protegge, per esempio, dalle malattie degenerative e da alcuni tipi di tumori. Recentissimi studi, infine, parlano del ruolo protettivo non solo dei polifenoli, ma anche dei microRNA vegetali, sottoposti sostanze presenti in ogni pianta molto simili a quelli umani, presenti anche nell'uva. Una volta assunti con la dieta, avrebbero effetti positivi sui nostri geni.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista GQ. Bere il latte da adulti può far male? Ecco cosa dice la scienza. Il latte è importante per le ossa, certo, ma gli esperti di alimentazione sembrano in realtà suggerire un consumo limitato, e i motivi sono diversi. Di Filippo Piva. Che sia la chiave di una sana alimentazione per i più piccoli resta assolutamente fuori discussione. Ma continuare a bere il latte da grandi fa davvero bene o ha invece qualche controindicazione per gli adulti? La domanda potrebbe forse sembrare un tantino strana, eppure è ormai da qualche tempo al centro di un aspro dibattito, a cui in vario modo hanno fatto seguito numerose ricerche di stampo scientifico e sociologico. Da un lato, infatti, troviamo chi continua a indicare il latte, così come tutti gli altri latticini, come una fonte indispensabile di calcio per l'organismo, prezioso in particolar modo per la salute delle ossa. Dall'altro, invece, c'è chi vede il latte come un alimento al limite del contro natura, una volta superata l'infanzia, insieme con chi segue un'alimentazione rigorosamente vegana e chi sostiene che, di fatto, rischi di fare più male che bene al nostro corpo. Certo, di base il latte resta una bevanda ricca di importanti nutrienti, come il calcio, appunto, ma anche proteine, vitamina D, potassio e sali minerali. E per questo i principali programmi alimentari a livello internazionale continuano a menzionarlo come parte integrante di una dieta sana ed equilibrata. Eppure, come si legge anche sul portale Discovery Magazine, ci sono esperti come il professor Christopher Gardner, ricercatore per lo Stanford Prevention Research Center, che sostengono che in realtà l'apporto quotidiano di calcio potrebbe tranquillamente essere garantito con alimenti alternativi. La diatriba è ancora ampiamente in corso. La questione delle ossa. Bere il latte aiuta a rifornire l'organismo di calcio e dunque a mantenere in salute le ossa. Almeno questo possiamo darlo per certo? Non del tutto, a dire il vero. Senz'altro, infatti, le ricerche scientifiche hanno dimostrato come un corretto apporto di latte aiuti i bambini a svilupparsi in altezza, favorendo la formazione e lo sviluppo delle ossa. Ma quando si entra nel mondo degli adulti, gli effetti positivi non sono poi più così ovvi. Uno studio in arrivo da Harvard e pubblicato nel New England Journal of Medicine, per esempio, rivela che i paesi con il più alto consumo di latte pro capite sarebbero in realtà anche quelli con il più alto numero di fratture del bacino. E il legame tra le due evidenze, se non propriamente diretto, è dimostrato. Più latte significa un'altezza media maggiore, e un'altezza maggiore viene a sua volta accompagnata da un ampio rischio di infortuni, anche sul fronte delle fratture. Lo studio sostiene inoltre che le 3 porzioni giornaliere di latte e latticini previste in numerosi piani alimentari sarebbero di fatto eccessive. Latte e pressione sanguigna. Bisogna poi tener conto anche di tutte quelle sostanze presenti nel latte, che se assunte in quantità eccessive rischiano oggettivamente di fare male alla nostra salute, come il sodio, per esempio, ma soprattutto i grassi saturi, entrambi nemici di un apparato cardiovascolare sano ed efficiente. Attenzione, stabilire un legame diretto tra consumo di latte e problemi come ipertensione, infarti, eccetera, non è assolutamente possibile, ma gli esperti consigliano comunque di scegliere, nei limiti del possibile, un latte parzialmente scremato e di non superare comunque le 3 porzioni giornaliere di latte e latticini, sempre e comunque nell'ambito di un'alimentazione equilibrata. Intolleranze sempre più diffuse. Bere il latte da grandi potrebbe essere particolarmente problematico per tutti coloro che soffrono di intolleranza al lattosio, un problema che a quanto pare risulta essere tutt'altro che marginale. Un'indagine condotta negli Stati Uniti, per esempio, ha rivelato che quasi il 36% della popolazione adulta a stelle e strisce sarebbe in realtà intollerante al lattosio. Certo, oggi abbiamo a disposizione numerose alternative per chi non vuole comunque rinunciare alle gioie a tavola di latte e derivati, come il latte e i formaggi senza lattosio, per esempio, o tutti i prodotti similari a base di ingredienti vegetali, come la soia, l'avena, il cocco e via dicendo, che non sono sicuramente la stessa cosa del latte vaccino, ma possono comunque provare a sostituirlo in modo degno su vari versanti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Lo scomodo Galileo. 4 secoli fa lo scienziato pisano pubblicava Il Saggiatore, trattato dove criticava i dogmi del suo tempo. Ecco come ridisegnò il cosmo, la terra e ogni sapere, inventando il metodo scientifico e pagando un caro prezzo. Di Maria Leonarda Leone. Il gruppetto di notabili veneziani che, sudando copiosamente, si era inerpicato sin sulla loggia del campanile veneziano di San Marco, si raccolse intorno a Galileo Galilei, l'organizzatore del bizzarro ritrovo. In quella calda mattinata di fine agosto dell'anno 1609, i loro occhi furono catturati dall'ultimo degli strumenti usciti dall'officina in Borgo dei Vignali, a Padova, dove l'ingegnoso matematico pisano dava forma alle sue idee. Si trattava di un sottile tubo di metallo con le estremità chiuse da lenti, lungo poco più di 0,5 metro e rivestito per l'occasione di cotone color cremisi. Uno di quei vetri prospettici realizzati da poco in Olanda, ma, a detta dello stesso Galilei, rifatto migliore. Gli astanti potevano appurarlo guardandoci dentro. Ecco il campanile della Basilica Padovana di Santa Giustina, le case di Marghera, addirittura i volti delle persone che salivano e scendevano dalle gondole attraccate a Murano. Fu un trionfo che pochi giorni dopo si ripeté in Senato di fronte al Doge. Ma più che quel celebrato nuovo artificio che rendeva gli oggetti 9 volte più grandi e 3 volte più vicini, a cambiare il futuro della scienza fu la decisione del suo costruttore di puntare il cannone occhiale verso il cielo, dopo averlo trasformato, con combinazioni di lenti sempre più potenti, in uno strumento astronomico. Così, in virtù di un'idea scopiazzata e della sua estrema curiosità scientifica, tra il 1609 e il 1610 Galileo ridisegnò il cosmo, la terra, l'astronomia, l'astrologia, la filosofia e quasi ogni ambito del sapere. Galileo è stato colui che prima di tutti ci ha fatto capire che l'universo, come si credeva di conoscerlo, non è mai esistito, conferma lo storico Massimo Bucciantini nel saggio In un altro mondo, il saggiatore. Ma come ci riuscì? Con una rivoluzione. Trasformò la scienza in un sapere pratico invece che contemplativo, basato sull'osservazione diretta della realtà e sui dati ottenuti con esperimenti condotti senza mai supporre come vero quello che si deve spiegare, gettando le fondamenta del metodo scientifico sperimentale di cui è ritenuto il padre. Che una tesi sia contraria all'opinione di molti non importa affatto, purché corrisponda all'esperienza e alla ragione, predicava ai suoi studenti dell'Università di Pisa, dove nel 1589, grazie ad alcune conoscenze, aveva ottenuto la cattedra. Sicuro del suo metodo, si permetteva di dubitare persino delle teorie sulla natura e sul cosmo del filosofo greco Aristotele, 4° secolo avanti Cristo, teorie che nessuno per quasi 2 millenni aveva osato mettere in discussione, ancor più da quando la Chiesa le aveva usate per sostenere la verità rivelata dalle sacre scritture. Quelli che imparano non sanno mai le cose dalle loro cause, ma le credono solamente per fede, cioè perché le ha dette Aristotele. Se poi sarà vero quello che ha detto Aristotele, sono pochi quelli che indagano, notava il pisano, che ovviamente faceva parte del gruppetto di San Tommasi, inimicandosi i colleghi più tradizionalisti. Ma è probabile che non avrebbe smentito molte di quelle teorie se, nel 1592 non fosse finito a insegnare nel prestigioso e anticonformista studio di Padova. La Repubblica di Venezia consentiva la circolazione di merci e idee come non avveniva in nessun'altra città italiana e in gran parte dell'Europa, spiega Bucciantini. Vi si respirava ancora un'aria di libertà intellettuale che tanto preoccupava gli emissari dell'Inquisizione. Il posto ideale per l'inquieto Galileo, che qui visse, parole sue, gli 18 anni migliori di tutta la mia età. Eclettico e di mente vivace, ma anche perennemente in bolletta da quando suo padre, morendo 1591, gli aveva lasciato da mantenere il resto della numerosa famiglia, non si limitò a esercitare il suo ruolo istituzionale. Dopo aver trasformato la propria casa in una specie di convitto per studenti, aprì la famosa officina da cui di lì a poco sarebbe partita la rivoluzione scientifica. Per far cassa costruì un'infinità di strumenti più o meno utili e si dedicò persino agli oroscopi su commissione. Proprio quest'ultima pratica, considerata in odor di eresia, gli fruttò la prima brutta esperienza con l'Inquisizione nel 1604. La denuncia da parte di un ex collaboratore di professare l'astrologia divinatrice e di vivere ereticalmente, dato che, in cambio di andare alla messa, andava da quella sua putana Marina veneziana. Marina Gamba, con cui all'inizio del Seicento ebbe 3 figli illegittimi. Nota del redattore. Erano accuse gravi per l'epoca, ma il Senato della Repubblica teneva molto a quell'utile inventore, al punto che insabbiò il dossier prima che giungesse a Roma. Galileo 1, Chiesa 0. Ma la partita era appena all'inizio. 10 anni dopo, il frate domenicano Tommaso Caccini pareggiò i conti, rendendo noto al Santo Uffizio che lo scienziato contraddiceva le sacre scritture, affermando che la Terra non è il centro del mondo, né immobile, ma da sé si muove. Com'era arrivato il pisano a quella convinzione? Torniamo al 1609. Dal giorno della celebrata impresa sul campanile di San Marco, Galileo aveva fatto passi da gigante nello studio dell'universo. Col suo cannocchiale aveva osservato anche la superficie lunare, i satelliti di Giove, le fasi di Venere, gli anelli di Saturno e persino le macchie solari. E da ognuna di queste scoperte, in parte descritte nel 1610 nel suo trattato bestseller Il Sidereus Nuncius, l'annuncio sugli astri, aveva ricavato prove a sostegno della teoria eliocentrica, secondo cui il Sole è immobile al centro del cosmo e la Terra gli ruota intorno insieme agli altri pianeti, elaborata più di mezzo secolo prima dall'astronomo polacco Niccolò Copernico. Non era stato un colpo di testa improvviso, ma un coming out in piena regola, dopo anni di copernicanesimo silenzioso. Ed era stato seguito da un'ulteriore consapevolezza. Il cielo e la terra non erano, come si riteneva allora, 2 mondi radicalmente diversi, tanto perfetto e mutabile il primo quanto imperfetto e variabile il secondo. No, sottostavano entrambi alle stesse leggi della fisica. La Chiesa drizzò le antenne. Le novità celesti mettevano in grave pericolo l'ordine millenario e facevano risuscitare dalle viscere dell'inferno autori dannati come Giordano Bruno, bruciato come eretico solo 15 anni prima, scrive Bucciantini. Il ricordo delle teorie del Nolano su infiniti soli e infiniti mondi era sempre vivo e la Chiesa era pronta a sbarrare la strada a chiunque tentasse di fondare nuove cosmologie che mettevano in dubbio l'universalità e la centralità di Cristo, negando il dettato delle scritture che parlavano di un solo mondo e di un solo genere umano. La denuncia di frate Caccini sfondò quindi una porta aperta. Da anni le autorità ecclesiastiche osteggiavano la teoria copernicana che si contrapponeva al sistema geocentrico, in cui la Terra si trova al centro dell'universo che le ruota intorno, elaborato partendo dalle teorie del solito Aristotele dall'astronomo Claudio Tolomeo, secondo secolo d.C. Perciò, prendendo 2 piccioni con una fava, Pochi giorni prima che il De Revolutionibus Orbium Celestium di Copernico finisse nell'indice dei libri proibiti, 1616, il Papa ordinò al cardinale Roberto Bellarmino, già giudice del processo a Giordano Bruno, di convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione e, se si fosse rifiutato di obbedire, di fargli precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla. Troppo sicuro delle proprie idee, dell'appoggio dei suoi amici potenti e del favore del Granduca di Toscana Cosimo II de' Medici, su cui finalmente era riuscito a far colpo, il neonominato matematico e filosofo dello studio di Pisa sottovalutò la pericolosità di quella prima formale ammonizione. Chi meno intende e sa, tanto più risolutamente discorre, lamentava 2 anni dopo né il saggiatore. Una critica, pubblicata esattamente 4 secoli fa, nell'ottobre 1623, alla scienza di sistema, aggrappata alle antiche convinzioni, è incapace di accettare le nuove scoperte. La goccia che fece traboccare il vaso papale cadde nel 1632. Nel dialogo sopra i 2 massimi sistemi del mondo, cercando di difendere le teorie copernicane, Galileo mise in bocca le tesi a favore del sistema tolemaico e anche alcune affermazioni del pontefice a riguardo al protagonista meno sveglio, il filosofo aristotelico Simplicio, semplice di nome e di fatto. Urbano VIII non la prese bene, come raccontò l'ambasciatore fiorentino Francesco Niccolini. Proruppe sua santità in molta collera e all'improvviso mi disse che anche il nostro Galilei aveva ardito d'entrar dove non doveva. Il pisano, veementemente sospetto d'eresia, ricevette l'ordine di comparire davanti al commissario generale del Sant'Uffizio e il 20 gennaio del 1633 fu costretto a mettersi in lettiga per raggiungere Roma. Qui venne arrestato, interrogato e il 22 giugno condannato dagli inquisitori. Inginocchiato sul pavimento di dura pietra, per sopravvivere ritrattò la propria teoria, maledicendo i suddetti errori ed eresie. Il carcere formale ad arbitrio nostro venne commutato in un ergastolo dorato che egli passò ai domiciliari nella sua villa di Arcetri. La pena salutare della recita settimanale dei salmi penitenziali fu delegata alla figlia, Suor Maria Celeste, ma la vera punizione per Galileo fu aver perso la vita che amava in mezzo a studenti e accademici, amici e ammiratori. Gli rimase però la solita, indomita curiosità scientifica. Ormai ultrasettantenne, nonostante l'umiliazione della biura, gli acciacchi e la cecità, continuò a indagare l'universo. Sempre convinto, come aveva scritto coraggiosamente nel 1613, che le sacre scritture avessero l'obiettivo di insegnare come si vada al cielo, non come vada il cielo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Nuovo. Ustioni in casa. Stai alla larga dai rimedi della nonna e scopri le regole del primo soccorso. Di Simona Lovati. Basta una distrazione ai fornelli o mentre si stira ed ecco che ci si ritrova ustionati. Secondo i dati resi noti dal Ministero della Salute, in Italia le bruciature provocano 4.000 ricoveri l'anno, di cui 2.500 con esiti cicatriziali invalidanti. Ecco perché è importante non sottovalutare la situazione, applicare i rimedi corretti e, quando è il caso, rivolgersi al pronto soccorso. Gli uomini sono più colpiti sul lavoro. I numeri. Oltre il 70% delle ustioni avviene in ambiente domestico, con l'utilizzo di fornelli, forni, barbecue e caminetti, commenta il professor Davide Melandri del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Al primo posto tra gli agenti ustionanti troviamo l'alcol, usato in modo improprio, responsabile di oltre una bruciatura su 4. Per i bambini in età prescolare, la causa principale sono i liquidi bollenti, come l'acqua delle pentole sui fornelli.
5: Solo il 10% delle persone si ustiona per incidenti sul lavoro e la maggior parte di queste sono uomini, 67%. 3 gradi. Le ustioni si classificano per la profondità del danno cutaneo. Primo grado. Sono le più superficiali. Colpiscono l'epidermide, cioè lo strato esterno. Si presentano con arrossamento, dolore e gonfiore, senza vesciche. Guariscono in 5-7 giorni. Secondo grado. Coinvolgono epidermide e lo strato sotto, il derma. Caratterizzate da vesciche, forte dolore e arrossamento, si distinguono in superficiali, guariscono in 10-20 giorni, e profonde, possono richiedere settimane. Terzo grado. Distruggono tutti gli strati cutanei, inclusi nervi e follicoli. La pelle appare chiara, cerosa, marrone o nera, carbonizzata. Il dolore può essere assente per la distruzione delle terminazioni nervose e richiedono intervento medico-chirurgico. Primo soccorso. La velocità dell'intervento è fondamentale per ridurre i danni provocati dall'alta temperatura e dal calore, precisa lo specialista. Per questo motivo, il primo intervento necessario è mettere la parte del corpo lesionata sotto acqua corrente fredda per abbassare la temperatura della pelle e allo stesso tempo limitare il dolore e il danno. Divieto assoluto per qualsiasi altro rimedio della nonna, come applicare sulla ferita olio, bucce di patate o dentifricio, perché non hanno alcun effetto scientifico positivo. Anzi, possono peggiorare la situazione. Anche per le ustioni più superficiali, in caso di bambini, anziani e persone fragili, categorie che tollerano meno il dolore, rivolgiti subito al pronto soccorso più vicino. Quando serve il ricovero? Si entra in ospedale quando il trauma interessa dal 10 al 15% della cute del corpo, mentre con oltre il 15% di pelle ustionata, il paziente viene ricoverato al centro ustioni. I bambini restano in ospedale anche se presentano una superficie ustionata sotto la soglia del 10%. Negli altri casi le bruciature vengono gestite in ambulatorio. I centri ustioni sul territorio sono ambienti dedicati a questo problema per ridurre al minimo il rischio di incappare nella più seria complicazione, cioè l'infezione, precisa il professor Melandri. I tessuti che non sono più vitali, infatti, possono infettarsi e provocare sepsi, una risposta infiammatoria di tutto l'organismo che può portare anche a esiti fatali. Trattamenti. Per i casi meno gravi, cioè quando la lesione interessa solo lo strato più superficiale della pelle, sono sufficienti medicazioni da seguire negli ambulatori dei centri ustioni 2-3 volte a settimana. Di norma la situazione si risolve in meno di un mese. Per le ustioni più gravi e profonde, invece, che arrivano a intaccare le funzioni vitali, servono innesti di pelle. In questo caso si attinge dalle banche della cute dei centri ustioni, conclude il professor Melandri.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il Circolo Dante di Matthew Pearl, traduzione di Roberta Zuppet, editore Biblioteca Universale Rizzoli 2007, letto da Gabriella Gobbo. Boston 1865. In un'America appena uscita dalla guerra civile, un gruppo di letterati lavora alla traduzione inglese della Divina Commedia. Il comitato direttivo dell'Università di Harvard, di ferri principi protestanti e conservatori, cerca di ostacolare la diffusione delle superstizioni papiste di Dante. Ma quando la città viene insanguinata da una serie di efferati delitti, i membri del Circolo Dante saranno gli unici in grado di scoprire il colpevole. Sembra infatti che l'assassino si ispiri alle torture e alle pene descritte nell'inferno per martoriare le sue vittime.
3: Buon ascolto.
4: Il commissario John Kurtz, il capo della polizia di Boston, trattenne il fiato per stringersi meglio tra le due cameriere. Da una parte, la irlandese che aveva scoperto il cadavere piagnucolava e singhiozzava recitando preghiere sconosciute, perché erano cattoliche, e incomprensibili per il pianto della donna, che gli facevano drizzare i peli degli orecchi. Dall'altra vi era sua nipote, chiusa in un silenzio disperato. Il salotto offriva un vasto assortimento di sofà e sedie, ma le domestiche avevano preferito aspettare, pigiandosi contro l'ospite. Tremavano tanto sul divano di crine nero che il commissario doveva stare attento a non versare il tè. Nella sua carriera Kurtz si era occupato di altri omicidi, non abbastanza da farci l'abitudine però, di solito uno o due l'anno. Boston restava spesso per una ventina di mesi senza un assassinio degno di nota. I pochi che venivano ammazzati erano poveracci, così fino ad allora il commissario non era stato costretto a dispensare molte parole di conforto. A ogni buon conto, era troppo insofferente verso le emozioni per farlo come si doveva. Edward Savage, il suo vice, che qualche volta scriveva poesie, ci sarebbe forse riuscito meglio. Questo era l'unico modo in cui Kurtz riusciva a chiamare la raccapricciante situazione che avrebbe rivoluzionato la vita di una città. Non era un semplice omicidio. Questo era l'omicidio di un bramino di Boston, un membro della mondana casta aristocratica del New England, istruita a Harvard e fedele alla Chiesa unitariana. Non solo, la vittima era il principale magistrato delle corti del Massachusetts. Questo non aveva soltanto ucciso un uomo, come talvolta gli assassini fanno, quasi per clemenza, ma l'aveva del tutto annientato. La donna che aspettavano nel salotto migliore di White Oaks era salita sul primo treno utile a Providence dopo aver ricevuto il telegramma. I vagoni di prima classe sferragliavano avanzando con spensierata lentezza, ma quel viaggio, come tutto quanto l'aveva preceduto, sembrava ora parte di un oblio confuso. Aveva fatto una scommessa con se stessa e con Dio. Se il ministro di famiglia non fosse ancora stato alla residenza una volta che fosse arrivata là, il messaggio del telegramma non sarebbe stato vero. Non aveva alcun senso quella scommessa, ma doveva inventarsi qualcosa in cui credere, qualcosa che le impedisse di crollare. Edna Healey, in bilico fra il terrore e lo smarrimento, teneva gli occhi fissi nel nulla. Entrando nel salotto, notò solo l'assenza del ministro e fu attraversata da un assurdo fremito di vittoria. Kurtz, un uomo robusto con un'ombra color senape sotto i folti baffi, si accorse di tremare anche lui. Aveva provato il discorso durante il tragitto in carrozza verso White Oaks. «Signora, Siamo così spiacenti di avervi fatta tornare. Dovete sapere che il giudice Ilei, no, aveva programmato di usare quelle parole come introduzione. Abbiamo ritenuto che fosse meglio, proseguì, descrivervi le tristi circostanze qui, vedete, a casa vostra, dove sareste stata più a vostro agio. A suo parere, era stato un pensiero gentile. È impossibile che abbiate trovato il giudice Ilei, commissario Kurz, ribatté lei invitandolo a sedersi. Mi dispiace che siate venuto per niente, ma c'è stato un

mastri attaccati al grembiule. Pare che sia accaduto diversi giorni fa. Vostro marito non è mai partito per la campagna, temo, continuò Kurz, avendo paura di sembrare troppo brusco. All'inizio Edna Healey pianse sommessamente, come una donna potrebbe fare per la morte del cucciolo di casa, seria e controllata, ma senza rabbia. La piuma verde oliva che le sporgeva dal cappello annuiva con dignitosa resistenza. Nell guardò la signora Healey con affetto, poi sollecita suggerì: «Dovreste tornare più tardi, commissario Kurz, se non vi spiace». John Kurz le era riconoscente per avergli offerto l'opportunità di fuggire da White Oaks. Si avviò con tutta la solennità del caso verso il suo nuovo cocchiere, un giovane agente di bell'aspetto intento ad abbassare gli scalini della carrozza della polizia. Non vi era motivo di affrettarsi, visto il putiferio che probabilmente era ormai scoppiato alla centrale tra i consiglieri comunali furibondi e il sindaco Lincoln, da cui aveva già ricevuto una strigliata perché non aveva soddisfatto i giornali con un numero sufficiente di incursioni nelle bische e nelle case di tolleranza. Un grido agghiacciante fendette l'aria prima che il commissario potesse percorrere molta strada. Eruttò in lievi eco dai 10 e più camini della casa. Kurt si voltò e con inspiegabile freddezza osservò Edna Healey, la chioma arruffata e il cappello con la piuma che volava via, correre sui gradini dell'ingresso, lanciando un oggetto indistinto e striato di bianco, dritto verso la sua testa. In seguito Kurz avrebbe ricordato di aver battuto le palpebre. Pareva la sola cosa che potesse fare per impedire una catastrofe: battere le palpebre. Doveva ammettere la propria impotenza. L'assassinio di Artemus Prescott Healey l'aveva già messo al tappeto. Non si trattava della morte in sé per sé. Nella Boston del 1865 la morte era una visitatrice frequente, come lo era sempre stata. Consunzione, malattie infantili e implacabili febbri anonime, incendi incontenibili, violente sommosse, ragazze morte di parto in tali quantità che sembrava non fossero mai state destinate a questo mondo, e fino a soli 5 mesi prima la guerra, che aveva ridotto migliaia e migliaia di giovani bostoniani a nomi scritti su cartoncini listati di nero, da spedire alle famiglie. Ma la distruzione meticolosa e illogica, attenta e insensata, di un unico essere umano a opera di un ignoto. Kurz avvertì un violento strattone al soprabito e ruzzolò sul prato morbido e inondato di sole. Il vaso scagliato dalla signora Healey si frantumò in 1000 cocci azzurri e avorio contro una quercia panciuta, uno degli alberi che, a quanto si raccontava, avevano dato nome alla proprietà. Dopotutto, pensò il commissario, forse avrebbe dovuto chiedere a Savage di occuparsi della faccenda. L'agente Nicholas Ray, il cocchiere, gli lasciò il braccio e lo aiutò a alzarsi. I cavalli sbuffarono impennandosi all'estremità del viale. Faceva del suo meglio, lo facevamo tutti. Non ce lo meritavamo, qualunque cosa vi dicano, commissario Kurz. Non ci meritavamo niente di tutto questo. Adesso sono rimasta sola. Edna Healey sollevò i pugni e poi pronunciò una frase che sbigottì il capo della polizia. «So chi è stato, commissario Kurz, so chi è stato, lo so». Nell Raney gettò le braccia grassocce intorno alla donna urlante, calmandola e accarezzandola, cullandola come tanti anni prima avrebbe cullato uno dei figli degli Healey. Per tutta risposta Edna Healey la artigliò, si divincolò e le sputò addosso, spingendo Ray, il bel poliziotto, a intervenire. La collera della vedova si placò tuttavia, riversandosi nell'ampia camicia nera della cameriera, dove non vi era altro che il seno prosperoso della donna. La vecchia residenza non era mai parsa così vuota. Edna Healey era partita per una delle frequenti visite alla sua famiglia, gli industriosi Sullivan di Providence, mentre il marito era rimasto a casa per risolvere una controversia immobiliare tra i due principali istituti di credito di Boston. Il giudice aveva salutato moglie e figli con i soliti borbottii affettuosi ed era stato così gentile da congedare il personale appena la signora Healey era sparita all'orizzonte.
Sebbene la sua

consorte non potesse fare a meno della servitù, lui gradiva qualche breve momento di autonomia. Di tanto in tanto gli piaceva inoltre bere un goccio di sherry e i domestici avrebbero di certo spifferato alla padrona ogni sua violazione alla morigeratezza, perché pur volendogli bene avevano una paura matta di lei. Sarebbe partito l'indomani per un tranquillo fine settimana di studio a Beverly. Il prossimo procedimento cui avrebbe dovuto presenziare non sarebbe stato giudicato fino a mercoledì, quando avrebbe preso il treno per tornare in città e recarsi in tribunale. Ilei non vi dava alcuna importanza, ma Nell Ranney, che faceva la cameriera da 20 anni, da quando la carestia e le malattie l'avevano cacciata dall'Irlanda, sapeva che un ambiente ordinato era essenziale per una figura di spicco come il giudice supremo. Era quindi rientrata il lunedì, quando aveva notato le prime chiazze rosse già secche vicino alla dispensa e un'altra striatura ai piedi delle scale. Aveva concluso che un animale ferito avesse trovato la strada per entrare in casa e fosse uscito per la medesima via. Poi aveva scorto una mosca sulle tende del salotto. L'aveva cacciata dalla finestra aperta con un sonoro schiocco della lingua, accompagnato da un colpo di piumino. L'aveva però rivista mentre lucidava il lungo tavolo di mogano. Aveva pensato che le nuove sguattere di colore fossero state così negligenti da lasciare in giro qualche briciola. Alle fuggitive, come ancora definiva e avrebbe sempre definito le schiave liberate, non importava la vera pulizia, soltanto la sua apparenza. Aveva avuto l'impressione che l'insetto gorgogliasse forte come una locomotiva. L'aveva ucciso con una copia arrotolata della North American Review. L'esemplare spiaccicato era grande circa 2 volte una mosca comune e aveva 3 righe nere regolari che gli attraversavano il tronco verde-bluastro. «E che muso!» aveva detto Nell Ranney tra sé e sé. Il giudice Ilei avrebbe emesso un mormorio di ammirazione prima di gettare l'animaletto nel cestino della carta straccia. Gli occhi sporgenti, di un vibrante arancio, occupavano quasi metà torace. Vi brillava una strana sfumatura arancio scuro o rossa, una via di mezzo tra i due, anche qualcosa di giallo e nero, rame, una spirale di fuoco. Nell era tornata il mattino successivo per pulire il piano di sopra. Appena aveva varcato la soglia, una seconda mosca le era sfrecciata accanto alla punta del naso. Indignata, aveva agguantato un'altra delle pesanti riviste del magistrato e si era avvicinata di soppiatto all'insetto, salendo la scala principale. Usava sempre le scale di servizio, anche quando era sola in casa, ma la situazione le aveva imposto di rivedere le sue priorità. Si era tolta le scarpe e aveva posato con delicatezza i grossi piedi sulla calda passatoia che ricopriva i gradini, seguendo la mosca nella camera da letto degli Ilei. Gli occhi di fuoco l'avevano fissata con espressione ostile. Il corpo si era contratto come un cavallo pronto al galoppo e in quel momento le era sembrato che l'insetto avesse la faccia di un uomo. Per molti anni, quello sarebbe stato l'ultimo momento in cui, ascoltando il ronzio sempre uguale, Nell Ranney avrebbe conosciuto un po' di pace. Era avanzata rumorosamente e aveva scaraventato la review contro la finestra e la mosca. Durante l'attacco era però inciampata in qualcosa e aveva abbassato lo sguardo sull'ostacolo, aggrovigliato sui suoi piedi nudi. Aveva raccolto la massa ingarbugliata, un'intera arcata superiore di denti umani. L'aveva lasciata ricadere subito, ma era rimasta immobile con aria titubante, come se l'oggetto avesse potuto rimproverarla per la sua scortesia. Erano denti finti, eseguiti con la meticolosità di un artista da un famoso odontotecnico newyorkese per soddisfare il desiderio del giudice, che voleva avere un aspetto più curato sullo scanno. Ilei ne andava molto fiero, rivelava la loro provenienza a chiunque fosse disposto ad ascoltarlo, senza capire che la vanità responsabile del ricorso a simili appendici avrebbe dovuto impedire qualsiasi discussione in merito. I denti erano un po' troppo nuovi e lucidi, e vedendoli si aveva l'impressione di guardare dritto verso il sole estivo tra le labbra socchiuse di un uomo. Con la coda dell'occhio, Nell aveva notato una densa pozza di sangue che si era rappreso e indurito sul tappeto. Lì accanto un mucchietto di indumenti piegati con cura.
Quei vestiti le erano familiari quanto il suo grembiule bianco, la sua camicia nera e la sua nera gonna svolazzante. Aveva cucito e ricucito quelle tasche e quelle maniche. Il giudice non ordinava infatti nuovi completi al signor Randridge, l'esclusivo sarto di School Street, se non quando era assolutamente indispensabile. Solo quando era tornata di sotto per rinfilarsi le scarpe, la cameriera aveva scorto le macchie di sangue in fondo alle colonnette della balaustra, mimetizzate dalla lussuosa passatoia rossa che copriva le scale. Fuori della grande finestra ovale del salotto, oltre il giardino impeccabile, dove il podere si inclinava verso una serie di prati, boschi, campi aridi e da ultimo il fiume Charles, aveva adocchiato uno sciame di mosche carnarie. Era uscita per controllare. Gli insetti si erano riuniti sopra un cumulo di immondizia. Mentre si avvicinava, il tanfo le aveva fatto lacrimare gli occhi, aveva afferrato una carriola e così facendo si era ricordata del vitello che il mozzo di stalla aveva allevato nella proprietà con il permesso degli Ilei. Era però stato anni prima. Il mozzo e il vitello erano diventati adulti e avevano lasciato White Oaks alla sua eterna monotonia. Le mosche appartenevano alla nuova varietà dagli occhi di fuoco. Vi erano anche alcuni calabroni gialli che mostravano un morboso interesse per qualunque tipo di carne putrefatta vi fosse là sotto. Più numerose delle creature volanti erano tuttavia le masse di bianche palline irsute che si muovevano crepitando. Vermi dalla schiena aguzza che si contorcevano avvinghiati a qualcosa. No, non solo si contorcevano, scoppiavano, scavavano, affondavano, si divoravano a vicenda, divoravano. Ma che cosa c'era sotto questa orrenda montagna brulicante di bava bianca? Un'estremità del mucchio assomigliava a uno spinoso cespuglio di fili castani e avorio di. Sopra il cumulo si ergeva un corto bastone di legno con una bandiera sbrindellata, che candida su entrambi i lati si agitava nella brezza incerta. Nell non aveva potuto ignorare la verità riguardo a quel che giaceva là sotto, ma terrorizzata aveva pregato di trovare il vitello del mozzo. I suoi occhi non avevano potuto fare a meno di distinguere la nudità, il dorso ampio e leggermente curvo che scendeva verso la fessura tra le enormi natiche nivee, colme di pallide larve striscianti a forma di fagiolo sopra le gambe troppo corte, allargate in direzioni opposte. Centinaia di mosche volteggiavano con fare protettivo in un nugolo impenetrabile. La nuca era del tutto avviluppata da vermi bianchi che non dovevano essere centinaia, bensì migliaia. Nell aveva allontanato il vespaio con qualche calcio e poi aveva messo il giudice nella carriola. Un po' spingendo e un po' trascinando, aveva trasportato il corpo nudo attraverso i prati, il giardino e i corridoi fino allo studio. Dopo averlo fatto scivolare su una pila di documenti legali, si era posata sulle ginocchia la testa di Ilei. Manciate di larve erano piovute giù dal naso, dagli orecchi e dalla bocca flaccida dell'uomo. Nell aveva cominciato a strappargli via le creature luminescenti dalla nuca. Le palline viscide erano calde e umide. La cameriera aveva anche catturato alcune delle mosche dagli occhi di fuoco che l'avevano seguita dentro, schiacciandole con la palma della mano, squarciandole all'altezza delle ali e scagliandole una dopo l'altra attraverso la stanza in un gesto di vana vendetta. Quanto aveva visto e udito in seguito l'aveva indotta a produrre un grido abbastanza forte da riecheggiare per tutto il New England. Due stallieri della proprietà confinante l'avevano trovata che si allontanava dallo studio, strisciando carponi e piangendo inebetita. «Ma che cosa c'è, Nelly? Che cosa c'è? Per l'amor del cielo, non siete ferita, vero?» Era stato più tardi, quando Nell Raney aveva detto a Edna Ilei che il giudice aveva mandato un gemito prima di morire tra le sue braccia, che la vedova era corsa fuori e aveva lanciato un vaso contro il capo della polizia. Chiederle di accettare che in quei 4 giorni suo marito fosse stato cosciente, anche solo minimamente consapevole, era troppo. Le informazioni che la signora Ilei aveva affermato di possedere sull'identità dell'assassino si rivelarono piuttosto vaghe. È stata Boston a ucciderlo, dichiarò al commissario qualche ora dopo, quando aveva smesso di tremare. Tutta questa orrenda città l'ha mangiato vivo.

0: Avete ascoltato un estratto da Il Circolo Dante di Matthew Pearl, traduzione di Roberta Zuppet, editore Biblioteca Universale Rizzoli 2007, letto da Gabriella Gobbo.
1: Perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La dolce rivoluzione di Pepe Mujica, di Emiliano Guanella. José Alberto Mujica Cordano, conosciuto pubblicamente come Pepe Mujica, fu presidente dell'Uruguay dal 1 marzo 2010 al 1 marzo 2015. Con un passato da guerrigliero nei Tupamaros ai tempi della dittatura, fu eletto deputato, senatore e tra il 2005 e il 2008 fu ministro dell'allevamento, agricoltura e pesca. Fu leader del Movimento di Partecipazione Popolare, MPP, raggruppamento maggioritario del Fronte Ampio fino alle sue dimissioni avvenute il 24 maggio 2009. Il 30 novembre 2009 vinse le elezioni presidenziali battendo al ballottaggio Luis Alberto Lacalle. Dal 2005, dopo una lunga convivenza, si è sposato con la senatrice e storica leader del MPP, Lucia Topolansky. Mujica era noto per il suo stile di vita di volontaria semplicità e riceveva dallo Stato uruguaiano un assegno di 260.259 pesos, pari a 8.300 euro al mese per il suo lavoro alla guida del paese, ma ne donava circa il 90% a favore di organizzazioni non governative e a persone bisognose. «Non ho bisogno di tutti quei soldi. Io e Lucia stiamo bene nella mia casetta. Come potrei prendere tutti quei soldi quando c'è gente che non ha un tetto e che dorme in strada appena fuori il palazzo presidenziale?» Viveva in una piccola fattoria a Rincón del Cerro, alla periferia di Montevideo. Anche durante il suo mandato aveva rinunciato a vivere nel palazzo presidenziale. In riferimento alla piccola quota di stipendio che tratteneva per sé, più o meno 800 euro, che lo fece soprannominare anche il presidente più povero del mondo, Mujica dichiarò in un'intervista al quotidiano colombiano El Tiempo che tale quantità di denaro gli era sufficiente alla luce del fatto che molti suoi connazionali devono vivere con meno. La sua automobile era una Volkswagen Maggiolino del 1987, donatagli da alcuni amici e che si era rifiutato di vendere nonostante offerte cospicue. Il 20 ottobre 2020, con le dimissioni dal Senato, ufficializzò il suo ritiro a vita privata. È deceduto il 13 maggio 2025 a 89 anni per un tumore all'esofago. Durante i suoi 5 anni di mandato, l'Uruguay legalizza l'aborto e si dota di una legge unica al mondo, dove lo Stato si fa responsabile della produzione e della distribuzione controllata della marijuana. Il 65% della popolazione è contraria, ma il governo ha i numeri in Parlamento e la fa approvare. Oggi più della metà della popolazione è favorevole. Non ha mai avuto paura di osare il Pepe e così, dopo la presidenza, diventa non solo un punto di riferimento della sinistra, ma un'icona del movimento No Global. Amatissimo dai giovani, celebri i suoi discorsi e le sue interviste sul consumismo e sul capitalismo. La vita non è solo lavorare. Bisogna dedicare un buon tempo per le pazzie che ognuno di noi ha. Perché sei vivo quando usi il tuo tempo per correre dietro a una passione, a qualcosa che ti dà davvero soddisfazione. E poi ancora, il vero valore delle cose non sta nel loro prezzo, ma nel tempo di lavoro che impieghiamo per poterle acquistare. La grande forza del lavoratore è il suo tempo. Non possiamo vivere correndo dietro ai miti del consumo, perché così facendo finiamo per ipotecare la nostra vita a rate infinite da pagare. La ricchezza complica la vita. Viviamo in un mondo nel quale si crede che colui che trionfa debba possedere tanto denaro, avere privilegi, una casa grande, maggiordomi, tanti servitori, vacanze extra lusso. Mentre io penso che questo modello vincente sia solo un modo idiota di complicarsi la vita. Penso che chi passa la sua vita ad accumulare ricchezza sia malato come un tossicodipendente.

attenti alla nostra libertà e non quello in cui siamo costretti a guadagnare sempre di più per consumare sempre di più. Non faccio nessuna apologia della povertà, ma soltanto della sobrietà. L'anno scorso ha annunciato la malattia ormai incurabile, il tumore che avanzava senza lasciare speranze. Questo guerriero è arrivato alla fine di un lungo viaggio. Sono stanco e malato. Lasciatemi andare via in pace. Da allora c'è stato un pellegrinaggio di leader della sinistra che sono andati a salutarlo. Il presidente colombiano Gustavo Petro, anche lui guerrigliero in gioventù, il socialista cileno Gabriel Boric, fra i suoi preferiti. L'incontro più commovente con Lula da Silva, che gli diede l'ordine al merito di Rio Branco, la più alta onorificenza del Brasile. Caro amico, io non sono uomo di premi e riconoscimenti, ma accetto questa medaglia in nome di tanta strada fatta insieme. Lula lo abbracciò e gli diede un bacio in testa. Sapevo, ha spiegato, che quella era l'ultima volta che l'avrei visto. Di tutti gli uomini politici e i presidenti che ho incontrato, Pepe è stato il più grande, il più integro, il più ispiratore. La carne se ne va, ma sono convinto che le sue idee resteranno per molto tempo ancora. L'eredità di Mujica sta proprio nell'esempio di vita. Anche gli avversari riconoscono questo, mai sfiorato da uno scandalo, e non è un caso che l'Uruguay sia il paese meno corrotto di un continente dove la polizia va al pari passo sempre con il malaffare. Il corteo funebre del Pepe deve essere accessibile a tutti. Il popolo deve poterlo salutare da ogni angolo dell'Uruguay. Queste le disposizioni date alle autorità da Lucia Topolansky, la compagna di tutta una vita, una coppia inseparabile, la politica e l'impegno civile come perno e il rifugio sacro della Chacra, la piccola casa di campagna fuori Montevideo che non hanno mai lasciato. Nel suo profilo ufficiale da Presidente della Repubblica, alla voce professione, Mujica mise contadino. In realtà quello che gli piaceva di più erano i fiori e li ha coltivati fino alla fine nel vivaio che aveva a fianco dell'orto e delle galline. La sua vita è un film e sono diverse le opere cinematografiche a lui dedicate, dal documentario con Emil Kusturica al bellissimo lungometraggio Una notte di 12 anni che racconta l'esperienza del carcere, delle torture e dell'isolamento sotto la dittatura. Il regime militare lo incarcerò, ma non ebbe il coraggio di ucciderlo. La sua figura ne uscì ingigantita. Col ritorno della democrazia, Mujica scelse la via della convivenza pacifica. Nella sua mente non esisteva la voglia di vendetta. In un'intervista del 2016 spiegò che la democrazia era il bene più prezioso e che il tempo è galantuomo e sana le ferite. Bisogna andare avanti, consolidare le istituzioni. La violenza genera solo violenza. Lo hanno definito per questo il Nelson Mandela del Sud America e bisogna dire che anche grazie a lui se il più piccolo paese della regione è oggi un esempio di convivenza tra le parti.

0: Il racconto.
1: I medici dell'esercito romano di Gabriele Campagnano di Zistorica, Centro Studi Storici. I medici dell'esercito romano furono istituzionalizzati solo nel periodo augusteo. Ripercorriamo la loro storia dal periodo repubblicano all'impero attraverso due testi di metà XIX e inizio XX secolo. La base fondamentale è rappresentata da uno scritto di Eugene Hill Byrne e intitolato Medicine in the Roman Army e dalle integrazioni apportate grazie al contributo fornito nel 1856 da James Young Simpson, padre dell'anestesia moderna. È interessante notare come lo Stato romano abbia trascurato fino al tempo di Augusto una parte così importante di ogni sistema militare ben sviluppato. Le informazioni che possiamo ricavare dagli scrittori antichi non sono sufficienti a coprire in modo adeguato il periodo che va dalla fondazione della città alla meravigliosa civiltà dell'epoca augustea. Questo dato porta a concludere che gli uomini fossero autonomi e che in caso di necessità fossero in grado di aiutarsi l'uno con l'altro. All'inizio era questo il primo e unico tipo di soccorso, in grado di sopravvivere anche dopo lo sviluppo di pratiche più regolari. Presso qualsiasi popolazione primitiva e dedita alla guerra, i soldati devono essere in grado di curare le loro stesse ferite. In questo modo, essi sono in grado di acquisire abbastanza velocemente i principi generali della chirurgia. I soldati romani erano equipaggiati per le emergenze con delle bende. Sappiamo anche che, almeno in un caso, non avendo intenzione di combattere, alcuni di loro utilizzarono quelle stesse bende su artigiani per simulare le ferite. Non ci è dato però sapere se fosse già presente o meno un corpo di soldati deputato alla cura dei feriti. Dionigi ci dice che i soldati non più in grado di combattere tornavano nelle retrovie. Un uso in voga anche al tempo di Cesare, il quale riporta un momento critico in cui ai feriti non fu permesso di ritirarsi nelle retrovie per riposare e ricevere le cure necessarie. Le grandi abitazioni situate a Roma e dintorni erano preparate a ospitare i soldati feriti. Il console Marco Fabio, dopo una cruenta battaglia con gli Etruschi nel 437 a.C., divise i feriti tra le famiglie dei patrizi. A ricevere il numero maggiore di feriti fu proprio la famiglia dei Fabii, e lo storico ci assicura che nessuno li trattò con maggiore premura di loro. Nelle province la tradizione di alloggiare i soldati feriti presso le abitazioni civili fu seguita anche in tempi più recenti da Alessandro Severo. Non sappiamo in quale epoca i patrizi e le famiglie abbienti abbiano iniziato a mantenere nelle loro abitazioni molto popolate degli schiavi esperti nelle arti mediche, ma gli schiavi medici erano abbastanza comuni nel III secolo a.C. e probabilmente esistevano già da molto tempo prima. I soldati abbastanza fortunati da ricevere ricovero in queste abitazioni ottenevano senza dubbio le migliori cure mediche disponibili in quel periodo. Questa carenza del sistema romano divenne macroscopica dopo la battaglia di Sutri, quando morirono molti più soldati nei giorni seguenti per le ferite riportate rispetto a quanti ne fossero periti durante lo scontro. Ma è durante il periodo cesariano che troviamo le prime tracce di una cura sistematica dei feriti. Quando opportuno, Cesare rimandava la sua marcia al loro beneficio. Se le circostanze lo costringevano a lasciarli indietro, faceva costruire un campo o un forte che potesse ospitarli o li sistemava presso le abitazioni dei civili. I feriti erano trasportati al campo o nel villaggio con i carri e alcune volte gli ufficiali venivano portati con le lettighe. Sebbene Cesare, che concesse ai medici i diritti civili che prima erano loro negati, non menzioni i medici nei suoi commentari, senza dubbio ne mantenne uno sul campo, dato che anche i suoi contemporanei, Catone Uticense e Pansa, avevano a loro disposizione dei liberti come medici. Nel libro Tusculane Disputationes, Cicerone si meraviglia dinanzi agli incredibili lamenti delle reclute appena ferite, mentre invece i veterani cercano con calma un medico per bendare le ferite. I primi ufficiali medici sul campo di battaglia erano, allora, gli attendenti personali dei comandanti. Cicerone specifica che i loro servigi non erano destinati alla sola tenda del pretore, ma a tutte le truppe. La cura e la considerazione mostrata da Cesare nei confronti dei feriti conferma questa ipotesi. Per quanto si trattasse di un servizio non adatto a un intero esercito, la presenza di questo medico personale del comandante fu un passo in avanti perché aprì la strada alla creazione di medici dedicati al servizio delle truppe. La necessità di medici permanentemente al servizio dell'esercito divenne quindi sempre più evidente, tanto che con la riforma militare di Augusto furono introdotti medici per ogni tipo di divisione interna dell'esercito. Sono state trovate numerose iscrizioni che riportano i titoli Medicus Ordinarius, Medicus Legionis o Medicus Cohortis. Se qualche decennio fa la distinzione sembrava abbastanza semplice, per cui il Medicus Legionis era probabilmente sovraordinato al Medicus Cohortis, a sua volta superiore al Medicus Ordinarius, cui veniva attribuito da alcuni storici il grado di centurione, oggi c'è un discreto dibattito sull'effettivo significato di questi termini. Per alcuni, il Medicus Ordinarius veniva usato per distinguere il medico militare di carriera dai medici civili prestati all'esercito e che poi tornavano a svolgere o iniziare una lucrosa attività civile privata. Per altri, anche la definizione di Medicus Legionis andrebbe messa in discussione, visto che abbiamo alcuni esempi di Medicus Ordinarius Legionis a complicare il quadro. Il numero di medici assegnato a ciascuna coorte o legione non è mai stato determinato. I dati a nostra disposizione, infatti, non lo indicano. Ad ogni modo, l'organizzazione militare a partire da Augusto era così ben strutturata da lasciarci immaginare che il servizio medico fosse piuttosto efficiente. Non c'è motivo di immaginare poi che nell'esercito di quel periodo ci fosse un medico di rango superiore. Probabilmente ciascun medico era arruolato in una centuria, inquadrato tra i principales e aveva un numero prestabilito di soldati di cui prendersi cura. Sulla colonna di Traiano c'è una scena che mostra diversi soldati feriti nell'atto di ricevere cure mediche, uomini le cui vesti e i cui accessori non differiscono da quelli dei soldati sofferenti. Poiché il servizio medico era ben organizzato sotto Traiano, è probabile che si trattasse di medici cohortis o legionis, intenti a somministrare le cure necessarie ai commilitoni. I compiti dei medici romani comprendevano sia le cure sul campo sia quelle nei confronti di malati e feriti del campo. Le due flotte, posizionate da Augusto a Messina e Ravenna per la difesa costiera, avevano dei loro medici. Forse ce n'era uno per ciascuna trireme, mentre vascelli di maggiori dimensioni potevano imbarcarne anche di più. Tornando sulla terraferma, le tende adibite ai feriti esistevano già nella tarda Repubblica. Fu de facto il primo passo verso la creazione dei valetudinaria, ossia gli ospedali da campo. Nell'accampamento temporaneo il valetudinarium era composto da un gruppo di tende riservate ai soldati gravemente feriti. Non c'è dubbio invece che quelli feriti in modo lieve potessero rimanere nelle loro tende. Nelle descrizioni degli accampamenti romani non troviamo menzionati i valetudinaria prima del regno di Traiano. Durante quest'ultimo periodo invece, Igino Gromatico, pseudo Igino, scrisse una descrizione tecnica ed elaborata di un accampamento temporaneo. È lui il primo a parlare di valetudinarium del campo e ci dice che questo veniva posizionato il più lontano possibile dal veterinarium e dalla fabbrica in modo che i feriti non fossero disturbati dai rumori. Un valetudinarium doveva essere in grado, solitamente, di ospitare circa 200 uomini ed era diretto dal medicus castrensis o castrorum. Questi aveva un ruolo distinto da quello dei medici legionis o cohortis, che invece operavano sul campo. L'amministrazione del valetudinarium era affidata agli optationes valetudinarii, mentre la supervisione generale rimaneva in capo al prefetto del campo. In un campo temporaneo, il valetudinarium era necessariamente costruito in modo semplice ed equipaggiato in modo minimale. Ma come la tenda riservata ai feriti ai tempi di Cicerone, fu il prototipo del valetudinarium, allo stesso modo il valetudinarium si sviluppò da un gruppo di tende dirette da un medico a ospedale da campo perfettamente equipaggiato. Nel 1893 le rovine di uno di questi furono scoperte su una strada militare romana nei pressi di Baden, in Svizzera, non distante dall'antica Vindonissa, la base delle legioni romane. Le rovine svelarono i resti di una imponente facciata, un portico colonnato e le tracce di muri che tracciavano il perimetro di almeno 14 stanze. Visto che furono trovati frammenti di legno, è probabile che le più ampie fossero divise in comparti minori. Furono scoperti numerosi strumenti chirurgici e diversi bauli contenenti medicinali, così ben conservati da renderne possibile l'identificazione. Si pensa che la struttura risalga al II secolo. L'esistenza di un edificio del genere così ben equipaggiato indica a che livello fosse arrivato il servizio medico militare romano. In effetti non sarebbe stato possibile per lo Stato romano fare più di questo per i propri soldati sofferenti. Il clima salubre di Baden, la vicinanza alle terme, l'eccellente dotazione dell'edificio, tutto combinato per renderlo un monumento al servizio medico dell'esercito romano. Il rapido sviluppo durante l'impero fu ampiamente dovuto al senso di opportunità e di economia, ma anche alla vicinanza dei grandi comandanti e degli imperatori ai loro uomini. Germanico e Tiberio visitavano e incoraggiavano gli ammalati. Plinio esalta Traiano per la sua compassione. Dione Cassio ci dice addirittura che Traiano strappò le proprie vesti perché fossero utilizzate come bende quando non c'era nient'altro disponibile. Adriano fu più o meno allo stesso livello, visto che visitava i soldati in sui hospices. Alessandro Severo era solito fare delle visite alle tende dei feriti, compresi quelli inquadrati nei ranghi più bassi. Quando era consigliabile, metteva i malati nelle case delle vicinanze e ricompensava i proprietari per il fastidio e le spese, sia quando i soldati si rimettevano, sia in caso contrario. Aureliano, da tribuno, vietò ai medici dell'esercito di ricevere soldi dai soldati, in modo da assicurare lo stesso livello di attenzione, da parte dei primi, verso tutti coloro i quali necessitassero cure. Delle capacità e conoscenze di questi medici non sappiamo molto. La varietà e la natura degli strumenti chirurgici scoperti negli scavi indicano una buona conoscenza della chirurgia. Galeno, ad ogni modo, il più grande medico romano, nonché medico personale di Marco Aurelio e molto più preparato dei medici dei suoi tempi, criticava proprio questi ultimi per la loro ignoranza in materia di anatomia. Gli studiosi moderni concordano sul fatto che le conoscenze anatomiche di Galeno fossero molto limitate e inesatte. Coloro con i quali se l'era presa, però, dovevano essere messi ancora peggio, visto che le sue critiche non sembravano dettate dalla gelosia professionale. Nel complesso, la conoscenza medica del tempo era poco più che rudimentale. Le tecniche chirurgiche erano invece molto più avanzate, specie nell'esercito, dove l'applicazione pratica permetteva un più facile progresso. Il genio romano per l'organizzazione ci porta quindi a credere che l'evoluzione dei meccanismi del sistema sanitario militare avesse superato la conoscenza stessa della medicina.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se Dio avesse voluto creare l'universo allo scopo di creare l'uomo, non avrebbe avuto senso aggiungere tutto il resto. Stephen Hawking.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare un nuovo passo, dire una nuova parola, è ciò che la gente teme di più. Fyodor Dostoevskij.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. 5 cibi per fare il pieno di energia. Dormi male e l'umore è ai minimi storici? Potrebbe essere Spring Blues, malinconia primaverile causata da cambiamenti di luce che chiedono all'organismo un nuovo equilibrio. Ecco gli alimenti che fanno ritrovare lo sprint. Di Angela Altomare. La notte sei agitato, dormi male, la mattina fatichi a carburare e la sera il divano ti chiama? Gli esperti la chiamano Spring Blues, malinconia primaverile. È l'irrequietezza legata alle giornate più lunghe e luminose che possono alterare il ritmo circadiano, influenzando sonno ed energie. Grassi e zuccheri, con cui è facile esagerare per darsi lo sprint al risveglio, forniscono una carica immediata, ma passeggera. Per ritrovare vitalità e buon umore, occorre scegliere gli alimenti giusti, dice Valentina Gagliazzo, nutrizionista specializzata in biochimica clinica che ne ha selezionati 5 per noi. Mandorle. Sono uno tra gli alimenti più generosi di grassi buoni. La frutta secca a guscio apporta acidi grassi essenziali, monoinsaturi e poliinsaturi, preziosi per la produzione di neurotrasmettitori e regolatori dell'umore come la serotonina. Sono tra i cibi più ricchi di magnesio, minerale cruciale per il sistema immunitario. Per migliorare l'assorbimento di questo nutriente, l'ideale è abbinarle a fonti di vitamina D e proteine, come il kefir o lo yogurt. Le mandorle forniscono anche buone qualità di zinco, minerale utile alle difese dell'organismo. Se ami sperimentare, ci sono modi gustosi per inserirle nella dieta. Un'idea sfiziosa? Prova le tostate anche a pranzo e a cena, come topping in una zuppa di zucca oppure in un'insalata insieme a radicchio, spicchi di mandarino e finocchi. Cioccolato. Un quadratino di cioccolato rigorosamente fondente, ovvero con almeno 70% di cacao amaro, permette di fare il pieno di rame, selenio e fosforo, nutrienti preziosi per stare alla larga dalle infezioni. Il cioccolato fondente, inoltre, è ricco di micronutrienti e composti bioattivi con potenziali effetti energizzanti e tonici, particolarmente utili nel cambio di stagione. Tra questi spicca il magnesio, coinvolto in oltre 300 reazioni enzimatiche, comprese quelle legate alla produzione di energia, ATP. Il cioccolato garantisce anche flavonoidi come catechine, epicatechine e procianidine, molecole dall'azione antiossidante e antinfiammatoria che contribuiscono alla protezione cellulare e al sostegno delle difese. Infine, grazie alla presenza di teobromina e caffeina, ha proprietà stimolanti sul sistema nervoso centrale, favorendo lucidità ed energia psicofisica e contrastando lo stress. Aringa. Il pesce azzurro fornisce acidi grassi essenziali che favoriscono l'efficienza cerebrale e la concentrazione. Gli omega 3, EPA e DHA, in particolare, migliorano l'umore e riducono l'infiammazione, che induce stanchezza cronica. L'aringa è ricca di proteine di alto valore biologico che supportano la massa muscolare, di selenio e di vitamine. Quelle del complesso B, in particolare la vitamina B12, preziosa per il metabolismo energetico, e la vitamina D. Perfetta come secondo piatto, l'aringa è ottima in abbinamento alle verdure di stagione, broccoli, verza, cavolfiori, che ne migliorano l'effetto booster sull'umore e sui livelli di energia. Uova. Le uova sono una preziosa fonte di aminoacidi essenziali e vitamina B12, che rendono più resistenti le difese dell'organismo. Il tuorlo è ricco di vitamina D, che nei mesi più freddi, per via della minore esposizione al sole, il corpo ha prodotto di meno. Questa vitamina è essenziale anche per l'umore ed è altamente biodisponibile, cioè facilmente assorbibile grazie alla presenza dei grassi buoni. Per migliorarne ulteriormente l'assorbimento, il consiglio è di mangiare le uova insieme a cibi ricchi di magnesio. Un abbinamento vincente, per esempio, potrebbe essere una frittata con spinaci accompagnata da una manciata di mandorle e una fettina di pane integrale di segale. Arance. Tra i cibi salva energia, gli agrumi, e in particolare le arance bionde e rosse, meritano senza dubbio un posto d'onore. Gli zuccheri naturali degli agrumi forniscono energia rapida, mentre le fibre solubili, come le pectine, attenuano i picchi glicemici contrastando i cali energetici improvvisi. Il loro consumo, inoltre, grazie alla ricchezza di vitamina C, favorisce l'utilizzo del ferro, migliorandone l'assorbimento a livello intestinale. Le arance garantiscono poi minerali come potassio e magnesio, indispensabili per il corretto funzionamento dei muscoli e del sistema nervoso. Non mancano infine le vitamine del gruppo B, fondamentali per trasformare il cibo in energia e favorire l'equilibrio emotivo, contrastando l'irritabilità e il nervosismo. Oltre a poter essere consumate fresche, le arance sono un ingrediente super versatile in cucina. Il loro aroma è ottimo per arricchire le vellutate, le insalate e le creme, non solo in versione dolce, ma anche salata, per esempio mixandole con le carote e la zucca. Provale nell'insalata siciliana con finocchi, ottima fonte di potassio, fosforo e calcio, olive nere.

epoca molto lontana dalla nostra, la cosiddetta età di mezzo. E ci entriamo per capire che cosa raccontano i letti della vita di quel tempo, perché statene sicuri, avranno molto da dirci. Erano nella stanza più importante della casa, quella con il camino. Non venivano usati solo di notte, come facciamo noi, ed erano un indicatore della condizione economica della famiglia. Sorpresi? Iniziamo con il chiarire che i talami di donne e uomini medievali erano più corti e più larghi dei nostri. Misuravano meno in lunghezza, soprattutto perché si coricavano semiseduti, il busto e la testa sorretti da alti cuscini e non del tutto sdraiati. Si trattava di una posizione che favoriva la digestione e scongiurava gli spiacevoli effetti del reflusso gastroesofageo, come lo chiamiamo oggi, di cui molti soffrivano per le cattive diete alimentari. Quanto alla larghezza, il discorso è tutt'altro. All'epoca era molto raro che qualcuno dormisse da solo. Sotto le stesse coltri si trovavano moglie e marito, figli e a volte perfino ospiti di riguardo. Un esempio? Nel XIV secolo il letto di Francesco Datini, ricco mercante di Prato, e di sua moglie Margherita aveva una larghezza di 3,5 metri. Una vera piazza d'armi. Il giaciglio condiviso accomunava figli o figlie, i servi nelle case abbienti, talvolta i monaci, gli ospiti delle locande, lì si arrivava fino a 6 ospiti per letto, soprattutto nelle grandi città. Persino negli ospedali i ricoverati dormivano assieme. Se alzassimo le coltri domestiche di uomini e donne dell'età di mezzo, scopriremmo che dormivano tutti nudi, anche i moribondi e gli ammalati, per liberarsi il più possibile dell'importuna compagnia di pulci e altri insetti, scrive la medievista Chiara Frugoni nel suo saggio A letto nel Medioevo, come e con chi, il mulino. Gettando poi di solito gli abiti su un bastone teso tra le pareti, ben lontano anche dai topi. Lo attestano le fonti letterarie e le miniature del tempo. Sotto le lenzuola non veniva indossato proprio niente. Mentre era di rigore una cuffia in testa, un copricapo di stoffa bianco, e non per moda o per vezzo. Di notte il camino di casa, che si trovava solo in camera da letto, veniva spento con cura, come tutte le candele. Il rischio di incendi era forte. Per difendersi dalla morsa del freddo notturno ci volevano allora non solo la cuffia, ma anche calde pellicce e strati di coperte stesi sopra le lenzuola praticamente in ogni stagione, come in un eterno inverno. Nel Medioevo, infatti, patire il freddo doveva essere una sensazione fortemente interiorizzata, scrive Chiara Frugoni. Dai serramenti approssimativi delle finestre entravano gli spifferi che penetravano anche fra gli interstizi delle travi di legno del soffitto. Il sistema di riscaldamento era insufficiente. Il camino, si sa, dà calore a chi gli sta molto vicino, e per tirare bene ha bisogno di una corrente d'aria da una porta o da una finestra socchiuse. Un altro nemico da combattere era poi l'umidità. Le case avevano pavimenti in terra battuta, i mattoni si trovavano solo attorno al focolare e poco più in là per evitare pericolosi tizzoni. I letti erano quindi issati su spesse pedane di legno che isolavano dal nudo impiantito, sopra i quali stavano materassi imbottiti di lana o di piuma d'oca. Per i più abbienti, ovviamente, i poveri dormivano invece su una nuda stuoia e umili pagliericci,

0: e di solito non indossavano neppure la cuffia sulla testa. Vista la situazione, si può capire quanto fossero importanti il tepore del talamo e la testa ben riparata per poter riposare tranquilli nel Medioevo. Tanto che la buona moglie, come scrivono alcune cronache del tempo, doveva preoccuparsi di preparare non solo una buona cena per il marito, ma anche il giaciglio coniugale caldo e sistemargli per bene la cuffia sulla testa. Altro particolare importante. Ai tempi delle cattedrali, le camere da letto erano multitasking. Ovvero non ci si limitava a usarle per coricarsi. Erano molto frequentate anche di giorno per pranzare, ricevere visite, fare giochi di società, studiare. In pratica la camera da letto faceva le veci del nostro soggiorno. Partiamo dal pranzo. Molto spesso nelle stanze dai larghi lettoni si approfittava del camino per cucinare stando al caldo. Proprio per questo vi si trovavano nicchie nel muro con mensole e acquai, alte credenze con piatti, bicchieri e brocche. Per mangiare ci si appoggiava a un cassone in cui si mettevano i vestiti o altri oggetti, oppure si usavano tavoli smontabili, semplici assi appoggiate su cavalletti che finito il pasto si appoggiavano verticalmente al muro. Anche le panche su cui ci si sedeva avevano per schienali assi smontabili. Tolta la tavola da pranzo, si potevano staccare e rimontare sui perni laterali in modo da invertire la seduta e potersi sedere davanti al fuoco per godere del tepore non solo sulla schiena. Per ricevere visite, poi, la stanza da letto era il luogo ideale, sia per il calore offerto dal fuoco, irrinunciabile, sia per la morbidezza dei cuscini posti sulle panche o sui cassoni, antenati dei nostri divani. Ovviamente tutto dipendeva molto dalla condizione economica dei padroni di casa. Più si saliva nella scala sociale, più la camera era confortevole, dotata di rotoli, cuscini rivestiti di stoffe preziose, fragranze che coprivano il lezzo delle strade, e adatta anche per ospiti importanti. Così, un invito in camera da letto per giocare a scacchi o avere conversazioni private non risultava affatto equivoco come sembrerebbe oggi. Ricevere le persone di giorno nella stanza del talamo era pratica normale, non solo dopo un parto, una malattia o un decesso. Anzi, a volte vi si trattavano questioni di peso. Basti pensare che Carlo VI di Valois, 1368-1422, aveva l'abitudine di ricevere i suoi consiglieri semi sdraiato sul suo sontuoso letto regale, tutto rivestito, dalle cortine alle coperte al baldacchino, di tessuto colorato di blu intenso, un pigmento costosissimo che solo i re potevano permettersi, istoriato con i gigli, simbolo della monarchia d'Oltralpe. Nel XV secolo, in terra francese, i grandi processi si celebravano in un ambiente allestito appositamente, chiamato lit de justice, letto di giustizia. Il re, all'interno di un luogo recintato, sedeva su un trono sopraelevato, sormontato da un baldacchino e circondato da tappezzerie che evocavano il letto, scrive ancora Chiara Frugoni. Nella stanza destinata alle udienze e alle cerimonie ufficiali c'era inoltre un letto particolarmente lussuoso, il cosiddetto letto da parata, che doveva impressionare i visitatori. Quello di Carlo V di Valois, sul trono dal 1338-1380, misurava circa 40 metri quadrati. A conti fatti, Il rilievo dato alla magnificenza del letto nei roman come L'Ancillotto del Lago, inizi XIII secolo, nelle trecentesche novelle di Boccaccio e in tante altre fonti letterarie, rivela che era di gran lunga il mobile più importante e più confortevole della casa medievale. Non è quindi un caso se alcuni di quei giacigli potrebbero raccontare di intrighi, tranelli, amori legittimi e proibiti, assassini e trattative segrete.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Curiosamente. Il cervello è programmato per cercare di saperne di più. Se così non fosse, la civiltà non sarebbe mai progredita. Perché il vero motore della scienza è la voglia di farsi domande sempre nuove. Di Elisabetta Intini. I libri di scuola insegnano che fu il batteriologo inglese Alexander Fleming a scoprire nel 1928 le proprietà antibatteriche della penicillina. Un po' meno risaputo è che la muffa che aveva contaminato le sue piastre in laboratorio era troppo instabile e lenta nella crescita per essere coltivata su larga scala. Se oggi possiamo curarci con gli antibiotici, è invece grazie alla brillante intuizione che 13 anni dopo ebbe Mary Hunt, microbiologa del Northam Regional Research Laboratory a Peoria, Illinois. In una calda giornata dell'estate del 1941, la scienziata rientrò in ufficio con un melone ammuffito, salvato dagli scarti del mercato della frutta. Quella muffa dorata si rivelò capace di produrre 200 volte più principio attivo rispetto a quella di Fleming e permise di avviare la produzione industriale di penicillina pura negli Stati Uniti. Se non fosse stato per la capacità di Hunt di non fermarsi all'ovvio e chiedersi che cosa ci fosse su quella frutta da buttare, ci saremmo privati di una delle più grandi conquiste della medicina moderna. La curiosità è il motore dell'esplorazione umana e della ricerca scientifica. La scintilla che dirige i nostri interessi e motiva gli sforzi nello studio e nel lavoro. È uno dei nostri più grandi punti di forza. Eppure per la scienza, questo così fondamentale stato psicologico è ancora poco noto. Le sue basi neurologiche sono tuttora oggetto di indagine. Non c'è accordo nemmeno sulla definizione di curiosità. Ridotta all'osso, infatti, si tratta della spinta a raccogliere informazioni sul mondo, una prassi che ci accomuna agli organismi più elementari. Ma è evidente che c'è una bella differenza tra una ameba intenta a esplorare il proprio habitat e la sete di conoscenza che in alcuni membri della nostra specie, come Leonardo da Vinci, ha toccato vette ineguagliabili. Che cos'è dunque la curiosità? Che cosa la alimenta? Come cambia nel tempo e perché certe persone sono più curiose di altre? La curiosità è la forza trainante dell'apprendimento delle cose del mondo, spiega Celeste Kidd, neuroscienziata dell'Università della California, a Berkeley. È ciò che ci motiva a far ricerca sulle questioni che non capiamo, in modo da imparare da esse. È come un circolo continuo che opera al di sopra della nostra comprensione, ci attira verso l'incertezza e in questo modo ci aiuta ad apprendere come funziona il mondo. Chi è curioso sa di non sapere e allo stesso tempo non vede l'ora di capire di più, in un piacevole e inesauribile circolo vizioso. Per realizzare che si sta sperimentando un certo grado di incertezza, c'è bisogno di masticare almeno un poco di un dato argomento, continua Kidd. Una volta che ci si trova nell'incertezza, la curiosità interviene per motivarci a risolverla. Si impara ancora un po' e così si diventa non certi su nuove cose. In sostanza, è una raffinata soluzione evolutiva per motivare le creature intelligenti a continuare a espandere le loro conoscenze nel corso della vita. Le cose che attirano la nostra curiosità sembrano rispondere a una legge universale sul grado di incertezza che devono sollecitare. Desideriamo trovare cose da apprendere che siano un po' più sorprendenti e nuove rispetto a quelle che sappiamo, ma non troppo, chiarisce Kidd. In un esperimento, la scienziata ha messo alla prova l'attenzione di bambini di 7 e 8 mesi con una serie di stimoli visivi di predicibilità variabile, come camion dei pompieri giocattolo che venivano nascosti da un pannello per ricomparire, oppure no, quando il pannello veniva sollevato. In alcuni casi il giocattolo era sempre presente, in altri ricompariva con una probabilità molto bassa, in altri casi con un livello di certezza intermedio. Attraverso esperimenti di eye tracking, in cui si segue la direzione dello sguardo del bambino, abbiamo osservato che i bambini sono interessati soprattutto agli eventi che sono appena un po' sorprendenti rispetto a quello che già sanno. Lo sono meno a quelli che sono o eccessivamente attesi, poiché non offrono opportunità di imparare e quindi annoiano, e a quelli troppo sorprendenti. Lo chiamiamo effetto riccioli d'oro. A partire dall'infanzia, i bambini ricercano materiale che riserva il giusto livello di sorpresa rispetto al loro attuale schema di aspettative sul mondo, continua la studiosa. L'espressione si riferisce al concetto di giusta misura al centro della favola di Riccioli d'Oro e i tre orsi, in cui la bambina che entra nella casa dei tre orsi e mangia dai loro piatti si accorge che la zuppa più buona è quella né troppo calda né troppo fredda. In fondo si tratta di una strategia utile a rimuovere mentalmente il materiale che è ancora fuori dalla portata rispetto a quello che il bambino è pronto a imparare. Immaginate di dover scegliere un libro da leggere da uno scaffale, aggiunge Kidd. Non vorreste un libro in una lingua straniera che non sapete leggere o su un tema che non vi è familiare. Vi mancherebbero le conoscenze di base per capirci qualcosa. La studiosa ha scoperto che anche i macachi rhesus sono più attratti dagli eventi moderatamente sorprendenti rispetto a quelli molto prevedibili o troppo ricchi di novità, e questo succede anche in assenza di obiettivi specifici o ricompense. È quindi un comportamento spontaneo, una strategia evolutiva conservata nel tempo per guidare l'intelligenza verso il materiale più utile da imparare in quel momento. Nei bambini, quindi, la curiosità serve a ridurre il margine di errore nelle loro predizioni su come è fatto il mondo. Spesso le persone mi chiedono come si fa a recuperare da adulti la curiosità che avevano da bambini. Scherza Kidd. Non è una cosa poi così desiderabile. Sia gli adulti sia i bambini hanno una curiosità intensa. Ciò che cambia è l'obiettivo della loro curiosità. I bambini sanno molto poco del mondo, per cui hanno oggetti di interesse molto diffusi. Ogni cosa è per loro abbastanza interessante perché non sanno molto praticamente di nulla. Al contrario, gli adulti hanno avuto il tempo di formare interessi specializzati che diventano il target della loro curiosità e tendono ad essere più curiosi di un gruppo di cose più limitato rispetto ai bambini. Ma l'intensità di quella spinta non sappiamo se sia diversa tra bambini e adulti. Proprio perché con il passare dell'età ci specializziamo, è comunque importante sforzarsi di coltivare quel tipo di curiosità che si rischia di perdere, quella intesa come l'entusiasmo per l'esplorazione. Lo si può fare assaggiando cibi che di solito non cuciniamo, ascoltando nuovi podcast, viaggiando, imparando a fare domande alle persone che ci capita di incontrare, anche perché un cervello curioso riserva benefici collaterali inattesi, per esempio sulla memoria. Quando qualcosa stimola la nostra curiosità, mobilita i circuiti cerebrali che processano il neurotrasmettitore dopamina, spiega Sharan Ranganath, neuroscienziato dell'Università della California a Davis, la dopamina ha molte funzioni, ma è importante soprattutto perché stimola le persone a perseguire un obiettivo, sia esso concreto, come una pizza quando si ha fame, o astratto, come la ricerca di informazioni. La dopamina ha un impatto sulla nostra attenzione, perché siamo più disponibili a concentrarci su ciò che è rilevante. Questa molecola favorisce anche la plasticità cerebrale, cioè l'abilità dei circuiti neurali di immagazzinare nuove informazioni. Per cui, se parti del nostro cervello vengono inondate di dopamina e nel corso di questo processo si incontra qualche altro elemento che non c'entra, è più probabile che si formino nuovi ricordi anche su ciò che si è incontrato. In pratica, una elevata curiosità verso un certo argomento mette il cervello in uno stato in cui è più probabile imparare e trattenere informazioni, anche se queste non sono di particolare interesse o importanza. Ecco perché, per i network televisivi, è così efficace piazzare le pubblicità verso la fine dei film pieni di suspense. È il momento in cui siamo più ricettivi al loro messaggio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Santa Teresa d'Avila, la prima donna dottore della Chiesa. Il prestigioso titolo le fu conferito postumo nel 1970 e fu la prima santa della storia ad ottenerlo. Ma sbaglieremmo a pensare a lei, di cui ricorrono i 440 anni dalla morte, come una semplice erudita. Nutrì un amore appassionato per Dio, con il quale intrattenne un rapporto intensissimo, fatto di dialogo, estasi, martirio spirituale e corporale. Non fu esente da tentazioni, perse più volte la retta via, ma la ritrovò sempre. Di Monica Morandi. È stata la prima donna proclamata dottore della Chiesa, precedendo di pochi giorni Santa Caterina da Siena. Fu Papa Paolo VI, il 27 settembre 1970, a conferire questo onore a Santa Teresa d'Avila, maestra di dottrina e spiritualità. Questo titolo, assai raro, viene attribuito dal Papa o da un concilio ecumenico ai santi che si sono distinti per una sapienza talmente profonda delle cose sacre da aver dato un apporto teologico e spirituale fondamentale alla dottrina della Chiesa cattolica. In 2000 anni di storia della Chiesa, i santi che vantano questo riconoscimento sono solo 37, tra cui Sant'Ambrogio, Sant'Agostino di Ippona, San Tommaso d'Aquino e Sant'Antonio da Padova. Donna Teresa de Cepeda y Ahumada, questo è il suo nome secolare, nasce ad Avila, nella Spagna rinascimentale, il 28 marzo 1515. I suoi genitori sono Alonso Sánchez de Cepeda e Donna Beatrice da Ahumada. Curiosamente viene battezzata il 4 aprile 1515, giorno dell'inaugurazione del monastero dell'Incarnazione in cui successivamente entrerà. Sin da bambina si distingue per il profondo amore verso Dio, trasmessole soprattutto dalla madre, e vissuto con straordinaria familiarità nella preghiera e nella vita quotidiana. Percepisce già dentro di sé la sua vocazione, costruisce dei piccoli monasteri in giardino e, leggendo le vite dei santi, si lascia coinvolgere al punto di desiderare di morire subito martire. Nel 1522, assieme al fratellino Rodrigo, fugge verso la terra dei Mori alla ricerca del martirio, ma viene riportata a casa da uno zio. Attorno ai 14 anni perde la mamma e viene sviata da cattive compagnie che rischiano di allontanarla da Dio. Così il padre la affida alle monache agostiniane d'Avila che la riportano sul cammino della vocazione. «Dio merita tutto», dice la futura santa, e il 2 novembre 1536, a 21 anni, contro il volere del padre, entra nel monastero carmelitano dell'Incarnazione di Avila, dove diventa monaca con il nome di Teresa di Gesù. Poco dopo è vittima di una grave malattia. Il suo corpo si rattrappisce, prova lancinanti dolori ai nervi e va vicinissima alla morte. Si riprende, secondo la sua testimonianza, grazie all'intercessione di San Giuseppe. Tuttavia quel male l'affliggerà per tutta la vita. Si aggiunge una grave crisi spirituale. Dalle grate del monastero di clausura, Teresa inizia a intrattenere rapporti frivoli e mondani che la portano a trascurare la preghiera e la sua missione. Nella sua autobiografia, la santa afferma di essersi addirittura trovata in peccato mortale. Non ci è dato di sapere di più. Facendo cattivo uso del voto d'obbedienza al quale Teresa è vincolata, i suoi superiori le proibiscono di scrivere dei suoi grandi peccati e della sua profonda crisi spirituale. Nel prologo dell'opera la santa se ne rammarica profondamente, tanto più che quanto secretato sarebbe stato, per le generazioni a venire, un prezioso aiuto per la salvezza delle anime. Come da lei stesso riferito, per il suo bene Dio la conduce all'inferno, nel luogo a lei destinato se non avesse abbandonato il peccato. Teresa racconta di essersi ritrovata in un angusto cunicolo di fuoco e di aver sperimentato indicibili tormenti fra le grida disperate dei dannati per l'eternità. Da quella terribile esperienza giunge il riscatto. Teresa torna alla preghiera e approfondisce il dialogo con Dio, prefiggendosi di salvare le anime dei peccatori dal supplizio eterno. Teresa di Gesù vive nel contesto storico-religioso del XVI secolo, che vede la Chiesa lacerata da divisioni, eresie e scismi che sfociano nella Riforma protestante. Si rompe l'unità religiosa in Europa e si contestano l'operato e la dottrina della Chiesa di Roma. In Germania Martin Lutero dà vita al luteranesimo. In Francia e in Svizzera Giovanni Calvino apre la via al calvinismo. In Inghilterra Re Enrico VIII è l'autore dello scisma anglicano. Come contromisura la Chiesa cattolica indice il Concilio di Trento, 1545-1563, e la Controriforma. Riforma a sua volta le proprie istituzioni, ribadisce la sua dottrina e fonda nuovi ordini religiosi, improntati all'austerità e alla spiritualità. Con questo spirito, nel 1560, su esortazione di alcune consorelle e con il supporto di San Pietro d'Alcantara, Teresa fonda il primo piccolo monastero riformato di carmelitane scalze, che segue la regola carmelitana primitiva. È il monastero di San Giuseppe ad Avila che ha per capisaldi la severa clausura, la povertà assoluta, l'assidua preghiera, la penitenza, la fraternità e il lavoro. Negli anni a seguire, grazie al fiorire delle vocazioni, Teresa fonderà altri 17 monasteri carmelitani riformati sparsi per tutta la Spagna. Dopo l'incontro con San Giovanni della Croce a Duruelo, presso Avila, nasce il primo convento dei frati carmelitani scalzi, seguito da altre comunità religiose maschili. All'intensa attività riformatrice, Teresa unisce la grande fede, la contemplazione e la ricerca della perfezione spirituale, volta a elevare la sua anima fino al Creatore. È una donna ricca d'amore, determinata e coraggiosa, che nella sua grandezza sa farsi piccola. Vive in povertà e fa le sue mansioni più umili offrendo il suo servizio quotidiano a Dio. Ma Teresa è anche una figura controversa che divide. Per la sua severità entra in contrasto con i confessori, viene tacciata di eresia e subisce attacchi dal maligno che la fanno credere indemoniata. Soffre il martirio corporale, la malattia, e il martirio spirituale delle incomprensioni, delle calunnie e delle persecuzioni. Il nunzio apostolico Felipe Sega la definisce irrequieta, vagabonda, contumace e disobbediente. Nel contempo, fra gli stessi carmelitani, calzati e scalzi, nasce una profonda diatriba in materia di ortodossia. L'opera di Teresa rischia la distruzione. I noviziati vengono chiusi, lei viene imprigionata nel monastero di Toledo e la stessa sorte tocca a Giovanni della Croce. Ma non si dà per vinta e intesse un fitto contatto epistolare con le consorelle, gli autori delle ingiustizie e le personalità dell'epoca. Finalmente Re Filippo II di Spagna, 1527-1598, interviene a sostegno dell'ortodossia cattolica. Alla fine la sua opera ottiene il riconoscimento dalla Chiesa. La salute di Teresa è molto malferma, messa a dura prova dalle privazioni, dalle persecuzioni e dai continui viaggi in condizioni estreme. La morte la coglie ad Alba de Tormes, presso Salamanca, il 4 ottobre 1582, lo stesso giorno in cui Papa Gregorio XIII introduce il calendario gregoriano. Al 4 ottobre giuliano segue il 15 ottobre gregoriano, giorno in cui la Chiesa la ricorda. Beatificata nel 1614 da Papa Paolo V, Teresa viene canonizzata nel 1622 da Gregorio XV.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito redhotcyberg.com. Gli scienziati bypassano gli occhi, così il cervello vede senza la retina. Un passo significativo nella ricerca per ridare la vista alle persone cieche con un dispositivo neurale wireless che agisce direttamente sul cervello. Il dispositivo è stato impiantato con successo in 3 pazienti e ora si procede con le sessioni di addestramento. Di Carolina Vivianti. La medicina moderna cerca da tempo un modo per restituire la vista a chi l'ha persa completamente, e ora gli scienziati hanno compiuto un altro passo significativo in questa direzione. Negli Stati Uniti è stato portato a termine con successo un terzo intervento chirurgico per l'impianto di un dispositivo neurale wireless. Questo dispositivo bypassa gli occhi danneggiati e agisce direttamente sul cervello, creando una visione artificiale. La procedura è stata eseguita presso la Rush University Medical Center. Al paziente sono stati impiantati 34 stimolatori wireless miniaturizzati con 544 elettrodi inseriti nella corteccia visiva del cervello. Il dispositivo, chiamato ICVP, protesi visiva intracorticale, non tenta di ripristinare le funzionalità della retina o del nervo ottico, ma le bypassa completamente e invia impulsi elettrici direttamente al cervello, creando immagini di luce artificiale. L'Illinois Institute of Technology sta guidando lo sviluppo del sistema, insieme a neurochirurghi e specialisti della vista provenienti da diverse istituzioni di spicco, tra cui la Johns Hopkins University e l'Università di Chicago. Il progetto è in fase di sviluppo da anni e il team ha perfezionato le tecniche chirurgiche e l'affidabilità delle apparecchiature prima di passare alla fase clinica. Il fatto che l'operazione sia andata a buon fine per la terza volta consecutiva è di fondamentale importanza. Dimostra la riproducibilità e la stabilità del sistema, senza le quali è impossibile estendere la tecnologia a un utilizzo su larga scala. Il neurochirurgo Siper Sani, che ha eseguito l'impianto, ha osservato che questo risultato avvicina il dispositivo a diventare una valida opzione per le persone con grave perdita della vista. Philip Troy, responsabile del progetto e direttore del Pritzker Institute presso l'Illinois Institute of Technology, ha sottolineato che decenni di ricerca di laboratorio si stanno finalmente traducendo in soluzioni pratiche in grado di cambiare la vita delle persone. Circa 4 settimane dopo l'intervento, il paziente inizierà delle sessioni di addestramento presso l'Hilton Center for Prosthetic Research del Chicago Lighthouse. Gli specialisti studieranno la capacità del cervello di interpretare i segnali in arrivo, distinguendo gli schemi luminosi, orientandosi nello spazio ed eseguendo compiti semplici. Janet Slick, direttrice del Chicago Lighthouse, ha sottolineato come anche una minima percezione della luce possa cambiare radicalmente la vita quotidiana di una persona completamente cieca. I partecipanti dello studio saranno monitorati per un periodo da 1 anno a 3 anni. Il team sta anche reclutando volontari, persone che hanno perso la vista in età adulta, ma che avevano una vista normale per almeno i primi 10 anni di vita.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Enigmistica. Come siamo? Di Maria Cristina Barigazzi. Un anticipo di gioia. Siamo onesti. A tutti qualche volta è capitato di provare quel particolare sentimento che i tedeschi chiamano Schadenfreude. È una parola abbastanza nota e non esiste equivalente in nessun'altra lingua. Ma per chi non la conoscesse, indica la sensazione di piacere che si può ricavare dalle disgrazie altrui. Non certo un sentimento edificante. Ma che dire invece della Vorfreude? Di recente ho scoperto questa bella parola, sicuramente meno conosciuta della precedente, che potremmo tradurre come l'anticipazione della gioia. Mi è sembrato che un concetto così pieno di speranza, oltre a essere decisamente preferibile al precedente, meritasse un'analisi un po' più approfondita. Allora, che cos'è esattamente la Vorfreude? Come può essere coltivata e, soprattutto, si tratta di qualcosa che può renderci più felici? Per spiegarla meglio, si può dire che la Vorfreude è quella sensazione di provare gioia nell'avvicinarsi di un evento. Per esempio, capita di essere eccitati mentre si pianifica un viaggio ben prima di partire. Oppure euforici nell'attesa di uscire con qualcuno che ci piace. O ancora impazienti di assaggiare un cibo particolare. Se gli eventi sono eccezionali, questo sentimento è abbastanza comune. Tuttavia si può pensare a una vita piena di gioia quando si riesca a provare questa sensazione anche per accadimenti quotidiani. Non bisogna confondere la Vorfreude con il desiderio di far passare il tempo più velocemente e pensare che la felicità riguardi un futuro immaginato. Aspettarsi qualcosa può scatenare la gioia già nel momento presente. Si può dire anzi che la gioia sia l'attesa stessa e il modo in cui la si affronta. Uno studio del 2017, pubblicato in Frontiers in Psychology, ha dimostrato che l'anticipazione di eventi positivi attiva la corteccia prefrontale mediale del cervello. La zona, cioè, deputata al benessere. La conseguenza è che l'umore migliora, i livelli di stress si riducono e si prevengono sindromi anche gravi, come il burnout, la sindrome da stress cronico. I più prudenti troveranno forse qualcosa da ridire sul possibile rischio di ritrovarsi delusi se si alzano troppo le aspettative. Esiste un vecchio detto: se ti preoccupi, soffri due volte. La gioia anticipata è l'esatto opposto. Anche se un evento atteso si rivela una delusione, la felicità provata nell'attesa aiuta a superarla. Secondo molti studi di psicologia, gli ottimisti hanno migliori capacità di far fronte a momenti di sconforto, anche improvvisi, e tendono a riprendersi molto più velocemente degli altri. Questo non significa cercare a tutti i costi di sorridere in qualunque momento, sforzarsi di provare felicità anche quando non vi siano ragioni o quando si stia attraversando un momento difficile. La Vorfreude non deve essere confusa con una positività tossica e fasulla. Si tratta più che altro di esplorare ciò che già c'è nella nostra vita e a cui guardiamo con piacere. Basta un piccolo passo fuori dall'abitudine e verso la consapevolezza per godere della compagnia della persona che amiamo, gustare un cibo che apprezziamo particolarmente o lasciarci andare in un ballo con la musica mentre stiamo cucinando. Sono piccole cose, momenti sempre disponibili nel mondo che ci circonda. Io stessa mi sono applicata per trovare situazioni e modi per esercitare questa piccola arte della gioia. Ho sperimentato che funziona molto bene trasformare la routine in un vero e proprio rituale. Per esempio, ogni mattina prendo un caffè. Ma se mi limito a berlo e gustarlo soltanto per quel che è, il piacere che ne ricavo è effimero. Se invece provo ad anticiparne la sensazione sin dal primo risveglio, la gioia che mi dà è potenziata. Così, appena apro gli occhi, penso a quale sarà il profumo che esce dalla macchinetta e alla prima nota di sapore che colpirà le papille sulla mia lingua. E così il mio caffè non è più un'abitudine, ma un vero e proprio rito nel quale mi tuffo concentrata e gioiosa. Un'altra cosa che funziona molto bene è non dare per scontati gli aspetti positivi di ciò che ci accade. Per esempio, dire «vado via solo per una notte» non è nemmeno una vacanza. Fa un effetto molto diverso da due giorni fuori, viaggiare, uscire a cena e incontrare degli amici. Che bello! Adottando un pensiero consapevole, anche una semplice passeggiata può fare la differenza. Portare a spasso il cane o sgranchirsi le gambe nel parco dietro casa non devono per forza diventare abitudini scolorite. Se siamo coscienti di quello che ci circonda, siano i fiori che sbocciano sugli alberi, oppure le stelle che brillano nella notte, la pienezza della gioia provata si moltiplica e ci rianima. Fare qualcosa per gli altri può scatenare quella che viene definita gioia simpatetica. Preparare una sorpresa per qualcuno non deve necessariamente essere qualcosa di grandioso, basta un piccolo gesto. Provare a immaginare quale sarà la sua reazione e rimanerne stupiti quando si manifesta ci fa entrare in risonanza con le altre persone e amplifica la gioia e il piacere per chi dà e per chi riceve. Infine, ho scoperto un piacere morbido e consolante nell'attesa di coricarmi e dormire bene. Ogni gesto per farmi la doccia, all'indossare il pigiama, all'infilarmi tra le lenzuola fresche, si carica della gioia di un buon riposo. E se per qualche motivo non si riuscisse a dormire bene come si vuole, si può sempre gustare il piacere di un pisolino pomeridiano il giorno successivo.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona, hai già perso. Carlos Ruiz Zafón.

Una delle più sottili e invisibili retoriche sociali dei nostri tempi è rappresentare il passato come un luogo terribile in cui vivere, in cui ogni aspetto della società è peggiore rispetto ai nostri giorni. Quasi senza rendercene conto, facciamo riferimento ai secoli scorsi, sminuendo o ignorando ogni aspetto del passato che non siamo riusciti a migliorare o che in alcuni casi siamo addirittura riusciti a peggiorare, e dall'altra parte ingigantiamo in modo irrealistico i miglioramenti che questi secoli hanno avuto sulla qualità della nostra vita. È una sorta di propaganda del progresso che viene portata avanti un po' per rassicurarci sull'efficacia assoluta dei metodi in cui crediamo oggi, ai cui risultati diamo nomi che istintivamente riconosciamo come moderni e positivi: scienza, libertà, democrazia, progresso, tecnologia. E un po' per non ammettere una cosa inconcepibile, che questi metodi non solo hanno diversi difetti, ma per la maggior parte non abbiamo idea di quali siano questi difetti. È un pensiero così disturbante che preferiamo ignorarlo e credere, come peraltro tutti quelli che ci hanno preceduti, che la nostra società è il pinnacolo dell'evoluzione e che certo non è perfetta, ma ha tutte le carte in regola per diventarlo, senza modificare troppo i suoi fondamenti. Siamo così convinti non solo che la nostra società sia superiore a quella del passato, ma che lo sia in ogni singolo aspetto dell'esistenza, che molte persone non riescono nemmeno a concepire l'idea del regresso. L'evoluzione però non funziona a fronti compatti, dove ogni aspetto progredisce di pari passo, e non funziona nemmeno a senso unico. Qualcosa avanza, qualcosa rimane identico, qualcosa regredisce, e anche nelle epoche di più rapido sviluppo, come quella in cui pensiamo di vivere, c'è sempre qualcosa che resta indietro e qualcosa che inevitabilmente peggiora. Conoscenze e abilità che vengono perdute, aspetti della società che diventano più disumani, guerre che diventano più terribili e globali, rapporti con la natura che diventano insostenibili, storture della vita civile imposte dall'economia e via dicendo. Certo, il senso generale dell'evoluzione è piuttosto chiaro, specie negli ultimi secoli della storia umana, ma proprio perché facciamo così tanta fatica a riconoscere i difetti e i limiti della nostra società, così come un autore di un libro fa molta fatica a trovarne i refusi e gli errori, sarebbe estremamente interessante avere un punto di vista esterno, di qualcuno che vive in un'altra epoca, per capire davvero se e quanto il nostro mondo è il migliore dei mondi possibili.

Per farlo, avremo bisogno che, per esempio, qualcuno dal futuro venisse a giudicarci. Ma questo, oltre a essere impossibile, probabilmente non sarebbe nemmeno così utile. Chissà se davvero potremmo capire le inimmaginabili spiegazioni di questo uomo dal futuro e se il suo messaggio, invece, non ci farebbe letteralmente impazzire. Tim Urban, in un articolo del 2015, ha ipotizzato che esista un intervallo di tempo definito all'interno del quale un uomo del passato potrebbe affrontare lo shock culturale nel vedere il futuro dell'umanità e al di fuori del quale impazzirebbe o addirittura potrebbe morire per lo shock. La cosa interessante è che questo divario si va accorciando drasticamente. Se per un uomo del 1500 vedere il 1750 non causerebbe uno shock così violento, per uno del 1750 vedere il mondo del 2000 potrebbe tranquillamente fargli venire un colpo. Per causare lo stesso shock a qualcuno nel vedere il 1750 bisognerebbe probabilmente andare indietro di migliaia di anni e prendere uno dei primi agricoltori dell'umanità nel 12.000 a.C. Ma se andassimo indietro di altri 12.000 anni, un cacciatore-raccoglitore del 24.000 a.C. non troverebbe l'agricoltura così scioccante e probabilmente bisognerebbe andare indietro di 100.000 anni per creare un divario culturale tale da non essere tollerabile. Seguendo questa curva, è lecito pensare che solo tra 35 anni il futuro sarà così diverso da oggi da causare un vero trauma a chi lo dovesse vedere adesso. Quindi, se qualcuno venisse dal futuro a giudicarci, probabilmente otterrebbe solo lo scopo di traumatizzarci a morte. E quindi? Beh, ci sarebbe un altro modo per avere un punto di vista esterno sul nostro tempo, che questo punto di vista venisse dal passato. Certo, quest'uomo vissuto nel passato dovrebbe averci lasciato una vera e propria profezia, molto accurata, sul nostro tempo, e questo ci darebbe una straordinaria occasione per capire il suo pensiero e soprattutto il suo giudizio su un futuro che per lui era ipotetico e per noi è diventato la realtà. Ma un tale livello di previsione del futuro è semplicemente impossibile, giusto? Come diceva George Eliot, le profezie sono la più gratuita forma di errore. E in generale, nonostante l'umanità abbia sempre speculato sul proprio futuro, sono ben poche le opere che ci hanno azzeccato. E se lo hanno fatto solo per alcune idee isolate, mentre il contesto restava puramente fantastico. Eppure, un libro così, straordinariamente profetico e con una quantità incredibile di previsioni incredibilmente accurate, esiste ed ha una storia molto particolare.

Siamo a Tolone, in Francia, ed è il 1989. Un giovane uomo di 27 anni è davanti ad una cassaforte. È venuta fuori sgomberando la sua casa natale tra mille altri cimeli di una famiglia con una lunga storia. Il giovane uomo si chiama Jean, suo padre si chiamava Jean-Jules e suo nonno, il proprietario di quella cassaforte, si chiamava Michel. Il padre di Michel si chiamava Jules, per la precisione, Jules Verne. Di quella cassaforte si sono perse le chiavi, chissà dove, chissà quando. Aprirla non è facile e probabilmente dentro non c'è niente di interessante. Jean si dice che forse sono solo soldi buttati, che è meglio rimuoverla e basta, che se anche dentro c'era qualcosa probabilmente non è più di alcun valore o si è distrutto col tempo, che se fosse stata importante qualcuno avrebbe conservato le chiavi con maggiore attenzione. Ma alla fine la curiosità vince su tutto. Jean fa aprire la cassaforte con una fiamma ossidrica. Al suo interno trova un manoscritto, avvolto in un telo coperto di polvere. Non ci sono dubbi, l'opera è del suo trisnonno, Jules Verne, ed è un'opera che, incredibilmente, non è mai stata pubblicata. Le cose sono andate così. Jules Verne, dopo il primo successo di 5 settimane in pallone, decise di scrivere un romanzo sul futuro, prendendo

Dopo aver scritto il suo romanzo dal titolo Parigi nel XX secolo, Verne va dal suo editore, Pierre-Jules Hetzel, e glielo sottopone sperando in una pubblicazione di successo come quella precedente. Hetzel è un personaggio eclettico, non solo è un editore e un redattore di talento, ma anche un incredibile illustratore, famoso proprio per le sue meravigliose illustrazioni dei libri di Jules Verne. Hetzel fu anche l'editore di Victor Hugo e di moltissimi libri per ragazzi, ma anche di Proudhon e Baudelaire e di una magnifica edizione delle favole di Perrault illustrate niente meno che da Gustave Doré, quello della Divina Commedia, tanto per intenderci. Hetzel vuole bene e apprezza Jules Verne. Grazie ai suoi romanzi diventerà uno degli editori più famosi della storia. Ma quella Parigi del XX secolo proprio non lo convince. In un'epoca di positivismo e grande euforia per il progresso e per il futuro, quell'opera gli pare disegnare un futuro tetro, pessimistico, negativo e gli sembra anche poco credibile. Così rifiuta la pubblicazione, spiegando senza mezzi termini i motivi a Jules Verne. «So che stavi tentando un'impresa impossibile», gli scrive, «e non mi aspettavo la perfezione, ma speravo davvero in qualcosa di meglio». Gli spiega che la sua promettente carriera di scrittore sarebbe compromessa se venisse pubblicata a suo nome un'opera del genere, in cui non c'è un solo problema del presente che venga risolto nel futuro, e tutto in quel fantomatico 1960 appare scialbo e senza vita. Questa è l'impressione che l'opera suscita al formidabile editore, ed è molto probabile che il pubblico dell'epoca avrebbe accolto nello stesso modo un romanzo del genere. Così Jules Verne prende il suo manoscritto, lo avvolge in una tela e lo mette in cassaforte, nella cui oscurità rimarrà rinchiuso e dimenticato da tutti per 129 anni.

Ma la visione di quella Parigi del 1960 descritta da Jules Verne, quella ritenuta così pessimistica e disperata da Hetzel, una visione che sarebbe risultata così deludente dalla gente del suo tempo che dal nuovo secolo si aspettava una soluzione a tutti i mali del mondo, è davvero così lontana dalla realtà? Incredibilmente no. Il romanzo di Verne è talmente preciso nella sua descrizione del futuro che se la sua autenticità non fosse più che certa, farebbe pensare ad un falso scritto molti anni dopo. Come poteva Jules Verne, pur nella sua capacità di immaginazione unica al mondo, riuscire a dipingere un futuro così dettagliatamente simile a quello in cui viviamo oggi? Non c'è una risposta a questa domanda. Forse Verne si limitò ad osservare il presente, depurare la sua mente da tutti gli entusiasmi e gli ottimismi ingiustificati e disegnare un futuro che fosse una proiezione spietata di quei segni del cambiamento che con straordinaria abilità Verne era riuscito a cogliere nel suo tempo. Ma di cosa parla Parigi nel XX secolo? Il protagonista è Michel Jérôme Dufresnoy, un giovane e brillante poeta in versi latini appena laureatosi in lettere antiche. Ma in quel mondo del 1960, dominato dall'ingegneria e dalla tecnologia, nessuno sa cosa farsene di un poeta che scrive in una lingua morta. Michel, orgoglioso della sua cultura, non riesce ad inserirsi in quella società che non capisce, governata com'è dalla tecnologia e dal profitto economico. È un grande artista e dedica tutti i suoi sforzi a comporre poemi che nessuno leggerà mai, ma è incapace di lavorare per potersi mantenere e alla fine di una lenta parabola, disoccupato ed in miseria, incontrerà una fine tragica nella quale trascinerà anche la donna che ama. La Parigi del 1960, immaginata nel 1860, ha 5 milioni di abitanti, si estende per 10 leghe ed ha distrutto tutta la campagna intorno. In compenso possiede 4 cerchi concentrici di ferrovie su viadotti e viene considerata un porto di mare, dato che i bacini idrici scavati nelle pianure di Grenelle e Issy ospitano migliaia di imbarcazioni ed è stato costruito un canale di 140 km sino a Rouen, largo 70 metri e profondo 20. I treni vanno ad aria compressa e sono collegati magneticamente al tubo vettore. Le automobili sono alimentate da aria dilatata dalla combustione del gas, cioè idrogeno distribuito da colonnine predisposte alle stazioni. Fili elettrici come un'immagine

Ne ragnatela solcano i cieli della città. Dappertutto manifesti trasparenti sui quali l'elettricità scrive pubblicità a lettere di fuoco. Le case sono servite da silenziosi ascensori elettrici. Le abitazioni sono rifornite di acqua a buon mercato, grazie a uno sbarramento della Senna e all'uso di turbine. Ed anche la forza motrice è inoltrata a domicilio. Gli uffici sono muniti di telegrafia elettrica privata e da telegrafia fotografica. Per le strade, grandi orologi parlanti rispondono alla richiesta dell'ora. L'economia e la finanza fanno leva sulla politica dominata dai capitalisti. L'istruzione pubblica, totalmente in mano alla Società Generale del Credito Istruzionale, è gestita da privati che privilegiano le materie scientifiche ed economiche. L'università è organizzata come una fabbrica, anzi, una caserma dell'istruzione. Le materie letterarie sono in decadenza, il francese è quasi ormai una lingua morta, perché scienziati, filosofi e commercianti attingono alle lingue straniere. Latino e greco sono ormai lingue sepolte, i grandi autori classici sono negletti e dimenticati, e se ristampati le loro opere rifatte e adattate ai nuovi gusti. L'Institut de France non accetta più letterati, se si scrivono poesie devono avere per soggetto la scienza e le sue meraviglie. Sopravvive solo il teatro, ma tutto prodotto dal grande emporio drammatico, che sforna commedie scritte quasi in una catena di montaggio. È un'epoca in cui la famiglia tende a disgregarsi, in cui l'interesse individuale spinge ciascuno dei suoi membri in una direzione diversa, in cui il bisogno di arricchirsi ad ogni costo uccide i sentimenti del cuore, il matrimonio sembra un'eroica inutilità. E quindi si cerca di avere il minor numero di figli possibile. I condannati a morte non vengono più impiccati o ghigliottinati, ma le esecuzioni avvengono tramite una scarica elettrica. Insomma, questo mondo non è altro che un mercato, un'immensa fiera, dove, afferma Chisonna, un personaggio che fa il musicista in segreto e ufficialmente il capo contabile, il primo dovere dell'uomo è guadagnare denaro. Insomma, se non c'è proprio tutto, molto della nostra società è descritto con un livello di accuratezza incredibile e spaventoso. Ci sono cose inimmaginabili al tempo dalla maggior parte delle persone, eppure ritratte da Verne con un grande realismo. Le automobili, per di più a combustione interna, i distributori di carburante, le strade asfaltate, treni ad alta velocità, grattacieli, l'illuminazione elettrica notturna delle città, i computers collegati da una grande rete in grado di trasportare le informazioni ovunque nel mondo, le pale eoliche, i sistemi di sicurezza automatici, armi telecomandate spesso così potenti e terrificanti da rendere il loro uso solo una remota ed estrema possibilità. Ci sono le periferie sterminate delle città, l'istruzione tecnologica di massa, i supermercati e gli hotel giganteschi. C'è anche l'emancipazione femminile, con le donne che lavorano come gli uomini e godono di una maggiore libertà sessuale. C'è la musica elettronica e l'industria della riproduzione artificiale dei media che prende sempre più il posto delle rappresentazioni dal vivo. C'è persino l'industria dell'intrattenimento, dominata dalle allusioni sessuali e la vera e propria pornografia come fenomeno di massa. Ma c'è anche una visione dei nostri tempi, altrettanto accurata, disumanizzante e tetra, dominata dall'economia e dalla tecnologia e senza possibilità di scampo. E poi c'è la fretta, l'ansia, i tempi che si accorciano, le dimensioni umane che si restringono, finché non c'è più spazio che per due cose, i soldi e le macchine. E gli uomini, più che godere degli immensi vantaggi della tecnologia, ne sono diventati schiavi, incastrati in un meccanismo che li riconosce solo come ingranaggi di un gigantesco meccanismo indifferente alla poesia, alle passioni, ai sentimenti e al pensiero libero.

È un ritratto spietato e si capisce bene come nessuno nel 1860 avrebbe voluto accettare questa visione del futuro dell'umanità, la stessa visione che noi invece sfoggiamo con orgoglio, disprezzando l'arretratezza di quegli anni in cui, ci diciamo, nessuno vorrebbe vivere se potesse scegliere invece i nostri tempi. Ed è anche notevole che quel romanzo, respinto ai suoi tempi, sia diventato invece un bestseller nei nostri, quando finalmente, nel 1994, il trisnipote di Verne riuscirà a farlo pubblicare. Sicuramente questa storia rivela un affascinante paradosso del pensiero umano. Chi vive nel presente ha orrore all'idea di vivere nel passato, ma anche chi viveva nel passato avrebbe avuto orrore di vivere nel presente. Questo specchio, puntato verso di noi dai secoli scorsi, dovrebbe farci riflettere sulle enormi conquiste che abbiamo realizzato nel campo della medicina, della tecnologia, dell'economia, ma anche su quanto abbiamo perso in questo processo, non riuscendo a far rientrare nel nostro schema del mondo tanti, forse troppi, valori che uno o due secoli fa erano fondamentali per l'umanità. Come scrive Verne nel suo libro, gli uomini del 1960 non si stupivano più alla vista di quelle meraviglie, ne usufruivano tranquillamente, senza gioia, poiché si intuiva che il demone della prosperità li spingeva avanti senza posa e senza quartiere.

Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Dolce Via.
1: A volte l'uomo è straordinariamente, appassionatamente innamorato della sofferenza. Fedor Dostoevskij.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un ballo con Lord Edward. Romanzo completo di Carmen Bruni. Letto da Raffaella D'Incalci. Esistono incontri capaci di far vacillare le convinzioni più granitiche. E non importa se durano solo il tempo di una melodia, perché ridisegnano per sempre i confini dei sogni.

E se fingessi un mancamento? Fu questo il primo pensiero che mi attraversò la mente mentre cercavo di scomparire tra gli arredi. Non certo per attirare l'attenzione, bensì per evitare che qualche gentiluomo mi invitasse a ballare. L'idea di intrecciare i miei passi con uomini che non cercavano altro che l'occasione per avanzare delle pretese nei miei confronti mi faceva rabbrividire. La stagione londinese aveva già mostrato tutta la sua tediosa natura, nonostante fosse appena iniziata. Che peccato rovinare così l'arrivo della primavera. Ogni serata era una ripetizione dell'altra. Salotti soffocanti, decorati con lo stesso sfarzo ostentato. Balli interminabili in cui la musica si mescolava alle chiacchiere insulse delle madri ambiziose e agli sguardi valutativi degli uomini. Persino i tè pomeridiani, con montagne di dolci e le conversazioni sempre uguali, avevano perso qualsiasi fascino. Eppure non era solo la monotonia degli eventi a rendere tutto così insopportabile. Era l'atmosfera carica di aspettative, come se ogni incontro fosse un passo obbligato verso un matrimonio, un accordo o una sistemazione. Ogni sorriso, ogni inchino, ogni parola sembrava un gioco calcolato, privo di spontaneità o vero interesse. Era difficile immaginare come qualcuno potesse trovare in tutto ciò qualcosa di divertente o anche solo di significativo. Come sarei riuscita a sopravvivere fino alla fine? Pur di sottrarmi a quel tormento, avrei preferito mille volte nascere maschio. E se fingessi di soffocare? Sarebbe stato un pretesto plausibile per lasciare la festa prima del previsto. Mia madre aveva ordinato alla cameriera di stringere il mio corsetto finché il mio volto non fosse diventato paonazzo, e da quel momento faticavo a incanalare l'aria. Tuttavia, mio malgrado, non abbastanza da perdere i sensi. Il ballo, nella tenuta del conte Winslow, era già iniziato da un'ora. Dame e cavalieri si esibivano in falsi sorrisi e altrettanto falsi convenevoli. Sotto i lucernari, i sontuosi abiti delle dame sprigionavano luccichii preziosi, in netto contrasto con i completi scuri dei signori. Al termine della serata, molte di quelle donne sarebbero tornate alle proprie abitazioni con la promessa di una richiesta di matrimonio, mentre gli uomini con la prospettiva di una moglie a cui rovinare la vita. Mi avevano letto le fiabe da bambina, ma non ero mai stata d'accordo con l'evoluzione delle storie. Di solito la protagonista femminile era una donna debole e piagnucolona, che aveva bisogno di un principe che la salvasse, come se il suo destino fosse scritto da altri, come se non avesse alcuna voce in capitolo nella propria vita. Quelle storie mi facevano sentire a disagio, intrappolata in un copione che si ripeteva all'infinito. Cosa sarebbe accaduto se il principe non fosse arrivato? O peggio, se non era il salvatore che tutti immaginavano? Quelle eroine non sapevano cavarsela da sole. Non erano capaci di affrontare il mondo senza qualcuno che desse loro forza. Era questo che mi turbava di più, l'idea che una donna dovesse essere definita dalla presenza di qualcun altro. Invece di celebrare la loro resilienza, le fiabe le riducevano a figure in attesa, inermi di fronte alla vita. Era come se ci dicessero fin da piccole che da sole non potevamo essere abbastanza. E io, ogni volta che ascoltavo quelle storie, sognavo un finale diverso. Uno in cui la protagonista non solo si salvava, ma costruiva qualcosa di suo, senza bisogno di nessun cavallo bianco all'orizzonte. Ma nella realtà i principi non esistevano, non nel senso romantico del termine. Non lo era mio padre, che proibiva a mia madre di fare delle passeggiate. Non lo era il marito di mia sorella maggiore, che la sgridava non appena osava contraddirlo. E non lo era nemmeno il consorte della signora Clark, un'amica d'infanzia di mia madre, che la tradiva in continuazione e aveva figli illegittimi sparsi in ogni angolo della città. Per questo io non mi sarei mai sposata. Mai e poi mai.
anche se questo, ovviamente, significava restare zitella. Una parola che moltissimi usavano con disprezzo, quasi fosse una condanna, ma per me significava libertà. Scegliere di non sposarsi significava rifiutare l'idea che la mia vita dovesse girare intorno a un uomo, che il matrimonio fosse il sigillo necessario per definire il mio valore. Non ero allergica ai sentimenti, ma intendevo oppormi a ciò che rappresentava quel contratto sociale, fatto di doveri, compromessi e aspettative che spesso finivano per soffocare le donne. La mia riluttanza non era paura o sfiducia, ma una consapevolezza maturata nel tempo. Avevo visto troppe donne sacrificarsi, rinunciare ai propri sogni e alle proprie ambizioni per seguire le regole di un gioco che non avevano scelto. Non avrei mai accettato di legarmi a qualcuno solo perché la società si aspettava che lo facessi. Meglio una vita in solitudine, ma vissuta con dignità e autenticità, che un'esistenza passata con piacere qualcun altro. Nel riflesso di una vetrata, intravidi la mia figura stretta in un lungo vestito. Nelle favole, il colore sarebbe stato definito verde smeraldo, ma per me era verde veleno. Il corpetto, decorato con sottili ricami dorati che catturavano la luce, avvolgeva il mio busto come una corazza, esaltando la mia figura in modo fin troppo evidente per i miei gusti. Il tessuto di mussola, leggero e traslucido, scendeva in morbide pieghe fino alle caviglie, lasciando intravedere una sottogonna opaca. Le maniche ornate da piccole perle, cucite con cura, aggiungevano un tocco

0: Salve, milady.
1: Che sorte beffarda.
0: Salve, risposi senza alcuna enfasi, anche se per un attimo avevo meditato di fingere di non aver udito. D'altronde i musicisti erano proprio lì vicino. Non mi importava che si diffondessero voci che macchiassero la mia reputazione. Anzi, era meglio. Perlomeno i cacciatori di moglie o di dote mi sarebbero stati alla larga. Come il conte Melbury, per esempio, che era scappato a gambe levate a causa del mio comportamento. Secondo lui parlavo troppo ed esprimevo idee che una donna non avrebbe dovuto avere. Perché? Gli avevo chiesto. Perché è sconveniente, aveva borbottato quasi offeso. Una moglie ideale non si intromette in questioni maschili, non parla se non interpellata, segue unicamente il volere del marito.
1: Allora, temo che dobbiate cercare la moglie ideale altrove.
0: Non mi trasformerò in una bambola di pezza per voi. Melbury aveva rischiato un colpo apoplettico e poi lui e la sua carrozza nera, trainata da 6 cavalli, erano scomparsi in fondo alla strada, non prima di aver consigliato a mio padre di rinchiudermi in convento.
1: Quel giorno mi era stato impedito di varcare la soglia della mia stanza per un mese intero.
0: Non avevo potuto incontrare neppure la mia amica d'infanzia per un tè, ma avrei sopportato anche di peggio per proteggere la mia libertà.
1: Peccato, continuò la voce maschile, intuendo che lo stessi evitando.
0: Cercavo una compagnia piacevole per sfuggire alla noia e ai convenevoli della serata.
1: Corrugai le sopracciglia. Che frase bizzarra con cui esordire davanti a una lady sconosciuta.
0: Bizzarra, sconveniente e, dal mio punto di vista, del tutto veritiera.
1: Mi voltai e vidi un uomo dal fisico imponente, fasciato in un abito scuro, in procinto di allontanarsi. Notai che aveva i capelli di un nero lucido che si arricciavano sulla nuca. La sua sincerità mi parve così strana, considerando quel contesto artefatto, così rara rispetto a quello a cui avevo sempre assistito, che non riuscii a frenare la lingua.
0: Non sono certa che la mia compagnia sarà piacevole, ma di sicuro non vi annoierete,
1: se siete di larghe vedute, aggiunsi. L'uomo si fermò e prima che si voltasse, distorsi lo sguardo.
0: Meglio mantenere un distacco consono e dargli poca importanza. Le peggiori trappole si nascondono nelle migliori illusioni, quelle che appaiono irresistibili e perfette, tanto da convincerci che non possano contenere alcun inganno. Lo sconosciuto poteva essere stato assoldato da mio padre nel tentativo di farmi cadere, appunto, in trappola. Per i miei genitori sarebbe stato umiliante ritrovarsi in casa una figlia zitella, oltre che dispendioso, e stavano investendo tutte le loro energie per trovarmi un buon partito.
1: Larghissime vedute, precisò l'uomo.
0: È così stimolante guardare oltre i confini che ci impone la società. Vedere fino a che punto è capace di spingersi la nostra mente.
1: Con la coda dell'occhio notai che si sistemava al mio fianco, non troppo lontano, ma abbastanza vicino affinché potessi udire la sua voce senza alcuna difficoltà.
0: Bisogna avere il coraggio di farlo, però, replicai con le mani strette in grembo. E voi ce l'avete, non è vero, milady?
2: Il coraggio, intendo. Me ne sono accorto subito, dal vostro ammirevole tentativo di mimetizzarvi con la tappezzeria.
0: Trattenni un singulto divertito. Sto gestendo il mio isolamento sociale con notevole successo, non trovate?
2: Assolutamente sì.
1: Si piegò quindi in un leggero inchino.
2: Lord Edward Winchester, per servirvi.
0: A quel punto non potei più esimermi e mi voltai a guardarlo. Sollevai la mano e mentre lui si apprestava a sostenerla, mi ritrovai immersa in 2 occhi di un azzurro intenso, taglienti come lame e contornati da fitte ciglia scure.
1: Lady Charlotte, mi presentai.

0: Lord Edward mi sfiorò il dorso con le labbra e, sebbene indossasse i guanti, percepii immediatamente il calore del suo fiato. «Lieto di fare la vostra conoscenza», disse, raddrizzandosi. «Spero anche io di essere lieta, fra un po'». Le sue pupille si illuminarono e le sue labbra carnose fremettero come se stesse trattenendo un sorriso. Aveva guance glabre, un mento squadrato e folte sopracciglia che accentuavano il suo sguardo. Dovetti ammettere che era di bell'aspetto, molto più bello della stragrande maggioranza dei presenti. «Se posso permettermi, Lady Charlotte, il vostro sarcasmo è una ventata d'aria fresca in questa sala piena di ipocrisia. Ditemi, siete sempre così ribelle?» «Sì», risposi senza esitazione. «Perché avrei dovuto averne, dopo tutto? Non era nella mia indole fingere di essere qualcuno che non ero. Non sarebbe servito a niente». «Allora mi reputo molto fortunato», disse. Mi ritrovai a corrucciare di nuovo le sopracciglia. «Fortunato. Gli uomini come voi preferiscono evitare donne che potrebbero minacciare la loro impeccabile reputazione». Lord Edward sollevò un angolo della bocca. «Non sono poi così impeccabile». Lo era e come, invece, dai capelli impomatati al panciotto grigio che gli aderiva all'ampio torace. Sembrava sbucato fuori da una fiaba o da una fantasia. «Ora che vi osservo meglio», dissi beffarda, «avete ragione». Lui ricambiò subito il sorriso. «Dunque, Lady Charlotte, siete qui solo per obbligo, immagino». «Nessuno con un briciolo di raziocinio sceglierebbe di partecipare a un evento di questo genere. E voi?»
1: «Noiose faccende di famiglia», rispose.
0: Mi avvicinai una mano alla bocca e ridacchiai. «Siete in cerca di una moglie, non è così?» Lord Edward sospirò e assunse una posa impettita.
1: «La società si aspetta questo.
0: Anche io sono qui per la stessa motivazione», ammisi, «e lo detesto».
1: Non ho mai udito parole tanto ardite uscire dalle labbra di una giovane fanciulla.
0: Socchiuse le palpebre.
1: «Siete vera o sto sognando?»
0: «Dite così solo perché non siete abituato a conversazioni che abbiano almeno un minimo di contenuto». Lui rise piano, un suono basso che gli vibrò nel petto.
1: «Non posso darvi torto».
0: «Eppure non siete ancora scappato via», osservai. «Conosciamo le regole del gioco, ma sembra che nessuno di noi due abbia intenzione di giocare».
1: «Forse siamo entrambi dei pessimi giocatori».
0: «O forse ci siamo trovati al tavolo sbagliato», ribattei. Lord Edward fece un passo avanti, riducendo la distanza tra noi.
1: «Lady Charlotte, ditemi, come sopportate queste serate?»
0: «Oltre a cercare di diventare invisibile», sollevai le spalle. «Osservo e giudico. Giudico e osservo».
1: «Interessante. E cosa avete osservato di me?»
0: «Sembrate abituato a ottenere ciò che volete, ma vi annoiate rapidamente. Preferite la sostanza, ciò che ha valore duraturo, ma non ignorate mai l'importanza dell'apparenza. Sapete che, se usata saggiamente, la forma può essere uno strumento per ottenere ciò che volete senza rivelare subito le vostre vere intenzioni». Lui socchiuse gli occhi, compiaciuto.
1: «Un'analisi piuttosto accurata.
0: Vi manca solo un dettaglio».
1: «Quale?»
0: «Che sono anche un ottimo ballerino». Mi porse la mano.
1: «Mi concedereste l'onore di un ballo?»
0: Avevo accettato quella conversazione unicamente per distrarmi, non certo per finire in mezzo alla sala sotto gli occhi di tutti. Esitai e mi diedi una fugace sbirciata intorno, sperando che mia madre non mi stesse osservando e stesse già pensando agli inviti e ai fiori. Ma per fortuna non la vidi da nessuna parte. «Dubito che abbiate bisogno di me per dimostrare le vostre abilità», cercai di sottrarmi.
1: «Forse no», replicò lui in tono modesto. «Ma voi potreste scoprire che ballare non è poi così noioso».
0: «In realtà mi piaceva ballare, ma finivo sempre per accompagnarmi a gentiluomini
1: con cui non avevo nessuna affinità, e quindi la spensieratezza si trasformava in fastidio.

Siete sicuro che non mi pesterete i piedi? E voi? Mi sfidò. Gli porsi la mano con riluttanza, ma la sua presenza sicura fu in grado di tranquillizzarmi mentre mi guidava al centro della sala. Lo seguivo quasi senza pensare, mentre gli sguardi curiosi ci si posavano addosso come un fardello silenzioso. Quando iniziammo a muoverci, il mio corpo era rigido e incerto, ma poi, con una grazia che non avrei mai immaginato, Lord Edward mi fece volteggiare e il pavimento sembrò svanire sotto i miei piedi. Le sue mani erano calde e sicure e la sua presa delicata ma ferma mi facevano sentire come se fossi nata per danzare. Percepivo una nota sottile di sapone e di costosa acqua di colonia che mi avvolgeva. Mentre piroettavamo sul pavimento lucido, circondati dagli altri danzatori, il resto del mondo sembrò completamente svanire, come un dipinto dai contorni sfocati. Il battito del mio cuore si fece via via più forte, più rapido, in risposta a un'emozione che non riuscivo a definire. «Sembra che vi stiate rilassando», notò, piegando le labbra in un sorriso soddisfatto. Quell'osservazione mi fece uno strano effetto. Non era un complimento di circostanza, bensì una constatazione che sembrava giungere dal profondo. «Non fatevi troppe illusioni, Lord Edward», risposi, cercando di mascherare la mia vulnerabilità. Lui sollevò un sopracciglio, come se stesse soppesando le parole che avevo appena pronunciato. «Le cose migliori iniziano sempre così, no?» La danza giunse al termine e con un lieve gesto le sue mani lasciarono le mie. Fu un distacco quasi doloroso e la sensazione di vuoto che mi pervase fu molto strana. Non mi ero mai sentita tanto in balia di un momento, tanto vulnerabile. Lord Edward invece sembrava perfettamente a suo agio, come se avesse appena preso parte a una conversazione banale. Con una naturalezza che mi stupì, mi guidò indietro verso il punto da cui mi aveva preso, il mio angolo sicuro, il luogo dove potevo scomparire agli occhi di tutti. «Spero non sarà la nostra ultima conversazione, Lady Charlotte», disse con un tono che non ammetteva obiezioni, ma che non suonava nemmeno come una sfida. La sua voce era bassa e ferma, priva di quelle sfumature di arroganza che avevo imparato a riconoscere in quasi ogni uomo. Non stava né ordinando né supplicando. Le sue parole erano semplicemente una promessa, o forse un invito. Lo guardai con attenzione, tentando di sondare la sua espressione alla ricerca di una crepa. Non avevo mai conosciuto nessuno come lui. Eppure, quando incrociai i suoi occhi azzurri, non c'era dubbio. Non vi era falsità né malizia nel suo sguardo, solo una sorta di onestà che in tutta la sua disarmante semplicità mi lasciò senza parole. «Vedremo», risposi infine, cercando di mantenere il controllo. Lui si allontanò con un lieve inchino e si mescolò tra gli altri ospiti, e io rimasi immobile, il mio corpo quasi paralizzato dalla sensazione di cambiamento che ancora aleggiava nell'aria. Una strana calma si fece largo nel mio animo, ma era una calma inquieta, qualcosa che non riuscivo a definire, come se quella singola interazione avesse gettato semi che avrebbero germogliato in futuro, senza che io potessi prevederne il risultato. Quella sera non cercai di allontanarmi ulteriormente dalla sala, né provai l'impulso di tornare a nascondermi dietro un paravento emotivo. Restai lì, in piedi, fingendo di osservare le coppie che si muovevano al ritmo della musica, ma in realtà persa in pensieri che non avevo mai osato affrontare. Lord Edward Winchester non era un uomo comune. Non era come mio padre, né come il marito di mia sorella, né come tutti gli altri pretendenti che avevano cercato di ridurmi a una figura muta e compiacente.
C'era qualcosa in lui che sfuggiva alle regole, che sembrava voler infrangere le stesse convenzioni che detestavo. Ma era davvero possibile che esistesse qualcuno disposto a vivere al di fuori di quel mondo di ipocrisia e apparenze? E soprattutto, era possibile che io, Charlotte, potessi permettermi di credere a una simile possibilità? La mia mente tornò a tutte le convinzioni che avevo accumulato negli anni. La certezza che ogni uomo fosse comunque un falso, che ogni matrimonio fosse per forza una prigione dorata, che l'amore non fosse altro che un'illusione ben confezionata per intrappolare le donne come me. Ma adesso, per la prima volta in assoluto, quelle tradizionali convinzioni stavano vacillando. Forse mi ero sbagliata, almeno in parte. Forse non tutti erano guidati dall'avidità o dall'interesse. Forse c'erano ancora delle persone sincere, capaci di guardare oltre le convenzioni, capaci di vivere per qualcosa di più grande, di immenso. Non sapevo cosa il futuro avrebbe portato. Forse Edward non sarebbe stato che un fugace incontro in una sala da ballo, ma forse, solo forse, rappresentava il primo capitolo di una storia che non avevo ancora avuto il coraggio di scrivere. E mentre il violino intonava una nuova, struggente melodia, una sottile speranza si insinuò nel mio cuore. Non credevo nelle favole, certo, ma per la prima volta mi domandai se in qualche angolo nascosto della realtà potesse esistere un po' di quella magia. In tal caso, ero intenzionata a scoprirlo.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Letteraturarte presenta L'epica medievale, il nuovo eroe dell'epica. Dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente nel 476 d.C., l'Europa fu segnata da importanti eventi che ne trasformarono profondamente l'ordinamento politico, la cultura e l'economia. Nei territori dell'ex impero romano si formarono i regni romano-barbarici, nei quali, dopo una fase di disordini, i romani impararono a convivere pacificamente con le popolazioni germaniche. Da allora iniziò un processo di integrazione tra la cultura greco-romana e quella barbarica, che portò alla formazione di nuovi popoli e alla diffusione delle lingue volgari al posto del latino. A partire dal IV secolo d.C., inoltre, la religione cristiana si diffuse rapidamente in tutta Europa e la Chiesa divenne un importante punto di riferimento religioso, politico e sociale per la popolazione. Con l'impero carolingio dal IX secolo d.C. nacque un nuovo sistema politico e sociale, il feudalesimo, basato sul rapporto di vassallaggio tra un signore che concedeva una porzione delle sue terre, il feudo, e un suo suddito, che in cambio giurava fedeltà e protezione a quel signore. L'avvento della società feudale fece emergere una nuova classe sociale, la cavalleria, formata da guerrieri che combattevano a cavallo al servizio di un signore. Nel Medioevo, proprio i cavalieri divennero i protagonisti di una vasta produzione epica, chiamata per questo anche epica cavalleresca, formata da canzoni, poemi e romanzi che celebravano le loro imprese. Il nuovo modello di eroe divenne il cavaliere senza macchia e senza paura, che combatte a cavallo spinto solo dai suoi nobili ideali. Il compito dei cavalieri sono proteggere la fede cristiana da ogni nemico, difendere il proprio signore e soccorrere i più deboli. Il cavaliere medievale possiede una grande forza morale e spirituale che gli permette di dominare le passioni umane e i sentimenti negativi, come la gelosia e la vendetta. Il cavaliere medievale è sempre pronto a rischiare la sua vita per far trionfare la giustizia, la lealtà e la carità. Proprio quei valori che erano divenuti centrali con la diffusione della religione cristiana. Per questo, presso i popoli di religione cristiana, il cavaliere viene celebrato attraverso l'epica come il campione della fede, cioè il difensore della cristianità contro gli infedeli. Tutto ciò contribuisce a creare nell'immaginario collettivo l'ideale di un eroe perfetto, depositario di ogni virtù, che rappresenta per tutti un vero modello da seguire.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La prima volta che tu mi inganni, la colpa è tua, ma la seconda volta, la colpa è mia. Proverbio arabo.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Yoga Nidra per rigenerarti. Una meditazione dotata di un potere speciale, quello di rilassare e rinvigorire contemporaneamente. Dono di una dea. Di Maria Simona Lualdi. Viene chiamato sonno yogico, ma in realtà è uno stato di sospensione tra la veglia e il riposo, che rigenera corpo e mente. Non è farsi un pisolino per riprendere le forze, ma una pratica che regala chiarezza di intenti e nuove energie. Prende il nome della dea Nidra, divinità femminile dotata di un potere, il sonno, appunto, a cui nessuno può resistere, nemmeno il più valoroso dei guerrieri, come racconta la mitologia induista, spiega Sara Bigatti, insegnante di yoga. Un modo poetico per sottolineare quanto sia importante rispettare il nostro orologio biologico interno che regola i ritmi circadiani. Sovente, però, in questi tempi iperstimolanti, non riusciamo a farlo, magari perché dormiamo troppo poco oppure male, disturbati da una mente ancora imbottigliata nel vissuto della giornata o dal corpo che non riesce a rilassarsi. La pratica dello yoga nidra nasce proprio per aiutare il nostro sistema nervoso a liberarsi dallo stress, favorendo il relax psicofisico. Presente con la mente, ma libera dai pensieri. Anche se conosciuto come yoga nap, non è un momento di siesta. In realtà è una pratica liminare, cioè sulla soglia, perché riguarda quella fase di passaggio in cui man mano perdiamo il contatto con il mondo fisico. Succede prima di addormentarci e normalmente lo viviamo in modo inconsapevole. È uno stato in cui siamo presenti, ma distaccati da tutto quello che ci lega alla vita materiale, spiega l'esperta di yoga. Una forma di meditazione che non richiede l'uso dei sensi, ma solo di ascoltare e seguire la voce guida. L'ascolto impedisce alla mente di vagare e tornare a pensieri e situazioni che ci fanno a rivivere sensazioni di stress, chiarisce Sara. Lasciati guidare dai 4 step. Si pratica da sdraiati, sul letto, a patto di non addormentarsi, oppure a terra, sistemando alcuni cuscini se vuoi favorire una posizione più rilassata del corpo, per esempio per decontrarre la zona lombare o sostenere il collo. Occhi chiusi, l'ambiente deve essere tranquillo e privo di stimoli luminosi. Dopo aver recitato il proprio Sankalpa, guidati dal maestro, si inizia con la fase di rotazione della coscienza. Consiste nel portare l'attenzione ai punti del corpo che hanno una valenza energetica, partendo dalle mani per passare ai gomiti, alle spalle, al centro del petto e poi all'ombelico. Si continua focalizzando il bacino, le ginocchia, i piedi. Con questo esercizio la mente comincia a lasciare andare le preoccupazioni del quotidiano, le proiezioni per il futuro e il rimuginio del passato, per concentrarsi sulle sensazioni del presente, spiega Sara. Dopo questa fase si richiamano mentalmente sensazioni contrastanti, caldo freddo, pesante leggero, morbido ruvido, un modo per viaggiare tra gli opposti alla ricerca della via per l'equilibrio. Si passa quindi al terzo step, dove ci si concentra sul ritmo e la profondità della respirazione, con esercizi per aumentarne la consapevolezza. Infine si conclude con la visualizzazione, che può essere di luoghi familiari, una radura tra gli alberi, la spiaggia al mare, un giardino fiorito, un bosco, un lago tra le montagne, o di immagini simboliche, il fuoco, un colore, l'acqua e il fior di loto. Poi, a meditazione conclusa, prima di riaprire gli occhi, si ripete ancora per 3 volte in Sankalpa, la propria affermazione. In questo momento, infatti, la nostra mente è come una pagina bianca, con una storia ancora da scrivere, pronta ad entrare in contatto con la nostra parte più creativa, l'ideale per piantare il seme del nostro voto, del futuro che vogliamo realizzare, sottolinea la nostra esperta. Regalati il Power Nap. Soprattutto a chi si avvicina allo yoga nidra, bastano 15-20 minuti nel tardo pomeriggio o la sera. Praticalo come pausa rigenerante nei periodi in cui sei particolarmente sotto pressione, invece di passare il tempo scrollando i social, oppure prima di andare a dormire, perché aiuta a preparare corpo e mente a un sonno davvero ristoratore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Il morso curativo. Sanguisughe e salassi per riequilibrare gli umori. La pratica del salasso veniva utilizzata per equilibrare gli umori all'interno del corpo. Il sangue veniva prelevato tramite incisioni o con l'utilizzo di sanguisughe. L'utilizzo delle sanguisughe per il riequilibrio dei fluidi corporei è una delle pratiche mediche più longeve e curiose della storia. Risalente ad antiche civiltà come quella egizia, greca e romana, la terapia era fondata su una convinzione profondamente radicata nella teoria dei quattro umori sviluppata da Ippocrate e Galeno. Secondo gli antichi studiosi, la salute dipendeva dall'equilibrio di quattro fluidi corporei: sangue, flemma, bile gialla e bile nera. Un eccesso o un deficit di uno di questi umori era considerato la causa di malattie e disturbi fisici o mentali. La pratica del salasso, e in particolare l'uso delle sanguisughe, rappresentava quindi un metodo efficace per rimuovere l'umore in eccesso, in genere il sangue, e ristabilire l'armonia del corpo. Le sanguisughe erano particolarmente apprezzate per la loro capacità di prelevare sangue in modo naturale e indolore, rispetto alle tecniche più invasive di salasso con bisturi o lancette. Gli antichi medici credevano che queste piccole creature fossero in grado di succhiare esattamente la quantità di sangue necessaria a riequilibrare l'organismo, senza il rischio di perdere troppo liquido, un pericolo presente invece nelle operazioni manuali. Non sorprende quindi che la sanguisuga fosse considerata uno strumento quasi miracoloso, adatto a curare una vasta gamma di malanni, dai mal di testa alle infezioni cutanee, fino ai disturbi gastrointestinali e alle febbri. Il potere simbolico di purificazione che le sanguisughe incarnavano si estendeva anche al regno spirituale, rendendo questa pratica non solo una procedura medica, ma una sorta di rituale che permetteva di rimuovere impurità non solo fisiche, ma anche morali.

dolori muscolari, infiammazioni, persino disfunzioni sessuali. Il salasso era considerato una panacea. Le sanguisughe erano così richieste che si creò un vero e proprio commercio di questi piccoli animali, con intere economie locali che prosperavano intorno alla loro cattura e vendita per scopi terapeutici. Nel Rinascimento, grazie alle nuove scoperte anatomiche e alle influenze della medicina araba, il salasso con le sanguisughe raggiunse l'apice della sua popolarità. I medici dell'epoca, pur non avendo ancora una comprensione scientifica della circolazione del sangue, credevano fermamente che l'eccesso di sangue fosse responsabile di numerosi disturbi, dalle malattie cardiache alla malinconia, un termine usato per descrivere vari stati di depressione e ansia. Le sanguisughe venivano applicate strategicamente su punti specifici del corpo, spesso seguendo una logica che mescolava medicina e astrologia. Ogni segno zodiacale era collegato a una parte del corpo e le sanguisughe dovevano essere posizionate in corrispondenza di questi punti per garantire un equilibrio ottimale degli umori. Con l'avvento della scienza moderna e la rivoluzionaria scoperta della circolazione del sangue da parte di William Harvey nel XVII secolo, la pratica del salasso e l'uso delle sanguisughe, che per secoli erano stati considerati metodi fondamentali per curare molte malattie, cominciarono a perdere il loro prestigio. L'idea che il corpo umano funzionasse attraverso un sistema di umori, il cui equilibrio era cruciale per la salute, venne progressivamente abbandonata. Tuttavia, nonostante questi nuovi sviluppi scientifici, il ricorso alle sanguisughe non scomparve immediatamente. Il loro uso continuò a prosperare ancora per diversi secoli, anche in contesti medici sempre più avanzati. Nel XIX secolo, l'utilizzo delle sanguisughe raggiunse forse il suo apice, specialmente in Francia, dove il medico François Brousset, un sostenitore accanito del salasso, ne raccomandava l'impiego per trattare quasi ogni tipo di infiammazione e disturbo. Secondo le teorie di Brousset, molti problemi di salute erano causati da infiammazioni locali che potevano essere alleviate grazie al drenaggio di sangue, e le sanguisughe rappresentavano lo strumento perfetto per questa pratica. Si stima che durante questo periodo la Francia importasse annualmente oltre 40 milioni di sanguisughe per uso medico, un numero impressionante che riflette la diffusione e la dipendenza dalla pratica. Le sanguisughe erano ovunque, utilizzate dagli ospedali, dai medici privati e persino nelle case come parte di una autocura comune. In Europa il commercio di sanguisughe divenne un business prospero, con una rete complessa di raccolta e distribuzione che alimentava la crescente domanda. Tuttavia, verso la fine del XIX secolo, con lo sviluppo delle moderne teorie mediche, una maggiore comprensione delle malattie e l'avvento della farmacologia, l'utilizzo delle sanguisughe iniziò a diminuire drasticamente. I progressi nella chimica e nella microbiologia offrivano soluzioni terapeutiche più sicure ed efficaci rispetto a pratiche ormai considerate primitive. Nonostante il loro progressivo abbandono, le sanguisughe non scomparvero completamente dal panorama medico. In tempi recenti hanno conosciuto una sorprendente rinascita nella medicina moderna, ma in un contesto completamente diverso. Oggi questi piccoli e un tempo temuti animali vengono impiegati

0: impiegati in ambito di microchirurgia, soprattutto negli interventi di ricostruzione tissutale. Grazie alle loro straordinarie proprietà anticoagulanti, sono in grado di svolgere un ruolo essenziale nei casi in cui la circolazione sanguigna è compromessa. La loro saliva contiene infatti un enzima, l'irudina, che impedisce la coagulazione del sangue e favorisce il flusso ematico in aree del corpo danneggiate o difficili da trattare, come ad esempio durante i trapianti di pelle, dita, o altre piccole parti del corpo. In queste circostanze, le sanguisughe vengono applicate per prevenire la stagnazione del sangue nei tessuti trapiantati, un problema comune che può portare al fallimento dell'intervento. Questa straordinaria capacità ha permesso alle sanguisughe di rientrare nella medicina contemporanea come un prezioso strumento chirurgico. Il loro ritorno, sebbene in un ruolo diverso, dimostra che la natura e la medicina possono trovare punti di contatto in modi sorprendenti e innovativi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Vivere sani e longevi. Gli anziani sono più sani e più attivi di un tempo, grazie ai progressi della medicina nella cura, ma soprattutto nella prevenzione delle malattie. Di Elena Meli. Vecchio è chi vecchio si sente. Con queste parole garbate ma ferme, la regina Elisabetta ha rifiutato il titolo di anziana dell'anno. Nel 2021 ha 95 anni. La sovrana d'Inghilterra, attiva fino all'ultimo e lucidissima, nonostante qualche acciacco, è stata forse uno degli esempi più evidenti della differenza che può esistere fra il numero scritto sulla carta d'identità e l'età che ci sentiamo addosso, fra l'età anagrafica e quella biologica. Infatti, anche se ogni 12 mesi dobbiamo aggiungere una candelina sulla torta, ognuno di noi invecchia a un ritmo differente e secondo la scienza rallentarlo è possibile. La nuova gioventù. Del resto, provate a confrontare le foto di un sessantenne di un secolo fa con quelle di un coetaneo di oggi. Vi sembrerà che siano padre e figlio. Non è solo questione di vestiti o acconciature fuori moda. L'aspetto e la forma fisica ora appaiono oggettivamente più giovanili. Non abbiamo, insomma, soltanto guadagnato tempo, passando da un'aspettativa di vita media di circa 60 anni dell'inizio del Novecento agli 83 di oggi, ma spesso arriviamo anche più in forma alla terza e quarta età. Lo hanno spiegato di recente Morgan Levine dell'Università di Yale ed Ellen Crimmins dell'Università di Los Angeles, in uno studio intitolato I 60 sono i nuovi 50, in cui raccontano che l'età reale dell'organismo si sta man mano scostando da quella cronologica e che questo sta avvenendo grazie a condizioni igieniche sempre meno precarie per la maggioranza della popolazione, a un migliore accesso al cibo, alla minore diffusione di lavori usuranti, ma soprattutto a terapie sempre più avanzate, che mantengono più a lungo un buon funzionamento dell'organismo. Età biologica ed età anagrafica. Ad averci guadagnato e sembrare più giovani sarebbero soprattutto gli uomini, che negli ultimi anni hanno abbandonato più spesso le sigarette rispetto alle donne. Non fumare, infatti, è cruciale, perché il fumo invecchia sia l'aspetto esteriore, denti giallastri e pelle grigia e spenta, certo non sono l'emblema della gioventù, sia organi e tessuti. Oltre ad aumentare l'aspettativa di vita, dobbiamo rallentare l'invecchiamento e abbassare l'età biologica, che dipende da come e quanto manteniamo un buon funzionamento fisico e mentale. identificando i fattori che più vi incidono, come il fumo. Riuscirci ha rilevanti implicazioni sociali ed economiche, dicono Levin e Cremins. L'età biologica si abbassa quando si è in buona salute. Siamo invece biologicamente attempati se ci sono problemi. Perciò, essere più anziani di quanto affermi la carta d'identità si può tradurre in una minore qualità della vita e maggiori spese sociali e sanitarie. Anche le terapie per una persona avanti negli anni si decidono in base allo stato funzionale e cognitivo. Se un ottantenne è giovane, si può curare come se fosse un sessantenne, aggiunge Andrea Ungar, presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. Mantenersi giovani, quindi, conviene a noi o alla società, ma come si misura l'età biologica? Online si trovano numerosi test, gratuiti e non, che tengono conto dei fattori più disparati, dalla genetica alla psicologia, da parametri clinici alle abilità cognitive. Però Ungar invita a diffidare, perché spesso semplificano una questione tutt'altro che banale. Organi diversi possono invecchiare a un ritmo differente. Pensiamo alla pelle più rugosa di chi ha fatto un lavoro all'aperto, che magari grazie all'esercizio fisico costante ha un cuore in perfetta forma. Così esistono test scientificamente validi per stimare quanto siano invecchiati i vasi sanguigni e altri che valutano la capacità cognitiva. Alcuni sono molto utili negli anziani, fra questi la misurazione della velocità di cammino o della capacità di alzarsi e sedersi, che predicono la sopravvivenza meglio della presenza o meno di malattie. I test genetici online però di solito sono poco indicativi. Questo perché non esiste un unico esame con validità scientifica che possa dirci con certezza l'età vera di tutto l'organismo, ma tanti test che aiutano a farcene un quadro.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Quali sono i cibi integrali che fanno davvero bene? Ci difendono dall'obesità e da alcuni tumori, proteggono il cuore e sono benefici per l'intestino. Attenzione però, non tutti gli alimenti che vengono definiti integrali lo sono veramente. Impariamo quindi a riconoscerli e a scegliere quelli giusti. Come? Leggendo l'etichetta. Di Barbara Merlo. La scienza ha dimostrato che mangiare regolarmente cibi integrali fa bene alla salute. Il merito va soprattutto al loro contenuto di fibre, che alimenta i batteri buoni del nostro intestino, contribuendo a prevenire le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2 e anche alcuni tumori, in particolare quello del colon retto. Ma se fino a qualche anno fa questi alimenti, pane, pasta, riso o altri cereali, crackers, biscotti, eccetera, non erano tanto gratificanti per il palato perché un po' grezzi nella consistenza e nel sapore, oggi sono decisamente migliorati, grazie alle tecnologie produttive che li hanno resi più gustosi. Ecco perché sempre più persone scelgono di mangiare integro. Sugli scaffali dei supermercati troviamo numerosi prodotti integrali sulla cui confezione la dicitura integrale campeggia in bella evidenza ed è diventata anche un elemento di richiamo per il marketing. Sulla scorta delle raccomandazioni dei nutrizionisti, infatti, il mercato cerca di fidelizzare il maggior numero di consumatori nei confronti di questi alimenti. Ma non sempre si tratta di prodotti davvero integrali. La legge europea consente infatti di chiamare integrali sia quelli ricavati da farine raffinate, a cui poi è aggiunta crusca o cruschello, sia quelli ottenuti da farine non raffinate, frutto della macinazione dell'intero chicco, quindi integrali nel vero senso della parola. I primi sono nutrizionalmente più poveri dei secondi, perché la raffinazione priva il chicco della vitamina E, del complesso di vitamine B, di grassi buoni, di alcuni minerali come ferro, selenio, zinco, rame, magnesio e fosforo e di circa il 25% delle proteine. Tutti nutrienti che non si recuperano più con la semplice aggiunta di fibre dopo la macinazione. Come possiamo distinguere i veri prodotti integrali da quelli che dal punto di vista nutrizionale non lo sono? Non è sempre facile, ma bisogna leggere bene le etichette con gli ingredienti e non limitarsi alle diciture di marketing sulle confezioni. Ci risponde Filippo Ongaro, già medico degli astronauti presso l'Agenzia Spaziale Europea, esperto di medicina anti-aging, divulgatore e coach. Un vero prodotto integrale ha come primo ingrediente farina integrale di, e non farina 00 con aggiunta di crusca. Controlliamo anche le percentuali. Per poter essere definito integrale, basta che il prodotto abbia il 51% di farina integrale rispetto al totale della farina, quindi poco più della metà. Sarebbe meglio scegliere invece un prodotto a base di farina 100% integrale. Quanto al colore, molti pensano che più è scuro, più il prodotto in questione è integrale. Ma esistono anche i cibi integrali che hanno una colorazione più chiara. È più importante invece verificare l'omogeneità. Prodotti che hanno una grana chiara ma con puntini più scuri, una caratteristica per esempio ben visibile nella mollica del pane, di solito denotano crusca aggiunta alla farina bianca principale, osserva il nostro esperto. La fibra contenuta nei cereali integrali è molto utile per il nostro organismo. Aumenta la motilità intestinale, pulisce l'intestino e nutre i batteri buoni, probiotici, del nostro microbiota. Questi, digerendo le fibre prebiotiche, producono infatti dei metaboliti postbiotici essenziali per il nostro benessere. I benefici supportati dalla ricerca scientifica riguardano diversi ambiti: la prevenzione tumorale, quella cardiovascolare e delle malattie metaboliche. I cereali integrali sono tra gli alimenti che diminuiscono il rischio di ipertensione, malattie coronariche, ictus, insufficienza cardiaca. Un apporto ottimale di cereali integrali, verdure, frutta, noci, legumi, pesce, ha mostrato un'importante diminuzione del rischio di malattie cardiovascolari, continua l'esperto. Dalle conclusioni di numerosi studi si può riassumere che il rischio di insorgenza di malattie metaboliche, per esempio ipercolesterolemia, diabete, sovrappeso, obesità, gotta, diminuisce se si consumano abitualmente i cereali integrali e in generale se si adotta una dieta mediterranea abbinata all'esercizio fisico, avverte Ongaro. Chi mangia i cereali integrali corre un rischio inferiore di andare incontro a sovrappeso, obesità, obesità addominale. Quest'ultima è pericolosa perché il grasso viscerale espone maggiormente al rischio di patologie cardiovascolari. Il girovita negli adulti non dovrebbe superare 80 cm nella donna e 94 nell'uomo. Consumare fibre integrali può non essere indicato per chi soffre di intestino irritabile e malattie intestinali, perché le fibre sono indigeribili e in questi casi è meglio sentire il parere di un medico. Inoltre, le fibre contengono delle sostanze dette antinutrienti, come l'acido fitico e i tannini, che riducono l'assorbimento di sali minerali e proteine. Ma l'ammollo e il successivo lavaggio sotto acqua corrente prima della cottura allontanano buona parte di queste sostanze, dice Ongaro. Infine, una lunga lievitazione come quella naturale con pasta madre rende più facilmente assimilabili i micronutrienti e conferisce, per esempio al pane, una maggiore digeribilità, conclude il medico.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia, Nerone e Seneca. L'imperatore aveva avuto come guida uno dei più grandi filosofi latini, ma le sue ossessioni e le sue follie lo spinsero a ordinare al maestro di uccidersi, e quello obbedì.
4: di Giulio Talini. Non gli rimaneva ormai più, dopo aver ucciso madre e fratello, che aggiungere l'assassinio del suo educatore e maestro. Queste le parole che, secondo lo storico romano Tacito, Seneca rivolse alla moglie e agli amici prima di togliersi la vita. Il filosofo si riferiva a Nerone, un tempo suo discepolo, ora suo carnefice. L'imperatore gli aveva ordinato di uccidersi con l'accusa di essere tra i cospiratori della torbida congiura dei Pisoni nel 65 d.C. Seneca con coraggio ubbidì, ma non poté cancellare le ombre di un'esistenza trascorsa a braccetto col potere. Un uomo popolare. Come arrivò il nostro filosofo ai vertici della politica romana? Per molto tempo in realtà se ne tenne ben lontano. Giunto a Roma dalla natia Cordova, allora colonia romana, Lucio Anneo Seneca trascorse la gioventù tra gli studi di grammatica e di retorica. Poi scoprì la filosofia, un colpo di fulmine. Lo storico Attalo, in particolare, lo conquistò più di altri maestri. Quando udivo Attalo inveire contro i vizi, gli errori, i mali della vita, raccontò all'amico Lucilio in una lettera, ho provato spesso compassione per il genere umano e ho creduto che egli fosse un uomo sublime. Seneca stoico, dunque, ma uno stoico con il vizio della politica. Nel 31 o 32 d.C., il filosofo assunse la carica di questore nella turbolenta Roma di Tiberio. Passò un brutto momento col successore Caligola, che gli invidiava le doti oratorie e la popolarità al punto da pensare di farlo fuori. Eppure Seneca gli sopravvisse, con pazienza e lealtà al potere. I guai vennero con l'ascesa, nel 41 d.C., del mansueto Claudio, quando Seneca fu accusato di adulterio con la nipote del nuovo imperatore, Giulia Livilla. Gli costò l'esilio in Corsica. Emily Wilson, autrice di Seneca, biografia del grande filosofo della classicità, Mondadori, precisa che il pensatore aveva allacciato una rete di amicizie potenti, in particolare con le sorelle di Caligola, Agrippina e Giulia Livilla, che esercitavano ancora una certa influenza a corte. Claudio aveva buone ragioni per temere che lo scrittore potesse capeggiare una congiura. A richiamare Seneca dal confino ci pensò nel 49 d.C. la potente Agrippina, divenuta nel frattempo imperatrice dopo aver sposato Claudio. Il filosofo, ci spiega Tacito, doveva educare il figlio Nerone e soprattutto favorirne l'ascesa al trono. Madre e figlio avrebbero potuto così servirsi dei consigli di lui nella speranza di conquistare l'impero, perché si pensava che Seneca sarebbe stato fedele ad Agrippina per il ricordo del beneficio e ostile a Claudio per il dolore dell'offesa. Agrippina vide giusto. Alla morte di Claudio nel 54 d.C., forse avvelenato proprio dalla moglie, Seneca e il prefetto del pretorio, Afranio Burro, da bravi complici, affrettarono l'incoronazione del giovane Nerone nel timore che qualcuno potesse appoggiare le pretese di Britannico, altro figlio del defunto imperatore, ma non di Agrippina. Seneca compose poi per Nerone un moderato discorso programmatico. Il palazzo e il senato sono due cose diverse. Il senato può conservare le sue competenze. Ammazzato Britannico l'anno dopo, Nerone ebbe finalmente Roma in pugno. Doveva ringraziare anche Seneca. L'obiettivo del filosofo. Certo, allo stoico, per quanto spregiudicato e ambizioso, non mancava un movente filosofico. Poteva realizzare il sogno di Platone, infondere la filosofia e la virtù nel sovrano rendendolo illuminato, conciliare pragmatismo e stoicismo addomesticando il potere. Non a caso dedicò al giovane Princeps un trattato quasi pedagogico intitolato De Clementia. Ho deciso di scrivere sulla clemenza, Nerone Cesare, per poter fare in qualche modo la parte dello specchio e mostrarti l'immagine di te stesso che sei avviato a raggiungere il massimo dei piaceri. Per 5 anni l'esperimento funzionò piuttosto bene. L'imperatore seguiva i consigli del maestro e, dettaglio assai più importante, lo ricopriva d'oro. Il filosofo accettò senza troppi complimenti sesterzi in quantità, lussuose ville rurali, appezzamenti di terreno a Roma e forse anche in Egitto. Un impero nell'impero. Il popolo tuttavia non gradiva un'avidità tanto sfacciata, specie se manifestata da un arcinoto pensatore. Un certo Suilio lanciò pubblicamente pesanti accuse a Seneca. Con quale saggezza morale sbottò, con quali precetti filosofici ha saputo Seneca accumulare in 4 anni 300 milioni di sesterzi? Forse esagerava, ma nell'invettiva c'era del vero. E infatti Suilio, troppo scomodo, fu spedito alle Baleari. Ma a un certo punto la luna di miele finì. Nerone non si lasciò più guidare. Tra il 59 e il 62 d.C. fece fuori l'onnipotente madre, l'ex moglie Ottavia, ripudiata per Poppea Sabina, e persino Burro. Al complotto contro l'invadente Agrippina contribuì anche Seneca, e la gente lo sapeva. L'opinione pubblica, secondo Tacito, condannò non già Nerone, la cui immane ferocia superava qualsiasi possibilità di sdegno, ma Seneca. La brutta fine di Ottavia e soprattutto quella del collega Burro allarmarono però il filosofo. Dopotutto Seneca, spiega ancora Wilson, non poteva non aver capito fin dal suo ingresso a corte e sempre più col passare del tempo che la sua vita era nelle mani di un giovane capriccioso e umorale. Gli intellettuali d'età imperiali, in effetti, sperimentavano spesso che l'insidia venne da un uomo solo, molto potente, di cui tutti potrebbero essere vittime. Seneca, benché stoico, non voleva affatto morire. Così si presentò da Nerone per provare a salvarsi la pelle e la faccia. La buttò sul sentimentale. «L'uno e l'altro abbiamo colmato la misura. Tu per quanto un principe può dare a un amico, io per quanto un amico può ricevere da un principe». L'imperatore cortesemente gli impose di restare. «Se tu mi rendessi il denaro e abbandonassi il principe», obiettò, «tutti parlerebbero non della tua modestia né del tuo desiderio di riposo, ma della mia cupidigia e della tua paura per la mia crudeltà. Poi baci e abbracci». Ipocriti, naturalmente. Comunque sia, nei mesi successivi il maestro sparì dalla circolazione, ritirandosi in campagna. Nessuno sapeva davvero il perché, tranne Nerone. Seneca l'aveva abbandonato per timore di finire come Burro, esponendolo oltretutto alle maldicenze della plebe. Una colpa imperdonabile. Nel 65 d.C. Roma fu scossa dalle fondamenta. Venne alla luce una pericolosa congiura ordita contro l'imperatore. La capeggiava un noto patrizio, Calpurnio Pisone, tradito dalla delazione di un tale Volusio Proculo. La macchina della repressione si mise subito in moto implacabile. A Pisone e agli altri congiurati toccò la morte. E Seneca? Soltanto uno dei complici, Antonio Natale, lo nominò, precisando di essere stato mandato a visitare Seneca malato, il quale in quell'occasione si era limitato a replicare che gli scambievoli discorsi e i frequenti colloqui non venivano a nessuno dei due e che la sua salvezza s'appoggiava sull'incolumità di Pisone. Nerone, con o senza convinzione, volle leggere in queste parole un'ammissione di connivenza con i cospiratori. La verità è che aveva un conto in sospeso con l'anziano maestro e lo saldò. Nerone inviò un tribuno nella tenuta del filosofo a Mentana con l'ordine che il traditore morisse. Seneca, stavolta davvero stoico, ubbidì tagliandosi le vene tra i pianti della moglie Paolina e degli amici presenti. Capì solo allora la bellezza della sua filosofia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Il Notiziario del FAI. Due case museo per Milano, Casa Crespi e Casa Livio. Uno spaccato inedito della società e della cultura milanese tra collezioni d'arte e storie di famiglia. A cura della redazione. Il 10 novembre 2023 il FAI ha annunciato pubblicamente la donazione di due nuove case museo e due nuove collezioni. Casa Crespi e collezione Bagutta e Casa Livio e collezione Grandi, che la Fondazione aprirà al pubblico nel 2026 e che, aggiungendosi a Villa Necchi Campiglio in via Mozart, raccontano un altro spaccato di società e di cultura tipicamente milanesi. Parlano della storia privata, dei talenti e della generosità delle famiglie che le hanno donate e della cultura che rappresentano. L'apertura di queste due case, a Milano e per Milano, rappresenta un passo avanti nella missione educativa del FAI e della sua politica culturale, che grazie a esse si apre a un ventaglio sempre più ampio di contenuti culturali, affrontando ambiti come la musica e il disegno, la cui conoscenza e pratica di base, oggi trascurate, dovrebbero tornare a contribuire invece alla cultura generale delle persone e della società. Casa Crespi. Dimora borghese degli anni 30, situata tra via Verga e via Giovio, Casa Crespi fu progettata per l'imprenditore Fausto Crespi, proprietario di un'impresa d'eccellenza nella produzione di arredi in ferro per uffici, navi e ospedali, che vi venne ad abitare nel 1931 con la moglie e 5 figli. La casa ne racconta la storia e la quotidianità, la vita di una borghesia imprenditoriale di grande successo, ma dal carattere austero, tipicamente milanese. Schiva e colta, dedita al lavoro e allo studio. In circa 90 anni quasi nulla è cambiato in casa. Oggetti, pavimenti, arredi e decorazioni sono rimasti inalterati, un insieme perfettamente conservato, sino a farne un raro contesto borghese originale in ogni suo dettaglio. L'unica modifica è dovuta alla grande passione di Alberto Crespi, 1923-2022, uno dei figli, nonché responsabile della donazione al FAI assieme al fratello Giampaolo. Alberto Crespi fu tra i più grandi giuristi italiani, accademico e avvocato di personaggi che hanno segnato la storia del paese, e sorprendentemente anche musicista e musicologo, diplomato al Conservatorio di Milano. Esecutore appassionato all'organo di musica barocca tedesca. Il professore fece demolire un bagno di servizio al primo piano per far posto a un imponente organo a 1500 canne, ancora oggi funzionante. In onore dei suoi interessi culturali, il FAI ha pensato di dedicare Casa Crespi al tema della comprensione e ascolto della musica, farne un luogo per offrire gli strumenti per apprezzare e comprendere la musica classica, con spazi dedicati a corsi, workshop, incontri ed eventi. Casa Livio. Acquisita da Riccardo Livio, industriale tessile, poco prima degli anni 20, dal 2011 è passata in eredità alla famiglia Grandi, che oggi, grazie ai 3 fratelli Grandi, Filippo, Laura ed Edoardo, la dona al FAI insieme alla collezione. La casa in via degli Olivetani è parte di un complesso costituito da 4 originali edifici progettati e accostati con gusto eclettico, fine 800, Tudor e 2 di sapore neoquattrocentesco, immersi in un unico giardino romantico. Un angolo di Milano che dischiude al visitatore un contesto del tutto inedito e un altro spaccato di storia, società e cultura milanese di una tipica famiglia borghese qui vissuta a partire dalla fine dell'Ottocento. La famiglia Grandi si distinse per l'attività di antiquari e collezionisti. Un negozio di opere d'arte, specialmente di grafica e di antiquariato, che imponendosi sulla scena milanese grazie a celebri clienti e a una rete di relazioni con personaggi e istituzioni culturali anche all'estero, ha influenzato il gusto della borghesia milanese tra la fine dell'Ottocento fino al primo dopoguerra. Il piano terra di Casa Livio sarà dedicato alla storia della famiglia Grandi, ripercorsa anche in un esclusivo videoracconto. Un secondo videoracconto sarà dedicato invece alla storia e alla consistenza della collezione, che sarà conservata al primo piano, disponibile anche a essere consultata e studiata in loco. La collezione, raccolta dalla famiglia grazie alla ditta Grandi e alla sua attività nel campo dell'antiquariato, spazia dal 500 all'800 e comprende incisioni di Andrea Mantegna, disegni di Paolo Veronese, rami di Giambattista Tiepolo, disegni del grande architetto e decoratore Giocondo Albertolli, stampe, disegni e miniature di Richard Cosway e libri antichi. Il primo piano della casa ospiterà un vero e proprio museo, in cui saranno esposte a rotazione le opere della collezione, secondo percorsi tematici e mostre temporanee, e sarà anche sede di laboratori per educare alla pratica del disegno, come disciplina e attività da recuperare e diffondere, perché è in grado di favorire l'osservazione attenta delle opere, ovvero educare allo spirito di osservazione che permette di conoscere e apprezzare l'arte.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il Circolo Dante di Matthew Pearl, traduzione di Roberta Zuppet, editore Biblioteca Universale Rizzoli 2007, letto da Gabriella Gobbo. Boston 1865. In un'America appena uscita dalla guerra civile, un gruppo di letterati lavora alla traduzione inglese della Divina Commedia. Il comitato direttivo dell'Università di Harvard, di ferri principi protestanti e conservatori, cerca di ostacolare la diffusione delle superstizioni papiste di Dante. Ma quando la città viene insanguinata da una serie di efferati delitti, i membri del Circolo Dante saranno gli unici in grado di scoprire il colpevole. Sembra infatti che l'assassino si ispiri alle torture e alle pene descritte nell'inferno per martoriare le sue vittime.
3: Buon ascolto.
4: Il commissario John Kurtz, il capo della polizia di Boston, trattenne il fiato per stringersi meglio tra le due cameriere. Da una parte, la irlandese che aveva scoperto il cadavere piagnucolava e singhiozzava recitando preghiere sconosciute, perché erano cattoliche, e incomprensibili per il pianto della donna, che gli facevano drizzare i peli degli orecchi. Dall'altra vi era sua nipote, chiusa in un silenzio disperato. Il salotto offriva un vasto assortimento di sofà e sedie, ma le domestiche avevano preferito aspettare, pigiandosi contro l'ospite. Tremavano tanto sul divano di crine nero che il commissario doveva stare attento a non versare il tè. Nella sua carriera Kurtz si era occupato di altri omicidi, non abbastanza da farci l'abitudine però, di solito uno o due l'anno. Boston restava spesso per una ventina di mesi senza un assassinio degno di nota. I pochi che venivano ammazzati erano poveracci, così fino ad allora il commissario non era stato costretto a dispensare molte parole di conforto. A ogni buon conto, era troppo insofferente verso le emozioni per farlo come si doveva. Edward Savage, il suo vice, che qualche volta scriveva poesie, ci sarebbe forse riuscito meglio. Questo era l'unico modo in cui Kurtz riusciva a chiamare la raccapricciante situazione che avrebbe rivoluzionato la vita di una città. Non era un semplice omicidio. Questo era l'omicidio di un bramino di Boston, un membro della mondana casta aristocratica del New England, istruita a Harvard e fedele alla Chiesa unitariana. Non solo, la vittima era il principale magistrato delle corti del Massachusetts. Questo non aveva soltanto ucciso un uomo, come talvolta gli assassini fanno, quasi per clemenza, ma l'aveva del tutto annientato. La donna che aspettavano nel salotto migliore di White Oaks era salita sul primo treno utile a Providence dopo aver ricevuto il telegramma. I vagoni di prima classe sferragliavano avanzando con spensierata lentezza, ma quel viaggio, come tutto quanto l'aveva preceduto, sembrava ora parte di un oblio confuso. Aveva fatto una scommessa con se stessa e con Dio. Se il ministro di famiglia non fosse ancora stato alla residenza una volta che fosse arrivata là, il messaggio del telegramma non sarebbe stato vero. Non aveva alcun senso quella scommessa, ma doveva inventarsi qualcosa in cui credere, qualcosa che le impedisse di crollare. Edna Healey, in bilico fra il terrore e lo smarrimento, teneva gli occhi fissi nel nulla. Entrando nel salotto, notò solo l'assenza del ministro e fu attraversata da un assurdo fremito di vittoria. Kurtz, un uomo robusto con un'ombra color senape sotto i folti baffi, si accorse di tremare anche lui. Aveva provato il discorso durante il tragitto in carrozza verso White Oaks. Signora, siamo così spiacenti di avervi fatta tornare. Dovete sapere che il giudice Ilei, no, aveva programmato di usare quelle parole come introduzione. Abbiamo ritenuto che fosse meglio, proseguì, descrivervi le tristi circostanze qui, vedete, a casa vostra, dove sareste stata più a vostro agio. A suo parere, era stato un pensiero gentile. È impossibile che abbiate trovato il giudice Ilei, commissario Kurz, ribatté lei invitandolo a sedersi. Mi dispiace che siate venuto per niente, ma c'è stato un equivoco. Mio marito è a Beverly per qualche tranquilla giornata di lavoro, mentre io sono stata a Providence con i nostri due figli. Non sarà di ritorno fino a domani. Kurz non osò contraddirla. La cameriera, spiegò indicando la domestica più corpulenta, ha rinvenuto il cadavere, signora, fuori, vicino al fiume. Nell Raney, la cameriera, era oppressa dal senso di colpa. Non si era resa conto che alcuni resti insanguinati di larva le erano rimasti attaccati al grembiule. Pare che sia accaduto diversi giorni fa. Vostro marito non è mai partito per la campagna, temo, continuò Kurz, avendo paura di sembrare troppo brusco. All'inizio, Edna Ilei pianse sommessamente, come una donna potrebbe fare per la morte del cucciolo di casa, seria e controllata, ma senza rabbia. La piuma verde oliva che le sporgeva dal cappello annuiva con dignitosa resistenza. Nell guardò la signora Ilei con affetto, poi sollecita suggerì: «Dovreste tornare più tardi, commissario Kurz, se non vi spiace». John Kurz le era riconoscente per avergli offerto l'opportunità di fuggire da White Oaks. Si avviò con tutta la solennità del caso verso il suo nuovo cocchiere, un giovane agente di bell'aspetto intento ad abbassare gli scalini della carrozza della polizia. Non vi era motivo di affrettarsi, visto il putiferio che probabilmente era ormai scoppiato alla centrale tra i consiglieri comunali furibondi e il sindaco Lincoln, da cui aveva già ricevuto una strigliata perché non aveva soddisfatto i giornali con un numero sufficiente di incursioni nelle bische e nelle case di tolleranza. Un grido agghiacciante fendette l'aria prima che il commissario potesse percorrere molta strada. Eruttò in lievi eco dai 10 e più camini della casa. Kurt si voltò e con inspiegabile freddezza osservò Edna Ilei, la chioma arruffata e il cappello con la piuma che volava via, correre sui gradini dell'ingresso, lanciando un oggetto indistinto e striato di bianco, dritto verso la sua testa. In seguito Kurz avrebbe ricordato di aver battuto le palpebre. Pareva la sola cosa che potesse fare per impedire una catastrofe, battere le palpebre. Doveva ammettere la propria impotenza. L'assassinio di Artemus Prescott Ilei l'aveva già messo al tappeto. Non si trattava della morte in sé per sé. Nella Boston del 1865 la morte era una visitatrice frequente, come lo era sempre stata. Consunzione, malattie infantili e implacabili febbri anonime, incendi incontenibili, violente sommosse, ragazze morte di parto in tali quantità che sembrava non fossero mai state destinate a questo mondo, e fino a soli 5 mesi prima la guerra, che aveva ridotto migliaia e migliaia di giovani bostoniani a nomi scritti su cartoncini listati di nero da spedire alle famiglie. Ma la distruzione meticolosa e illogica, attenta e insensata, di un unico essere umano a opera di un ignoto. Kurz avvertì un violento strattone al soprabito e ruzzolò sul prato morbido e inondato di sole. Il vaso scagliato dalla signora Ilei si frantumò in 1000 cocci azzurri e avorio contro una quercia panciuta, uno degli alberi che, a quanto si raccontava, avevano dato nome alla proprietà. Dopotutto, pensò il commissario, forse avrebbe dovuto chiedere a Savage di occuparsi della faccenda. L'agente Nicholas Ray, il cocchiere, gli lasciò il braccio e lo aiutò a alzarsi. I cavalli sbuffarono impennandosi all'estremità del viale. Faceva del suo meglio, lo facevamo tutti. Non ce lo meritavamo, qualunque cosa vi dicano, commissario Kurz. Non ci meritavamo niente di tutto questo. Adesso sono rimasta sola. Edna Ilei sollevò i pugni e poi pronunciò una frase che sbigottì il capo della polizia. So chi è stato commissario Kurz.

era mai parsa così vuota. Edna Healey era partita per una delle frequenti visite alla sua famiglia, gli industriosi Sullivan di Providence, mentre il marito era rimasto a casa per risolvere una controversia immobiliare tra i due principali istituti di credito di Boston. Il giudice aveva salutato moglie e figli con i soliti borbottii affettuosi ed era stato così gentile da congedare il personale appena la signora Healey era sparita all'orizzonte. Sebbene la sua consorte non potesse fare a meno della servitù, lui gradiva qualche breve momento di autonomia. Di tanto in tanto gli piaceva inoltre bere un goccio di sherry e i domestici avrebbero di certo spifferato alla padrona ogni sua violazione alla morigeratezza, perché pur volendogli bene avevano una paura matta di lei. Sarebbe partito l'indomani per un tranquillo fine settimana di studio a Beverly. Il prossimo procedimento cui avrebbe dovuto presenziare non sarebbe stato giudicato fino a mercoledì, quando avrebbe preso il treno per tornare in città e recarsi in tribunale. Healey non vi dava alcuna importanza, ma Nell Raney, che faceva la cameriera da 20 anni, da quando la carestia e le malattie l'avevano cacciata dall'Irlanda, sapeva che un ambiente ordinato era essenziale per una figura di spicco come il giudice supremo. Era quindi rientrata il lunedì, quando aveva notato le prime chiazze rosse già secche vicino alla dispensa e un'altra striatura ai piedi delle scale. Aveva concluso che un animale ferito avesse trovato la strada per entrare in casa e fosse uscito per la medesima via. Poi aveva scorto una mosca sulle tende del salotto. L'aveva cacciata dalla finestra aperta con un sonoro schiocco della lingua, accompagnato da un colpo di piumino. L'aveva però rivista mentre lucidava il lungo tavolo di mogano. Aveva pensato che le nuove sguattere di colore fossero state così negligenti da lasciare in giro qualche briciola. Alle fuggitive, come ancora definiva e avrebbe sempre definito le schiave liberate, non importava la vera pulizia, soltanto la sua apparenza. Aveva avuto l'impressione che l'insetto gorgogliasse forte come una locomotiva. L'aveva ucciso con una copia arrotolata della North American Review. L'esemplare spiaccicato era grande circa 2 volte una mosca comune e aveva 3 righe nere regolari che gli attraversavano il tronco verde-bluastro. «E che muso!» aveva detto Nell Raney tra sé e sé. Il giudice Healey avrebbe emesso un mormorio di ammirazione prima di gettare l'animaletto nel cestino della carta straccia. Gli occhi sporgenti, di un vibrante arancio, occupavano quasi metà torace. Vi brillava una strana sfumatura arancio scuro o rossa, una via di mezzo tra i due, anche qualcosa di giallo e nero, rame, una spirale di fuoco. Nell era tornata il mattino successivo per pulire il piano di sopra. Appena aveva varcato la soglia, una seconda mosca le era sfrecciata accanto alla punta del naso. Indignata, aveva agguantato un'altra delle pesanti riviste del magistrato e si era avvicinata di soppiatto all'insetto, salendo la scala principale. Usava sempre le scale di servizio, anche quando era sola in casa, ma la situazione le aveva imposto di rivedere le sue priorità. Si era tolta le scarpe e aveva posato con delicatezza i grossi piedi sulla calda passatoia che ricopriva i gradini, seguendo la mosca nella camera da letto degli Healey. Gli occhi di fuoco l'avevano fissata con espressione ostile. Il corpo si era contratto come un cavallo pronto al galoppo e in quel momento le era sembrato che l'insetto avesse la faccia di un uomo. Per molti anni, quello sarebbe stato l'ultimo momento in cui, ascoltando il ronzio sempre uguale, Nell Raney avrebbe conosciuto un po' di pace. Era avanzata rumorosamente e aveva scaraventato la review contro la finestra e la mosca. Durante l'attacco era però inciampata in qualcosa e aveva abbassato lo sguardo sull'ostacolo, aggrovigliato sui suoi piedi nudi. Aveva raccolto la massa ingarbugliata, un'intera arcata superiore di denti umani. L'aveva lasciata ricadere subito, ma era rimasta immobile con aria titubante, come se l'oggetto avesse potuto rimproverarla per la sua scortesia. Erano denti finti, eseguiti con la meticolosità di un artista da un famoso odontotecnico newyorkese per soddisfare il desiderio del giudice, che voleva avere un aspetto più curato sullo scanno. Healey ne andava molto fiero,
rivelava la loro provenienza a chiunque fosse disposto.

disposto ad ascoltarlo, senza capire che la vanità responsabile del ricorso a simili appendici avrebbe dovuto impedire qualsiasi discussione in merito. I denti erano un po' troppo nuovi e lucidi, e vedendoli si aveva l'impressione di guardare dritto verso il sole estivo tra le labbra socchiuse di un uomo. Con la coda dell'occhio, Nell aveva notato una densa pozza di sangue che si era rappreso e indurito sul tappeto. Lì accanto un mucchietto di indumenti piegati con cura. Quei vestiti le erano familiari quanto il suo grembiule bianco, la sua camicia nera e la sua nera gonna svolazzante. Aveva cucito e ricucito quelle tasche e quelle maniche. Il giudice non ordinava infatti nuovi completi al signor Randridge, l'esclusivo sarto di School Street, se non quando era assolutamente indispensabile. Solo quando era tornata di sotto per rinfilarsi le scarpe, la cameriera aveva scorto le macchie di sangue in fondo alle colonnette della balaustra, mimetizzate dalla lussuosa passatoia rossa che copriva le scale. Fuori della grande finestra ovale del salotto, oltre il giardino impeccabile, dove il podere si inclinava verso una serie di prati, boschi, campi aridi e da ultimo il fiume Charles, aveva adocchiato uno sciame di mosche e carnarie. Era uscita per controllare. Gli insetti si erano riuniti sopra un cumulo di immondizia. Mentre si avvicinava, il tanfo le aveva fatto lacrimare gli occhi. Aveva afferrato una carriola e così facendo si era ricordata del vitello che il mozzo di stalla aveva allevato nella proprietà con il permesso degli Ilei. Era però stato anni prima. Il mozzo e il vitello erano diventati adulti e avevano lasciato White Oaks alla sua eterna monotonia. Le mosche appartenevano alla nuova varietà dagli occhi di fuoco. Vi erano anche alcuni calabroni gialli che mostravano un morboso interesse per qualunque tipo di carne putrefatta vi fosse là sotto. Più numerose delle creature volanti erano tuttavia le masse di bianche palline irsute che si muovevano crepitando, vermi dalla schiena aguzza che si contorcevano avvinghiati a qualcosa. No, non solo si contorcevano, scoppiavano, scavavano, affondavano, si divoravano a vicenda, divoravano. Ma che cosa c'era sotto questa orrenda montagna brulicante di bava bianca? Un'estremità del mucchio assomigliava a uno spinoso cespuglio di fili castani e avorio di... Sopra il cumulo si ergeva un corto bastone di legno con una bandiera sbrindellata che, candida su entrambi i lati, si agitava nella brezza incerta. Nell non aveva potuto ignorare la verità riguardo a quel che giaceva là sotto, ma terrorizzata aveva pregato di trovare il vitello del mozzo. I suoi occhi non avevano potuto fare a meno di distinguere la nudità, il dorso ampio e leggermente curvo che scendeva verso la fessura tra le enormi natiche nivee, colme di pallide larve striscianti a forma di fagiolo sopra le gambe troppo corte, allargate in direzioni opposte. Centinaia di mosche volteggiavano con fare protettivo in un nugolo impenetrabile. La nuca era del tutto avviluppata da vermi bianchi che non dovevano essere centinaia, bensì migliaia. Nell aveva allontanato il vespaio con qualche calcio e poi aveva messo il giudice nella carriola. Un po' spingendo e un po' trascinando, aveva trasportato il corpo nudo attraverso i prati, il giardino e i corridoi fino allo studio. Dopo averlo fatto scivolare su una pila di documenti legali, si era posata sulle ginocchia la testa di Ilei. Manciate di larve erano piovute giù dal naso, dagli orecchi e dalla bocca flaccida dell'uomo. Nell aveva cominciato a strappargli via le creature luminescenti dalla nuca. Le palline viscide erano calde e umide. La cameriera aveva anche catturato alcune delle mosche dagli occhi di fuoco che l'avevano seguita dentro, schiacciandole con la palma della mano, squarciandole all'altezza delle ali e scagliandole una dopo l'altra attraverso la stanza in un gesto di vana vendetta. Quanto aveva visto e udito in seguito l'aveva indotta a produrre un grido abbastanza forte da riecheggiare per tutto il New England. Due stallieri della proprietà confinante l'avevano trovata che si allontanava dallo studio, strisciando carponi e piangendo inebetita. «Ma che cosa c'è, Nelly? Che cosa c'è? Per l'amor del cielo, non siete ferita, vero?» Era stato più tardi quando Nell Raney aveva detto a Edna Ilei che il giudice aveva mandato un gemito prima di morire tra le sue braccia, che la vedova era corsa fuori e aveva lanciato un vaso contro il capo della polizia. Chiederle di accettare che in quei 4 giorni suo marito fosse stato cosciente, anche solo minimamente consapevole,
Era troppo. Le informazioni che la signora Ilei aveva affermato di possedere sull'identità dell'assassino si rivelarono piuttosto vaghe. È stata Boston a ucciderlo, dichiarò al commissario qualche ora dopo, quando aveva smesso di tremare. Tutta questa orrenda città l'ha mangiato vivo.

0: Avete ascoltato un estratto da Il Circolo Dante di Matthew Pearl, traduzione di Roberta Zuppet, editore Biblioteca Universale Rizzoli 2007, letto da Gabriella Gobbo.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi. O fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni, www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La dolce rivoluzione di Pepe Mujica di Emiliano Guanella. José Alberto Mujica Cordano, conosciuto pubblicamente come Pepe Mujica, fu presidente dell'Uruguay dal 1 marzo 2010 al 1 marzo 2015. Con un passato da guerrigliero nei Tupamaros ai tempi della dittatura, fu eletto deputato, senatore e tra il 2005 e il 2008 fu ministro dell'allevamento, agricoltura e pesca. Fu leader del Movimento di Partecipazione Popolare, MPP, raggruppamento maggioritario del Fronte Ampio fino alle sue dimissioni avvenute il 24 maggio 2009. Il 30 novembre 2009 vinse le elezioni presidenziali battendo al ballottaggio Luis Alberto Lacalle. Dal 2005, dopo una lunga convivenza, si è sposato con la senatrice e storica leader del MPP, Lucia Topolansky. Mujica era noto per il suo stile di vita di volontaria semplicità e riceveva dallo Stato uruguaiano un assegno di 260.259 pesos, pari a 8.300 euro al mese per il suo lavoro alla guida del paese, ma ne donava circa il 90% a favore di organizzazioni non governative e a persone bisognose. «Non ho bisogno di tutti quei soldi. Io e Lucia stiamo bene nella mia casetta. Come potrei prendere tutti quei soldi quando c'è gente che non ha un tetto e che dorme in strada appena fuori il palazzo presidenziale?» Viveva in una piccola fattoria a Rincón del Cerro, alla periferia di Montevideo. Anche durante il suo mandato aveva rinunciato a vivere nel palazzo presidenziale. In riferimento alla piccola quota di stipendio che tratteneva per sé, più o meno 800 euro, che lo fece soprannominare anche il presidente più povero del mondo, Mujica dichiarò in un'intervista al quotidiano colombiano El Tiempo che tale quantità di denaro gli era sufficiente alla luce del fatto che molti suoi connazionali devono vivere con meno. La sua automobile era una Volkswagen Maggiolino del 1987, donatagli da alcuni amici e che si era rifiutato di vendere nonostante offerte cospicue. Il 20 ottobre 2020, con le dimissioni dal Senato, ufficializzò il suo ritiro a vita privata. È deceduto il 13 maggio 2025 a 89 anni per un tumore all'esofago. Durante i suoi 5 anni di mandato, l'Uruguay legalizza l'aborto e si dota di una legge unica al mondo dove lo Stato si fa responsabile della produzione e della distribuzione controllata della marijuana. Il 65% della popolazione è contraria, ma il governo ha i numeri in Parlamento e la fa approvare. Oggi più della metà della popolazione è favorevole. Non ha mai avuto paura di osare il Pepe e così, dopo la presidenza, diventa non solo un punto di riferimento della sinistra, ma un'icona del movimento No Global. Amatissimo dai giovani, celebri i suoi discorsi e le sue interviste sul consumismo e sul capitalismo. La vita non è solo lavorare. Bisogna dedicare un buon tempo per le pazzie che ognuno di noi ha. Perché sei vivo quando usi il tuo tempo per correre dietro a una passione, a qualcosa che ti dà davvero soddisfazione. E poi ancora, il vero valore delle cose non sta nel loro prezzo, ma nel tempo di lavoro che impieghiamo per poterle acquistare. La grande forza del lavoratore è il suo tempo. Non possiamo vivere correndo dietro ai miti del consumo, perché così facendo finiamo per ipotecare la nostra vita a rate infinite da pagare. La ricchezza complica la vita. Viviamo in un mondo nel quale si crede che colui che trionfa debba possedere tanto denaro, avere privilegi, una casa grande, maggiordomo.

Hanno voluto convincerci che le cose non durano e ci spingono a cambiare ogni cosa il prima possibile. Sembra che siamo nati solo per consumare e, se non possiamo più farlo, soffriamo la povertà. Ma nella vita è più importante il tempo che possiamo dedicare a ciò che ci piace, ai nostri affetti, alla nostra libertà, e non quello in cui siamo costretti a guadagnare sempre di più per consumare sempre di più. Non faccio nessuna apologia della povertà, ma soltanto della sobrietà. L'anno scorso ha annunciato la malattia ormai incurabile, il tumore che avanzava senza lasciare speranze. Questo guerriero è arrivato alla fine di un lungo viaggio. Sono stanco e malato. Lasciatemi andare via in pace. Da allora c'è stato un pellegrinaggio di leader della sinistra che sono andati a salutarlo. Il presidente colombiano Gustavo Petro, anche lui guerrigliero in gioventù, il socialista cileno Gabriel Boric, fra i suoi preferiti. L'incontro più commovente con Lula da Silva, che gli diede l'ordine al merito di Rio Branco, la più alta onorificenza del Brasile. Caro amico, io non sono uomo di premi e riconoscimenti, ma accetto questa medaglia in nome di tanta strada fatta insieme. Lula lo abbracciò e gli diede un bacio in testa. Sapevo, ha spiegato, che quella era l'ultima volta che l'avrei visto. Di tutti gli uomini politici e i presidenti che ho incontrato, Pepe è stato il più grande, il più integro, il più ispiratore. La carne se ne va, ma sono convinto che le sue idee resteranno per molto tempo ancora. L'eredità di Mujica sta proprio nell'esempio di vita. Anche gli avversari riconoscono questo, mai sfiorato da uno scandalo, e non è un caso che l'Uruguay sia il paese meno corrotto di un continente dove la polizia va al pari passo sempre con il malaffare. Il corteo funebre del Pepe deve essere accessibile a tutti. Il popolo deve poterlo salutare da ogni angolo dell'Uruguay. Queste le disposizioni date alle autorità da Lucia Topolansky, la compagna di tutta una vita, una coppia inseparabile, la politica e l'impegno civile come perno e il rifugio sacro della Chacra, la piccola casa di campagna fuori Montevideo che non hanno mai lasciato. Nel suo profilo ufficiale da Presidente della Repubblica, alla voce professione, Mujica mise contadino. In realtà quello che gli piaceva di più erano i fiori e li ha coltivati fino alla fine nel vivaio che aveva a fianco dell'orto e delle galline. La sua vita è un film e sono diverse le opere cinematografiche a lui dedicate, dal documentario con Emil Kusturica al bellissimo lungometraggio Una notte di 12 anni che racconta l'esperienza del carcere, delle torture e dell'isolamento sotto la dittatura. Il regime militare lo incarcerò, ma non ebbe il coraggio di ucciderlo. La sua figura ne uscì ingigantita. Col ritorno della democrazia, Mujica scelse la via della convivenza pacifica. Nella sua mente non esisteva la voglia di vendetta. In un'intervista del 2016 spiegò che la democrazia era il bene più prezioso e che il tempo è galantuomo e sana le ferite. Bisogna andare avanti, consolidare le istituzioni. La violenza genera solo violenza. Lo hanno definito per questo il Nelson Mandela del Sud America e bisogna dire che anche grazie a lui se il più piccolo paese della regione è oggi un esempio di convivenza tra le parti.

0: Il racconto.
1: I medici dell'esercito romano di Gabriele Campagnano di Zistorica, Centro Studi Storici. I medici dell'esercito romano furono istituzionalizzati solo nel periodo augusteo. Ripercorriamo la loro storia dal periodo repubblicano all'impero attraverso due testi di metà XIX e inizio XX secolo. La base fondamentale è rappresentata da uno scritto di Eugene Hill Byrne e intitolato Medicine in the Roman Army, e dalle integrazioni apportate grazie al contributo fornito nel 1856 da James Young Simpson, padre dell'anestesia moderna. È interessante notare come lo Stato romano abbia trascurato fino al tempo di Augusto una parte così importante di ogni sistema militare ben sviluppato. Le informazioni che possiamo ricavare dagli scrittori antichi non sono sufficienti a coprire in modo adeguato il periodo che va dalla fondazione della città alla meravigliosa civiltà dell'epoca augustea. Questo dato porta a concludere che gli uomini fossero autonomi e che in caso di necessità fossero in grado di aiutarsi l'uno con l'altro. All'inizio era questo il primo e unico tipo di soccorso, in grado di sopravvivere anche dopo lo sviluppo di pratiche più regolari. Presso qualsiasi popolazione primitiva e dedita alla guerra, i soldati devono essere in grado di curare le loro stesse ferite. In questo modo, essi sono in grado di acquisire abbastanza velocemente i principi generali della chirurgia. I soldati romani erano equipaggiati per le emergenze con delle bende. Sappiamo anche che, almeno in un caso, non avendo intenzione di combattere, alcuni di loro utilizzarono quelle stesse bende su arti sani per simulare le ferite. Non ci è dato però sapere se fosse già presente o meno un corpo di soldati deputato alla cura dei feriti. Dionigi ci dice che i soldati non più in grado di combattere tornavano nelle retrovie, un uso in voga anche al tempo di Cesare, il quale riporta a un momento critico in cui ai feriti non fu permesso di ritirarsi nelle retrovie per riposare e ricevere le cure necessarie. Le grandi abitazioni situate a Roma e dintorni erano preparate a ospitare i soldati feriti. Il console Marco Fabio, dopo una cruenta battaglia con gli Etruschi nel 437 a.C., divise i feriti tra le famiglie dei patrizi. A ricevere il numero maggiore di feriti fu proprio la famiglia dei Fabii, e lo storico ci assicura che nessuno li trattò con maggiore premura di loro. Nelle province la tradizione di alloggiare i soldati feriti presso le abitazioni civili fu seguita anche in tempi più recenti da Alessandro Severo. Non sappiamo in quale epoca i patrizi e le famiglie abbienti abbiano iniziato a mantenere nelle loro abitazioni molto popolate degli schiavi esperti nelle arti mediche, ma gli schiavi medici erano abbastanza comuni nel III secolo a.C. e probabilmente esistevano già da molto tempo prima. I soldati abbastanza fortunati da ricevere ricovero in queste abitazioni ottenevano senza dubbio le migliori cure mediche disponibili in quel periodo. Questa carenza del sistema romano divenne macroscopica dopo la battaglia di Sutri, quando morirono molti più soldati nei giorni seguenti per le ferite riportate rispetto a quanti ne fossero periti durante lo scontro. Ma è durante il periodo cesariano che troviamo le prime tracce di una cura sistematica dei feriti. Quando opportuno, Cesare rimandava la sua marcia al loro beneficio. Se le circostanze lo costringevano a lasciarli indietro, faceva costruire un campo o un forte che potesse ospitarli o li sistemava presso le abitazioni dei civili. I feriti erano trasportati al campo nel villaggio con i carri e alcune volte gli ufficiali venivano portati con le lettighe. Sebbene Cesare, che concesse ai medici i diritti civili che prima erano loro negati, non menzioni i medici nei suoi commentari, senza dubbio ne mantenne uno sul campo, dato che anche i suoi contemporanei, Catone Uticense e Pansa, avevano a loro disposizione dei liberti come medici. Nel libro Tusculane Disputationes, Cicerone si meraviglia dinanzi agli incredibili lamenti delle reclute appena ferite, mentre invece i veterani cercano con calma un medico per bendare le ferite. I primi ufficiali medici sul campo di battaglia erano, allora, gli attendenti personali dei comandanti. Cicerone specifica che i loro servigi non erano destinati alla sola tenda del pretore, ma a tutte le truppe. La cura e la considerazione mostrata da Cesare nei confronti dei feriti conferma questa ipotesi. Per quanto si trattasse di un servizio non adatto a un intero esercito, la presenza di questo medico personale del comandante fu un passo in avanti perché aprì la strada alla creazione di medici dedicati al servizio delle truppe. La necessità di medici permanentemente al servizio dell'esercito divenne quindi sempre più evidente, tanto che con la riforma militare di Augusto furono introdotti medici per ogni tipo di divisione interna dell'esercito. Sono state trovate numerose iscrizioni che riportano i titoli Medicus Ordinarius, Medicus Legionis o Medicus Cohortis. Se qualche decennio fa la distinzione sembrava abbastanza semplice, per cui il Medicus Legionis era probabilmente sovraordinato al Medicus Cohortis, a sua volta superiore al Medicus Ordinarius, cui veniva attribuito da alcuni storici il grado di centurione, oggi c'è un discreto dibattito sull'effettivo significato di questi termini. Per alcuni, il Medicus Ordinarius veniva usato per distinguere il medico militare di carriera dai medici civili prestati all'esercito e che poi tornavano a svolgere o iniziare una lucrosa attività civile privata. Per altri, anche la definizione di Medicus Legionis andrebbe messa in discussione, visto che abbiamo alcuni esempi di Medicus Ordinarius Legionis a complicare il quadro. Il numero di medici assegnato a ciascuna coorte o legione non è mai stato determinato. I dati a nostra disposizione, infatti, non lo indicano. Ad ogni modo, l'organizzazione militare a partire da Augusto era così ben strutturata da lasciarci immaginare che il servizio medico fosse piuttosto efficiente. Non c'è motivo di immaginare poi che nell'esercito di quel periodo ci fosse un medico di rango superiore. Probabilmente ciascun medico era arruolato in una centuria, inquadrato tra i principales e aveva un numero prestabilito di soldati di cui prendersi cura. Sulla colonna di Traiano c'è una scena che mostra diversi soldati feriti nell'atto di ricevere cure mediche, uomini le cui vesti e i cui accessori non differiscono da quelli dei soldati sofferenti. Poiché il servizio medico era ben organizzato sotto Traiano, è probabile che si trattasse di medici cohortis o legionis, intenti a somministrare le cure necessarie ai commilitoni. I compiti dei medici romani comprendevano sia le cure sul campo sia quelle nei confronti di malati e feriti del campo. Le due flotte, posizionate da Augusto a Messina e Ravenna per la difesa costiera, avevano dei loro medici. Forse ce n'era uno per ciascuna trireme, mentre vascelli di maggiori dimensioni potevano imbarcarne anche di più. Tornando sulla terraferma, le tende adibite ai feriti esistevano già nella tarda Repubblica. Fu de facto il primo passo verso la creazione dei valetudinaria, ossia gli ospedali da campo. Nell'accampamento temporaneo, il valetudinarium era composto da un gruppo di tende riservate ai soldati gravemente feriti. Non c'è dubbio invece che quelli feriti in modo lieve potessero rimanere nelle loro tende. Nelle descrizioni degli accampamenti romani non troviamo menzionati i valetudinaria prima del regno di Traiano. Durante quest'ultimo periodo invece, Igino Gromatico, pseudo Igino, scrisse una descrizione tecnica ed elaborata di un accampamento temporaneo. È lui il primo a parlare di valetudinarium del campo e ci dice che questo veniva posizionato il più lontano possibile dal veterinarium e dalla fabbrica in modo che i feriti non fossero disturbati dai rumori. Un valetudinarium doveva essere in grado, solitamente, di ospitare circa 200 uomini ed era diretto dal medicus castrensis o castrorum. Questi aveva un ruolo distinto da quello dei medici legionis o cohortis, che invece operavano sul campo. L'amministrazione del valetudinarium era affidata agli optationes valetudinarii, mentre la supervisione generale rimaneva in capo al prefetto del campo. In un campo temporaneo, il valetudinarium era necessariamente costruito in modo semplice ed equipaggiato in modo minimale. Ma come la tenda riservata ai feriti ai tempi di Cicerone, fu il prototipo del valetudinarium, allo stesso modo il valetudinarium si sviluppò da un gruppo di tende dirette da un medico a ospedale da campo perfettamente equipaggiato. Nel 1893 le rovine di uno di questi furono scoperte su una strada militare romana nei pressi di Baden, in Svizzera, non distante dall'antica Vindonissa, la base delle legioni romane. Le rovine svelarono i resti di una imponente facciata, un portico colonnato e le tracce di muri che tracciavano il perimetro di almeno 14 stanze. Visto che furono trovati frammenti di legno, è probabile che le più ampie fossero divise in comparti minori. Furono scoperti numerosi strumenti chirurgici e diversi bauli contenenti medicinali, così ben conservati da renderne possibile l'identificazione. Si pensa che la struttura risalga al II secolo. L'esistenza di un edificio del genere così ben equipaggiato indica a che livello fosse arrivato il servizio medico militare romano. In effetti non sarebbe stato possibile per lo Stato romano fare più di questo per i propri soldati sofferenti. Il clima salubre di Baden, la vicinanza alle terme, l'eccellente dotazione dell'edificio, tutto combinato per renderlo un monumento al servizio medico dell'esercito romano. Il rapido sviluppo durante l'impero fu ampiamente dovuto al senso di opportunità e di economia, ma anche alla vicinanza dei grandi comandanti e degli imperatori ai loro uomini. Germanico e Tiberio visitavano e incoraggiavano gli ammalati. Plinio esalta Traiano per la sua compassione. Dione Cassio ci dice addirittura che Traiano strappò le proprie vesti perché fossero utilizzate come bende quando non c'era nient'altro disponibile. Adriano fu più o meno allo stesso livello, visto che visitava i soldati in sui hospices. Alessandro Severo era solito fare delle visite alle tende dei feriti, compresi quelli inquadrati nei ranghi più bassi. Quando era consigliabile, metteva i malati nelle case delle vicinanze e ricompensava i proprietari per il fastidio e le spese, sia quando i soldati si rimettevano, sia in caso contrario. Aureliano, da tribuno, vietò ai medici dell'esercito di ricevere soldi dai soldati, in modo da assicurare lo stesso livello di attenzione, da parte dei primi, verso tutti coloro i quali necessitassero cure. Delle capacità e conoscenze di questi medici non sappiamo molto. La varietà e la natura degli strumenti chirurgici scoperti negli scavi indicano una buona conoscenza della chirurgia. Galeno, ad ogni modo, il più grande medico romano, nonché medico personale di Marco Aurelio e molto più preparato dei medici dei suoi tempi, criticava proprio questi ultimi per la loro ignoranza in materia di anatomia. Gli studiosi moderni concordano sul fatto che le conoscenze anatomiche di Galeno fossero molto limitate e inesatte. Coloro con i quali se l'era presa, però, dovevano essere messi ancora peggio, visto che le sue critiche non sembravano dettate dalla gelosia professionale. Nel complesso, la conoscenza medica del tempo era poco più che rudimentale. Le tecniche chirurgiche erano invece molto più avanzate, specie nell'esercito, dove l'applicazione pratica permetteva un più facile progresso. Il genio romano per l'organizzazione ci porta quindi a credere che l'evoluzione dei meccanismi del sistema sanitario militare avesse superato la conoscenza stessa della medicina.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci. Emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista History. Domande e risposte. Che cos'è lo Stendardo di Ur? Scoperto dall'archeologo britannico Leonard Woolley negli anni 20 del secolo scorso, durante gli scavi che stava conducendo nell'antica città mesopotamica di Ur, nell'odierno Iraq, lo Stendardo di Ur, oggi conservato al British Museum di Londra, è una delle testimonianze più interessanti della storia e dell'arte dei Sumeri. Risale al periodo della prima dinastia di Ur, circa 2600-2400 avanti Cristo, ed è costituito da un grande pannello rettangolare di legno ricoperto da intricati mosaici di lapislazzuli, conchiglie e calcare rosso. Anche se è comunemente chiamato stendardo, non si tratta in realtà di uno stendardo nel senso moderno del termine. La sua funzione originaria, per la verità, non è del tutto chiara. Secondo alcuni, era un pannello esposto in un tempio o utilizzato nelle processioni. Per altri, parte di un oggetto devozionale o uno strumento musicale. Le scene raffigurano su un lato la guerra e sull'altro la pace. Nel primo vediamo una battaglia con soldati armati e carri trainati da asini che conducono i prigionieri davanti al re seduto su un trono. In pratica, una rappresentazione emblematica dell'organizzazione militare e della gerarchia sociale dei Sumeri. Sul secondo lato c'è invece un banchetto reale. Il sovrano è circondato da nobili e dignitari allietati da musica, scena che sottolinea il ruolo centrale della regalità e della vita cerimoniale nella cultura sumerica.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, la versione digitale di Indiana Jones, di Vito Tartamella. Risolvere misteri millenari, ricomporre dipinti o mosaici, tradurre antiche iscrizioni. L'intelligenza artificiale entra anche nel settore in apparenza più lontano dalla tecnologia, l'archeologia. E lo fa in modo dirompente, grazie alla sua capacità di interpretare grandi quantità di dati, con l'Italia all'avanguardia. L'intelligenza artificiale permette infatti di rendere più veloci compiti lunghi e complessi, a partire dal restauro dei reperti, un lavoro che quando bisogna ricostruire vasi, sculture o dipinti spezzati in migliaia di frammenti è spesso proibitivo. Ricomporre queste opere comporta mesi se non anni di lavoro e assorbe energie preziose che potrebbero invece essere impiegate nella ricerca, spiega Arianna Traviglia, archeologa e direttrice del Centro Tecnologico per i Beni Culturali dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Venezia. Il progetto REPER, finanziato dall'Unione Europea con 3,5 milioni di euro e coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia, potrebbe cambiare per sempre questo scenario. Consiste nella costruzione di un braccio robotico capace di prendere uno a uno i frammenti di un'opera distrutta, fotografarli in 3D e archiviarne le immagini. Terminato il lavoro di scansione, l'intelligenza artificiale ne ricostruisce l'ordine originario, dando al braccio robotico le istruzioni per ricomporre i frammenti in modo corretto. Il banco di prova sarà a ricostruire due affreschi del parco archeologico di Pompei, il soffitto della casa dei pittori al lavoro, ridotto in frammenti dai bombardamenti della guerra, e le pareti della scuola Armaturarum, rovinate dal crollo dell'edificio nel 2010. I pezzi saranno fotografati e studiati con uno spettroscopio per identificare in maniera univoca i pigmenti che li compongono: ocra gialla, ocra rossa, malachite, blu egiziano. Parliamo di oltre 15.000 frammenti, impossibili da riassemblare per un essere umano e per questo conservati da anni in un magazzino, spiega Traviglia. Il robot repair sarà in pratica un risolutore meccanico di puzzle e potrebbe rivoluzionare la ricerca. Fra qualche anno possiamo immaginare un archeologo che torna dal sito di uno scavo la sera e lascia tutti i frammenti sul tavolo per trovare la mattina dopo un vaso o una scultura riassemblata dal robot durante la notte. È già realtà, invece, la possibilità di classificare un frammento di ceramica semplicemente inquadrandolo con un smartphone o un tablet. È merito di un'app, Arc Aide, sviluppata dall'Università di Pisa e finanziata con 2,4 milioni di euro dall'Unione Europea. Consente di riconoscere automaticamente e datare un frammento di ceramica. I ricercatori hanno infatti addestrato l'intelligenza artificiale con un grande database di ceramiche romane e medievali, dimostrando che il sistema funziona con un'accuratezza del 75%. Migliorerà man mano che saranno aggiunti nuovi contenuti e stili. Altrettanto promettenti le prospettive di usare l'intelligenza artificiale per tradurre lingue antiche. Sfruttando la potenza di elaborazione di DeepMind, l'Università Ca' Foscari di Venezia ha messo a punto Itaca, un sistema per l'interpretazione di antiche iscrizioni greche. Addestrato con oltre 178.000 reperti, dal VII secolo a.C. al V secolo d.C., oggi il sistema riesce a tradurre le iscrizioni ripristinando i testi mancanti o danneggiati, col 62% di accuratezza, e datarli con precisione ancora maggiore. Di recente, un gruppo di informatici dell'Università di Tel Aviv ha presentato un modello di intelligenza artificiale capace di tradurre automaticamente in inglese i testi accadici e sumerici scritti in cuneiforme. È un patrimonio di centinaia di migliaia di tavolette d'argilla dell'antica Mesopotamia, risalenti fino al 3400 a.C. Sono molte di più di quelle che potrebbero essere tradotte dagli esperti, che in tutto il mondo sono un numero limitato, ricordano i ricercatori. L'intelligenza artificiale permetterà di fare grandi progressi perché riesce a fornire una traduzione abbastanza efficace delle tavolette, soprattutto nelle frasi brevi. Il sistema necessita di supervisione umana, ma è prezioso per velocizzare le traduzioni, commentano i ricercatori. E l'intelligenza artificiale potrebbe avere un ruolo anche nel generare nuove scoperte, facendo luce su misteri che attanagliano gli archeologi da anni. Come quello, restando in Mesopotamia, delle tavolette d'argilla della biblioteca di Ninive. Risalgono al VII secolo a.C. ed erano state raccolte in tutto l'impero dagli scribi di re Assurbanipal, un sovrano avido di cultura. Circa 30.000 tavolette incise con la scrittura cuneiforme sono arrivate fino a noi. E molte hanno una caratteristica insolita: sono contrassegnate da fori di varie forme, tondi, triangolari, quadrati o a mandorla. All'inizio si pensava che servissero a salvaguardare le tavolette durante il processo di cottura, ma in realtà quei fori risultano praticati dopo. Qualcuno ha ipotizzato che servissero a prevenire manomissioni dei testi nelle parti non scritte, ma sembrano seguire uno schema sfuggente. Che cosa volevano dire? Il mistero potrebbe essere risolto dall'intelligenza artificiale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Sogni. Così di notte ci prepariamo ad affrontare il giorno dopo. È ancora un mistero che gli scienziati non hanno completamente decifrato, il motivo per cui sogniamo. Ma oggi si tende a pensare che i sogni sarebbero una sorta di allenamento, nel quale il nostro cervello simula minacce e strategie di sopravvivenza per non farci soccombere davanti a pericoli reali. Di Rossana Rossi. Che stiamo volando a mezz'aria, cadendo da un edificio di 20 piani o avendo una relazione romantica con il vicino di casa, i sogni possono trasportarci in un mondo surreale, dal quale logica e ragione sono escluse. Alcune parti del sogno sembrano realistiche, ma altre sono frutto della nostra immaginazione. Il perché è un mistero. Le esperienze oniriche sono infatti tra gli aspetti più misteriosi e ancora non perfettamente conosciuti delle neuroscienze. Nel suo libro L'interpretazione dei sogni, il fondatore austriaco della psicoanalisi Sigmund Freud teorizzava che rappresentino la realizzazione di un desiderio represso, censurato dal proprio senso etico, e che il loro studio fornisca una pista per comprendere la mente inconscia. All'epoca di Freud, l'analisi dei sogni svolgeva un ruolo chiave nella psicoanalisi. Ma oggi la loro importanza è stata ridimensionata. Il problema di base è che i sogni non possono

di dare un senso logico. Purtroppo, ed è frustrante, oggi non siamo ancora sicuri del perché sogniamo. A un certo livello, i sogni probabilmente ci aiutano a elaborare informazioni in relazione con la formazione della memoria. Parte di questa elaborazione potrebbe comportare operazioni di pulizia e la rimozione di una specie di spazzatura mentale. Lo psicologo cognitivo finlandese Antti Revonsuo ritiene che i sogni siano destinati a prepararci alle situazioni della vita reale che potremmo incontrare nel nostro futuro. Ha quindi proposto quella che oggi è conosciuta come la teoria della simulazione della minaccia durante il sogno. I sogni sarebbero il modo attraverso cui il cervello mette alla prova diverse strategie di sopravvivenza, senza doversi difendere da una minaccia reale. La coscienza onirica sarebbe quindi un meccanismo di difesa evolutivo per la specie umana, che trova una base biologica nella necessità di sperimentare eventi potenzialmente pericolosi nella vita reale. È come se durante la notte il cervello operasse delle simulazioni della realtà sociale per permetterci di affrontare meglio le situazioni che si presentano quando si è svegli. Sognare è semplicemente pensare, ma in uno stato cerebrale diverso, aggiunge Barrett, professore di psicologia ad Harvard. Negli stati onirici, le aree visive del cervello e i centri emotivi sono molto più attivi, mentre la logica lineare e le aree linguistiche sono ridotte. Non pensiamo con tante parole, bensì con immagini, narrazioni semplici ed emozioni. I sogni ci danno un'idea diversa su come fare le cose, perché ci aiutano a pensare fuori dagli schemi e a risolvere problemi anche andando contro il buon senso convenzionale. Soltanto oggi si sta iniziando a rivelare la complessità di questo mondo segreto. Fino alla metà del secolo scorso, le neuroscienze non avevano ancora studiato il cervello mentre dorme. La svolta avvenne il 4 settembre 1953, quando sulla rivista Science uscì un articolo di due fisiologi statunitensi che riferivano il risultato di alcune loro ricerche pionieristiche. Utilizzando un elettroencefalogramma per registrare l'attività elettrica del cervello di un gruppo di soggetti addormentati, i due ricercatori si erano proposti di osservarne le variazioni nel sonno. Durante uno di questi esperimenti, avevano notato che a intervalli i soggetti mostravano atonia muscolare, un incremento della variabilità della frequenza cardiaca e un'attività cerebrale intensa, simile a quella della veglia, nonostante fossero profondamente addormentati. Tale attività si verificava in modo regolare nel corso della notte ogni 90 minuti circa. Constatarono inoltre che durante tale attività i loro occhi si muovevano rapidamente sotto le palpebre chiuse. Dal termine inglese rapid eye movement a quella fase fu dato il nome di sonno REM. Uno degli aspetti più affascinanti fu tuttavia la constatazione di una stretta associazione temporale di questa fase con i sogni. Infatti, se risvegliate durante il sonno REM, il 75% delle persone coinvolte negli esperimenti era in grado di riferire vivide e dettagliate esperienze oniriche. Svegliando invece i volontari fuori da questo periodo di attività oculare, il cosiddetto non REM, solo il 17% diceva di stare sognando. Il sonno REM, in particolare, divenne un argomento di grande interesse per gli scienziati, tanto che alcuni arrivarono a considerarlo come un terzo stato dell'essere. Ulteriori studi hanno infatti rivelato che nel sonno REM il nostro cervello è incredibilmente attivo e alcune sue aree coinvolte nei processi decisionali, nelle emozioni e nella memoria sono addirittura più attive rispetto allo stato di veglia. Un team di neuroscienziati degli USA, Italia e Svizzera sostiene di aver individuato la scena finora segreta di tutte le nostre allucinazioni notturne. La nuova ricerca ha evidenziato come in assenza di sogni tutto il cervello funziona a bassa velocità ed è attraversato da onde cerebrali a bassa frequenza, segno della sua inattività.
Quando sopraggiunge un sogno, nella regione parieto-occipitale della corteccia,

0: Situata nella parte posteriore dell'encefalo, le onde lente diminuiscono, il che è un segno di attivazione neuronale. È in questa zona calda della corteccia che si svolgono tutti i sogni. Quest'area comprende molte strutture cerebrali dedicate a nutrire le esperienze oniriche, aree dell'udito, della visione o dei ricordi autobiografici. Ma può anche mobilitare altre regioni del cervello, deputate a elaborare le sue trame, come quelle specializzate nei dialoghi, nelle sensazioni di movimento o nel riconoscimento dei volti, creando una geografia cerebrale finora insospettata. Ecco i 10 sogni più comuni con una possibile interpretazione psicologica. Cadere nel vuoto. Potrebbe riflettere la paura di perdere il controllo o una situazione di stress emotivo. Tornare a scuola. Doversi impegnare di nuovo a imparare potrebbe riflettere un certo disagio riguardo al nostro posto nella gerarchia del lavoro o nella vita in generale. Arrivare impreparati a un esame. Curiosamente, sono le persone di maggior successo quelle che fanno più spesso questo tipo di sogno. Forse il subconscio sta insinuando che non si può essere giudicati solo in base ai successi ottenuti. Morte di una persona cara, anche se può turbare, può semplicemente riflettere la nuova dinamica di una relazione. Il tradimento del partner, lungi dal rivelare una tresca segreta, potrebbe riguardare un problema nel rapporto di coppia. Essere inseguiti. Può rappresentare la necessità di affrontare una responsabilità che si preferirebbe evitare. Denti che cadono. Avrebbe a che fare con un cattivo rapporto con il proprio corpo, come un aumento di peso o la paura di invecchiare. Dimenticare le battute su un palcoscenico. Potrebbe dipendere dalla paura di essere inadeguati nei confronti delle aspettative sociali. Annegare. Questa sensazione può significare che le emozioni stanno prendendo il sopravvento sulla componente razionale della mente. Un personaggio famoso. La sua presenza può incarnare una qualità o una caratteristica della personalità che si vuole acquisire o sviluppare, ma anche indicare un bisogno di approvazione o di riconoscimento da parte di altri.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. In 7 dipinti, Caravaggio dipinse la stessa donna, una cortigiana che l'artista elevò eroina sacra. Il maestro è Maddalena, di Irene Merli. Roma, 10 aprile 1605. È Pasqua e la grande tela della Madonna di Loreto, commissionata da un facoltoso bolognese al pittor celebre Michelangelo Merisi, è stata da poco appesa sull'altare della Cappella Cavalletti, nella Basilica di Sant'Agostino, meta di tanti devoti. Ed è subito scalpore, non solo per i due pellegrini inginocchiati, uno con i piedi sporchi di fango e l'altro con la cuffia sdrucita e sudicia, ma soprattutto perché la Vergine è una donna dipinta dal naturale, si diceva allora, per di più sacrilega e sconcia, con un bimbo in braccio fin troppo reale. Quella giovane è infatti Maddalena Antonietti, nota cortigiana con una vita segnata da una serie di scandali pubblici, riconoscibile nel quadro a tutti i romani per il bel volto, anche se la sua amica Concia Capelli le aveva messo una parrucca nera. Il Caravaggio tanto aveva osato. Portare sull'altare una donna disonesta. Sulla sua spalla spicca il taffetà giallo imposto alle cortigiane quando uscivano di casa e dare il suo volto alla Madre di Dio. E quel Gesù bambino, che altri non era che suo figlio, avuto da chissà chi, ne fu fatto dai preti e dai popolani estremo schiamazzo, scrisse un pittore concorrente Giovanni Baglione. E lo schiamazzo si capisce ancor meglio se si pensa che pittore e modella vivevano in un tempo in cui la Controriforma sottoponeva alla censura l'iconografia sacra. Al soglio pontificio si succedevano Clemente VIII e Paolo V, impegnati a rendere più morigerati i costumi di Roma, una metropoli dove imperava la corruzione. Ma Caravaggio non era tipo da farsi imbrigliare. Sin dai primi quadri aveva dipinto dal vero, con modelli presi dalla vita quotidiana, come la Zingara della Buonaventura, 1595 circa, che era una gitana fermata per strada. Poi, nel Riposo durante la fuga in Egitto, 1597, per dipingere la Vergine stremata dal viaggio, aveva scelto Anna Bianchini, una prostituta conosciuta in un'osteria. Maddalena Antonietti, però, era destinata a diventare la capofila delle modelle e qualcosa di più. Dal 1599 al 1606, l'anno in cui il pittore fuggì da Roma per l'assassinio di Ranuccio Tomassoni, campeggia in 7 capolavori. Come si conobbero i due? Dai documenti d'archivio, principalmente atti giudiziari o di polizia, non si sa. Abitavano però nello stesso rione, quello di Campo Marzio. Senza contare che all'epoca chi poteva frequentare liberamente lo studio di un pittore non era certo una donna maritata. Era un tempo in cui si volevano castigare i costumi, ma le donne pubbliche erano più libere delle donne per bene, pur subendo abusi. Nelle carte Michelangelo e Maddalena non si incontrano mai, spiega Fiora Bellini, storica dell'arte e ricercatrice, autrice della postfazione al libro La donna del Caravaggio, vite peripezie di Maddalena Antonietti, di Riccardo Bassani, Donzelli. Ma sulle tele sì, e le opere si fanno documento, identificano con certezza l'Antonietti e ne seguono la vita dai 20 ai 27 anni. Il libro di Bassani, che in appendice ha 116 documenti inediti, permette finalmente di conoscere meglio la donna che Caravaggio aveva provocatoriamente scelto, la Roscina, soprannominata così per i capelli fulvi. Maddalena nacque a Roma nel 1579, figlia di Paolo Antonietti, florido mercante della Ripetta, che abitava in Via del Corso, con la moglie Lucrezia e la primogenita Amabilia. Maddalena crebbe quindi in un ambiente agiato e ricco di relazioni con prelati e nobiluomini. Amabilia, per tutti Pilla, nel 1594 andò in sposa a un altro mercante, da cui presto ebbe un figlio. Ma il 9 ottobre 1596 Paolo morì all'improvviso in casa, tanto che non fece tempo a ricevere l'estrema unzione, figurarsi a fare testamento. Il fratello, approfittando di una legislazione sfavorevole alle donne, privò le 3 donne del patrimonio della casa di famiglia. Poi anche Giacomo, il marito di Pilla, uscì di scena, probabilmente morto in guerra. A quel punto Pilla, sempre per una legislazione ingiusta, rimase senza casa e non recuperò neppure la dote. Le 3 sventurate si ritrovarono a vivere insieme. Maddalena aveva solo 17 anni. E per non finire serve o lavandaie ricorsero alle uniche ricchezze restate loro. Le ottime relazioni di famiglia con aristocratici, principi, cardinali, ambasciatori, ricchi gentiluomini. Primo dato, la futura musa di Caravaggio diventò cortigiana per necessità, non certo per scelta, e la sfortuna non le fece mai sconti. Divenuta l'amante del cardinale Montalto, venne stuprata da Ovidio Marchetti, il violento bargello di Roma, che già disponeva di Pilla come e quando voleva. In più rimase incinta, e quando Caravaggio la scelse per dare il suo volto a Santa Caterina d'Alessandria nell'estate del 1599, la dipinse con un abito elegante come quello che portavano cortigiane e mercantesse, ma che non nascondeva la gravidanza in stato avanzato. La primogenita di Maddalena, Flavia, nacque proprio in novembre, figlia di incerti patris, e fu subito spedita fuori Roma con dote assegnata per placare le acque. Nel 1602 la bella cortigiana posò per Giuditta Oloferne. Passato lo scandalo causato dal bargello Manigoldo, chi godeva di 2 sorelle le metteva a rischio di incesto, qui è dipinta a grandezza naturale, vestita di giallo, colore di ebrei e prostitute, con un'intensa espressione vendicatrice. Il dipinto sembra una dichiarazione di intenti del grande pittore. Nella vita e nell'arte lui stava per le donne libere, che voleva risarcire da ingiustizie e violenze grazie alla sua arte potente. con buona pace per la Controriforma. Terzo quadro, Marta e Maria Maddalena, sempre nel 1602. L'Antonietti vi appare di nuovo incinta, aspettava il figlio Paolo dal cavaliere Arnolfo de Bardi ed è riccamente vestita, mentre Anna Bianchini ha abiti dimessi. Caravaggio parte dalle due sorelle bibliche per alludere invece ai contrasti nati tra Maddalena e Amabilia per colpa di Ovidio Marchetti, dice Flora Bellini. Poi arrivano le tele dello scandalo, la Madonna di Loreto, ma prima ancora la Morte della Vergine, 1604-1606, in cui il corpo di Maria è in realtà il cadavere di una donna annegata con una mano sulla pancia e una a penzoloni. Ma perché aveva fatto con poco decoro la Madonna gonfia e con gambe scoperte, fu levata via, riferisce il solito Baglione. Seduta su una semplice sedia accanto a lei, ancora l'Antonietti, nei panni di Maria di Magdala, la testa china e il volto nascosto in un fazzoletto. La capigliatura fulva con le trecce e la complessione fisica, però, ne rivelano l'identità. Caravaggio, facendone una modella, aveva sottratto Maddalena alla solitudine della vita nella casa di Borgo, dove abitava con un notaio che sperava di sposare. Ma lei poteva forse star tranquilla? Il notaio, geloso delle visite al pittore, le sfregiò una guancia, troncandone la carriera. Riaccolta dalla madre e perdonata dal parroco di Piazza del Popolo per essersi fatta passare per la Vergine, Maddalena non si negò a un altro quadro del Merisi, destinato a San Pietro. La Madonna del Serpe, 1605-1606, dove appare più matura, dolce e modesta. Il pittore doveva rappresentare Maria con Sant'Anna e il bambino, ma il dipinto è una scena di famiglia tra Maddalena Antonietti, la madre Lucrezia e il figlio, cresciutissimo e tutto nudo, aiutato dalla madre a schiacciare il serpe di cui ha paura quasi fosse un gioco. Il cerchio si chiude con questa immagine di una donna ormai pacificata. Caravaggio, scegliendo di dare il suo volto intenso, il suo corpo alle eroine della fede, l'aveva ripagata delle violenze subite e consegnata alla storia della pittura. Lei una cortigiana, ma per lui donna e Madonna. Tanto che la ritrasse ancora nella Maddalena in estasi, 1606, mentre era già in fuga lontano da Roma, come un limpido, doloroso ricordo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Freedom. Giacomo Costantino Beltrami, Una vita di avventure per il mondo, di Angelica Giacobbo. Eccomi tutto solo in mezzo al silenzio di una deserta solitudine, rotto soltanto dal grido di sconosciuti augelli e dagli urli ferini, senza una guida che mi indichi un sentiero, con l'incessante timore di abbattermi in orde selvagge e con la speranza di pure incontrarne, onde avere in esse l'aiuto indispensabile alla meta fissami, indeclinabile in mente. Così annotava nel suo diario, pubblicato nel 1824, Giacomo Costantino Beltrami, che per aver contribuito alla scoperta delle sorgenti del Mississippi meriterebbe un posto fra i grandi esploratori italiani, se non fosse finito in un cono d'ombra della storia. Eppure fu un autentico eroe romantico, idealista, appassionato, colto e audace. Fu persino l'autore del primo dizionario inglese Sioux, ancora oggi ristampato dalla Lakota Books, e l'ispiratore del romanzo L'ultimo dei Moicani di James Fenimore Cooper. Certo, ai nativi americani dovette sembrare folle, dunque intoccabile, quell'uomo che procedeva solo, esausto e febbricitante, trascinando negli acquitrini la sua canoa, armato del buffo ombrello rosso che era diventato il suo lasciapassare. Beltrami era nato a Bergamo nel 1779.
3: Il padre Giovanni Battista, agiato doganiere generale della Repubblica Veneta, lo volle avviare agli studi legali e umanistici. Ma Giacomo era una testa calda e, sedotto da Napoleone, appena diciottenne fuggì di casa per arruolarsi nella milizia della Repubblica Cisalpina. Gli studi legali, però, tornarono utili in seguito, quando divenne cancelliere in varie città e poi giudice a Macerata, annessa al Regno d'Italia. Per quella carica meritò pure una medaglia d'oro bonapartista. A Firenze, dove aveva soggiornato per motivi di salute, frequentò il vivace salotto della contessa Luisa d'Albanì, dove strinse relazioni con letterati e patrioti italiani e francesi. Ma la vita del funzionario gli andava stretta. Indignato per la corruzione di alcuni colleghi, si dimise per ritirarsi nel podere di Filottrano, che fu il suo buon ritiro fino alla morte. Poco dopo, però, il crollo del regime napoleonico e il ritorno della Marca Anconetana allo Stato Pontificio lo misero nei guai. Accusato di cospirazioni carbonare e massoniche, fu esiliato e rischiò la pena di morte in un lungo processo che, solo grazie all'appoggio della contessa d'Albanì e dei suoi influenti amici, lo vide infine prosciolto. A questo punto Beltrami, irrequieto per natura, deluso dalla politica e sconvolto per la morte dell'amata contessa Giulia dei Medici Spada, iniziò nel 1821 il lungo vagabondare che lo avrebbe portato prima in Italia, poi in Europa e infine in America, la terra della libertà, dove giunse nel gennaio del 1823. Tutte esperienze descritte alla contessa Girolama Compagnoni e raccolte poi in un memoriale dal titolo «De mots sur des promenades de Paris à Liverpool a Philadelphia». Nel 1803 gli Stati Uniti avevano acquistato dai francesi la Louisiana. Le vaste e rigogliose aree bagnate dal Mississippi avevano spinto missionari, militari e avventurieri di ogni sorta verso quelle terre semiselvagge. Beltrami, convinto che la ricerca delle sorgenti del fiume che i Sioux chiamavano il Grande Padre fosse l'impresa della vita, nel marzo del 1823 si unì a una spedizione militare che lo risaliva. In realtà circolavano già varie ipotesi che indicavano come sorgenti il lago Turtle o il Labiche, oggi Itasca, ma Beltrami conosceva solo la prima. Dopo vari tentativi falliti, in agosto decise di proseguire da solo, con l'assistenza di due guide indiane che presto lo abbandonarono, rubandogli persino il prezioso acciarino. Tuttavia riuscì a raggiungere ed esplorare il Red Lake, poi un affluente che chiamò Rivière Sanglante, e infine un'altura detta Height of Land, lo spartiacque del bacino del Red River e quello del Mississippi. Su di essa c'era un lago che Beltrami chiamò Giulia, in ricordo del suo amore perduto. Poi ridiscese lungo il fiume, battezzando ogni singolo specchio d'acqua incontrato con i nomi degli amici italiani. A fine anno, dopo una decina di mesi di viaggio massacrante, approdò sano e salvo a New Orleans, dove pubblicò La découverte des sources du Mississippi e della Rivière Sanglante. Il resoconto non ebbe il successo sperato e anzi irritò parecchio il geografo Henry Schoolcraft, che nel 1832 avrebbe organizzato una spedizione ufficiale per assegnare al lago Itasca il titolo di unica, vera sorgente. Ancora una volta, deluso e amareggiato, Beltrami si lanciò in nuove avventure in Messico e ad Haiti, prima di far ritorno a Londra, dove infine fu accolto con onore come membro della Medico Botanical Society, e poi a Parigi dall'Institut de France. Nel 1837 tornò nella sua filottrano, dove, scelto il nome di Fra Giacomo, visse in ritiro fino alla morte, avvenuta nel 1855. La fama arrivò troppo tardi. Solo nel 1866 lo stato del Minnesota gli dedicò la Beltrami Country, la vasta contea che ospita le sorgenti settentrionali del Mississippi. La sua vera impresa è aver percorso quel territorio inesplorato con una sensibilità eccezionalmente moderna, ricorda Cesare Marino, antropologo della Smithsonian Institution, che ha ricostruito la sua storia con Guido Chiesura. Beltrami ha registrato testimonianze di prima mano sul degrado che il contatto con i bianchi stava provocando tra i nativi, in particolare l'alcolismo. Ma soprattutto ha raccolto e inviato in Italia a più riprese armi, utensili, indumenti e decorazioni di inestimabile valore storico.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito ANSA Scienza. Il 2025, l'anno delle guerre, mai così tante negli ultimi 80 anni. Di Elisa Buson. Il 2025 ha fatto segnare il numero più alto di conflitti tra stati dalla Seconda Guerra Mondiale. Sono 8 gli scontri interstatali registrati nel corso dell'anno, compresi quelli tra Russia e Ucraina, Iran e Israele e India e Pakistan. Un'escalation vertiginosa se si considera che il numero è raddoppiato per il secondo anno consecutivo. A certificarlo è l'Uppsala Conflict Data Program, UCDP, dell'Università Uppsala, in Svezia, che ha registrato complessivamente 65 conflitti armati, in cui gli stati sono stati coinvolti da una o entrambe le parti. Il numero più alto da quando sono iniziate le rivelazioni statistiche nel 1946. I dati sono pubblicati su Journal of Peace Research. Assistiamo ad un chiaro aumento dei conflitti tra stati, commenta Chev Davis, analista senior dell'UDCP. Per lungo tempo le guerre tra stati sono state relativamente rare, ma gli sviluppi degli ultimi anni indicano un aumento delle tensioni internazionali e cambiamenti nell'ordine di sicurezza globale. Dei 65 conflitti armati registrati nel 2025, 13 sono stati classificati come guerre, ovvero hanno causato almeno 1000 morti in combattimento nell'arco dell'anno. Si tratta del numero più alto dal 1992. Anche il numero di vittime è aumentato drasticamente, sia tra i combattenti che tra i civili. Complessivamente circa 244.600 persone sono state uccise in episodi di violenza organizzata nel 2025, che diventa così il secondo anno più sanguinoso dal genocidio in Ruanda del 1994. Non si tratta solo di un aumento dei conflitti, ma anche di livelli molto elevati di violenza mortale, sottolinea Teresa Peterson, analista senior e responsabile del progetto presso UDCP. Assistiamo soprattutto ad un drammatico aumento della violenza contro i civili, in particolare in Sudan. La guerra tra Russia e Ucraina si è confermata il conflitto più sanguinoso al mondo nel 2025. Si sono registrate almeno 94.700 vittime, pari a circa il 62% di tutte le morti causate da conflitti bellici a livello globale. Anche la guerra tra Israele e Hamas e quella in Sudan sono state i conflitti più sanguinosi. In Sudan, inoltre, la violenza unilaterale contro i civili è aumentata vertiginosamente. Si segnalano estesi massacri di civili a seguito della conquista della città di El Fasher nel Darfur da parte del gruppo paramilitare Alleanza Fondatrice del Sudan. Nonostante l'aumento dei conflitti che coinvolgono gli stati, il numero di conflitti non statali ha continuato a diminuire. I conflitti tra gruppi non statali, come i cartelli della droga in Messico, hanno causato un totale di circa 14.500 morti nel 2025, la cifra più bassa dal 2013.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Mio. Venerare il corpo di San Francesco serve a riflettere sull'essenziale. Di Alessio Sparati. 400.000 prenotazioni, 400 volontari per l'ostensione delle spoglie del poverello d'Assisi 8 secoli dopo la sua morte, organizzata nella Basilica Inferiore di Assisi fino al 22 marzo 2026, con prenotazione obbligatoria gratuita. Un'idea nata nel 2023 dal custode del Sacro Convento, frate Marco Moroni, che ottenne subito il consenso dell'allora vescovo di Assisi, Domenico Sorrentino, e la benedizione di Jorge Bergoglio, che diventando papa, del santo adottò il nome. Ed è proprio quel nome familiare ma illustre che torna a risuonare potentemente nelle pietre e nei corridoi di uno dei luoghi più sacri d'Italia. L'ostensione delle sue spoglie non è soltanto un fatto devozionale, ma un fenomeno che intreccia fede, identità nazionale, memoria collettiva e politica ecclesiastica. Ad Assisi, città che sembra sospesa tra cielo e pietra rosa, l'annuncio di un fatto del genere muove pellegrini, curiosi, studiosi e pure gli scettici con tutte le loro domande. Perché mostrare un corpo o ciò che di esso resta dopo 8 secoli? Che cosa cerca chi si mette in viaggio verso la cripta della Basilica di San Francesco? E che cosa dice oggi quel corpo consumato dal tempo, ma ancora capace di attrarre folle oceaniche? Pace e fraternità senza frontiere. Francesco, al secolo Giovanni di Bernardone, è nato nel 1181 o 1182, data incerta, e morto nel 1226. Figlio di un ricco mercante, diventa il cantore della povertà. Perfetto uomo del Medioevo che parla al mondo globalizzato con una rete di fratelli nella fede, che diventa europea secoli prima dell'Europa unita. È evocato da laici e credenti di ogni latitudine come simbolo di pace e fraternità. In questo contesto, l'ostensione delle spoglie assume un valore che supera la dimensione liturgica. Diventa il segno visibile di una tradizione che si mostra al mondo. Le reliquie, nella storia del cristianesimo, hanno sempre avuto una funzione ambivalente, oggetti di venerazione e al tempo stesso strumenti di coesione sociale, talvolta anche di competizione tra città e santuari, anche se Assisi non ha mai avuto bisogno di forzare la mano. Il corpo di Francesco fu nascosto per secoli per proteggerlo da possibili trafugamenti, finché nel 1818 fu ritrovato sotto l'altare maggiore della Basilica Inferiore. Da allora la sua presenza, custodita nella cripta, è diventata il cuore pulsante del santuario. L'ostensione, tuttavia, proprio perché rara, rompe l'ordinarietà della visita e crea un tempo straordinario. Fra Moroni ha messo l'accento sulla coincidenza dell'esposizione del corpo con il tempo della Quaresima. Questo periodo per noi cristiani è un momento potente che ci ricorda la polvere da cui veniamo e dove ritorneremo. Vorremmo, dice, che questo annuncio sia un segno potente di pace e di fraternità, per ricordare al mondo, tanto polarizzato, troppo spesso teatro di contraddizioni e cattiverie, che tutti siamo polvere. Gli fa eco l'amministratore apostolico di Assisi, Sorrentino, che considera l'ostensione un'esperienza mistica che ci fa esperienza di Dio per ciascuno di noi, che come Francesco apparteniamo a questa Chiesa. Il corpo di Francesco non era bello, i conterranei lo descrivevano come brutto e sporco, ma con la sua parola, ispirato da Dio, spinse alla pace, sostiene Felice Accrocca, vescovo eletto delle diocesi di Assisi Nocera, Umbra, Gualdo, Tadino e di Foligno. Oggi, aggiunge, siamo in una dittatura dell'immagine, ma questo corpo continua a parlarci. L'uomo non vale per ciò che appare, ma per ciò che è. Francesco continua a parlarci e mi auguro che questo mese possa farci riflettere sul fatto che c'è qualcosa che va oltre l'immagine e l'apparire. Il valore spirituale delle reliquie. Ciò che si vuole fare non è spettacolarizzare, ma consentire un incontro ravvicinato con ciò che resta di un uomo che ha cambiato la storia religiosa e culturale dell'Occidente. Nei giorni dell'ostensione, Assisi cambia ritmo. Le strade si riempiono di gruppi organizzati, di famiglie con bambini, di religiosi provenienti da ogni continente. Le lingue si mescolano sotto le volte gotiche affrescate da Giotto e Cimabue. In un mondo che archivia tutto in un cloud, l'ostensione di un corpo è un atto radicalmente controcorrente. Ricorda che la fede cristiana è incarnazione, materia, storia. Francesco non è un'idea astratta, ma un uomo che ha camminato scalzo sulle colline umbre, che ha abbracciato i lebbrosi, che ha parlato al lupo di Gubbio in un racconto diventato leggenda e simbolo, che ha inventato il presepe vivente, il bue e l'asino, che ha partecipato alla quinta crociata non per combattere, ma per conoscere il sultano al-Malik al-Kamil, che l'ascoltò con rispetto. Mostrare le sue spoglie significa riportare al centro questa concretezza. La Chiesa, negli ultimi decenni, ha cercato di evitare ogni enfasi eccessiva, insistendo sul valore spirituale e non magico delle reliquie. L'ostensione non promette miracoli, non vende indulgenze medievali. È proposta come occasione di riflessione, di ritorno all'essenziale. E l'essenziale, nel messaggio francescano, è fraternità, custodia del creato, pace. L'ostensione non aggiunge nulla alla sua santità, ma la rende visibile. È un gesto antico che parla al presente, un ponte fra la pietra medievale e l'uomo digitale.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

Una delle più sottili e invisibili retoriche sociali dei nostri tempi è rappresentare il passato come un luogo terribile in cui vivere, in cui ogni aspetto della società è peggiore rispetto ai nostri giorni. Quasi senza rendercene conto, facciamo riferimento ai secoli scorsi, sminuendo o ignorando ogni aspetto del passato che non siamo riusciti a migliorare o che in alcuni casi siamo addirittura riusciti a peggiorare, e dall'altra parte ingigantiamo in modo irrealistico i miglioramenti che questi secoli hanno avuto sulla qualità della nostra vita. È una sorta di propaganda del progresso che viene portata avanti un po' per rassicurarci sull'efficacia assoluta dei metodi in cui crediamo oggi, ai cui risultati diamo nomi che istintivamente riconosciamo come moderni e positivi: scienza, libertà, democrazia, progresso, tecnologia. E un po' per non ammettere una cosa inconcepibile, che questi metodi non solo hanno diversi difetti, ma per la maggior parte non abbiamo idea di quali siano questi difetti. È un pensiero così disturbante che preferiamo ignorarlo e credere, come peraltro tutti quelli che ci hanno preceduti, che la nostra società è il pinnacolo dell'evoluzione e che certo non è perfetta, ma ha tutte le carte in regola per diventarlo, senza modificare troppo i suoi fondamenti. Siamo così convinti non solo che la nostra società sia superiore a quella del passato, ma che lo sia in ogni singolo aspetto dell'esistenza, che molte persone non riescono nemmeno a concepire l'idea del regresso. L'evoluzione però non funziona a fronti compatti, dove ogni aspetto progredisce di pari passo, e non funziona nemmeno a senso unico. Qualcosa avanza, qualcosa rimane identico, qualcosa regredisce, e anche nelle epoche di più rapido sviluppo, come quella in cui pensiamo di vivere, c'è sempre qualcosa che resta indietro e qualcosa che inevitabilmente peggiora. Conoscenze e abilità che vengono perdute, aspetti della società che diventano più disumani, guerre che diventano più terribili e globali, rapporti con la natura che diventano insostenibili, storture della vita civile imposte dall'economia e via dicendo. Certo, il senso generale dell'evoluzione è piuttosto chiaro, specie negli ultimi secoli della storia umana, ma proprio perché facciamo così tanta fatica a riconoscere i difetti e i limiti della nostra società, così come un autore di un libro fa molta fatica a trovarne i refusi e gli errori, sarebbe estremamente interessante avere un punto di vista esterno, di qualcuno che vive in un'altra epoca, per capire davvero se e quanto il nostro mondo è il migliore dei mondi possibili.

per farlo avremo bisogno che, per esempio, qualcuno dal futuro venisse a giudicarci. Ma questo, oltre a essere impossibile, probabilmente non sarebbe nemmeno così utile. Chissà se davvero potremmo capire le inimmaginabili spiegazioni di questo uomo dal futuro e se il suo messaggio, invece, non ci farebbe letteralmente impazzire. Tim Urban, in un articolo del 2015, ha ipotizzato che esista un intervallo di tempo definito all'interno del quale un uomo del passato potrebbe affrontare lo shock culturale nel vedere il futuro dell'umanità e al di fuori del quale impazzirebbe o addirittura potrebbe morire per lo shock. La cosa interessante è che questo divario si va accorciando drasticamente. Se per un uomo del 1500 vedere il 1750 non causerebbe uno shock così violento, per uno del 1750 vedere il mondo del 2000 potrebbe tranquillamente fargli venire un colpo. Per causare lo stesso shock a qualcuno nel vedere il 1750 bisognerebbe probabilmente andare indietro di migliaia di anni e prendere uno dei primi agricoltori dell'umanità nel 12.000 a.C. Ma se andassimo indietro di altri 12.000 anni, un cacciatore raccoglitore del 24.000 a.C. non troverebbe l'agricoltura così scioccante e probabilmente bisognerebbe andare indietro di 100.000 anni per creare un divario culturale tale da non essere tollerabile. Seguendo questa curva, è lecito pensare che solo tra 35 anni il futuro sarà così diverso da oggi da causare un vero trauma a chi lo dovesse vedere adesso. Quindi, se qualcuno venisse dal futuro a giudicarci, probabilmente otterrebbe solo lo scopo di traumatizzarci a morte. E quindi? Beh, ci sarebbe un altro modo per avere un punto di vista esterno sul nostro tempo, che questo punto di vista venisse dal passato. Certo, quest'uomo vissuto nel passato dovrebbe averci lasciato una vera e propria profezia, molto accurata, sul nostro tempo, e questo ci darebbe una straordinaria occasione per capire il suo pensiero e soprattutto il suo giudizio su un futuro che per lui era ipotetico e per noi è diventato la realtà. Ma un tale livello di previsione del futuro è semplicemente impossibile, giusto? Come diceva George Eliot, le profezie sono la più gratuita forma di errore. E in generale, nonostante l'umanità abbia sempre speculato sul proprio futuro, sono ben poche le opere che ci hanno azzeccato. E se lo hanno fatto solo per alcune idee isolate, mentre il contesto restava puramente fantastico. Eppure, un libro così, straordinariamente profetico e con una quantità incredibile di previsioni incredibilmente accurate, esiste ed ha una storia molto particolare.

Siamo a Tolone, in Francia, ed è il 1989. Un giovane uomo di 27 anni è davanti ad una cassaforte. È venuta fuori sgomberando la sua casa natale tra mille altri cimeli di una famiglia con una lunga storia. Il giovane uomo si chiama Jean, suo padre si chiamava Jean-Jules e suo nonno, il proprietario di quella cassaforte, si chiamava Michel. Il padre di Michel si chiamava Jules, per la precisione, Jules Verne. Di quella cassaforte si sono perse le chiavi, chissà dove, chissà quando. Aprirla non è facile e probabilmente dentro non c'è niente di interessante. Jean si dice che forse sono solo soldi buttati, che è meglio rimuoverla e basta, che se anche dentro c'era qualcosa probabilmente non è più di alcun valore o si è distrutto col tempo, che se fosse stata importante qualcuno avrebbe conservato le chiavi con maggiore attenzione. Ma alla fine la curiosità vince su tutto. Jean fa aprire la cassaforte con una fiamma ossidrica. Al suo interno trova un manoscritto, avvolto in un telo coperto di polvere. Non ci sono dubbi, l'opera è del suo trisnonno, Jules Verne, ed è un'opera che incredibilmente non è mai stata pubblicata. Le cose sono andate così. Jules Verne, dopo il primo successo di 5 settimane in pallone, decise di scrivere un romanzo sul futuro, prendendo spunto, come spesso accade in questo tipo di romanzi, da quello che stava accadendo nel suo tempo e provando a proiettarlo in avanti, un secolo dopo. Verne lo scrisse nel 1860 e così decise di immaginare come sarebbe stato il futuro dopo 100 anni esatti, nel 1960. Ambientò il racconto nella città che all'epoca era la capitale morale del mondo occidentale, Parigi, che lui conosceva bene e di cui aveva un ricordo piuttosto turbolento e di grandi cambiamenti, avendoci vissuto durante il 1848 e la Seconda Repubblica Francese. Dopo aver scritto il suo romanzo dal titolo Parigi nel XX secolo, Verne va dal suo editore, Pierre-Jules Hetzel, e glielo sottopone sperando in una pubblicazione di successo come quella precedente. Hetzel è un personaggio eclettico. Non solo è un editore e un redattore di talento, ma anche un incredibile illustratore, famoso proprio per le sue meravigliose illustrazioni dei libri di Jules Verne. Hetzel fu anche l'editore di Victor Hugo e di moltissimi libri per ragazzi, ma anche di Proudhon e Baudelaire e di una magnifica edizione delle favole di Perrault illustrate niente meno che da Gustave Doré, quello della Divina Commedia, tanto per intenderci. Hetzel vuole bene e apprezza Jules Verne. Grazie ai suoi romanzi diventerà uno degli editori più famosi della storia. Ma quella Parigi del XX secolo proprio non lo convince. In un'epoca di positivismo e grande euforia per il progresso e per il futuro, quell'opera gli pare disegnare un futuro tetro, pessimistico, negativo e gli sembra anche poco credibile. Così rifiuta la pubblicazione, spiegando senza mezzi termini i motivi a Jules Verne. «So che stavi tentando un'impresa impossibile», gli scrive, «e non mi aspettavo la perfezione, ma speravo davvero in qualcosa di meglio». Gli spiega che la sua promettente carriera di scrittore sarebbe compromessa se venisse pubblicata a suo nome un'opera del genere, in cui non c'è un solo problema del presente che venga risolto nel futuro, e tutto in quel fantomatico 1960 appare scialbo e senza vita». Questa è l'impressione che l'opera suscita al formidabile editore ed è molto probabile che il pubblico dell'epoca avrebbe accolto nello stesso modo un romanzo del genere. Così Jules Verne prende il suo manoscritto, lo avvolge in una tela e lo mette in cassaforte, nella cui oscurità rimarrà rinchiuso e dimenticato da tutti per 129 anni.

sua capacità di immaginazione unica al mondo, riuscire a dipingere un futuro così dettagliatamente simile a quello in cui viviamo oggi? Non c'è una risposta a questa domanda. Forse Verne si limitò ad osservare il presente, depurare la sua mente da tutti gli entusiasmi e gli ottimismi ingiustificati e disegnare un futuro che fosse una proiezione spietata di quei segni del cambiamento che con straordinaria abilità Verne era riuscito a cogliere nel suo tempo. Ma di cosa parla Parigi nel XX secolo? Il protagonista è Michel Jérôme Dufresnoy, un giovane brillante poeta in versi latini appena laureatosi in lettere antiche. Ma in quel mondo del 1960, dominato dall'ingegneria e dalla tecnologia, nessuno sa cosa farsene di un poeta che scrive in una lingua morta. Michel, orgoglioso della sua cultura, non riesce ad inserirsi in quella società che non capisce, governata com'è dalla tecnologia e dal profitto economico. È un grande artista e dedica tutti i suoi sforzi a comporre poemi che nessuno leggerà mai, ma è incapace di lavorare per potersi mantenere e alla fine di una lenta parabola, disoccupato ed in miseria, incontrerà una fine tragica nella quale trascinerà anche la donna che ama. La Parigi del 1960, immaginata nel 1860, ha 5 milioni di abitanti, si estende per 10 leghe ed ha distrutto tutta la campagna intorno. In compenso possiede 4 cerchi concentrici di ferrovie su viadotti e viene considerata un porto di mare, dato che i bacini idrici scavati nelle pianure di Grenelle e Issy ospitano migliaia di imbarcazioni ed è stato costruito un canale di 140 km sino a Rouen, largo 70 metri e profondo 20. I treni vanno ad aria compressa e sono collegati magneticamente al tubo vettore. Le automobili sono alimentate da aria dilatata dalla combustione del gas, cioè idrogeno distribuito da colonnine predisposte alle stazioni. Fili elettrici come un'immane ragnatela solcano i cieli della città, dappertutto manifesti trasparenti sui quali l'elettricità scrive pubblicità a lettere di fuoco. Le case sono servite da silenziosi ascensori elettrici, le abitazioni sono rifornite di acqua a buon mercato grazie a uno sbarramento della Senna e all'uso di turbine, ed anche la forza motrice è inoltrata a domicilio. Gli uffici sono muniti di telegrafia elettrica privata e da telegrafia fotografica. Per le strade, grandi orologi parlanti rispondono alla richiesta dell'ora. L'economia e la finanza fanno leva sulla politica dominata dai capitalisti. L'istruzione pubblica, totalmente in mano alla Società Generale del Credito Istruzionale, è gestita da privati che privilegiano le materie scientifiche ed economiche. L'università è organizzata come una fabbrica, anzi, una caserma dell'istruzione. Le materie letterarie sono in decadenza, il francese è quasi ormai una lingua morta, perché scienziati, filosofi e commercianti attingono alle lingue straniere. Latino e greco sono ormai lingue sepolte, i grandi autori classici sono negletti e dimenticati, e se ristampati le loro opere rifatte e adattate ai nuovi gusti. L'Institut de France non accetta più letterati. Se si scrivono poesie devono avere per soggetto la scienza e le sue meraviglie. Sopravvive solo il teatro, ma tutto prodotto dal grande emporio drammatico, che sforna commedie scritte quasi in una catena di montaggio. È un'epoca in cui la famiglia tende a disgregarsi, in cui l'interesse individuale spinge ciascuno dei suoi membri in una direzione diversa, in cui il bisogno di arricchirsi ad ogni costo uccide i sentimenti del cuore. Il matrimonio sembra un'eroica inutilità. E quindi si cerca di avere il minor numero di figli possibile. I condannati a morte non vengono più impiccati o ghigliottinati, ma le esecuzioni avvengono tramite una scarica elettrica. Insomma, questo mondo non è altro che un mercato, un'immensa fiera, dove, afferma Chisonat, un personaggio che fa il musicista in segreto e ufficialmente il capo contabile, il primo dovere dell'uomo è guadagnare denaro. Insomma, se non c'è proprio tutto, molto della nostra società è descritto con un livello di accuratezza incredibile e spaventoso. Ci sono cose inimmaginabili al tempo dalla maggior parte delle persone, eppure ritratte da Verne con un grande realismo. Le automobili, per di più a combustione interna, i distributori di carburante, le strade asfaltate, treni ad alta velocità, grattacieli, l'illuminazione elettrica notturna delle città, i computers collegati da una grande rete in grado di trasportare le informazioni ovunque nel mondo, le pale eoliche, i sistemi di sicurezza automatici, armi telecomandate.

date spesso così potenti e terrificanti da rendere il loro uso solo una remota ed estrema possibilità. Ci sono le periferie sterminate delle città, l'istruzione tecnologica di massa, i supermercati e gli hotel giganteschi. C'è anche l'emancipazione femminile, con le donne che lavorano come gli uomini e godono di una maggiore libertà sessuale. C'è la musica elettronica e l'industria della riproduzione artificiale dei media che prende sempre più il posto delle rappresentazioni dal vivo. C'è persino l'industria dell'intrattenimento, dominata dalle allusioni sessuali e la vera e propria pornografia come fenomeno di massa. Ma c'è anche una visione dei nostri tempi, altrettanto accurata, disumanizzante e tetra, dominata dall'economia e dalla tecnologia e senza possibilità di scampo. E poi c'è la fretta, l'ansia, i tempi che si accorciano, le dimensioni umane che si restringono, finché non c'è più spazio che per due cose, i soldi e le macchine. E gli uomini, più che godere degli immensi vantaggi della tecnologia, ne sono diventati schiavi, incastrati in un meccanismo che li riconosce solo come ingranaggi di un gigantesco meccanismo indifferente alla poesia, alle passioni, ai sentimenti e al pensiero libero.

è un ritratto spietato e si capisce bene come nessuno nel 1860 avrebbe voluto accettare questa visione del futuro dell'umanità, la stessa visione che noi invece sfoggiamo con orgoglio, disprezzando l'arretratezza di quegli anni in cui, ci diciamo, nessuno vorrebbe vivere se potesse scegliere invece i nostri tempi. Ed è anche notevole che quel romanzo, respinto ai suoi tempi, sia diventato invece un best seller nei nostri, quando finalmente, nel 1994, il trisnipote di Verne riuscirà a farlo pubblicare. Sicuramente questa storia rivela un affascinante paradosso del pensiero umano. Chi vive nel presente ha orrore all'idea di vivere nel passato, ma anche chi viveva nel passato avrebbe avuto orrore di vivere nel presente. Questo specchio, puntato verso di noi dai secoli scorsi, dovrebbe farci riflettere sulle enormi conquiste che abbiamo realizzato nel campo della medicina, della tecnologia, dell'economia, ma anche su quanto abbiamo perso in questo processo, non riuscendo a far rientrare nel nostro schema del mondo tanti, forse troppi, valori che uno o due secoli fa erano fondamentali per l'umanità. Come scrive Verne nel suo libro, gli uomini del 1960 non si stupivano più alla vista di quelle meraviglie, ne usufruivano tranquillamente, senza gioia, poiché si intuiva che il demone della prosperità li spingeva avanti senza posa e senza quartiere.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un ballo con Lord Edward. Romanzo completo di Carmen Bruni. Letto da Raffaella D'Incalci. Esistono incontri capaci di far vacillare le convinzioni più granitiche. E non importa se durano solo il tempo di una melodia, perché ridisegnano per sempre i confini dei sogni.

0: E se fingessi un mancamento?
1: Fu questo il primo pensiero che mi attraversò la mente mentre cercavo di scomparire tra gli arredi. Non certo per attirare l'attenzione, bensì per evitare che qualche gentiluomo mi invitasse a ballare. L'idea di intrecciare i miei passi con uomini che non cercavano altro che l'occasione per avanzare delle pretese nei miei confronti mi faceva rabbrividire. La stagione londinese aveva già mostrato tutta la sua tediosa natura, nonostante fosse appena iniziata. Che peccato rovinare così l'arrivo della primavera. Ogni serata era una ripetizione dell'altra. Salotti soffocanti, decorati con lo stesso sfarzo ostentato. Balli interminabili in cui la musica si mescolava alle chiacchiere insulse delle madri ambiziose e agli sguardi valutativi degli uomini. Persino i tè pomeridiani, con montagne di dolci e le conversazioni sempre uguali, avevano perso qualsiasi fascino. Eppure non era solo la monotonia degli eventi a rendere tutto così insopportabile. Era l'atmosfera carica di aspettative, come se ogni incontro fosse un passo obbligato verso un matrimonio, un accordo o una sistemazione. Ogni sorriso, ogni inchino, ogni parola sembrava un gioco calcolato, privo di spontaneità o vero interesse. Era difficile immaginare come qualcuno potesse trovare in tutto ciò qualcosa di divertente o anche solo di significativo. Come sarei riuscita a sopravvivere fino alla fine? Pur di sottrarmi a quel tormento, avrei preferito mille volte nascere maschio. E se fingessi di soffocare? Sarebbe stato un pretesto plausibile per lasciare la festa prima del previsto. Mia madre aveva ordinato alla cameriera di stringere il mio corsetto finché il mio volto non fosse diventato paonazzo. E da quel momento faticavo a incanalare l'aria. Tuttavia, mio malgrado, non abbastanza da perdere i sensi. Il ballo, nella tenuta del conte Winslow, era già iniziato da un'ora. Dame e cavalieri si esibivano in falsi sorrisi e altrettanto falsi convenevoli. Sotto i lucernari, i sontuosi abiti delle dame sprigionavano luccichii preziosi, in netto contrasto con i completi scuri dei signori. Al termine della serata, molte di quelle donne sarebbero tornate alle proprie abitazioni con la promessa di una richiesta di matrimonio, mentre gli uomini con la prospettiva di una moglie a cui rovinare la vita. Mi avevano letto le fiabe da bambina, ma non ero mai stata d'accordo con l'evoluzione delle storie. Di solito la protagonista femminile era una donna debole e piagnucolona che aveva bisogno di un principe che la salvasse, come se il suo destino fosse scritto da altri, come se non avesse alcuna voce in capitolo nella propria vita. Quelle storie mi facevano sentire a disagio, intrappolata in un copione che si ripeteva all'infinito. Cosa sarebbe accaduto se il principe non fosse arrivato? O peggio, se non era il salvatore che tutti immaginavano? Quelle eroine non sapevano cavarsela da sole. Non erano capaci di affrontare il mondo senza qualcuno che desse loro forza. Era questo che mi turbava di più, l'idea che una donna dovesse essere definita dalla presenza di qualcun altro. Invece di celebrare la loro resilienza, le fiabe le riducevano a figure in attesa, inermi di fronte alla vita. Era come se ci dicessero fin da piccole che da sole non potevamo essere abbastanza. E io, ogni volta che ascoltavo quelle storie, sognavo un finale diverso. Uno in cui la protagonista non solo si salvava, ma costruiva qualcosa di suo, senza bisogno di nessun cavallo bianco all'orizzonte. Ma nella realtà i principi non esistevano, non nel senso romantico del termine. Non lo era mio padre, che proibiva a mia madre di fare delle passeggiate. Non lo era il marito di mia sorella maggiore, che la sgridava non appena osava contraddirlo. E non lo era nemmeno il consorte della signora Clark, un'amica d'infanzia di mia madre, che la tradiva in continuazione e aveva figli illegittimi sparsi in ogni angolo della città. Per questo io non mi sarei mai sposata. Mai e poi mai. anche se questo, ovviamente, significava restare zitella. Una parola che moltissimi usavano con disprezzo, quasi fosse una condanna, ma per me significava libertà. Scegliere di non sposarsi significava rifiutare l'idea che la mia vita dovesse girare intorno a un uomo, che il matrimonio fosse il sigillo necessario per definire il mio valore. Non ero allergica ai sentimenti, ma intendevo oppormi a ciò che rappresentava quel contratto sociale, fatto di doveri, compromessi e aspettative che spesso finivano per soffocare le donne. La mia riluttanza non era paura o sfiducia, ma una consapevolezza maturata nel tempo. Avevo visto troppe donne sacrificarsi, rinunciare ai propri sogni e alle proprie ambizioni per seguire le regole di un gioco che non avevano scelto. Non avrei mai accettato di legarmi a qualcuno solo perché la società si aspettava che lo facessi. Meglio una vita in solitudine, ma vissuta con dignità e autenticità, che un'esistenza passata con piacere qualcun altro. Nel riflesso di una vetrata, intravidi la mia figura stretta in un lungo vestito. Nelle favole, il colore sarebbe stato definito verde smeraldo, ma per me era verde veleno. Il corpetto, decorato con sottili ricami dorati che catturavano la luce, avvolgeva il mio busto come una corazza, esaltando la mia figura in modo fin troppo evidente per i miei gusti. Il tessuto di mussola, leggero e traslucido, scendeva in morbide pieghe fino alle caviglie, lasciando intravedere una sottogonna opaca. Le maniche ornate da piccole perle, cucite con cura, aggiungevano un tocco di raffinatezza. Infine, i capelli castani erano raccolti in un'elaborata acconciatura, alla quale sfuggivano dei riccioli che mi incorniciavano il viso. Ero stata infiocchettata a dovere, proprio per quello scopo, trovare un pretendente. Ma anche se mi fossi guadagnata l'ennesima punizione e innumerevoli minacce di finire in miseria, non avevo alcuna intenzione di obbedire agli ordini della mia famiglia. Difatti, me ne stavo con le spalle contro la parete, sperando di diventare un tutt'uno con la tappezzeria damascata.

0: Salve, milady.
1: Che sorte beffarda.
0: Salve, risposi senza alcuna enfasi, anche se per un attimo avevo meditato di fingere di non aver udito. D'altronde i musicisti erano proprio lì vicino. Non mi importava che si diffondessero voci che macchiassero la mia reputazione. Anzi, era meglio. Perlomeno i cacciatori di moglie o di dote mi sarebbero stati alla larga. Come il conte Melbury, per esempio, che era scappato a gambe levate a causa del mio comportamento. Secondo lui parlavo troppo ed esprimevo idee che una donna non avrebbe dovuto avere. Perché? Gli avevo chiesto. Perché è sconveniente, aveva borbottato quasi offeso. Una moglie ideale non si intromette in questioni maschili. Non parla se non interpellata. Segue unicamente il volere del marito.
1: Allora, temo che dobbiate cercare la moglie ideale altrove.
0: Non mi trasformerò in una bambola di pezza per voi. Melbury aveva rischiato un colpo apoplettico. E poi lui e la sua carrozza nera, trainata da 6 cavalli, erano scomparsi in fondo alla strada, non prima di aver consigliato a mio padre di rinchiudermi in convento.
1: Quel giorno mi era stato impedito di varcare la soglia della mia stanza per un mese intero. Non avevo potuto incontrare neppure la mia amica d'infanzia per un tè. Ma avrei sopportato anche di peggio per proteggere la mia libertà.
0: Peccato, continuò la voce maschile, intuendo che lo stessi evitando. Cercavo una compagnia piacevole per sfuggire alla noia e ai convenevoli della serata.
1: Corrugai le sopracciglia. Che frase bizzarra con cui esordire davanti a una lady sconosciuta. Bizzarra, sconveniente e, dal mio punto di vista, del tutto veritiera. Mi voltai e vidi un uomo dal fisico imponente, fasciato in un abito scuro, in procinto di allontanarsi. Notai che aveva i capelli di un nero lucido che si arricciavano sulla nuca. La sua sincerità mi parve così strana, considerando quel contesto artefatto, così rara rispetto a quello a cui avevo sempre assistito, che non riuscii a frenare la lingua. Non sono certa che la mia compagnia sarà piacevole, ma di sicuro non vi annoierete, se siete di larghe vedute, aggiunsi. L'uomo si fermò e prima che si voltasse distorsi lo sguardo. Meglio mantenere un distacco consono e

0: È così stimolante guardare oltre i confini che ci impone la società. Vedere fino a che punto è capace di spingersi la nostra mente. Con la coda dell'occhio notai che si sistemava al mio fianco, non troppo lontano, ma abbastanza vicino affinché potessi udire la sua voce senza alcuna difficoltà. «Bisogna avere il coraggio di farlo, però», replicai con le mani strette in grembo. «E voi ce l'avete, non è vero, Milady? Il coraggio, intendo. Me ne sono accorto subito, dal vostro ammirevole tentativo di mimetizzarvi con la tappezzeria». Trattenni un singulto divertito. «Sto gestendo il mio isolamento sociale con notevole successo, non trovate?»
1: «Assolutamente sì!»
0: Si piegò quindi in un leggero inchino.
1: «Lord Edward Winchester, per servirvi».
0: A quel punto non potei più esimermi e mi voltai a guardarlo. Sollevai la mano e mentre lui si apprestava a sostenerla, mi ritrovai immersa in due occhi di un azzurro intenso, taglienti come lame e contornati da fitte ciglia scure. «Lady Charlotte», mi presentai. Lord Edward mi sfiorò il dorso con le labbra e, sebbene indossasse i guanti, percepii immediatamente il calore del suo fiato.
1: «Lieto di fare la vostra conoscenza», disse raddrizzandosi.
0: «Spero anche io di essere lieta. Fra un po'». Le sue pupille si illuminarono e le sue labbra carnose fremettero come se stesse trattenendo un sorriso. Aveva guance glabre, un mento squadrato e folte sopracciglia che accentuavano il suo sguardo. Dovetti ammettere che era di bell'aspetto, molto più bello della stragrande maggioranza dei presenti.
1: «Se posso permettermi, Lady Charlotte, il vostro sarcasmo è una ventata d'aria fresca in questa sala piena di ipocrisia. Ditemi, siete sempre così ribelle?»
0: «Sì», risposi senza esitazione. «Perché avrei dovuto averne, dopo tutto? Non era nella mia indole fingere di essere qualcuno che non ero. Non sarebbe servito a niente».
1: «Allora mi reputo molto fortunato», disse.
0: Mi ritrovai a corrucciare di nuovo le sopracciglia. «Fortunato. Gli uomini come voi preferiscono evitare donne che potrebbero minacciare la loro impeccabile reputazione». Lord Edward sollevò un angolo della bocca. «Non sono poi così impeccabile». Lo era e come, invece, dai capelli impomatati al panciotto grigio che gli aderiva all'ampio torace. Sembrava sbucato fuori da una fiaba o da una fantasia. «Ora che vi osservo meglio», dissi beffarda. «Avete ragione». Lui ricambiò subito il sorriso.
1: «Dunque, Lady Charlotte, siete qui solo per obbligo, immagino».
0: «Nessuno con un briciolo di raziocinio sceglierebbe di partecipare a un evento di questo genere. E voi?»
1: «Noiose faccende di famiglia», rispose.
0: Mi avvicinai una mano alla bocca e ridacchiai. «Siete in cerca di una moglie, non è così?» Lord Edward sospirò e assunse una posa impettita.
1: «La società si aspetta questo.
0: Anche io sono qui per la stessa motivazione», ammisi, «e lo detesto».
1: «Non ho mai udito parole tanto ardite uscire dalle labbra di una giovane fanciulla»,
0: socchiuse le palpebre.
1: «Siete vera o sto sognando?»
0: «Dite così solo perché non siete abituato a conversazioni che abbiano almeno un minimo di contenuto». Lui rise piano, un suono basso che gli vibrò nel petto.
1: «Non posso darvi torto».
0: «Eppure non siete ancora scappato via», osservai. «Conosciamo le regole del gioco, ma sembra che nessuno di noi due abbia intenzione di giocare».
1: «Forse siamo entrambi dei pessimi giocatori».
0: «O forse ci siamo trovati al tavolo sbagliato», ribattei. Lord Edward fece un passo avanti, riducendo la distanza tra noi.
1: «Lady Charlotte, ditemi, come sopportate queste serate?»
0: «Oltre a cercare di diventare invisibile, sollevai le spalle. Osservo e giudico. Giudico e osservo».
1: «Interessante. E cosa avete osservato di me?»
0: «Sembrate abituato a ottenere ciò che volete»,

0: ma vi annoiate rapidamente. Preferite la sostanza, ciò che ha valore duraturo, ma non ignorate mai l'importanza dell'apparenza. Sapete che, se usata saggiamente, la forma può essere uno strumento per ottenere ciò che volete, senza rivelare subito le vostre vere intenzioni. Lui socchiuse gli occhi, compiaciuto.
1: Un'analisi piuttosto accurata.
0: Vi manca solo un dettaglio.
1: Quale?
0: Che sono anche un ottimo ballerino. Mi porse la mano. Mi concedereste l'onore di un ballo? Avevo accettato quella conversazione unicamente per distrarmi, non certo per finire in mezzo alla sala sotto gli occhi di tutti. Esitai e mi diedi una fugace sbirciata intorno, sperando che mia madre non mi stesse osservando e stesse già pensando agli inviti e ai fiori. Ma per fortuna non la vidi da nessuna parte. Dubito che abbiate bisogno di me per dimostrare le vostre abilità. Cercai di sottrarmi.
1: Forse no, replicò lui in tono modesto. Ma voi potreste scoprire che ballare non è poi così noioso.
0: In realtà mi piaceva ballare, ma finivo sempre per accompagnarmi a gentiluomini con cui non avevo nessuna affinità, e quindi la spensieratezza si trasformava in fastidio.

Siete sicuro che non mi pesterete i piedi? E voi? Mi sfidò. Gli porsi la mano con riluttanza, ma la sua presenza sicura fu in grado di tranquillizzarmi mentre mi guidava al centro della sala. Lo seguivo quasi senza pensare, mentre gli sguardi curiosi ci si posavano addosso come un fardello silenzioso. Quando iniziammo a muoverci, il mio corpo era rigido e incerto, ma poi, con una grazia che non avrei mai immaginato, Lord Edward mi fece volteggiare e il pavimento sembrò svanire sotto i miei piedi. Le sue mani erano calde e sicure e la sua presa delicata ma ferma mi facevano sentire come se fossi nata per danzare. Percepivo una nota sottile di sapone e di costosa acqua di colonia che mi avvolgeva. Mentre piroettavamo sul pavimento lucido, circondati dagli altri danzatori, il resto del mondo sembrò completamente svanire, come un dipinto dai contorni sfocati. Il battito del mio cuore si fece via via più forte, più rapido, in risposta a un'emozione che non riuscivo a definire. «Sembra che vi stiate rilassando», notò, piegando le labbra in un sorriso soddisfatto. Quell'osservazione mi fece uno strano effetto. Non era un complimento di circostanza, bensì una constatazione che sembrava giungere dal profondo. «Non fatevi troppe illusioni, Lord Edward», risposi, cercando di mascherare la mia vulnerabilità. Lui sollevò un sopracciglio, come se stesse soppesando le parole che avevo appena pronunciato. «Le cose migliori iniziano sempre così, no?» La danza giunse al termine e con un lieve gesto le sue mani lasciarono le mie. Fu un distacco quasi doloroso e la sensazione di vuoto che mi pervase fu molto strana. Non mi ero mai sentita tanto in balia di un momento, tanto vulnerabile. Lord Edward invece sembrava perfettamente a suo agio, come se avesse appena preso parte a una conversazione banale. Con una naturalezza che mi stupì, mi guidò indietro verso il punto da cui mi aveva preso, il mio angolo sicuro, il luogo dove potevo scomparire agli occhi di tutti. «Spero non sarà la nostra ultima conversazione, Lady Charlotte», disse con un tono che non ammetteva obiezioni, ma che non suonava nemmeno come una sfida. La sua voce era bassa e ferma, priva di quelle sfumature di arroganza che avevo imparato a riconoscere in quasi ogni uomo. Non stava né ordinando né supplicando. Le sue parole erano semplicemente una promessa, o forse un invito. Lo guardai con attenzione, tentando di sondare la sua espressione alla ricerca di una crepa. Non avevo mai conosciuto nessuno come lui. Eppure, quando incrociai i suoi occhi azzurri, non c'era dubbio. Non vi era falsità né malizia nel suo sguardo, solo una sorta di onestà che in tutta la sua disarmante semplicità mi lasciò senza parole. «Vedremo», risposi infine, cercando di mantenere il controllo. Lui si allontanò con un lieve inchino e si mescolò tra gli altri ospiti, e io rimasi immobile, il mio corpo quasi paralizzato dalla sensazione di cambiamento che ancora aleggiava nell'aria. Una strana calma si fece largo nel mio animo, ma era una calma inquieta, qualcosa che non riuscivo a definire, come se quella singola interazione avesse gettato semi che avrebbero germogliato in futuro, senza che io potessi prevederne il risultato. Quella sera non cercai di allontanarmi ulteriormente dalla sala, né provai l'impulso di tornare a nascondermi dietro un paravento emotivo. Restai lì, in piedi, fingendo di osservare le coppie che si muovevano al ritmo della musica, ma in realtà persa in pensieri che non avevo mai osato affrontare. Lord Edward Winchester non era un uomo comune. Non era come mio padre, né come il marito di mia sorella, né come tutti gli altri pretendenti che avevano cercato di ridurmi a una figura muta e compiacente.
C'era qualcosa in lui che sfuggiva alle regole, che sembrava voler infrangere le stesse convenzioni che detestavo. Ma era davvero possibile che esistesse qualcuno disposto a vivere al di fuori di quel mondo di ipocrisia e apparenze? E soprattutto, era possibile che io, Charlotte, potessi permettermi di credere a una simile possibilità? La mia mente tornò a tutte le convinzioni che avevo accumulato negli anni. La certezza che ogni uomo fosse comunque un falso, che ogni matrimonio fosse per forza una prigione dorata, che l'amore non fosse altro che un'illusione ben confezionata per intrappolare le donne come me. Ma adesso, per la prima volta in assoluto, quelle tradizionali convinzioni stavano vacillando. Forse mi ero sbagliata, almeno in parte. Forse non tutti erano guidati dall'avidità o dall'interesse. Forse c'erano ancora delle persone sincere, capaci di guardare oltre le convenzioni, capaci di vivere per qualcosa di più grande, di immenso. Non sapevo cosa il futuro avrebbe portato. Forse Edward non sarebbe stato che un fugace incontro in una sala da ballo, ma forse, solo forse, rappresentava il primo capitolo di una storia che non avevo ancora avuto il coraggio di scrivere. E mentre il violino intonava una nuova, struggente melodia, una sottile speranza si insinuò nel mio cuore. Non credevo nelle favole, certo, ma per la prima volta mi domandai se in qualche angolo nascosto della realtà potesse esistere un po' di quella magia. In tal caso, ero intenzionata a scoprirlo.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Nessun amore è più sincero dell'amore per il cibo. George Bernard Shaw.

0: Letteraturarte presenta L'epica medievale, il nuovo eroe dell'epica. Dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente nel 476 d.C., l'Europa fu segnata da importanti eventi che ne trasformarono profondamente l'ordinamento politico, la cultura e l'economia. Nei territori dell'ex impero romano si formarono i regni romano-barbarici, nei quali, dopo una fase di disordini, i romani impararono a convivere pacificamente con le popolazioni germaniche. Da allora iniziò un processo di integrazione tra la cultura greco-romana e quella barbarica, che portò alla formazione di nuovi popoli e alla diffusione delle lingue volgari al posto del latino. A partire dal IV secolo d.C., inoltre, la religione cristiana si diffuse rapidamente in tutta Europa e la Chiesa divenne un importante punto di riferimento religioso, politico e sociale per la popolazione. Con l'impero carolingio dal IX secolo d.C. nacque un nuovo sistema politico e sociale, il feudalesimo, basato sul rapporto di vassallaggio tra un signore che concedeva una porzione delle sue terre, il feudo, e un suo suddito, che in cambio giurava fedeltà e protezione a quel signore. L'avvento della società feudale fece emergere una nuova classe sociale, la cavalleria, formata da guerrieri che combattevano a cavallo al servizio di un signore. Nel Medioevo, proprio i cavalieri divennero i protagonisti di una vasta produzione epica, chiamata per questo anche epica cavalleresca, formata da canzoni, poemi e romanzi che celebravano le loro imprese. Il nuovo modello di eroe divenne il cavaliere senza macchia e senza paura, che combatte a cavallo spinto solo dai suoi nobili ideali. Il compito dei cavalieri sono proteggere la fede cristiana da ogni nemico, difendere il proprio signore e soccorrere i più deboli. Il cavaliere medievale possiede una grande forza morale e spirituale che gli permette di dominare le passioni umane e i sentimenti negativi, come la gelosia e la vendetta. Il cavaliere medievale è sempre pronto a rischiare la sua vita per far trionfare la giustizia, la lealtà e la carità, proprio quei valori che erano divenuti centrali con la diffusione della religione cristiana. Per questo, presso i popoli di religione cristiana, il cavaliere viene celebrato attraverso l'epica come il campione della fede, cioè il difensore della cristianità contro gli infedeli. Tutto ciò contribuisce a creare nell'immaginario collettivo l'ideale di un eroe perfetto, depositario di ogni virtù, che rappresenta per tutti un vero modello da seguire.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

L'esperienza insegna che gli uomini dall'esperienza non hanno mai imparato nulla. George Bernard Shaw.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Che bella età. Eboli nel cuore, di Giusy Izzo. Dove abito io è un groviglio di case, la parte vecchia di Eboli, vicoli, rumori e bambini che giocano a pallone. Una famiglia abita al piano terra del mio vicolo. Cenzina è sempre incinta, ha tanti figli. I piccoli dormono nei cassettoni e un giorno un cassettone si chiude, provocando la morte al piccolo. Sono in tanti in quella casa del corso. Lo sanno tutti, lo so anch'io. Poi c'è una vecchietta che abita in una cantina. Il buio e l'odore strano sono costanti. Sono diffidente, mi fa paura. Sopra abita la figlia, che ha un negozio di verdura a fianco al nostro. Questo vicolo stretto e lungo fa da pista per noi bambini per correre, risalire e giocare a palla, a mazza e taccola, e anche per mangiare. Si prende un peperone, si accende un fuoco, si scalda una pietra e voilà, il pranzetto è servito. Che bontà! Tutto questo tra le macerie di case bombardate, rimaste vuote a ricordare la guerra. Si gioca a nascondersi tra le macerie, si va sugli orli delle pareti rimaste in piedi, in cerca delle bocche di leone. Andando in su, una grossa scalinata ti porta nelle case strane. Non capisco, ma sono tutte al piano terra con tante donne. Ma la mia casa è la più bella di tutte. E poi noi abbiamo la televisione. Tutte le sere la casa è piena di persone a vedere la TV. I bambini per terra, gli adulti seduti, e se è inverno attorno a un braciere, unico mezzo di riscaldamento. Ma la cosa più bella sono le favole, raccontate attorno al braciere da un'amica di mamma. Ne sa tantissime. Non fa in tempo a finire che noi diciamo, e poi? Le gambe arrossate dal calore del carbone, piene di bozze, i piedi appoggiati sul braciere, quasi bruciati dal caldo, il resto del corpo infreddolito, ma il nostro pensiero è lei, la racconta favole, straordinaria, ci fa sognare a occhi aperti, principi, principesse, favole inventate per noi, grazie infinite a lei, per le bellissime serate che ci ha regalato, ma siamo bambini, abbiamo il nostro mondo da conquistare, la fruttivendola si chiama Margherita, e la racconta favole a Nina.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito web bioecogeo.it. Quali materiali possono sostituire la plastica? Ormai tutti noi lo abbiamo imparato. La plastica rappresenta un nemico per il nostro pianeta e per la salvaguardia dell'ambiente. Si tratta però di un problema di non poco conto, visto che stiamo parlando di un materiale così versatile da essere utilizzato in una grande varietà di contesti e per tantissime applicazioni differenti. Con il tempo si è capito che l'abuso della plastica può avere ripercussioni molto gravi per gli ecosistemi ed è per questo che, sia a livello istituzionale che a livello produttivo, ci si sta interrogando su quali potrebbero essere le alternative ecologiche alla plastica. Insomma, quali sono i materiali che, prima o poi, potranno prenderne il posto? Le alternative green alla plastica. Molti articoli che vengono realizzati in plastica possono essere costruiti usando materiali eco-friendly. Per esempio, i gadget in legno sono un esempio di prodotti ecosostenibili e per di più disponibili a un prezzo ridotto. Uno dei pregi offerti dai materiali naturali, infatti, è che si tratta anche di materiali, per così dire, poveri, nel senso che presuppongono costi di produzione ridotti e quindi possono essere comprati a prezzo inferiore dagli acquirenti. Ricorrere a gadget eco-friendly e, più in generale, a materiali ecologici non vuol certo dire rinunciare a standard di efficienza o di qualità elevati. Insomma, l'ambiente ne trae beneficio e il conto in banca pure. Il legno e la carta. Ma quali sono gli ambiti nei quali già ora si può fare a meno della plastica? Per esempio quello del packaging, per il quale si potrebbe ricorrere al legno, alla carta e al cartone. Che si tratti di realizzare un imballaggio per un prodotto, di conservare degli alimenti o semplicemente di usare un sacchetto per portare la spesa, la carta rappresenta una valida alternativa alla plastica e ha anche il pregio di poter essere riciclata. Per le scatole, invece, non c'è niente di meglio del legno, che dura a lungo nel tempo grazie alla sua resistenza. Sarebbe il caso di iniziare a usare questo materiale anche per prodotti che siamo abituati da sempre a vedere realizzati in plastica, per esempio il manico dello spazzolino da denti. Molti gadget ecologici e economici sono proprio in legno e consentono alle aziende che li scelgono, allo scopo di farsi pubblicità e di migliorare la visibilità del proprio brand, di trasmettere l'idea di un marchio attento all'ambiente e alla sostenibilità. È molto ampio e variegato l'assortimento di fibre vegetali a cui si sta ricorrendo di frequente per rimpiazzare l'uso della plastica. Questi materiali si fanno apprezzare sia perché non hanno alcun impatto sull'ambiente, sia perché sono in grado di assicurare le stesse caratteristiche di versatilità tipiche della plastica. L'ambiente non può essere contaminato da prodotti realizzati con fibre vegetali, siano esse derivate dalle alghe, siano esse ricavate dagli amidi contenuti nelle patate o nel mais. Esiste perfino una plastica di latte. I ricercatori, infatti, hanno scoperto che grazie alle proteine del latte è possibile realizzare una plastica biodegradabile che permette di ottenere imballaggi, cuscini o materiali isolanti. Questa sorta di plastica di latte può essere riciclata ed è biodegradabile. Di certo è meno inquinante per l'ambiente se confrontata con la plastica che proviene dal petrolio e risulta piuttosto resistente. Le proteine del latte, tra l'altro, in ambito tessile, sono impiegate per realizzare un tessuto in viscosa vegetale. Anche dalle piume del pollame, in teoria, si può ricavare un materiale plastico, visto che esse contengono cheratina, che è la stessa proteina presente nelle unghie e nei capelli dell'uomo. Con questa soluzione, peraltro, si risolve anche un altro problema ambientale, che è quello relativo allo smaltimento delle piume, altrimenti destinate ad essere bruciate negli inceneritori. Un materiale piuttosto innovativo, che ha tutte le caratteristiche per prendere il posto della plastica, è il liquid wood, vale a dire il legno liquido. Si ottiene con gli scarti e i trucioli di molte essenze, come per esempio il faggio e l'eucalipto, ma anche l'ebano, il ciliegio e l'acero. Il legno liquido si può impiegare per molti oggetti di utilizzo comune, fra cui le mazze da golf, le borse, le calzature e i giocattoli. Può essere riciclato per un buon numero di volte.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Ogni 8 minuti diciamo tutti una bugia. La scienza la chiama sindrome di Pinocchio e distingue tra bugie bianche e nere, cioè tra piccole bugie innocenti e gravi alterazioni della verità, mirate a danneggiare il prossimo. Quanto ai bugiardi, non sono tutti uguali, ma chi è particolarmente incallito non può cambiare, a meno che non vada in terapia. Di Monica Morandi. Tutti qualche volta mentiamo. Secondo lo psicologo Gerald Jellinson della University of Southern California, Los Angeles, lo facciamo in media ogni 8 minuti. Spesso si tratta di bugie bianche, cioè delle innocue bugie quotidiane che diciamo quando la sincerità può nuocere. Come «non ti trovo affatto male», «ti ho sentito volentieri». La bugia è la prima cosa che imparano i bambini. Quando l'esortazione a fare i bravi è sempre accompagnata da un premio che faccia da rinforzo positivo.

di bugie dette consapevolmente per raggiungere un obiettivo. Esempi di bugie nere sono la copertura di un tradimento, la falsa testimonianza ai processi e le fake news, diffuse sui social per rovinare la reputazione di qualcuno. Le seconde, cioè le bugie pericolose, sono invece appannaggio dei bugiardi cronici, che se ne servono per mascherare la loro personalità fragile, nascondendola dietro a un'altra fittizia, che ostenti forza e onnipotenza. Il soggetto, costruendosi un'impalcatura di menzogne, finisce per crearsi una dipendenza, che, nei casi più gravi, può giungere alla negazione della realtà. Tale impalcatura si regge su un sistema sadico di prevaricazione che danneggia le persone che gli vivono accanto. Queste ultime, tra conflitti interpersonali e tentativi di assecondarlo, rischiano di essere portate sulla strada della sua realtà inverosimile. Tre tipi di bugiardi. Tutti i bugiardi sono persone deboli e con scarsa autostima, che per rafforzarsi e sfuggire al giudizio altrui hanno bisogno delle bugie, dice Salomoni. Esistono tre tipi di bugiardi: compulsivi, mitomani e patologici. Il bugiardo compulsivo mente perché non può farne a meno. Si sente rassicurato e a suo agio nel dire bugie, ma non manipola le persone né la realtà. Il mitomane, invece, racconta storie inventate che lo vedono protagonista, oppure millanta false conoscenze sui fatti realmente accaduti, ai quali è però estraneo. Il bugiardo patologico, infine, affetto da sindrome di Pinocchio, costituisce la tipologia più grave, spesso associata a una personalità narcisistica o borderline. Un complesso quadro clinico in cui confluiscono più condizioni psicopatologiche. Il soggetto mente per fini specifici ed è fortemente manipolativo, spiega la nostra esperta. È anche poco empatico e incurante del male che arreca a chi gli sta attorno. Le continue bugie diventano un metodo di rielaborazione della realtà. Arriva a negare la realtà e a costruirsi un mondo parallelo, continua Salomoni. Non importa quanto le sue bugie siano inverosimili e smentite dall'evidenza. La caratteristica saliente è il senso di ostentata onnipotenza, che, per fare un esempio, in una splendida giornata di sole, può portarlo ad affermare che fuori piove e crederci davvero, e a volerlo a tutti i costi far credere agli altri. Se contraddetti in base all'evidenza, questi soggetti rimangono irremovibili nelle loro distorsioni, senza provare né vergogna né sensi di colpa. Si tratta di un atteggiamento non esente da sadismo, che fa soffrire le persone vicine, inducendo in loro un costante stato di tensione e confusione. Spiega Salomoni. Il bugiardo patologico è convinto di poter cambiare la visione altrui in rapporto a ciò che afferma e di poter fare degli altri ciò che vuole. Questi soggetti devono sempre sentirsi più forti e vanno dietro la bugia per raggiungere il loro obiettivo, quello di mascherare la loro debolezza, portando avanti un modello di personalità che li faccia sentire più bravi e potenti degli altri e sempre dalla parte della ragione. Come scoprire i bugiardi? Il bugiardo si tradisce nelle parole, nel modo di parlare e nell'atteggiamento corporeo. Il suo racconto inverosimile è sempre poco dettagliato e non viene mai ripetuto esattamente nello stesso modo, dice la nostra esperta. Ecco perché la polizia negli interrogatori pone molte volte la stessa domanda alla ricerca di contraddizioni. Il bugiardo ha sempre ragione e il suo linguaggio, approssimativo e imperativo, è volto a confondere l'interlocutore. Tende a deviare spesso il discorso e a cambiare il tono della voce quando mente. La gestualità, spesso in contrasto con le affermazioni, tradisce nervosismo e impazienza. Di solito la persona si irrigidisce, muove in continuazione le mani e tradisce emozioni contrastanti sul suo viso. A un attento osservatore non sfugge che sorride con la bocca, ma non con gli occhi, dice Salomoni. La persona che mente
Ostenta sicurezza, ma non è tranquilla.

0: due indizi caratteristici sono il continuo reiterare che sta dicendo la verità e il fissare negli occhi l'interlocutore per convincerlo di questo. Altri due importanti segni sono le braccia conserte e le gambe accavallate, da considerare posizioni di difesa e copertura, aggiunge la psicologa. Curarli è difficile. Per uscire dalla bugia cronica o patologica, è indispensabile che il soggetto prenda coscienza del suo problema e accetti di farsi curare. Questo avviene molto raramente. Per queste persone la bugia è realtà, dipendenza e parte integrante della personalità. Spiega Salomoni, e uscire da un simile schema mentale comporta grande stress e insicurezza. Implica infatti di andare alla ricerca di un'altra personalità. Anche in fase di terapia, il paziente tende a ricadere nel problema. Viene infatti messo davanti a una realtà psicologica che implica un profondo cambiamento, non accettando il quale torna a dire bugie, perché per lui è molto più facile. Continua la psicologa padovana. I casi più gravi sono di pertinenza dello psichiatra, che a sua discrezione potrà anche prescrivere degli psicofarmaci. La psicoterapia offre vari approcci a seconda della formazione del terapeuta, che vanno dalla psicanalisi, che scava nel profondo della persona, alla terapia cognitivo-comportamentale, più basata su regole e strategie di comportamento. La scelta è personalizzata e l'iter della cura è solitamente molto lungo. Qualunque sia il modello terapeutico, si dovrà innanzitutto individuare la causa del disturbo, lavorare sulla presa di coscienza e indurre un cambiamento profondo della personalità e del comportamento del soggetto. Un processo radicale che richiede tempo e sofferenza, poiché comporta l'abbandono di uno schema comportamentale di comodo ormai consolidato. A volte non è sbagliato mentire. È sempre sbagliato dire bugie? Dipende, dice la psicologa Serena Salomoni. A volte una bugia bianca può fare del bene, come quando diciamo a un malato giù di morale che tutto sommato ha una bella cera. Riguardo invece alle verità crude, come la confessione di un tradimento, prima di rivelare la verità all'interessato occorre valutare la forza d'animo necessaria a reggerla. Altre volte, per esempio, quando riceviamo un regalo non di nostro gusto, fare buon viso e cattiva sorte è una bugia diplomatica, preferibile alla sincerità assoluta, che offenderebbe chi ce l'ha fatto. I bugiardi possono ingannare la macchina della verità? Il principio della prima macchina della verità si basava sul rilevamento delle alterazioni di parametri corporei, come respiro, battito cardiaco, pressione del sangue, sudorazione, conducibilità della pelle, eccetera, che si possono verificare quando il bugiardo dice bugie che lo agitano. Ma come spiega la psicologa di Padova Serenella Salomoni, questa macchina non è del tutto affidabile. Molte persone sono assai abili a controllare le proprie reazioni corporee, senza contare che per i bugiardi patologici il castello di menzogne che hanno costruito è realtà.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal notiziario del FAI. San Fruttuoso, una storia di eroismo, da una chiglia arrugginita. L'abbazia di San Fruttuoso a Camogli custodisce una storia di coraggio ed eroismo. Scopriamola a partire da un pezzo di ferro arrugginito conservato nel sepolcreto della famiglia Doria con il racconto di Daniela Bruno, vice direttrice generale FAI per gli affari culturali. Questa è una storia di italico eroismo che ha per teatro la baia di San Fruttuoso a Camogli. Per sfondo l'abbazia di San Fruttuoso, bene del FAI dal 1983, e per protagonisti gli abitanti del borgo di Pescatori, in particolare una donna, Maria Vegno. Tempo fa ho messo insieme i pezzi di questa storia a partire da un pezzo, appunto, di metallo arrugginito, che si conserva nel sepolcreto della famiglia Doria, nell'abbazia, e che mi aveva decisamente incuriosito. Perché mai c'è un pezzo di metallo arrugginito tra le tombe dei nobili Doria? La storia si è rivelata decisamente appassionante. Nel 1855, Camillo Benso, conte di Cavour, e il ministro dell'interno Urbano Rattazzi salutano dal molo del porto di Genova la partenza del Croesus, un piroscafo inglese diretto in Crimea nel Mar Nero per portare soccorso all'esercito alleato franco-inglese in guerra con la Russia. La nave imbarca 37 ufficiali del genio piemontese, 239 tra soldati, medici e infermieri, un ospedale da campo per 100 persone, medicinali, muli, cavalli, fieno, acquavite, razioni di viveri, munizioni ed esplosivi. Soffia una brezza tesa di maestrale. Il tempo è sereno. Il Croesus supera tranquillo Punta Chiappa. Alle ore 11, fuoco a bordo. Nella stiva piena di 400 tonnellate di carbone scoppia un incendio. Il comandante inglese ordina di gettare a mare munizioni ed esplosivi. Il motore si spegne, si alzano le vele. Il vento alimenta le fiamme. Tra i soldati piemontesi e sardi è il panico. Pochi sanno nuotare e nessuno capisce gli ordini impartiti in inglese dagli ufficiali. Alle ore 12 il comandante decide di puntare verso la costa per arenare il Croesus e provare a salvare l'equipaggio e il carico. Nella piccola baia di San Fruttuoso, la popolazione del borgo vede la nave in fiamme avvicinarsi e si prepara a portare soccorso. Dalla spiaggia partono due gozzi. Giovanni Oneto su uno, sua moglie Maria Vegno e la sorella sull'altro. Le barche fanno avanti e indietro senza sosta e salvano decine di persone. In uno dei viaggi, assaltato da troppe mani di disperati, il gozzo delle sorelle Avegno viene ribaltato. Maria e Caterina sono sbalzate in mare e i naufraghi si aggrappano alle loro vesti. Caterina riesce a raggiungere la riva, ma Maria annega. Alle ore 15 giungono i soccorsi da Camogli. La nave viene evacuata, tutti i naufraghi sono accolti a riva e si contano i morti. 5 corpi sulla spiaggia, altri 20 saranno restituiti dal mare, tra cui quello di Maria Vegno. Le vittime del naufragio vengono sepolte alle spalle del borgo. Una mareggiata spegne l'incendio a bordo solo 4 giorni dopo e spezza in due la nave che definitivamente affonda. L'eroica morte di Maria Vegno merita straordinari riconoscimenti. I principi Doria Pamphili le concedono l'onore della sepoltura in un sarcofago di marmo nel sepolcreto di famiglia, nella cappella accanto all'abbazia di San Fruttuoso. Il regno di Sardegna decreta per lei, prima donna a riceverla, la medaglia d'oro all'onor civile e un vitalizio per i suoi 4 orfani. La regina Vittoria le conferisce addirittura la Victoria's Cross, la più alta onorificenza militare britannica. E il console Brown offre ai suoi figli denaro e l'accesso a un college inglese, che poi rifiuteranno. Il suo nome figura nel libro d'oro della cattedrale di Notre Dame a Parigi, insieme a coloro che sono morti per salvare la vita del prossimo. Il comune, infine, appone sulla sua casa una targa a perenne memoria, che oggi si legge nel borgo di San Fruttuoso. 20 anni dopo il naufragio, i palombari cominciano a recuperare parti del relitto, da cui emerge anche un sestante. Gran parte del ferro si recupera negli anni della guerra, ma la lunga chiglia giace a 10 metri di profondità fino al 1970. Da quella chiglia proviene questo frammento di metallo arrugginito. Un piccolo oggetto che racconta una grande storia, una vicenda di italico eroismo da conoscere, che fa bene al cuore, e un capitolo inedito e appassionante della storia dell'abbazia di San Fruttuoso.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Natural Style. Il tuo viso racconta chi sei. Di Claudia Bortolato. Scopri te stessa con la morfopsicologia. Viso largo e bocca grande? Sei ottimista e generosa. Narici strette, labbra sottili, osservatrice, critica, sei un po' difficile in amore. Francesco Padrini, psicoterapeuta, spiega come incrociare la lettura di tratti fisici e carattere per capirsi e amarsi di più. La grande avventura è veder sorgere qualcosa di sconosciuto ogni giorno sullo stesso viso. È più avvincente di un viaggio intorno al mondo. È un pensiero tratto dai quaderni dello scultore e pittore svizzero Alberto Giacometti, vissuto il secolo scorso e ancora attuale, pensando a quanto il viso possa rivelare sempre qualcosa di nuovo di noi. L'analisi di lineamenti, espressività e struttura ossea del volto per trarre di primo acchito indicazioni sul carattere della persona che ti sta di fronte o per portare alla luce lati inediti della tua personalità è infatti l'intrigante campo di studio della morfopsicologia. morfopsicologia.net morfopsicologiaitalia.it Nata dagli studi condotti tra gli anni 30 e 40 dallo psichiatra francese Louis Cormon, insegnata a livello universitario in Francia, è una sorta di sintesi della psicologia con l'antica fisiognomica, che vanta padri storici come Aristotele, Pitagora e Cesare Lombroso, il medico e antropologo padre della moderna criminologia. C'è anche una versione della morfopsicologia leggermente riveduta e corretta e utilizzata dagli psicoterapeuti corporei. La psicofisionomia integrata, viso, corpo e carattere, che è stata perfezionata dallo psicologo e psicoterapeuta bioenergetico Francesco Padrini, bioenergetica.eu, l'esperto che ti guiderà nelle pagine seguenti alla scoperta di questa affascinante disciplina. Ma in che cosa differiscono le due discipline? Mentre la fisiognomica era dogmatica e formulava giudizi statici, spesso ingiusti e contraddittori, sezionando il volto senza considerarne l'insieme, la morfopsicologia prende in esame l'insieme del viso in un'ottica dinamica di evoluzione nel tempo. Ogni giudizio, infatti, non è tassativo, ma riferito al periodo in cui viene espresso, perché anche il volto cambia con il passare degli anni e con le esperienze vissute, precisa Padrini. Si tratta dunque di una disciplina che richiede una buona capacità di sintesi e di apertura mentale per non rischiare di dare giudizi falsati o scivolare nei pregiudizi. Di più, qualsiasi interpretazione va considerata come un'indicazione di massima, anche perché, sottolinea Padrini, non esistono tipologie pure, esistono più spesso le tipologie miste, con la prevalenza più spiccata di un tipo o dell'altro. Il volto umano è sempre stato il mio grande paesaggio, scrisse Colette, un principio che ben si sposa allo spirito della moderna morfopsicologia, perché come il paesaggio è uno sguardo d'insieme che dà un'idea della bellezza e delle caratteristiche di un luogo, così la forma del viso è il punto di partenza per carpire le sfumature caratteriali di una persona. Il primo screening è osservare se il viso è rotondo o allungato per cogliere l'eventuale estroversione o introversione della persona. Una delle teorie cardine della morfopsicologia si basa infatti sulla legge di ritrazione e dilatazione. Secondo Cormann, all'espandersi, al dilatarsi delle forme di quelli che in gergo morfo-psicologico si chiamano ricettori sensoriali, ossia occhi, naso, bocca, corrisponde un movimento di apertura anche a livello comportamentale e psichico. Al contrario, alle forme contenute, sottili, e all'eventuale chiusura dei ricettori corrisponde un movimento di introversione, di chiusura e di difesa nei confronti dell'ambiente, spiega Padrini. Morale. I visi tondeggianti, come quelli dell'attrice Emma Stone e delle top Miranda Kerr e Kylie Jenner, sono in linea di massima tipici delle personalità estroverse, accomodanti, empatiche e sentimentali. I volti più scarni e lunghi, come quelli di Liv Tyler, Alessandra Ambrosio e Blake Lively, appartengono più spesso ai caratteri introspettivi e riflessivi, controllati e creativi, dice Padrini. Dopo la prima scrematura tra viso tondeggiante o lungo, il secondo passo è analizzare più dettagliatamente l'ovale del viso, rifacendosi alle quattro tipologie fondamentali individuate da Corman: la dilatata, la contratta, la reagente e la concentrata. Così, il tipo dilatato ha il viso decisamente rotondeggiante, gli occhi grandi e la bocca carnosa, come l'attrice Mila Kunis
4: e la top Gigi Hadid.
3: Tutti tratti che rivelano un carattere molto estroverso, fiducia nelle proprie potenzialità, ottimismo e una certa influenzabilità. Nel tipo contratto, il viso è stretto e scarno, gli occhi piccoli e leggermente infossati, come quelli delle attrici Jennifer Garner e Sarah Jessica Parker, e della cantante Celine Dion. Spesso il naso ha narici strette, la bocca è sottile e incassata rispetto al mento e al naso. Secondo la morfopsicologia, questi tratti sono possibili indicatori di una vitalità un po' controllata, di riflessività e di una capacità critica accentuata che limita un po' nelle amicizie. La contratta ha anche una vita interiore molto intensa ed è tendenzialmente individualista. Il viso reagente, come quelli di Julia Roberts
4: e di Emily Ratajkowski,
3: ha l'ossatura facciale contenuta e una intensa vivacità espressiva dovuta agli occhi grandi, alle labbra piene, al sorriso aperto, alle narici larghe. Le peculiarità caratteriali, sensibilità, emotività, impressionabilità, senso estetico, buona empatia nei rapporti interpersonali e una certa indolenza. Infine, il viso concentrato ricorda quelli delle attrici Michelle Williams e Demi Moore e della super top Kate Moss. È largo o con la mascella un po' squadrata. Il naso e la bocca sono piccoli, gli occhi espressivi. Il concentrato è un tipo calmo, poco sensibile alle influenze dell'ambiente esterno. Pragmatismo, perseveranza, controllo, ostinazione, ambizione sono le altre peculiarità caratteriali.
4: Dopo aver tratto le tue prime fondamentali considerazioni dalla forma del viso, puoi arricchire la tua analisi osservando i tre piani del viso: mandibola, mento e bocca. Piano inferiore. Sono collegati agli istinti. L'area centrale, naso e zigomi, è connessa alla sfera affettiva e sociale, mentre la zona che racchiude occhi, sopracciglia e fronte è correlata alla cerebralità. Anche questi indicatori vanno valutati nel contesto delle altre informazioni trasmesse dal viso, avverte Padrini.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito Mondo e Missione, siamo tutti matti. Da 35 anni Grégoire Ahombonon libera i malati mentali africani dalle catene, anche materiali, del rifiuto e del pregiudizio, dando cure, attenzione e lavoro, perché non sono poi così diversi da noi. Di Anna Pozzi. La vedi quella catena? È la cosa che più mi rivolta. Un malato che porta una catena al collo, tutto nudo in uno stanzino, e la catena attaccata a un albero nel cortile. E tutto questo per 7 anni. Aspettava solo di morire. Si sente ancora tutta la sua indignazione mentre racconta uno dei tanti episodi che ha vissuto in oltre 35 anni di lavoro infaticabile accanto alle persone più neglette, rifiutate, scartate, i malati mentali. Grégoire Ahombonon, 65 anni, originario del Benin, non è uno psichiatra. Non ha nemmeno una formazione medico-sanitaria. È un ex meccanico, ma è diventato non solo un grande esperto, ma una delle persone che in Africa occidentale più si è impegnata accanto a questi malati, per aiutarli nella loro malattia, ma anche per spezzare le catene reali e simboliche che li condannano a vivere in condizioni al limite dell'umano, e a volte anche oltre. Ovunque vado, dice Grégoire, faccio sempre la stessa domanda. Qual è il crimine che i malati mentali hanno commesso? Che cosa hanno fatto di male? È quello che racconta anche nel libro di Rodolfo Casadei, Grégoire, quando la fede spezza le catene, pubblicato dalla EMI. I malati mentali, dice con convinzione, non sono persone pericolose. Non sono né stregoni né violenti. Bisogna saper interpretare i loro gesti. Racconta di uno di loro apparentemente minaccioso. Poi, però, quando mi sono avvicinato a lui, quando l'ho ascoltato e accompagnato, quando gli ho dato fiducia, a un certo punto si è confidato. Mio padre mi ha abbandonato. Mia madre mi ha abbandonato. Tu per me ora sei come un padre. L'interesse e la preoccupazione di Grégoire per le condizioni di vita dei malati mentali risale agli anni Ottanta. A quel tempo, in Costa d'Avorio, dove mi ero trasferito per lavoro, c'erano solo 2 ospedali psichiatrici, in un paese che conta più di 20 milioni di abitanti. E se non hai i soldi non ti fanno neppure entrare. In Benin, dove sono nato, c'è un solo ospedale psichiatrico. Ed è la stessa cosa. Se non hai i soldi, non ti ricevono. Da lì l'idea di fare qualcosa. La sua però è una motivazione che va oltre l'interesse sociale. Dopo una crisi religiosa molto forte e un'esperienza di conversione vissuta durante un pellegrinaggio in Terra Santa, sente sempre di più il desiderio di servire gli ultimi tra gli ultimi. Tornato in Costa d'Avorio nel 1983, fonda l'associazione San Camillo dell'Ellis, ispirandosi a una frase del santo. «I malati sono la pupilla e il cuore di Dio, rispettateli!» Prima di allora, racconta Grégoire, ricordando l'incontro con uno di loro, «avevo notato quel genere di persone altre volte, ma guardavo senza vedere». Quella volta l'ho visto per davvero. Mi sono detto, eccolo il Cristo che cerco nelle chiese e invoco nelle preghiere. È qui davanti a me. Si mette subito all'opera. Crea un gruppo di preghiera e organizza le prime forme di aiuto, anche negli ospedali e nelle carceri. A quel tempo, ricorda, andavo in giro a portare cibo ai malati, specialmente a quelli con problemi psichiatrici di cui nessuno si occupava o che venivano persino nascosti. Li cercavo di villaggio in villaggio. Nel 1994 apre il suo primo centro di accoglienza in un'ex caffetteria dell'ospedale di Bouaké, nel centro nord della Costa d'Avorio. Da allora più di 60.000 persone con problemi psichici sono accolte nei diversi centri creati anche nei paesi limitrofi, Benin, Togo e Burkina Faso. Attualmente sono circa 25.000 quelli ospitati in 8 centri di cura, 28 di consultazione medica e 13 di reinserimento. E sono oltre un migliaio le persone che sono state fisicamente liberate dalle catene. In alcuni casi vengono usate per impedire ai malati di far del male agli altri e a loro stessi, ma troppo spesso si trasformano in vere e proprie forme di costrizione e di tortura. Quasi sempre queste persone sono vittime di stregoni o di falsi guaritori, che magari si dicono pure cristiani e che speculano sulla vita dei malati, promettendo guarigioni miracolose, ma di fatto estorcono denaro a famiglie già provate dalla presenza di un membro che non sanno come gestire. Fino a quando ci saranno un uomo o una donna incatenati a un albero o dentro a una capanna, tutta l'umanità sarà incatenata, insiste Grégoire, che con il suo impegno e la sua opera sta cercando di cambiare anche la visione e la mentalità, nonché di scardinare i molti pregiudizi e le leggende che circondano le persone affette da malattie mentali. Per questo, accanto alle attività di accoglienza e cura, Grégoire continua a portare avanti un'opera instancabile di sensibilizzazione a tutti i livelli, in Africa ma anche all'estero. Un giorno, racconta nel libro, stavo andando in auto con una suora e un missionario francesi a Boicon, quando abbiamo notato un uomo nudo che camminava spedito lungo la strada. Abbiamo capito subito che era un malato. Ci siamo fermati e lo abbiamo convinto a salire con noi per portarlo al centro. Qualcuno ci ha visto e ha chiamato la polizia. Al primo villaggio ci hanno fermato e un poliziotto col mitra spianato è venuto al mio finestrino. «Scendi subito o sparo!» ripeteva. «Spara!» gli ho detto io. Erano certi che avessimo rapito il pazzo per espiantargli gli organi e venderli in Nigeria. C'è voluta un'ora per convincerli delle nostre spiegazioni e perché ci chiedessero scusa. E ci sono voluti anni di lavoro, e molti altri ce ne vorranno ancora, per convincere la gente che le malattie mentali sono malattie come le altre, si curano con le medicine. E i malati mentali non sono molto diversi da noi. Per molti di loro, ad esempio, la prima medicina è il lavoro. Facendoli lavorare, ritrovano la dignità di persone e si sentono considerati come tutti. Hanno bisogno di sentirsi amati e soprattutto che si abbia fiducia in loro. In tutti questi anni mi sono convinto che i malati mentali si possono curare e anche guarire, ma non solo con i medicinali. Per questo Grégoire ha coinvolto nei suoi centri anche molti ex malati, guariti o meglio stabilizzati grazie a terapie che prevedono l'uso di psicofarmaci, ma pure una buona dose di umanità, amore cristiano e sostegno comunitario. La loro presenza, dice, permette di creare una relazione di fiducia con gli altri malati, oltre a dare loro un'opportunità di impiego. Lo conferma anche il missionario camilliano Thierry de Rodelec, responsabile del centro Djougou nel nord del Benin. Il carisma di quest'opera, si legge nel libro, è di avere uno sguardo sui malati diverso da quello della psichiatria ufficiale. Non c'è più la barriera fra chi cura e chi è curato, Gli uni e gli altri si ritrovano su un piede di parità. I primi momenti dell'approccio al malato, quando viene recuperato dalla strada o quando arriva al centro condotto dai parenti, sono quelli decisivi. Lui percepisce uno sguardo su di sé che per anni nessuno gli ha riservato. Quando comincia a stare meglio, accetta con entusiasmo la proposta di occuparsi a sua volta dei nuovi malati. Così si crea una comunità terapeutica vera dove i malati curano i malati. Quella di Grégoire, scrive nella prefazione del libro il noto psichiatra Eugenio Borgna, primario emerito dell'ospedale maggiore di Novara, è una psichiatria vissuta come vocazione e come liberazione da ogni violenza. Una psichiatria fondata sulla relazione e sull'ascolto. Il clima dominante è quello della comunità nella quale chi cura e chi è curato si rispecchiano l'uno nell'altro nel contesto di un atteggiamento interiore nutrito di gentilezza e di comprensione, di accoglienza e di amore, di attesa e di speranza, in un orizzonte ideale di equivalenza umana e cristiana. Il professor Borgna arriva a paragonare Grégoire a Franco Basaglia, che negli anni 70 in Italia sviluppò una nuova concezione della psichiatria e portò, tra le altre cose, all'approvazione di una legge che porta il suo nome e che condusse alla chiusura dei manicomi. Questo africano, dalla passione e dalla fede, dalla carità e dalla speranza inenarrabili, dimostra come si possa fare una psichiatria umana e gentile anche in condizioni di vita così difficili come sono quelle africane, seguendo modelli di cura non lontani da quelli che hanno consentito a Basaglia di realizzare una psichiatria aperta alla comprensione della follia e alla solidarietà. Grégoire Aung Bonhon nasce nel 1953 a Ketukpe, un piccolo villaggio del Benin al confine con la Nigeria, e si trasferisce nel 1971 a Bouaké, in Costa d'Avorio, per lavorare come riparatore di pneumatici. Successivamente apre un'agenzia di taxi che in poco tempo lo fa diventare ricco, ma inspiegabilmente e repentinamente si trova sul lastrico. A causa del fallimento vive un periodo di profonda depressione e smarrimento, tanto da tentare il suicidio verso la fine degli anni 70. In questo periodo Grégoire si avvicina alla Chiesa Cattolica, da cui si era allontanato durante il periodo di prosperità economica. Nel 1982 partecipa a un pellegrinaggio a Gerusalemme, nel corso del quale una frase pronunciata dal sacerdote durante l'omelia lo toccherà profondamente e cambierà il suo destino. Ogni cristiano costruisce la Chiesa portando la sua pietra.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Le ultime 18 ore di Gesù di Corrado Augias, Einaudi 2015, letto da Elsa Sabadin. Come dice il titolo, analisi e racconto ruotano attorno alla manciata delle ultime ore della vita di Gesù. L'arresto, il processo, la sentenza di morte, il supplizio della croce. Tutto è minuziosamente ricostruito, sfruttando al massimo la scarsa documentazione pseudostorica esistente, ma dove il vuoto o le contraddizioni dei documenti faticano a suggerire l'esatta cadenza e la cronologia degli eventi, la finzione narrativa e la capacità creativa prendono il sopravvento. Un romanzo dal ritmo incalzante che affascina e cattura, per invenzione realistica e respiro, per drammaticità e resa espressiva, per fluidità di linguaggio e ricchezza di una prosa spesso commovente e capace di momenti di toccante poesia.
3: Nei giorni che precedono la festività, Gerusalemme e il Tempio sono gremiti di pellegrini venuti da ogni parte. Considerato che l'affollamento può facilitare il gesto inconsulto di qualche fanatico, che non ci vuole molto a mobilitare le folle mediterranee, il procuratore ha ritenuto opportuno lasciare l'abituale piacevole residenza di Cesarea sulle rive del Mediterraneo per salire in città. Ha preso alloggio nel palazzo di Erode il Grande, passa una buona parte della giornata nel quartier generale della Fortezza Antonia, dove sono acquartierate le truppe. La massiccia torre si erge a ridosso del tempio, in pratica dominandone il lato nord-occidentale. Come accade sempre quando grandi masse di persone si concentrano in un luogo, si nota in giro eccitamento e nervosismo, un ininterrotto via vai, da e verso i vasti cortili che circondano l'edificio centrale dedicato alla divinità. Due file ininterrotte di pellegrini si accalcano e si urtano nel caldo intenso, nella polvere sollevata da centinaia di piedi in movimento. I venditori di animali per sacrifici, più numerosi del solito, hanno aperto i loro banchetti, disteso strati di paglia dove le bestie attendono legate o impastoiate, che qualcuno le acquisti per immolarle. Colombe, tortore, agnelli emettono ciascuno il suo verso in una caotica implorazione pietosa. I loro lamenti si mescolano all'alto vociare della folla. Un rombo continuo, un brontolio sopra il quale si levano gridi o gemiti improvvisi. Ogni mattina e ogni sera si sacrifica un agnello. Il suo sangue viene sparso dai sacerdoti, si rinnova il patto, si obbedisce a quanto ordina Esodo 29, 38, 39. Ecco ciò che tu offrirai sull'altare, due agnelli di un anno ogni giorno per sempre. Offrirai uno di questi agnelli al mattino, il secondo al tramonto. Il caldo si fa opprimente. Con il lento avanzare del giorno il visaggio è accresciuto da una luce divenuta abbacinante e nel ronzio incessante delle mosche attirate dagli escrementi degli animali. Nonostante sia tempo di primavera, la temperatura è così elevata che nemmeno il buio della notte riesce a mitigarla. Da parecchi giorni soffia da sud-est uno sgradevole vento caldo e umido. Incolla le vesti sollevando un'impalpabile polvere che filtra ovunque aumentando il senso di soffocamento. Deposita su ogni oggetto un velo giallastro, il colore del deserto. È necessaria grande fermezza d'animo per mantenere una capacità di controllo adeguata alle circostanze. Mescolati in quell'immensa folla di pellegrini ci sono maghi, astrologi, indovini, un buon numero di profeti, alcuni assassini. Pilato pensa di averla questa fermezza. Da 10 anni presidia con alcuni reparti della 12ª legione, fulminata, quello sperduto avamposto. Il grosso delle truppe si trova in Siria, agli ordini del governatore Vitellio. 10 anni sono un lungo periodo, soprattutto se passato a contatto con gente che non capisce, fanatici, ostinati che pretendono di adorare un unico Dio, come se la complessità del mondo e dell'animo umano potessero essere affidate a una sola divinità in grado di comprendere quell'immenso e caotico tutto. Col passare degli anni ha visto le rughe del viso diventare così profonde da avere qualche difficoltà a radersi. Ha anche visto invecchiare sua moglie Claudia Valeria Procula, che però sopporta i disagi con maggiore pazienza, anche perché in quella torrida regione il suo carattere è cambiato radicalmente. Pilato si chiede a volte che cosa vi abbia contribuito, se l'età, la solitudine, la lontananza dall'abituale ambiente di corte. Al suo attivo il procuratore conta il notevole aumento della fortuna personale. La favorita ha l'esercizio oculato di una specie di diritto di saccheggio di cui ogni amministratore romano si ritiene titolare. Basta essere accorti, non commettere gli errori fatti da uno stupido pretore di Sicilia, Gaio Licinio Verre, che con ruberie esagerate e maldestre ha dato modo a Cicerone di sfoggiare una fastosa oratoria, condannandosi con la sua goffa avidità all'esilio. Il clima e il cibo pessimo, il costante malumore gli hanno procurato un dolore allo stomaco, diventato via via più insistente. Talora le fitte lo trafiggono come un aculeo, lo costringono ad alzarsi nel mezzo della notte nel tentativo di attenuarle passeggiando mentre si massaggia il ventre con lenti movimenti circolari. Non sempre funziona. Non lo consola nemmeno un po' ricordare che anche Virgilio ha sofferto dello stesso male. Il suo medico a Roma saprebbe trovare un rimedio, ammesso che sia ancora vivo. Gli ha mandato una lettera mesi prima chiedendo consiglio, ma non ha mai ricevuto risposta. Gli spalti della fortezza dominano il cortile del tempio. Se si inerpicasse fin lassù, potrebbe avere un controllo panoramico sul flusso dei pellegrini, sull'andamento dell'ordine pubblico. Quel caldo infernale, quella luce d'acciaio gli tolgono ogni voglia di farlo. Si dirige invece verso la sala delle udienze dove le finestre, su due lati contrapposti, facilitano la circolazione dell'aria. Lungo il percorso risponde fiaccamente al saluto delle sentinelle che presentano le armi. Invidia l'energia di quei giovani soldati che prestano un servizio di 25 anni per la gloria di Roma, spinti anche loro dalla possibilità di un soldo supplementare che gli assicuri alla fine un pezzo di terra dove crescere i figli e almeno a quelli forse un futuro migliore. Si è appena seduto quando entra il centurione Kyrillos, consigliere militare con le notizie del giorno. Prima che apri bocca, buone o cattive? Buone e cattive, come sempre, non le ho pesate. Kyrillos è di origine greca. A volte gioca un po' con le parole, violando la secchezza del linguaggio militare. Può farlo perché ha condiviso con il procuratore un rischioso passato. Un giorno Pilato, al comando di una coorte, stava per essere sopraffatto in un corpo a corpo. L'intervento fulmineo di Kyrillos risultò decisivo per salvargli la vita. Da quel momento Pilato lo ha voluto con sé, considerandolo uomo di assoluta fiducia. Il centurione però nutre per lui un affetto ondeggiante. Se l'obbedienza è fuori discussione, i sentimenti variano secondo i momenti, spesso incrinati dagli evidenti limiti nel discernimento politico di Pilato. Kyrillos, per esempio, aveva sconsigliato di costruire un acquedotto utilizzando i fondi del tempio. Il procuratore obiettava che era un'opera fatta nell'interesse della città e del tempio stesso, e che a Roma si sarebbe fatto così, e che tutti avrebbero approvato il progetto in nome del benessere e dell'igiene. Il centurione aveva replicato che Gerusalemme non era Roma, né le priorità degli ebrei erano le stesse di quelle dei romani. S'era quasi spinto al limite dell'insubordinazione. Solo un gesto d'imperio del procuratore aveva posto fine alla disputa. Questo intricato legame consente a Kyrillos una libertà di comportamento inconcepibile per chiunque altro. Pilato gliela concede perché lo considera un uomo astuto, capace di non oltrepassare i confini della gerarchia e di fermarsi in tempo. Dammi prima quelle cattive. Nella sesta coorte abbiamo degli uomini ammalati. Pare che una delle prostitute fosse infetta. Ne ha contagiati parecchi. Coglie l'occhiata interrogativa di Pilato. È stata ammonita severamente. Credo che non la rivedremo più. Un carro di vettovaglie in arrivo dalla costa si è ribaltato lungo la collina. Il carico è quasi tutto perduto. Il conducente e due cavalli sono morti. Un legionario intervenuto a sedare una rissa è stato ferito da un fanatico. L'assalitore è stato giustiziato sul posto. Reazioni? Nessuna al momento. Pare che l'uomo fosse odiato da molti. Queste cose in genere succedono subito, ma possono anche covare sotto la cenere. Pilato lancia un'occhiata al cielo là fuori, nuvole piatte come lame, bianche e accecanti. Sotto la cenere ci sono tante di quelle cose, una più, una meno. Un informatore ci ha fatto sapere che la polizia del Tempio sta per arrestare un profeta particolarmente agitato. Pilato muove con fastidio la mano come se volesse scacciare una mosca. Che se la sbrighino tra loro! L'altro giorno, quando è arrivato in città, l'hanno accolto con manifestazioni di entusiasmo. Ho udito le urla. Sarebbe lo stesso? È entrato a dorso di un asino, però mi dicono che l'apparenza umile non deve ingannare. Potrebbe essere una mossa tattica, pare che sia molto determinato. Abbiamo altre notizie su di lui? L'uomo sarebbe amato dalla plebe, soprattutto nelle campagne. I contadini qui non contano niente, se è così. Però tra quelli che l'hanno accolto non c'erano solo contadini inurbati o pellegrini venuti da fuori. Avvisa la guardia, prometti un po' di soldi alle spie. Voglio essere informato, sono giorni complicati. La noiosa routine del comando, le miserie di ogni guarnigione, i soldati malati e quelli in forza. Due ammutinati messi ai ferri, forse impazziti per il caldo o contagiati da un morbo. A parte l'incidente del carro, c'è stata qualche smagliatura logistica nei vettovagliamenti in arrivo dalla costa. Da 2 mesi non arrivano più i rifornimenti di garum, salsa provvidenziale di cui i soldati sono ghiotti, che rende mangiabili anche i cibi più insipidi. Ora poi c'è anche la piccola noia supplementare del ribelle acclamato dalla folla. Questione aperta. Potrebbe finire tutto lì o avere un seguito. I romani non hanno mai amato l'Oriente. Il lusso, i piaceri, la languida morbosità della loro vita, il culto egiziano per la morte, i fanatici religiosi.

contrapposte e dal loggiato non arriva un filo d'aria. È possibile che Ponzio Pilato abbia avuto in questo momento la prima notizia di un fatto che tutto sommato dovette sembrargli trascurabile? È possibile. I dialoghi diretti in un racconto storico dovrebbero aggiungere un soffio di vita a eventi che potrebbero sembrare troppo lontani. Presentano il rischio di un certo artificio, perché in realtà nessuno sa in che modo un centurione o consigliere militare si rivolgesse al procuratore. Soprattutto nessuno sa fino a che punto i fatti narrati nelle scritture corrispondano alla reale successione degli eventi, trattandosi di testi al servizio di un'ideologia e non, come opinione ormai prevalente, di una biografia sia pure apologetica. Molti, comunque, considerano ancora attendibili quei testi, ricavando da questa fiducia un senso di rassicurazione e di speranza. La piccola provincia della Giudea gode di pessima fama a Roma. È considerata un perenne focolaio di agitazioni e rivolte. Fra tutte le genti che le legioni hanno soggiogato, dal rovente deserto di Libia al gelo delle foreste germaniche, quel piccolo popolo è sempre stato considerato irriducibile. Pilato deve l'incarico alla benevolenza di Lucio Elio Seiano, prefetto del pretorio, uomo ambiziosissimo. È stato a lungo il favorito di Tiberio fino a quando non è caduto in disgrazia e, per ordine dell'imperatore, strangolato. Ma queste cose accadranno di lì a qualche anno. Al momento, nemmeno il più illuminato degli auguri saprebbe prevederle. Ci si è chiesti perché Seiano si sia adoperato per affidare a Pilato l'incarico. Una possibile risposta è che, da consumato uomo di potere, avesse capito che Pilato sarebbe stato un docile strumento al servizio della sua politica fortemente anti-ebraica. Anche Pilato è uomo di notevoli ambizioni, però è rozzo. Basta pensare a quali condizioni ha accettato di prendere in moglie Claudia Procula, con alle spalle una tumultuosa vita amorosa. D'altra parte, è così che si cerca di diventare potenti, rendendosi utili a uomini che potenti lo sono già. Inviando Pilato, Seiano probabilmente contava proprio sulla sua rozzezza per assestare una lezione agli irrequieti abitanti della Giudea. Il grande pensatore Filone d'Alessandria, contemporaneo di Gesù, nella sua Legatio ad Gaium, dà del procuratore una descrizione assai negativa, descrivendolo per natura inflessibile, capriccioso e scontroso. Gli rimprovera la corruttibilità, la violenza, le rapine, brutalità e torture, ripetute condanne a morte senza processo e una insopportabile crudeltà. I Vangeli, al contrario, lo descrivono nobilmente lacerato nel momento in cui dovrà emettere un giudizio su quel profeta. Vedremo perché il giudizio di Filone sia da preferire. Pilato si appoggia alla protezione di Seiano anche per meglio resistere all'evidente ostilità di Vitellio, astuto governatore della Siria, suo superiore diretto, abile uomo di corte. Se dobbiamo credere a Svetonio, pare sia stato proprio Vitellio a introdurre l'uso di venerare l'imperatore come una divinità. Bisogna avere un sommo sprezzo del ridicolo per lasciarsi andare a tali eccessi. Si deve fare affidamento sull'altrettanto immensa vanità che in genere invade gli uomini di potere. Infatti succede spesso che una sconfinata adulazione si combini con una immensa vanità. C'era anche stato, bisogna aggiungere, l'esempio dato dal grande Ottaviano Augusto, che aveva fatto Dio il padre adottivo Giulio Cesare, Divus Iulius. Insomma, nulla è mai semplice in questa storia. Al momento Pilato ritiene che il favore di Seiano sia una sufficiente garanzia. La sua benevolenza s'è spinta al punto da autorizzarlo a condurre con sé la moglie, contravvenendo alla radicata tradizione che vuole i rappresentanti di Roma a trasferirsi da soli nelle sedi di destinazione.

Questi precedenti avranno un peso sui drammatici avvenimenti cui stiamo per assistere. Fanno anzi parte delle premesse indispensabili per capire gli sviluppi della vicenda. Le inquietudini del procuratore della Giudea non sono ubbie dettate dal suo scontento o dalle crudeli fitte allo stomaco. I rapporti tra gli ebrei e gli occupanti romani sono effettivamente pessimi da ogni punto di vista. Militare, religioso e dei costumi. Gli ebrei vedono i romani come empi conquistatori, sensuali, dissoluti e violenti, l'incarnazione dell'idolatria. Giudicano ridicole approssimazioni del divino le loro scadenti deità, che riflettono ogni umano difetto, incomparabili con il valore assoluto del loro ineffabile solitario Iddio, incorporeo e invisibile, puro, benedetto, eterno spirito. A un ebreo è proibito entrare nelle loro case. Nessuno vuole venire a contatto con loro, anche il solo stringergli la mano è considerato un gesto riprovevole. In queste condizioni, dover versare le imposte a chi le esige per conto degli occupanti è un dovere penosissimo. Gli esattori, chiamati pubblicani, sono considerati peccatori dal Talmud. Sono ebrei. Ma collaborano con i romani. Nessun vero ebreo siederebbe mai a tavola con loro. In tribunale la loro testimonianza non è ammessa. Anche la faccenda delle imposte avrà un peso non trascurabile nella vicenda. In una situazione di così precari equilibri, Pilato ha commesso gesti improvvidi, sia stata arroganza o superficialità. La storia dell'acquedotto non è il suo solo errore. Esodo 20 e 4 ordina: Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla terra. Pilato ha sfidato anche questo precetto, facendo esporre nella città santa, segretamente di notte, gli stendardi con l'immagine dell'imperatore divinizzato. Sapeva che ci sarebbero state reazioni, sapeva che i suoi predecessori avevano evitato di infliggere un tale affronto a un popolo vinto. Volle sfidare quello che riteneva un pregiudizio, senza immaginare probabilmente una reazione di tale portata. Una folla immensa marciò fino alla sua residenza di Cesarea Marittima. Lo scongiuravano di rimuovere le insegne, gridavano il loro sdegno e il loro dolore. Pilato rifiutò. Cedere alle richieste sarebbe stata, disse, un'offesa a Cesare. 6 giorni e 6 notti di mostranti ristarono stesi al suolo. Racconta Flavio Giuseppe nelle sue Antichità giudaiche che al 7º giorno il procuratore armò e dispose le truppe in posizione ed egli stesso andò alla tribuna. Questa era stata costruita nello stadio per nascondere la presenza dell'esercito che era in attesa. Quando i giudei cominciarono a rinnovare la supplica, a un segnale convenuto li fece accerchiare dai soldati, minacciando di punirli subito di morte qualora non ponessero fine al tumulto e non ritornassero alle loro case. Questa scena è già drammatica. Il suo finale è addirittura agghiacciante. Quelli allora si gettarono bocconi e si denudarono il collo protestando che avrebbero di buon grado accolto la morte piuttosto che violare i precetti della loro legge. Flavio Giuseppe dice anche come andò a finire. Pilato, stupito dalla forza della loro devozione alle leggi, fece rimuovere prontamente le immagini da Gerusalemme e le fece riportare a Cesarea. Pilato perse dunque la sfida, stupida come tutti i gesti politici di cui non si è capace di valutare le conseguenze. Una contesa così aspra sicuramente alimentò ostilità e diffidenza reciproche. Per quanto lo riguarda, accrebbe certamente il suo già cocente desiderio di rivalsa. Non gli riuscì di ottenerla. Al contrario, altri due gesti dissennati contribuirono ad accrescere difficoltà e risentimento. Claudia gli era apparsa di fronte all'improvviso,
Di buon mattino, sola, senza ancelle, coperta solo da una tunica di tessuto leggero, i capelli pettinati alla moda greca di Alessandria, odorosa di eliotropio. Pilato la fissò stupito. Solo di rado a quell'ora poi si faceva vedere nella sala dove sbrigava i suoi incarichi. Sembri spaventata, non poté fare a meno di osservare. Ho sognato. Può un sogno procurare un tale spavento? Non lo sai che i sogni sono aria, sono nulla. Vanno e vengono. Al mattino scompaiono e la vita continua. Questo sogno riguarda te. Claudia, agitata, cercava e contemporaneamente sfuggiva il suo sguardo. Pilato fissò sua moglie sgomenta. Volle rassicurarla. Claudia, solo i superstiziosi credono ai sogni. Quel tempo è finito. Noi siamo qui per affermare la legge di Roma fondata sulla ragione. Non è così, non è così, ripeteva Claudia tenendo lo sguardo a terra. I sogni, ahimè, sono capaci di svelare molte cose. Allora dimmi che cosa hai sognato. Ho sognato che mi trovavo davanti a una porta sbarrata, forse questa stessa del palazzo. Il sovrano era andato a caccia e stava inseguendo una gazzella. Pilato scoppiò a ridere. Ma ti rendi conto? Come fai a non vedere che non potevi trovarti in due posti contemporaneamente? Claudia era così compresa del suo racconto che forse nemmeno udì la domanda. Quando la gazzella arriva davanti alla porta, si ferma e mi guarda con gli occhi così espressivi, tipici di questi animali che sembrano quasi capaci di piangere. È come se volesse chiedere il mio aiuto. In quel momento, proprio quando il sovrano sta scoccando la freccia per ucciderla, tu apri la porta e compari. Claudia si arrestò, come se rievocare il resto le desse una pena insopportabile. Pilato trattenne a stento uno sbadiglio. Non voleva offendere sua moglie, ma il racconto gli pareva insensato. Stava perdendo tempo con le paure di una donnetta. La freccia, invece di colpire la gazzella, trafigge te. Meno male che si tratta solo di un sogno. Puoi stare tranquilla. So come difendermi dalle frecce e anche dal resto. Dovresti saperlo anche tu che sei amica di questa gente. Perché Pilato ha chiuso il colloquio con quell'allusione? La più malevola diceria su Claudia Procula, certamente calunniosa, racconta un passato disonorevole. Sua madre, Giulia, figlia di Augusto, aveva sposato in terze nozze Tiberio. Tale la sua dissolutezza che il padre Augusto l'aveva bandita da Roma mandandola in esilio a Ventotene, anche se, a detta di alcuni, la causa del provvedimento fu di natura politica, non sessuale. In quell'isola di pietre e di sale, in una solitudine resa ancora più crudele dalle severe disposizioni imperiali, Giulia aveva dato alla luce una bambina, Claudia Valeria, appunto, avuta da uno dei suoi numerosi amanti. Quando Claudia ebbe raggiunta la pubertà, Giulia la mandò a suo marito Tiberio perché ne accompagnasse lo sviluppo e si facesse suo mentore. Che tipo di guida poteva rappresentare un uomo come Tiberio è facile intuire. Secondo diffuse dicerie, già sul volto gli si leggeva una sfrenata lussuria. Del resto, anche il gesto di Giulia potrebbe avere motivazioni sordide. Mandando in dono a Tiberio una fanciulla in fiore come Claudia, quella donna impudica sperava di rientrare a quel prezzo nelle grazie dell'imperatore e marito, ponendo così fine all'orribile solitario esilio in un'isola degna dimora delle capre. Claudia era dunque cresciuta a quella scuola. Dicono che i cortigiani tremassero all'idea che un giorno, per riparare a una gravidanza indesiderata, l'imperatore ordinasse a qualcuno di loro di sposarla per salvarne la reputazione. Ogni timore ebbe però fine quando un volontario si offrì di prenderla in moglie, Ponzio Pilato. Ordinò per lei i gioielli più ricercati e alcune indovine caldee, le più rinomate,
vennero pagate perché al passaggio della giovane donna gridassero che un cavaliere romano spasimava per lei, o un uomo che gli astri le avevano certamente destinato per la sua felicità. Secondo altre voci incontrollate, ebbe un peso nella vicenda anche un'influente ebrea romana di nome Anna, che cominciò a parlarle della sua misteriosa religione, insegnando a Claudia che Dio, il solo vero Dio, avrebbe presto mandato un liberatore per riscattare il popolo ebraico e forse l'intero genere umano dalla sua miseria. Voci, chiacchiere di oziose matrone, o di credule giovinette, cedimenti alla superstizione. Non c'è quasi nulla di certo nelle vicende di questi personaggi. Le stesse voci riferiscono però che, una volta diventata moglie del procuratore della Giudea, Claudia avrebbe cambiato atteggiamento. Quasi a compensare il comportamento brutale di suo marito, avrebbe dimostrato amicizia verso il popolo assoggettato, forse o no frutto degli insegnamenti di Anna. Le dicerie riportano soprattutto che l'età e i disagi l'avevano trasformata. Le dissolutezze giovanili erano diventate una quieta fede nelle divinità, nella ricerca di un'intima tranquillità dell'animo. Non era raro sorprenderla china nella lettura di testi dei più accreditati pensatori. Claudia è scesa nel giardino interno della residenza. Ha rifiutato la compagnia delle ancelle, passeggia sola nei viali odorosi di mirto. Le pietruzze di fiume scricchiolano sotto i suoi passi, le cime dei cipressi si flettono al soffio di una brezza leggera, il cielo è già velato di bianco. Riparando con una mano gli occhi dal sole, scorge due colombi che tubano sotto una gronda. Evidentemente sentono anche loro la primavera. Dopo gli alberi di melograno dai bei fiori vermigli si erge, circondata a metà da una vasca colma d'acqua, la statuetta bronzea del dio Mercurio. Claudia siede sul bordo della vasca in una posa involontariamente sensuale. Ancora indosso la tunica di leggero tessuto che, sedendosi, si è aperta lasciandole scoperte le gambe. Si rivolge silenziosamente al Dio per chiedergli qualcosa che non osa confessare nemmeno a se stessa. È capace di molte cose questo giovane iddio. Al momento di lasciare Roma sul molo di Ostia, Pilato e lei hanno sacrificato insieme al suo altare, invocandolo come protettore dei viaggi e dei viaggiatori. Il suo aiuto è stato efficace. Sono arrivati felicemente al porto di Cesarea. Pilato è sbarcato accolto dalle alte note stridule delle buccine, con la coorte schierata. In quel momento Claudia si è sentita attraversare da un moto di orgoglio e d'amore. Ha dato anche lei un contributo per quell'incarico, pagando di persona. Sono passati 10 anni e di quell'orgoglio non c'è più traccia, forse nemmeno dell'amore. Adesso però, alla slanciata effigie di Mercurio che brilla al sole, chiede un altro dono, ancora più impegnativo. Sa che il Dio è anche messaggero dei sogni. Se è stato lui a portarle quel presagio di morte, vuole chiedergli se davvero anticipi un possibile futuro o se debba considerarlo aria, un nulla, come ha detto Pilato. Sotto questa domanda, tutto sommato innocente, se ne nasconde però un'altra ancora più impegnativa. Se debba lasciar vivere il legame così logoro, così insoddisfacente con suo marito. Sono passati 10 anni dal giorno del loro arrivo, nella luce di quella mattina con i vessilli al vento e le trombe lucenti. Quando le ancelle la pettinano e la truccano, ha tempo per guardarsi lungamente allo specchio. Vede lentamente sfiorire la sua bellezza, logorata più dalla noia che dagli anni. La sola variazione di giorni sempre uguali è il trasferimento da Cesarea a Gerusalemme. Di tanto in tanto sbarca un qualche funzionario o senatore e allora riesce ad avere novità sulla vita a corte in città prima che ricominci l'eterno ritorno dei giorni. Vedendola così scontenta, Pilato le ha organizzato un giorno un viaggio verso Oriente.
Il saliscendi tra le colline brulle del deserto di Giudea, la vista sconfinata senza ombra di vita, l'hanno terrorizzata. Al tramonto del secondo giorno, quando i soldati non avevano ancora finito di montare la sua tenda per la notte, ha imposto al centurione di rientrare immediatamente senza aspettare nemmeno l'alba. Adesso però il dio è distratto, o forse gli sta chiedendo una previsione troppo difficile. Prova a rivolgergli la stessa domanda variandone la forma, ma nemmeno così ottiene una risposta. Gioca con l'acqua facendo correre la mano sulla sua superficie. Se il dio tace, potrebbe forse chiedere consiglio all'unico uomo che sembra in grado di darle soccorso. Si chiama Caio Quinto Lucilio. È uno scrittore, almeno così si dice. Dovrebbe però aprirgli il suo animo, mettere a nudo i suoi più segreti pensieri e non sa se di lui possa fidarsi fino a questo punto. Claudia ha troppa esperienza di corti e di cortigiani. Era ancora una bambina e aveva già imparato a diffidare. Nell'anno 2004 suscitò molte polemiche un film di Mel Gibson sulla passione di Gesù. I tormenti ai quali lo sventurato profeta era stato sottoposto venivano narrati con il più cruento realismo. Durante la fustigazione si vedevano brandelli di pelle e stille di sangue saltare in aria ad ogni colpo di nervo. Nel buio della sala, si trattava di un'anteprima riservata alla stampa, sedevo accanto ad un ecclesiastico visibilmente e giustamente emozionato. A un certo punto, rivolto forse a me o forse solo per dare sfogo a un incontenibile moto dell'animo, esclamò a mezza voce: «Proprio così!» Andò proprio così. Certo che andò così. I nostri tempi sono spietati, ma quelli lo erano in misura ancora maggiore. Oggi nessuno al mondo oserebbe far combattere uomini seminudi contro belve tenute lungamente a digiuno, anche se non ci sono dubbi sul successo che uno spettacolo del genere potrebbe avere. Allora, in quella feroce primavera, andò così. La fustigazione era prevista dalla procedura, precedeva di poco il supplizio. Il supplizio della croce, dove si finiva lentamente soffocati, è uno dei più crudeli strumenti di morte mai inventati. Schiavi ribelli, traditori, nemici del popolo e di Roma venivano crocifissi a centinaia. Interminabili file di croci fiancheggiavano le strade. Su ognuna era inchiodato il corpo palpitante di un uomo che cercava disperatamente di morire per sottrarsi al tormento. Andò così, dunque. Quell'ecclesiastico nel suo sgomento aveva ragione. Ma perché andò così?

0: Avete ascoltato un estratto da Le ultime 18 ore di Gesù di Corrado Augias, Einaudi 2015, letto da Elsa Sabadin.
1: Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Non sempre le nuvole offuscano il cielo. A volte lo illuminano. Elsa Morante.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre. Luigi Pirandello.